ai secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive seritaca, Ale, seritaca, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo alle 1. Ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. Si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia. Sarà presente il libro dei 50 anni della radio, e anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50°, eccetera, eccetera. E poi domenica 6 settembre invece Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, e poi conferenze, musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

Poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del cinquantesimo. Dopo il pranzo c'è anche la cena. Il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. Per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi, anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, e, organizzato da Alfredo Belluco. E ci sarà anche la senatrice Vicentina. Ah no, questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Per la campagna Un'altra difesa è possibile servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Si può firmare online, andate su difesacivilenonviolenta.org.

E poi c'è un'azienda che cerca falegname con esperienza oppure un falegname operaio, un'azienda del settore edile. Per le candidature c'è il numero di Sonia, che è il 392 528 50 66. E poi questa bella iniziativa del comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al comune di Campodarsego sul sito del comune oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

Ecco, ricordo sempre di rivolgervi per i vostri annunci a ciaobei.org se dovete vendere qualcosa o cercate qualcosa. Ciaobei è un sito di annunci ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, quindi lo trovate su internet, basta scrivere ciaobei.org, trovate anche il telefono, tutto. Si può anche collaborare con ciaobei.org.

Mamma mia, quanti messaggi. Allora, Maurizio mi scrive: ciao Gennaro, se hai tempo guarda il canale Telegram Autocertificazioni Italia, vai al giorno 16 di agosto e guarda l'SMS del rame che hanno tolto nelle piscine e ci darai un tuo parere. Va bene, mi tiro giù questi dati.

poi Roberto, no, Roberta da Treviso scrive: la grazia da parte dello squilibrato mentale disonesto Bidet, cioè Biden, deve essere cancellata. Non so se è possibile, vabbè, legalmente. Allora il suo compare Fauci dovrà dire la verità pubblicamente a tutto il mondo. Beh, sta emergendo comunque, anche se lui per 111 volte, mi sembra, ha detto, si è appellato alla possibilità di non rispondere, insomma. E il povero popolo di pecore magari inizia a far funzionare il cervello senza bandierine. Purtroppo ancora oggi, con tutte le morti, lo sterminio quotidiano, non basta a far aprire gli occhi e le orecchie alla gente. Ciao Gennaro e grazie per informarci. Grazie a voi dell'ascolto, della fiducia che riponete in noi. Buongiorno dottore, ma oggi 21 agosto è in diretta? Sì, Marco di Cittadella, sono in diretta. E Adamo scrive: salve Gennaro, volevo sapere se qua in autunno faccio una dieta per una settimana solo a base di uva, faccio bene oppure no, e se posso essere considerato uno furbo. Sì, domanda retorica questa, la tua, Adamo. Non posso che risponderti di sì, sei uno furbo. Fa molto bene una dieta a base di uva, se la reggete, perché non tutte le persone riescono a reggere una settimana di uva. Alcuni vanno in diarrea velocemente. E magari, vabbè, rallentate un po', mangiate un po' meno uva, bevete un po' di più, insomma bisogna un po' adattarla al proprio intestino. Comunque sì, fai bene. Oh, poi dunque ah sì, Gennaro sei in diretta? Tonezza anche a Campodarsico. Ah, Tonezza, cioè tuona. Sì, certo, è arrivato il temporale, la pioggia anche qui. Tiz, sì. E poi Andrea Sceriffo: ma un mega buongiorno umido al nostro super doc Tommariello. Scherza sul mio cognome, Andrea Sceriffo, che ci delizierà con la sua compagnia. Ciao Gennaro, buona trasmissione. Ecco, l'avevi scritto alle 10.08, forse il primo messaggio è arrivato. Qui a Milano ci sono 19 gradi e pioggia. Caspita, 19, meno che da noi, che ce ne sono 22, 23, forse anche 24 adesso. E io che pensavo che i rumorini di sottofondo dipendessero da una cenetta pesante del doc, e invece si viene a sapere che sono dovuti al temporale. Ma pensa a te, li hai scambiati per rutti. No, non mi permetterei mai, a meno che non mi sfugga qualcosa. E dal Cantone Nord Marica scrive: buongiorno Doc, un po' di fresco non dà certo fastidio, eh? Saluti a tutti da Marica e genitori. Qui comunque solo una pioggia tranquilla. Il temporale dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Stefano da Vicenza mi manda un articolo, vediamo se riesco a... Dunque, prima leggo il tuo messaggio, Stefano. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Aspetta che avevo la musica troppo alta. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Buondì, ma ha smesso di piovere da voi? Sento cantare gli uccellini. No, gli uccellini sono di sottofondo su questa musica. Qui piove a dirotto a Vicenza. Il Bo dell'Università di Padova, sempre Stefano da Vicenza, ha dato degli encomi a Fauci? Sì, sembra proprio di sì. Certi virologi della zona avranno paura che vengano confiscate certe ville avute quasi gratis per aver fatto agevolare aziende farmaceutiche con gli affari Covid. Sì. Qualcuno qui in Italia mi sa che ha proprio paura. Però ho sentito che l'Università di Padova sta ancora lodando Anthony Fauci. Cioè, ma come si fa? Certi direttori di istituti di medicina qui a Padova ancora hanno il coraggio di lodare Fauci per le sue scoperte scientifiche. Mamma mia. Vabbè. Andrea Sceriffo mi avevi scritto doc, ma non arrivano i messaggi. No, è che a testa bassa mi ero messo a leggere questi importanti articoli della Verità e non facevo caso ai messaggi, ma adesso ho posto rimedio. Dunque, Marco da Cittadella scrive: un prete ben spaventato come tanti di noi dal terrorismo fatto durante il Covid dai nostri responsabili e preoccupatissimi per la nostra salute, fra i tanti consigli c'era anche quello famigerato della distanza fra persone di almeno un metro, e ha suggerito questa brillante idea a questo prete di battezzare un bambino mantenendo la distanza prescritta, spruzzando in testa al bambino l'acqua battesimale con una pistola ad acqua. Beh, pazzesco. Abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità incredibili. Sto prete spaventato, può detto. E infatti aggiungi: poveri noi, siamo finiti nelle fauci di Fauci. Vero, vero. Omen nomen, proprio possiamo dirlo, eh? Una belva umana, questo Fauci. Eccomi tornato in diretta. Per poco la pubblicità non mi decapitava, per fortuna avevo appena messo la musichetta, ma ho preso paura lo stesso. Sì, ho le cuffie, come vi dicevo, un po' alte come volume, no? Addosso, e quindi quando arriva la pubblicità mi spara queste note improvvisamente. Allora, dunque, mi erano sfuggiti dei messaggi. Per esempio Luisa, mi sembra che sia, scrive: scusa dottore, ma i prefissi si leggono a tre cifre singole? E metti una faccetta sorridente. Non so cosa intendi. Allora, non è una regola che i prefissi si leggano
debbano essere letti a tre cifre singole, se no hai tre cifre da ricordare, per esempio 049, no? Hai tre cifre da ricordare, a parte che lo zero insomma non serve ricordarlo perché tutti i prefissi iniziano per zero in Italia almeno. Se invece leggi 049 hai solo due cifre da ricordare, lo 0 e il 49. Quindi è un metodo per memorizzare più facilmente tutte le cifre, leggerle a coppie. Questo insomma ho studiato io tanti anni fa e lo applico anche fruttuosamente. Poi dunque Andrea Sceriffo da Verona, sui rumorini di fondo della cenetta pesante del sottoscritto, che invece sono i tuoni del temporale. Io avevo detto Rutti e lui dice borborigmi, dai, non Rutti. Allora ti correggo, borborigmi sono quei rumoretti dovuti a aria e acqua dentro la pancia, che sono tipo blu blu blu blu blu blu blu. Questi sono i borborigmi, che appunto stanno a significare che c'è dell'aria mista ad acqua, si creano delle bolle, infatti borborigmi è un termine onomatopeico, no? Che sta per blu blu blu blu, qualcosa di simile. Tu ti riferisci alle flatulenze, ecco, quindi ci sono i rutti, l'aria che esce dall'alto, dalla bocca, e le flatulenze, aria che esce dal retro. Ecco, volevi dire questo probabilmente. Una correzione scientifica ti ho fatto, Andrea, che vedo sta scrivendo. Dunque... E poi c'è Roberto da Padova che polemicamente scrive: la vostra protesta sul piano casa è una buffonata. Roberto, finalmente si può avere la propria casa indietro da chi te l'ha occupata o da chi non paga l'affitto da anni. E poi tanti studenti a Padova non trovano alloggi in affitto. Poi lamenteve anche. Roberto, sì, hai ragione anche tu, nel senso che succede, qualche volta succede che affitti la casa a qualcuno e poi non ti paga l'affitto, no? E non riesci più a buttarlo fuori. Questo piano casa probabilmente riesce a fargli avere la casa indietro, no? Uno sfratto veloce, però probabilmente va un po' corretta questa legge, perché come dice addirittura il professor Daniele Trabucco, grande avvocato costituzionalista che stimo molto, anche perché si era schierato anche lui dalla nostra parte durante la pseudopandemia, lui dice che è incostituzionale questo piano sfratti, questa legge, e per cui forse va un po' rivista e corretta, perché insomma ci potrebbero essere dei pignoramenti lampo a partire dalla prima casa da parte di avvocati senza neanche il parere di un giudice, e addirittura con lo scudo penale per questi avvocati, per cui insomma probabilmente ci sono delle correzioni da fare, anzi senz'altro, cioè potrei dar ragione anche a te. E poi aggiungi, Roberto da Padova: mentre per quanto riguarda il vaccino Covid, dopo la terza dose a me è venuto fuori una trombosi alla aorta, dice Roberto, con applicazione di due bypass.
E alla mia domanda ai medici se era stata colpa del vaccino, la risposta è stata

da parte sua. Per quello ho scritto Borborigmi. Ciao Doc. Ah, va bene. Allora, ho capito. Dunque, ancora messaggi. Il mio medico di famiglia, scrive, chi è questo? Marco da Cittadella. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedeva solo per i certificati della patente. Eh sì, ci credo, Marco. E roba da Padova, scrive Robby da Padova. Buongiorno dottore, forza Putin, forza Russia, sempre. Concordo, Robby. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Allora, proseguo con la mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, a proposito di Fauci, della indagine americana su Fauci, il professor Paolo Bellavite ha scritto che nella ricostruzione che stanno facendo negli Stati Uniti manca ancora un tassello, il ruolo di Francis Collins, che era il direttore del NIH, cioè National Institute for Health, cioè il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. Francis Collins era il finanziatore e il capo di Anthony Fauci. Collins, questo grosso personaggio, se ne andò alla chetichella, cioè zitto zitto, dimettendosi il 19 dicembre 2021. Aveva già intuito che le cose potevano mettersi male. Bisognerebbe indagare anche lui, dice Paolo Bellavite. Eh sì, sì, sì. E aggiungo ora la lettura. Sì, Andrea Sceriffo scrive. Interessante questo che mi mandi. Dunque. Vaccino Covid dietro front dell'Università di Padova su Fauci. Stop al conferimento del dottorato per honoris causa. Il BO sospende il conferimento a Fauci nonostante il suo appoggio all'infettivologo che ha spinto per gli obblighi sproporzionatamente restrittivi, pur senza studi, mascherine, inoculazione con vaccino Covid, eccetera. Un giornale di oggi, che non riesco a vedere da dove viene, mi fa molto piacere questo dietro front. La decisione della sospensione del dottorato emerge dall'attuale incriminazione del professore da parte della giustizia statunitense. È infatti colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto a numerose domande, più di 100, 111 mi sembra, sul Covid durante un'audizione programmata. Inoltre il conferimento della laurea del dottorato a Fauci è apparso a molti come profondamente scorretto. È stato lui infatti durante la presidenza di Joe Biden a spingere per imporre alla popolazione misure restrittive sproporzionatamente opprimenti, tutte senza essere supportate da studi, come raccolto da Il Giornale d'Italia. Quindi è apparsa sul Giornale d'Italia. Due punti: l'obbligo delle mascherine

inoculazione con vaccino Covid per i lavoratori di diversi settori e il lockdown. Inoltre Fauci ha nascosto e eliminato le prove riguardanti l'origine del virus, presumibilmente in un laboratorio di Wuhan, e anche il vaiolo delle scimmie. Addirittura. Bene, bene. Quindi tu aggiungi, speriamo sia vera, ma credo proprio di sì, dal Giornale d'Italia. Bene, bene. Dunque, mi sembra non ci sia altro da aggiungere, e quindi volevo leggervi un altro articolo apparso sulla Verità di oggi, subito sotto a quello che vi ho letto prima su Fauci. Un altro articolo scrive, titola: danni cardiaci da mRNA, il caso cieco nel senso di un cieco slovacco. Nella letteratura scientifica, anzi prima leggo il sottotitolo che così chiarifica subito il senso dell'articolo. Un paper di aprile, soliti inglesismi inutili, paper sarebbe un documento, di aprile, mostra stress al cuore, più che un documento, uno studio scientifico, insomma, mostra stress al cuore in circa la metà degli 83 militari controllati, ma esclude la morte di cellule. Conclusione questa smentita da due esperti italiani. Allora, vediamo un po' di scendere nei dettagli. Attenzione, seguitemi. Nella letteratura scientifica prosegue il dibattito sugli effetti avversi della vaccinazione contro il Covid. Uno studio dello scorso aprile aveva rilevato, ecco, qui correttamente l'articolista, il giornalista scrive studio, ma sul sottotitolo invece di studio dice, scrive paper. Che senso ha questo inglesismo? Che tante persone non capiscono cos'è un paper, se non conoscono l'inglese. Vabbè, quindi uno studio dello scorso aprile aveva rilevato un incremento di stress cardiaco in quasi metà dei giovani adulti osservati dopo le inoculazioni. La questione è stata liquidata come stress infiammatorio transitorio, non indicativo di un danno strutturale. Danno strutturale vuol dire infarto, cioè morte di cellule, quindi un danno alla struttura cellulare del cuore. Ma ora due esperti italiani, due medici famosi nel nostro settore alternativo, che sono Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, rispettivamente. Donzelli è il coordinatore della Commissione Medico-Scientifica Indipendente e Alessandro Capucci è professore di cardiologia all'Università Politecnica delle Marche, contestano questa conclusione sulle pagine della stessa rivista scientifica, cioè vaccino, insomma. E tra l'altro nelle Marche io ho conosciuto un altro cardiologo aperto che lavora nello stesso gruppo, che è il dottor Giuseppe Morra, un cardiologo appunto di mentalità aperta. Vabbè, ma a parte questa conoscenza personale, un gruppo di ricercatori cecoslovacchi ha osservato le reazioni al vaccino comparse in 83 militari adulti sani in larga parte di sesso maschile. Nelle prime due settimane dopo la seconda dose di vaccino Covid si è rilevato che quasi la metà dei soggetti ha subito un aumento anomalo dell'NT-proBNP, che sarebbe un indicatore di stress cardiaco, quindi sofferenza cardiaca, rispetto ai propri valori di riferimento, cioè rispetto ai valori normali di prima. Questo da solo
non proverebbe la morte di cellule cardiache. Infatti non si è registrata una variazione significativa delle troponine, che sono delle proteine che si liberano nel sangue quando le cellule del cuore subiscono una lesione, quindi quando hanno un infarto, una morte cellulare. Da qui la conclusione della medicina ufficiale, cioè il vaccino non procura un danno cardiaco evidente, ma solo uno stress temporaneo del cuore. No, la replica di Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, che sono tra l'altro amici e colleghi e collaboratori del professor Paolo Bellavite, fanno parte della stessa commissione medico-scientifica indipendente da aziende e da istituti ufficiali. Quindi la replica di questi due medici contesta queste rassicurazioni, evidenziando in primis la fragilità metodologica dello studio, cioè non stava in piedi lo studio scientifico. Secondo questi due studiosi, infatti, la tempistica dei prelievi potrebbe non essere stata sufficientemente precoce per escludere un danno cardiaco. Infatti, le troponine possono salire e raggiungere il picco nel giro di poche ore in caso di danni cardiaci ischemici o infiammatori, ma possono anche stabilizzarsi e tornare a livelli normali in meno di una settimana dopo lesioni non estese. Cioè, tradotto, secondo questi due studiosi, Donzelli e Capucci, la normalità delle troponine non basta ad escludere un precedente danno cardiaco se il loro possibile picco è sfuggito ai prelievi tardivi. In tal senso, i due studiosi citano un precedente studio effettuato all'ospedale di Basilea, in Svizzera. Qui, addirittura, tra 770 partecipanti mediamente di 37 anni e sottoposti alla terza dose del vaccino Moderna, si è registrato un 2,8% di valori compatibili con una diagnosi di miocardite, che sono tanti, il 2,8%, tantissimi, è un dato allarmante, pur senza eventi cardiaci avversi maggiori nei 30 giorni successivi. Il dato è stato rilevato, non a caso, misurando la troponina solo 48-96 ore dopo l'inoculazione. Ma vabbè, qui capisco bene che è difficile starmi dietro o star dietro a questa descrizione piuttosto tecnica, accademica. Comunque, al di là di questa discussione accademica tra scienziati, si impone ancora una volta la necessità di affiancare una sorveglianza attiva a quella passiva relativamente ai danni correlati alla vaccinazione. Cioè, bisogna monitorare le condizioni di salute del vaccinato anche in assenza di una sintomatologia grave. E quindi ci vorrebbe una sorveglianza attiva, cioè vuol dire che bisognerebbe telefonare a casa del paziente per chiedere come va, non passiva, cioè aspettare che siano i pazienti a lamentarsi. Come già raccontato dalla Verità, la Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha documentato come una sorveglianza attiva riveli eventi avversi e forme subcliniche con una frequenza nell'ordine di 1000 volte superiore rispetto a quella risultante dai sistemi di sorveglianza passiva. Cioè, con la sorveglianza passiva, cioè aspettando che arrivi così la telefonata del paziente, ci sono 1000 volte eventi avversi vengono rilevati, eventi avversi 1000 volte meno di una sorveglianza attiva. Quindi da qui la raccomandazione di effettuare controlli prima e dopo le inoculazioni,
ad un adeguato campione di chi ancora si vaccinasse, di chi ancora avesse il coraggio di vaccinarsi per il Covid, controlli con elettrocardiogrammi, controllo della troponina e nel caso anche ecocardiogrammi. Ancora una volta torna quindi l'interrogativo ancora più scomodo: quante alterazioni cardiache sono state escluse davvero e quante invece sono semplicemente sfuggite perché nessuno le ha cercate in modo attivo e nei tempi giusti? Eh sì, con la sorveglianza passiva e magari anche con controlli nei momenti sbagliati della troponina ci sarebbero molte più alterazioni cardiache evidenziate. E la cosa incredibile è che nello stesso, proprio in questi giorni, svolta storica negli Stati Uniti, è stato approvato il primo vaccino anti-influenzale ad mRNA. È più efficace del normale vaccino anti-influenzale, ma ha più effetti collaterali. L'autorità dei farmaci, quindi l'agenzia insomma che approva i farmaci, ha approvato negli Stati Uniti Mflusiva, il primo vaccino antinfluenzale ad mRNA firmato Moderna, che è una delle aziende farmaceutiche che produceva il vaccino Covid. È più efficace del 26,6%. I dettagli e la situazione in Europa, vabbè. E certo che se c'è ancora qualche cretino che si fa il vaccino anti-influenzale ad mRNA che ci casca ancora, beh, a sto punto ho letto questo messaggio, non so chi l'ha scritto, ci sarà una selezione naturale con miglioramento della specie. Eh sì, perché è molto pericoloso un vaccino ad mRNA e oltretutto poi può essere trasmesso da chi si è vaccinato anche solo per via aerea, ma ne parleremo più avanti di questo rischio. Stefano da Vicenza scrive: dunque, Fauci è meglio se scappa. Con tutti i morti che ha sulla testa, ne ha più delle bande della Magliana, del Brenta e dei Marsigliesi messi insieme. Sì, ci credo. Ma poi lui ormai ha la grazia preventiva, non si preoccupa più, poi è anziano, c'ha più di 80 anni, non può essere messo in galera anche per l'età, per cui sì, è stato screditato completamente, per non dire sputtanato, perché no, non mi piace essere scurrile, però no, non andrà in galera, non serve che scappi. Ma quanti, prosegue Stefano, ma quanti hanno approvato le dosi apponendo la propria firma sul consenso informato? È come se il meccanico facesse firmare l'approvazione del suo lavoro dopo aver cambiato le pastiglie dei freni della nostra auto. Il classico, aperte virgolette, non fidarsi è meglio, era da seguire come consiglio. Quindi poi scrivi gratis ma sperimentali, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni, gratis ma sperimentali.
Sì, infatti, nelle pastiglie dei freni sperimentali, chi è che si fiderebbe? Dunque, poi Tiz scrive, vediamo, non so se ne ha parlato, mi sono assentato, un commento al caso della bambina deceduta per la difterite, lo ha fatto col cuginetto malato ma non grave? I media impazzano contro di noi, quindi contro i Novax. Cosa rispondere ai miei conoscenti che mi fanno notare la faccenda? Grazie da Tiz, anche Burioni scatenato. Lo so, mi ci vorrebbe del tempo, ho letto anch'io questa notizia e ho visto che c'è un articolo del professor Paolo Bellavite, che non è certo un Novax, però è di mentalità aperta, ovviamente è un Novax Covid, diciamo, che scrive, dunque, sono addolorato per la bimba, condoglianze alla famiglia. Come esperto della materia, scrive professor Paolo Bellavite, ritengo utile qualche commento telegrafico, anche se non conosco esattamente il caso. E comunque stamattina al GR1 hanno intervistato un pediatra che ha fatto dei commenti anche lui senza conoscere il caso, quindi potrebbe fare la stessa cosa anche Bellavite, dice. Comunque, ecco, telegraficamente scrive: primo, bisognerebbe conoscere le analisi della bambina per la diagnosi in un caso come questo. Esistono tanti batteri che causano tonsilliti, mica solo la difterite, mica solo il batterio della difterite. Anche tonsilliti gravi se non curate. Essendo una malattia rarissima, la difterite, i medici non sanno più riconoscerla. La difterite è rarissima non per merito dei vaccini, ma per merito dell'igiene e degli antibiotici. Infatti, la difterite era già in calo drastico già prima dell'introduzione del vaccino per la difterite stessa. E quindi adesso, insomma, dopo il vaccino, si sono presi il merito, hanno detto: ecco, la difterite è sparita per merito del vaccino. No, era già in calo radicale per merito delle migliorate condizioni igieniche, sanitarie. Altro punto, il caso della bambina è anomalo proprio perché sembra colpito anche un cuginetto. Quindi esistono vari ceppi di corimbatteri che sarebbero la famiglia del batterio della difterite, compresi quelli che non producono la tossina. Il fatto che la bimba non fosse vaccinata non è una prova che la tonsillite sia di tipo difterico. Quindi sono andati subito ad una conclusione che gli fa comodo: visto che non era vaccinata per la difterite, evidentemente è morta di difterite. No, no, non è detto. Infine, tutto ciò ha nulla a che fare con l'obbligo vaccinale o con l'effetto gregge invocati a gran voce al GR1. Il vaccino per la difterite non produce alcun effetto gregge. E questo lo dice un grande esperto come Paolo Bellavite, che, ricordo, è stato, adesso è in pensione, ma è stato docente di patologia generale per una vita all'Università di Verona, di medicina. E mi onoro di essere un amico, perché lui è stato un collaboratore della mia scuola di medicina omeopatica di Verona, di cui sono stato direttore, che sono stato nel consiglio direttivo per 20 anni, e ci ho insegnato l'omeopatia per 30 anni, e lui è stato anche un nostro collaboratore dopo che
si è aperto la mente e si è reso conto della grande efficacia dei rimedi omeopatici, visto che anche lui ne ha beneficiato. Ma vabbè, non scendiamo nei dettagli personali di Paolo Bellavite. Vabbè, ancora dunque. Tiz scrive: ho letto che la bambina era stata dimessa già una prima volta e poi si è aggravata. Come la mettiamo? Magari dimessa con la solita fretta dai nostri pronto soccorsi affollati? Dove trovo l'articolo del professor Bellavite? Allora, lo pubblico subito. No, l'ho già pubblicato, scusa, l'ho già pubblicato sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, T sta per Tomaioli, il mio secondo cognome, oppure vai sul suo canale Telegram, che è Paolo Bellavite. Lo trovi solo qui. Poi dunque... Buongiorno dottore, dicevano che il vaccino era gratis, ma non è vero. Noi tutti vaccinati e non vaccinati italiani l'abbiamo pagato e caro. Eh sì, con la sanità, certo. Dottore, c'è una cura per chi si è vaccinato? Giusi, c'è qualcosa. Noi di Ippocrate Org, ma anche Contiamoci, medici di Contiamoci, abbiamo elaborato un protocollo per disintossicarsi un po', perché una disintossicazione totale da qualcosa che è entrato nel DNA è ben difficile, però comunque almeno per evitare complicazioni o per ridurre il rischio di complicazioni qualcosa si può fare. Certo, esistono dei protocolli naturali di cura che noi di Ippocrate Org applichiamo. Dunque, Marino scrive: buongiorno, a me mi sembra che la legge preveda la perdita della casa senza passare per un giudice, se non si adempie a pagare i debiti di vario tipo. Non si parla di sgomberi per mancato affitto. Saluti. Bravo Marino, grazie che rispondi all'ascoltatore che diceva appunto che con questa legge si può riottenere la casa dopo un mancato pagamento di affitto. E Roby L'Alpin mi scrive: dedico al grande Gianluca Stefani il brano su YouTube Master of the Universe Eternia Tem Epic Cinematic Orchestra Version, con affetto Roby L'Alpin. Allora dai, la cerco subito in diretta, vediamo se mi va bene al primo colpo. Allora, vediamo un po'. Master of the Universe 2026. Viene fuori il film, però. Ah sì, quella dovrebbe essere la colonna sonora, Eternia Tem, ecco qua, vediamo se parte.

Marco scrive, però il cuginetto della bambina morta era vaccinato, e allora come la mettiamo? Giusta osservazione, Marco.

E Sisto giustamente di scrive: il problema della bambina morta non vaccinata è una disgrazia che mai vorrei capitasse a un genitore. Il dolore è così grande da pregiudicare il resto della vita. Domando: il senso di colpa che può subentrare si può gestire, si può attenuare? Perché dall'esterno è facile fare tanti discorsi, ma come si possono aiutare coloro che subiscono tale evento? Giusta osservazione, Sisto, stai osservando anche dall'altra parte dei genitori, insomma, non solo i discorsi accademici, diciamo, scientifici. Il dolore di questi genitori, si sentono in colpa per non averla vaccinata, che probabilmente non c'entra niente il vaccino.

Stefano aggiunge: riguardo la bimba Novax morta di difterite, che è servita a far scatenare Burioni e i suoi amici da briscola, perché non chiedono ai genitori dei danneggiati da vaccino o ai danneggiati stessi resi invalidi permanenti? Che loro possono ancora parlare, perché sono ancora vivi gli invalidi permanenti, al contrario dei deceduti improvvisamente per malore.

Proprio bella Roby d'Alpin, bella questa musica, e scrive ancora Tiz. Ma siamo sicuri, come dice il professor Bellavite, che fosse difterite? Un giorno magari verrà fuori il contrario, ma nel frattempo si scatena il putiferio contro di noi, come è successo con Eleonora Bottaro. Vero, Tiz, giusto. Ok, mancano 10 minuti. E vediamo se faccio in tempo a portarvi ancora qualche argomento. Sentite che bella questa. Ruggero, vi ricordate l'orefice che è stato messo in galera perché ha sparato, ha ucciso i ladri che stavano scappando. Ruggero invoca la grazia, ma dietro le sbarre accade qualcosa che nessuno racconta. Dal carcere di Bollate, il gioielliere di Grinzane, Cavour, chiede a Mattarella di valutare la grazia al di là delle polemiche. Ma mentre la politica discute e i magistrati denunciano gli attacchi sui social, emerge un paradosso potente. L'uomo che ha passato la vita a difendersi dai ladri, che hanno fatto visita, mi sembra 5-6 volte, ha subito rapine o tentativi di rapina. Ora vive con loro in carcere, parla con loro, guarda la televisione con loro e forse sta imparando qualcosa che nessun allarme, l'allarme che aveva messo nel suo negozio, che nessun allarme gli aveva mai insegnato. Eh sì, c'è da notare anche questo paradosso potente. È costretto a vivere con loro dopo che ne ha ammazzati due o tre, o ferito uno in maniera permanente, insomma, vabbè. In questi 10 minuti, questo è troppo lungo. Dai, vi parlo dei PFAS, che in inglese si pronuncia PFAS, ma in italiano si pronuncia PFAS. Mi sono informato e questa è la pronuncia corretta, PFAS. Allora, sono stati trovati dei PFAS anche nel filo interdentale che forse state usando tutti i giorni. Ovviamente è giusto usare il filo interdentale anche tutti i giorni, però controllate che non contenga i PTFE, i politetrafluoruro fluoroetilene, politetrafluoroetilene Come si fa? Sì. Allora, ci sono soprattutto i vecchi fili interdentali che sono della linea Glide, cioè Glide, basati su un unico filamento piatto di PTFE. Invece i moderni fili interdentali dovrebbero essere in multifilamento, composti dall'unione di ben 144 microfilamenti di nylon. Allora, in questo caso non contengono i PFAS. Ecco, anche se c'è scritto cerato, non è un danno, non è un problema, è solo una ceratura leggera a base di cere microcristalline idrocarburiche o vegetali, a secondo di dove l'avete comprato questo filo interdentale. Cioè, se l'avete comprato in un negozio bio,
magari state più tranquilli, o in erboristeria. Quindi la dicitura cerato indica la presenza di una ceratura leggera associata ad un polimero idrofobo standard. Questo rivestimento, cioè la ceratura, serve esclusivamente a far scivolare il nylon tra i denti senza che si sfilacci, ma non ha nulla a che fare con i fluoropolimeri o i PFAS, quindi non deve mettervi in allarme il fatto dei PFAS. Negli studi scientifici, questa è una ricerca che ho fatto io, indipendenti legati alla contaminazione da fluoro nei prodotti per l'igiene orale, perché sarebbe meglio evitare il filo interdentale con il fluoro, ovviamente, come già spesso abbiamo detto da questi microfoni, mi ricordo già Franco Carraro parlava dell'inquinamento da fluoro, no? I fili multifilamento in nylon sono sempre risultati privi di markers chimici riconducibili al PTFE, che anche questo è pericoloso, cioè il teflon. Dunque, ci sono delle alternative ecologiche in seta naturale, cioè dei fili interdentali in seta naturale o in carbone vegetale. Poi qui si dilunga in spiegazioni scientifiche. Comunque, ecco, se usate un filo interdentale, fate una ricerca, chiedete alla ditta che lo produce se contiene PFAS, perché se no è meglio cambiarlo, perché visto che hanno trovato PFAS nel sangue di milioni di persone, o anche nel latte materno, l'hanno trovato un po' ovunque nell'organismo di esseri umani, cerchiamo di eliminare il più possibile i PFAS da ciò che usiamo tutti i giorni, almeno, ecco, perché una decontaminazione totale, o comunque riuscire a evitare completamente i PFAS, sembra che ormai sia quasi impossibile, però almeno ridurli, visto che sono nell'acqua potabile ormai, per cui insomma almeno cerchiamo di ridurli. Dunque, leggo in questi ultimi minuti qualche messaggio. Roberto da Milano scrive: ricorda Doc che i coglioni credenti, la narrativa ufficiale credenti nella narrativa ufficiale sono ancora in maggioranza. Purtroppo hai ragione, Roberto, noi siamo una minoranza. Occhio che a sto punto i PFAS potrebbero essere anche sulle setole degli spazzolini. Esatto, infatti sarebbe da usare degli spazzolini in setole naturali, non in plastica, ecco, evitare quelli in plastica. Ci sono per esempio degli spazzolini in bambù, in fibre naturali, ecco, cercateli nei negozi biologici, vendono gli spazzolini, costerà un euro in più, però insomma dai, non durano tanto gli spazzolini, e quindi sì, attenzione anche alle setole. E poi aggiunge: e che non siano dentro la plastica delle acque minerali. Beh, certo, evitiamo le bottiglie di plastica, a sto punto meglio l'acqua di rubinetto. Vabbè, l'ottimo sarebbe un depuratore d'acqua, oppure bottiglie di vetro, ecco, che però sì, costano e sono anche scomode. E infine
Marco scrive: ma siamo sicuri che i ladri ci siano in prigione? Non sono mica tanto convinto che Ruggero ne veda tanto.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334-7102-672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non mi correggo, non sui quotidiani, che l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo, perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia e ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale oggi comincerei proprio da questo articolo, a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è "Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid". Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo infatti è: nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan. Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo, perché sennò non si capisce bene il senso. Allora, le ultime rivelazioni sull'origine del Covid, o meglio, sul tentativo di insabbiare le prove che potessero collegare il virus a ricerche finanziate dagli Stati Uniti, hanno avuto due vistose conseguenze. La prima è che alla genesi naturale del patogeno nessuno può più credere, se non proprio gli ingenui disinformati. La seconda, più interessante, è che la stampa occidentale ha perso definitivamente ogni tipo di credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque, la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza, quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, che certamente di per sé è già una notizia enorme. Poi salto e vado giù. Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz, appunto il braccio destro di Fauci, quello che i fatti confermano in aggiunta è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università, volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Bretli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola "Il mistero di Wuhan", cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però fu

Scriveva su questo diario pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario lo aveva in qualche modo nascosto, criptato, però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico. Aveva utilizzato un sistema informatico pubblico e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private, che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA. Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga da laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè alla CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati, insomma, della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano le email dicendosi la verità, no? Tra di loro, però in pubblico dicevano: no, un virus naturale, non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia, mentendo ai cittadini, che sapete, negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morenz l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campodarsico. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidè, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, eh? Perché tutto questo potere?

mano a Fauci, ad uno scienziato. Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque, no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid Bratlie, si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate, dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare. Anthony Fauci. I suoi diari pubblicati di recente mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. Però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo, ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari, e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti,
quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora forse capiamo qualcosa in più della grazia preventiva. Cioè, veramente, una grazia preventiva, no? Una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no? Negli Stati Uniti, il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva, qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso addirittura in 10 anni tra il 2014 e il 2025 o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana, Fauci, colui che gestì la pandemia, la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid, potrebbe indirettamente averlo pure creato. Sto virus, E quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri, che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è "L'uomo di Fauci", cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. A contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera, o perlomeno, insomma, sarà condannato, almeno, insomma, in teoria, dopo vediamo. Quindi il castello di carte della narrazione ufficiale sul Covid, eretto a difesa della gestione pandemica, è definitivamente crollato. E vediamo se per un effetto domino anche in Italia avremo delle conseguenze che aspettiamo da tanto tempo, che crolli anche, che vengano indagati, condannati anche i televirologi, anche gli scienziati che si erano schierati con Fauci. Vediamo un po'. E leggo solo l'ultimo pezzo di questo articolo, che mi è sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario. Cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar,
era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda, appunto, l'onda d'urto anche sull'OMS, aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morens, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione. C'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi traiamo le debite conclusioni, non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni. Sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

Bene, prima di tutto ricordo che la radio ha bisogno di voi, del vostro sostegno anche economico, non solo, ma anche economico, oltre che del vostro ascolto naturalmente. E quindi ricordatevi, quando dovete fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio, alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive Seritaka, Ale, Seritaka, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo, alle 1, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia, sarà presente il libro dei 50 anni della radio e anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50°, eccetera, eccetera. E poi domenica 6 settembre, invece, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, e poi conferenze, musica con Marco e Moni, chi vuole porti qualcosa da condividere. Per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

Poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del cinquantesimo. Dopo il pranzo c'è anche la cena. Il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. E per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi, anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, organizzato da Alfredo Belluco. Ci sarà anche la senatrice Vicentina. Ah no, questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Per la campagna Un'altra difesa è possibile servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Si può firmare online, andate su difesacivilenonviolenta.org.

E poi c'è un'azienda che cerca falegname con esperienza oppure un falegname operaio, un'azienda del settore edile. Per le candidature c'è il numero di Sonia, che è il 392 528 50 66. E poi questa bella iniziativa del comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al comune di Campodarsego sul sito del comune oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

Ecco, ricordo sempre di rivolgervi per i vostri annunci a ciaobei.org se dovete vendere qualcosa o cercate qualcosa. Ciaobei è un sito di annunci ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, quindi lo trovate su internet, basta scrivere ciaobei.org, trovate anche il telefono, tutto. Si può anche collaborare con ciaobei.org.

Mamma mia, quanti messaggi. Allora, Maurizio mi scrive: ciao Gennaro, se hai tempo guarda il canale Telegram Autocertificazioni Italia, vai al giorno 16 di agosto e guarda l'SMS del rame che hanno tolto nelle piscine e ci darai un tuo parere. Va bene, mi tiro giù questi dati.

Poi Roberta da Treviso scrive: la grazia da parte dello squilibrato mentale disonesto bidet, cioè Biden, deve essere cancellata. Non so se è possibile, vabbè, legalmente. Allora il suo compare Fauci dovrà dire la verità pubblicamente a tutto il mondo. Beh, sta emergendo comunque, anche se lui per 111 volte, mi sembra, ha detto, si è appellato alla possibilità di non rispondere, insomma. E il povero popolo di pecore magari inizia a far funzionare il cervello senza bandierine. Purtroppo ancora oggi, con tutte le morti, lo sterminio quotidiano, non basta a far aprire gli occhi e le orecchie alla gente. Ciao Gennaro e grazie per informarci. Grazie a voi dell'ascolto, della fiducia che riponete in noi. Buongiorno dottore, ma oggi 21 agosto è in diretta? Sì, Marco di Cittadella, sono in diretta. E Adamo scrive: salve Gennaro, volevo sapere se qua in autunno faccio una dieta per una settimana solo a base di uva, faccio bene oppure no, e se posso essere considerato uno furbo. Sì, domanda retorica questa la tua, Adamo, non posso che risponderti di sì, sei uno furbo. Fa molto bene una dieta a base di uva, se la reggete, perché non tutte le persone riescono a reggere una settimana di uva, alcuni vanno in diarrea velocemente. E magari, vabbè, rallentate un po', mangiate un po' meno uva, bevete un po' di più, insomma bisogna un po' adattarla al proprio intestino. Comunque sì, fai bene. Poi dunque Gennaro, sei in diretta? Tonezza anche a Campodarsico. Ah, Tonezza, cioè tuona. Sì, certo, è arrivato il temporale, la pioggia anche qui. Tiz, sì. E poi Andrea Sceriffo: ma un mega buongiorno umido al nostro super doc Tommariello. Scherza sul mio cognome, Andrea Sceriffo, che ci delizierà con la sua compagnia. Ciao Gennaro, buona trasmissione. Ecco, l'avevi scritto alle 10.08, forse il primo messaggio è arrivato. Qui a Milano ci sono 19 gradi e pioggia. Caspita, 19, meno che da noi, che ce ne sono 22, 23, forse anche 24 adesso. E io che pensavo che i rumorini di sottofondo dipendessero da una cenetta pesante del doc, e invece si viene a sapere che sono dovuti al temporale. Ma pensa a te, li hai scambiati per rutti. No, non mi permetterei mai, a meno che non mi sfugga qualcosa. E dal Cantone Nord Marica scrive: buongiorno Doc, un po' di fresco non dà certo fastidio, eh? Saluti a tutti da Marica e genitori. Qui comunque solo una pioggia tranquilla, il temporale dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Stefano da Vicenza mi manda un articolo. Vediamo se riesco a... Dunque, prima leggo il tuo messaggio, Stefano. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Aspetta che avevo la musica troppo alta. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Buondì, ma ha smesso di piovere da voi? Sento cantare gli uccellini. No, no, gli uccellini sono di sottofondo su questa musica. Qui piove a dirotto a Vicenza. Il Bo dell'Università di Padova, sempre Stefano da Vicenza, ha dato degli encomi a Fauci? Sì, sembra proprio di sì. Certi virologi della zona avranno paura che vengano confiscate certe ville avute quasi gratis per aver fatto agevolare aziende farmaceutiche con gli affari Covid. Qualcuno qui in Italia mi sa che ha proprio paura. Però ho sentito che l'Università di Padova sta ancora lodando Anthony Fauci, cioè, ma come si fa? Certi direttori di istituti di medicina qui a Padova ancora hanno il coraggio di lodare Fauci per le sue scoperte scientifiche. Mamma mia. Andrea Sceriffo mi avevi scritto: Doc, ma non arrivano i messaggi. No, è che a testa bassa mi ero messo a leggere questi importanti articoli della Verità e non facevo caso ai messaggi, ma adesso ho posto rimedio. Dunque, Marco da Cittadella scrive: un prete ben spaventato come tanti di noi dal terrorismo fatto durante il Covid dai nostri responsabili e preoccupatissimi per la nostra salute, fra i tanti consigli c'era anche quello famigerato della distanza fra persone di almeno un metro, e ha suggerito questa brillante idea a questo prete di battezzare un bambino mantenendo la distanza prescritta, spruzzando in testa al bambino l'acqua battesimale con una pistola ad acqua. Beh, pazzesco. Abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità incredibili. Sto prete spaventato, può ha detto. E infatti aggiungi: poveri noi, siamo finiti nelle fauci di Fauci. Vero, vero. Omen nomen, proprio possiamo dirlo, eh? Una belva umana, questo Fauci. Eccomi tornato in diretta. Per poco la pubblicità non mi decapitava, per fortuna avevo appena messo la musichetta, ma ho preso paura lo stesso. Sì, ho le cuffie, come vi dicevo, un po' alte come volume, no? Addosso, e quindi quando arriva la pubblicità mi spara queste note improvvisamente. Allora, dunque, mi erano sfuggiti dei messaggi. Per esempio Luisa, mi sembra che sia, scrive: scusa dottore, ma i prefissi si leggono a tre cifre singole? E metti una faccetta sorridente. Non so cosa intendi. Allora, non è una regola che i prefissi si leggano, debbano essere letti a tre cifre singole, se no hai tre cifre da ricordare.
per esempio 049, no? Hai tre cifre da ricordare, a parte che lo zero insomma non serve a ricordarlo perché tutti i prefissi iniziano per zero in Italia almeno. Se invece leggi 049 hai solo due cifre da ricordare, lo 0 e il 49. Quindi è un metodo per memorizzare più facilmente tutte le cifre, leggerle a coppie. Questo insomma ho studiato io tanti anni fa e lo applico anche fruttuosamente. Poi dunque Andrea Sceriffo da Verona, sui rumorini di fondo della cenetta pesante del sottoscritto, che invece sono i tuoni del temporale. Io avevo detto rutti e lui dice borborigmi, dai, non rutti. Allora, ti correggo, borborigmi sono quei rumoretti dovuti a aria e acqua dentro la pancia, che sono tipo blu blu blu blu blu blu blu. Questi sono i borborigmi, che appunto stanno a significare che c'è dell'aria mista ad acqua, si creano delle bolle, infatti borborigmi è un termine onomatopeico, no? Che sta per blu blu blu blu, qualcosa di simile. Tu ti riferisci alle flatulenze, ecco, quindi ci sono i rutti, l'aria che esce dall'alto, dalla bocca, e le flatulenze, aria che esce dal retro. Ecco, volevi dire questo probabilmente. Una correzione scientifica ti ho fatto, Andrea, che vedo sta scrivendo. Dunque... E poi c'è Roberto da Padova che polemicamente scrive: la vostra protesta sul piano casa è una buffonata. Roberto, finalmente si può avere la propria casa indietro da chi te l'ha occupata o da chi non paga l'affitto da anni. E poi tanti studenti a Padova non trovano alloggi in affitto. Poi la mente Eve anca. Roberto, sì, hai ragione anche tu, nel senso che succede, qualche volta succede che affitti la casa a qualcuno e poi non ti paga l'affitto, no? E non riesci più a buttarlo fuori. Questo piano casa probabilmente riesce a far riavere la casa indietro, no? Uno sfratto veloce, però probabilmente va un po' corretta questa legge, perché come dice addirittura il professor Daniele Trabucco, grande avvocato costituzionalista che stimo molto, anche perché si era schierato anche lui dalla nostra parte durante la pseudopandemia, lui dice che è incostituzionale questo piano sfratti, questa legge, e per cui forse va un po' rivista e corretta, perché insomma ci potrebbero essere dei pignoramenti lampo a partire dalla prima casa da parte di avvocati senza neanche il parere di un giudice, e addirittura con lo scudo penale per questi avvocati, per cui insomma probabilmente ci sono delle correzioni da fare, anzi senz'altro, cioè potrei dar ragione anche a te. E poi aggiungi, Roberto da Padova: mentre per quanto riguarda il vaccino Covid, dopo la terza dose, a me è venuto fuori una trombosi alla aorta, dice Roberto, con applicazione di due bypass. E alla mia domanda ai medici se era stata colpa del vaccino, la risposta è stata
allargare le braccia, allargando le braccia con lo sguardo rivolto al cielo. Quindi senza dire niente, questi cardiologi probabilmente hanno aperto le braccia. Grazie Speranza e Fauci, dovreste essere processati e messi in galera a vita. Sì, Roberto, concordo. E Andrea Sceriffo scrive: ma difatti non osavo pensare a rumori più pesanti e bassi da parte sua, per quello ho scritto borborigmi. Ciao Doc. Ah, va bene, allora ho capito. Dunque, ancora messaggi. Il mio medico di famiglia, scrive, chi è questo? Marco da Cittadella. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedeva solo per i certificati della patente. Eh sì, ci credo, Marco. E Roba da Padova scrive, Robby da Padova: buongiorno dottore, forza Putin, forza Russia, sempre. Concordo, Robby. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. No, allora proseguo con la mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, a proposito di Fauci, della indagine americana su Fauci, il professor Paolo Bellavite ha scritto che nella ricostruzione che stanno facendo negli Stati Uniti manca ancora un tassello: il ruolo di Francis Collins, che era il direttore del NIH, cioè National Institute for Health, cioè il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. Francis Collins era il finanziatore e il capo di Anthony Fauci. Collins, questo grosso personaggio, se ne andò alla chetichella, cioè zitto zitto, dimettendosi il 19 dicembre 2021. Aveva già intuito che le cose potevano mettersi male. Bisognerebbe indagare anche lui, dice Paolo Bellavite. Eh sì, sì, sì. E aggiungo ora la lettura. Sì, Andrea Sceriffo scrive. Interessante questo che mi mandi. Dunque. Vaccino Covid dietro front dell'Università di Padova su Fauci. Stop al conferimento del dottorato per honoris causa. Il BO sospende il conferimento a Fauci nonostante il suo appoggio all'infettivologo che ha spinto per gli obblighi sproporzionatamente restrittivi, pur senza studi, mascherine, inoculazione con vaccino Covid, eccetera. Un giornale di oggi, che non riesco a vedere da dove viene, mi fa molto piacere questo dietro front. La decisione della sospensione del dottorato emerge dall'attuale incriminazione del professore da parte della giustizia statunitense. È infatti colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto a numerose domande,
più di 100, 111 mi sembra, sul Covid durante un'audizione programmata. Inoltre il conferimento della laurea, del dottorato a Fauci è apparso a molti come profondamente scorretto. È stato lui infatti durante la presidenza di Joe Biden a spingere per imporre alla popolazione misure restrittive sproporzionatamente opprimenti, tutte senza essere supportate da studi, come raccolto da Il Giornale d'Italia. Ah, ecco, quindi è apparsa sul Giornale d'Italia. Due punti: l'obbligo delle mascherine, inoculazione con vaccino Covid per i lavoratori di diversi settori e il lockdown. Inoltre Fauci ha nascosto e eliminato le prove riguardanti l'origine del virus, presumibilmente in un laboratorio di Wuhan, e anche il vaiolo delle scimmie addirittura. Bene, bene, quindi tu aggiungi, speriamo sia vera, ma credo proprio di sì, dal Giornale d'Italia. Bene, bene. Dunque mi sembra non ci sia altro da aggiungere, e quindi volevo leggervi un altro articolo apparso sulla Verità di oggi, subito sotto a quello che vi ho letto prima su Fauci. Un altro articolo scrive, titola: danni cardiaci da mRNA, il caso cieco, nel senso di un cieco slovacco. Nella letteratura scientifica, anzi prima leggo il sottotitolo che così chiarifica subito il senso dell'articolo. Un paper di aprile, soliti inglesismi inutili, paper sarebbe un documento, di aprile mostra stress al cuore, più che un documento, uno studio scientifico, insomma, mostra stress al cuore in circa la metà degli 83 militari controllati, ma esclude la morte di cellule. Conclusione questa smentita da due esperti italiani. Allora, vediamo un po' di scendere nei dettagli. Attenzione, seguitemi. Nella letteratura scientifica prosegue il dibattito sugli effetti avversi della vaccinazione contro il Covid. Uno studio dello scorso aprile aveva rilevato, ecco, qui correttamente l'articolista, il giornalista scrive studio, ma sul sottotitolo invece di studio dice, scrive paper. Che senso ha questo inglesismo? Che tante persone non capiscono cos'è un paper, se non conoscono l'inglese. Vabbè, quindi uno studio dello scorso aprile aveva rilevato un incremento di stress cardiaco in quasi metà dei giovani adulti osservati dopo le inoculazioni. La questione è stata liquidata come stress infiammatorio transitorio, non indicativo di un danno strutturale. Danno strutturale vuol dire infarto, cioè morte di cellule, quindi un danno alla struttura cellulare del cuore. Ma ora due esperti italiani, due medici famosi nel nostro settore alternativo, che sono Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, rispettivamente. Donzelli è il coordinatore della commissione medico-scientifica indipendente e Alessandro Capucci è professore di cardiologia all'Università Politecnica delle Marche, contestano questa conclusione sulle pagine della stessa rivista scientifica, cioè vaccino, insomma. E tra l'altro nelle Marche io ho conosciuto un altro cardiologo aperto che lavora nello stesso gruppo, che è il dottor Giuseppe Morra, un cardiologo appunto di mentalità aperta. Vabbè, ma a parte questa conoscenza personale,
Un gruppo di ricercatori cecoslovacchi ha osservato le reazioni al vaccino comparse in 83 militari adulti sani, in larga parte, di sesso maschile. Nelle prime 2 settimane dopo la seconda dose di vaccino Covid si è rilevato che quasi la metà dei soggetti ha subito un aumento anomalo dell'NT-proBNP, che sarebbe un indicatore di stress cardiaco, quindi sofferenza cardiaca, rispetto ai propri valori di riferimento, cioè rispetto ai valori normali di prima. Questo da solo non proverebbe la morte di cellule cardiache. Infatti non si è registrata una variazione significativa delle troponine, che sono delle proteine che si liberano nel sangue quando le cellule del cuore subiscono una lesione, quindi quando hanno un infarto, una morte cellulare. Da qui la conclusione della medicina ufficiale, cioè il vaccino non procura un danno cardiaco evidente, ma solo uno stress temporaneo del cuore. No, la replica di Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, che sono tra l'altro amici e colleghi e collaboratori del professor Paolo Bellavite, fanno parte della stessa commissione medico-scientifica indipendente da aziende e da istituti ufficiali. Quindi la replica di questi due medici contesta queste rassicurazioni, evidenziando in primis la fragilità metodologica dello studio, cioè non stava in piedi lo studio scientifico. Secondo questi due studiosi, infatti, la tempistica dei prelievi potrebbe non essere stata sufficientemente precoce per escludere un danno cardiaco. Infatti, le troponine possono salire e raggiungere il picco nel giro di poche ore in caso di danni cardiaci, ischemici o infiammatori, ma possono anche stabilizzarsi e tornare a livelli normali in meno di una settimana dopo lesioni non estese. Cioè, tradotto, secondo questi due studiosi, Donzelli e Capucci, la normalità delle troponine non basta ad escludere un precedente danno cardiaco se il loro possibile picco è sfuggito ai prelievi tardivi. In tal senso, i due studiosi citano un precedente studio effettuato all'ospedale di Basilea, in Svizzera. Qui, addirittura, tra 770 partecipanti mediamente di 37 anni e sottoposti alla terza dose del vaccino Moderna, si è registrato un 2,8% di valori compatibili con una diagnosi di miocardite, che sono tanti, il 2,8%, tantissimi, è un dato allarmante, pur senza eventi cardiaci avversi maggiori nei 30 giorni successivi. Il dato è stato rilevato, non a caso, misurando la troponina solo 48-96 ore dopo l'inoculazione. Ma vabbè, qui

che bisognerebbe telefonare a casa del paziente per chiedere come va, non passiva, cioè aspettare che siano i pazienti a lamentarsi. Come già raccontato dalla Verità, la Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha documentato come una sorveglianza attiva riveli eventi avversi e forme subcliniche con una frequenza nell'ordine di 1.000 volte superiore rispetto a quella risultante dai sistemi di sorveglianza passiva. Cioè, con la sorveglianza passiva, cioè aspettando che arrivi così la telefonata del paziente, ci sono 1.000 volte eventi avversi, vengono rilevati eventi avversi 1.000 volte meno di una sorveglianza attiva. Quindi da qui la raccomandazione di effettuare controlli prima e dopo le inoculazioni ad un adeguato campione di chi ancora si vaccinasse, di chi ancora avesse il coraggio di vaccinarsi per il Covid, controlli con elettrocardiogrammi, controllo della troponina e nel caso anche ecocardiogrammi. Ancora una volta torna quindi l'interrogativo ancora più scomodo. Quante alterazioni cardiache sono state escluse davvero e quante invece sono semplicemente sfuggite perché nessuno le ha cercate in modo attivo e nei tempi giusti? Eh sì, con la sorveglianza passiva e magari anche con controlli nei momenti sbagliati della troponina. Ci sarebbero molte più alterazioni cardiache evidenziate. La cosa incredibile è che nello stesso, proprio in questi giorni, svolta storica negli Stati Uniti, è stato approvato il primo vaccino antinfluenzale ad mRNA. È più efficace del normale vaccino antinfluenzale, ma ha più effetti collaterali. L'autorità dei farmaci, quindi l'agenzia, insomma, che approva i farmaci, ha approvato negli Stati Uniti Emflusiva, il primo vaccino antinfluenzale ad mRNA firmato Moderna, che è una delle aziende farmaceutiche che produceva il vaccino Covid. È più efficace del 26,6%. I dettagli e la situazione in Europa, vabbè. E certo che se c'è ancora qualche cretino che si fa il vaccino antinfluenzale ad mRNA che ci casca ancora, beh, a sto punto ho letto questo messaggio, non so chi l'ha scritto, ci sarà una selezione naturale con miglioramento della specie. Eh sì, perché è molto pericoloso un vaccino ad mRNA e oltretutto poi può essere trasmesso da chi si è vaccinato anche solo per via aerea, ma ne parleremo più avanti di questo rischio. Allora, Stefano da Vicenza scrive: dunque, Fauci è meglio se scappa. Con tutti i morti che ha sulla testa, ne ha più delle bande della Magliana, del Brenta e dei Marsigliesi messi insieme. Sì, ci credo. Ma poi lui ormai ha la grazia preventiva, non si preoccupa più, poi è anziano, ha più di 80 anni, non può essere messo in galera, anche per l'età.

Per cui sì, è stato screditato completamente, per non dire sputtanato, perché no, non mi piace essere scurrile, però no, no, non andrà in galera, non serve che scappi. Ma quanti, prosegue Stefano, ma quanti hanno approvato le dosi apponendo la propria firma sul consenso informato? È come se il meccanico facesse firmare l'approvazione del suo lavoro dopo aver cambiato le pastiglie dei freni della nostra auto. Il classico, aperte virgolette, non fidarsi è meglio, era da seguire come consiglio. Quindi poi scrivi gratis ma sperimentali. Ah, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni, gratis ma sperimentali. Eh sì, infatti, le pastiglie dei freni sperimentali, chi è che si fiderebbe? Dunque, poi Tiz scrive, vediamo, non so se ne ha parlato, mi sono assentato un commento al caso della bambina deceduta per la difterite, lo ha fatto col cuginetto malato ma non grave? I media impazzano contro di noi. Quindi contro i Novax. Cosa rispondere ai miei conoscenti che mi fanno notare la faccenda? Grazie da Tiz, anche Burioni scatenato. Lo so, mi ci vorrebbe de del tempo. Ho letto anch'io questa notizia e ho visto che c'è un articolo del professor Paolo Bellavite, che non è certo un Novax, però di mentalità aperta, ovviamente è un Novax Covid, diciamo, che scrive, dunque, sono addolorato per la bimba, condoglianze alla famiglia. Come esperto della materia, scrive il professor Paolo Bellavite, ritengo utile qualche commento telegrafico, anche se non conosco esattamente il caso. E comunque stamattina al GR1 hanno intervistato un pediatra che ha fatto dei commenti anche lui senza conoscere il caso, quindi potrebbe fare la stessa cosa anche Bellavite, dice. Comunque, ecco, telegraficamente scrive: primo, bisognerebbe conoscere le analisi della bambina per la diagnosi in un caso come questo. Esistono tanti batteri che causano tonsilliti, mica solo la difterite, mica solo il battere della difterite. Anche tonsilliti gravi se non curate. Essendo una malattia rarissima, la difterite, i medici non sanno più riconoscerla. La difterite è rarissima non per merito dei vaccini, ma per merito dell'igiene e degli antibiotici. Infatti, la difterite era già in calo drastico già prima dell'introduzione del vaccino per la difterite stessa. E quindi adesso, insomma, dopo il vaccino, si sono presi il merito, hanno detto: ecco, la difterite è sparita per merito del vaccino. No, era già in calo radicale per merito delle migliorate condizioni igieniche, sanitarie. Altro punto, il caso della bambina è anomalo proprio perché sembra colpito anche un cuginetto, quindi esistono vari ceppi di corimbatteri che sarebbero la famiglia del batterio della difterite, compresi quelli che non producono la tossina. Il fatto che la bimba non fosse vaccinata non è una prova che la tonsillite sia di tipo difterico. Quindi
sono andati subito ad una conclusione che gli fa comodo, visto che non era vaccinata per la difterite, evidentemente è morta di difterite. No, no, non è detto. Infine, tutto ciò ha nulla a che fare con l'obbligo vaccinale o con l'effetto gregge invocati a gran voce al GR1. Il vaccino per la difterite non produce alcun effetto gregge. E questo lo dice un grande esperto come Paolo Bellavite, che ricordo è stato, adesso è in pensione, ma è stato docente di patologia generale per una vita all'Università di Verona, di medicina. E mi onoro di essere un amico, perché lui è stato un collaboratore della mia scuola di medicina omeopatica di Verona, di cui sono stato direttore, che sono stato nel consiglio direttivo per 20 anni, e ci ho insegnato l'omeopatia per 30 anni, e lui è stato anche un nostro collaboratore dopo che si è aperto la mente e si è reso conto della grande efficacia dei rimedi omeopatici, visto che anche lui ne ha beneficiato. Ma vabbè, non scendiamo nei dettagli personali di Paolo Bellavite. Vabbè, ancora dunque. Tiz scrive: ho letto che la bambina era stata dimessa già una prima volta e poi si è aggravata. Come la mettiamo? Magari dimessa con la solita fretta dai nostri pronto soccorsi affollati? Dove trovo l'articolo del professor Bellavite? Allora, lo pubblico subito. No, l'ho già pubblicato, scusa, l'ho già pubblicato sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, T sta per Tomaioli, il mio secondo cognome, oppure vai sul suo canale Telegram, che è Paolo Bellavite. Lo trovi solo qui. Poi dunque... Buongiorno dottore, dicevano che il vaccino era gratis, ma non è vero. Noi tutti vaccinati e non vaccinati italiani l'abbiamo pagato e caro. Eh sì, con la sanità, certo. Dottore, c'è una cura per chi si è vaccinato? Giusi, c'è qualcosa. Noi di Ippocrate Org, ma anche Contiamoci, medici di Contiamoci, abbiamo elaborato un protocollo per disintossicarsi un po', perché una disintossicazione totale da qualcosa che è entrato nel DNA è ben difficile, però comunque, almeno per evitare complicazioni o per ridurre il rischio di complicazioni, qualcosa si può fare. Certo, esistono dei protocolli naturali di cura che noi di Ippocrate Org applichiamo. Marino scrive: buongiorno, a me mi sembra che la legge preveda la perdita della casa senza passare per un giudice, se non si adempie a pagare i debiti di vario tipo. Non si parla di sgomberi per mancato affitto. Saluti. Bravo Marino, grazie che rispondi all'ascoltatore che diceva appunto che con questa legge si può riottenere la casa dopo un mancato pagamento di affitto. E Roby L'Alpin mi scrive: dedico al grande Gianluca Stefani il brano su YouTube Master of the Universe, Eternia Tem, Epic Cinematic Orchestra Version. Con affetto, Roby L'Alpin. Allora dai, la cerco subito
in diretta, vediamo se mi va bene al primo colpo. Allora, vediamo un po'. Master of the Universe 2026. Viene fuori il film, però. Ah sì, quella dovrebbe essere la colonna sonora. Eternia Tem, ecco qua, vediamo se parte. Sì.

Marco scrive, però il cuginetto della bambina morta era vaccinato, e allora come la mettiamo? Giusta osservazione, Marco.

E Sisto giustamente scrive: il problema della bambina morta non vaccinata è una disgrazia che mai vorrei capitasse a un genitore. Il dolore è così grande da pregiudicare il resto della vita. Domando: il senso di colpa che può subentrare si può gestire, si può attenuare? Perché dall'esterno è facile fare tanti discorsi, ma come si possono aiutare coloro che subiscono tale evento? Giusta osservazione, Sisto, stai osservando anche dall'altra parte dei genitori, insomma, non solo i discorsi accademici, diciamo, scientifici. Il dolore di questi genitori, si sentono in colpa per non averla vaccinata, che probabilmente non c'entra niente il vaccino.

Stefano aggiunge: riguardo alla bimba Novax morta di difterite, che è servita a far scatenare Burioni e i suoi amici da briscola, perché non chiedono ai genitori dei danneggiati da vaccino o ai danneggiati stessi resi invalidi permanenti? Che loro possono ancora parlare, perché sono ancora vivi gli invalidi permanenti, al contrario dei deceduti improvvisamente per malore.

Proprio bella Roby d'Alpin, bella questa musica. E scrive ancora Tiz: ma siamo sicuri, come dice il professor Bellavite, che fosse difterite? Un giorno magari verrà fuori il contrario, ma nel frattempo si scatena il putiferio contro di noi, come è successo con Eleonora Bottaro. Vero Tiz, giusto. Ok, mancano 10 minuti e vediamo se faccio in tempo a portarvi ancora qualche argomento. Sentite che bella questa. Ruggero, vi ricordate l'orefice che è stato messo in galera perché ha sparato, ha ucciso i ladri che stavano scappando. Ruggero invoca la grazia, ma dietro le sbarre accade qualcosa che nessuno racconta. Dal carcere di Bollate, il gioielliere di Grinzane, Cavour, chiede a Mattarella di valutare la grazia, al di là delle polemiche. Ma mentre la politica discute e i magistrati denunciano gli attacchi sui social, emerge un paradosso potente. L'uomo che ha passato la vita a difendersi dai ladri, che hanno fatto visita, mi sembra 5-6 volte, ha subito rapine o tentativi di rapina, ora vive con loro in carcere, parla con loro, guarda la televisione con loro e forse sta imparando qualcosa che nessun allarme, che aveva messo nel suo negozio, che nessun allarme gli aveva mai insegnato. Eh sì, c'è da notare anche questo paradosso potente. È costretto a vivere con loro dopo che ne ha ammazzati 2 o 3, ho ferito uno in maniera permanente, insomma, vabbè. E in questi 10 minuti, questo è troppo lungo, dai, vi parlo dei PFAS, che in inglese si pronuncia PFAS, ma in italiano si pronuncia PFAS, mi sono informato e questa è la pronuncia corretta, PFAS. Allora, sono stati trovati dei PFAS anche nel filo interdentale che forse state usando tutti i giorni. Ovviamente è giusto usare il filo interdentale anche tutti i giorni, però controllate che non contenga i PTFE, i politetrafluoroetilene, e come si fa? Sì. Allora, ci sono soprattutto i vecchi fili interdentali che sono della linea Glide, cioè Glide, basati su un unico filamento piatto di PTFE. Invece i moderni fili interdentali dovrebbero essere in multifilamento, composti dall'unione di ben 144 microfilamenti di nylon. Allora, in questo caso non contengono i PFAS. Ecco, anche se c'è scritto cerato, non è un danno, non è un problema, è solo una ceratura leggera a base di cere microcristalline idrocarburiche o vegetali, a secondo di dove l'avete comprato questo filo interdentale,
cioè se l'avete comprato in un negozio bio, magari state più tranquilli, o in erboristeria. Quindi la dicitura cerato indica la presenza di una ceratura leggera associata ad un polimero idrofobo standard. Questo rivestimento, cioè la ceratura, serve esclusivamente a far scivolare il nylon tra i denti senza che si sfilacci, ma non ha nulla a che fare con i fluoropolimeri o i PFAS, quindi non deve mettervi in allarme il fatto dei PFAS. Negli studi scientifici, questa è una ricerca che ho fatto io, indipendenti legati alla contaminazione da fluoro nei prodotti per l'igiene orale, perché meglio, sarebbe meglio evitare il filo interdentale con il fluoro, ovviamente, come già spesso abbiamo detto da questi microfoni, mi ricordo già Franco Carraro parlava dell'inquinamento da fluoro, no? I fili multifilamento in nylon sono sempre risultati privi di markers chimici riconducibili al PTFE, che anche questo è pericoloso, cioè il teflon. Dunque, ci sono delle alternative ecologiche in seta naturale, cioè dei fili interdentali in seta naturale o in carbone vegetale. Vabbè, poi qui si dilunga in spiegazioni scientifiche. Comunque, ecco, se usate un filo interdentale, fate una ricerca, chiedete alla ditta che lo produce se contiene PFAS, perché se no è meglio cambiarlo, perché visto che hanno trovato PFAS nel sangue di milioni di persone, o anche nel latte materno, l'hanno trovato un po' ovunque nell'organismo di esseri umani, cerchiamo di eliminare il più possibile i PFAS da ciò che usiamo tutti i giorni, almeno, ecco, perché una decontaminazione totale, o comunque riuscire a evitare completamente i PFAS, sembra che ormai sia quasi impossibile, però almeno ridurli, visto che sono nell'acqua potabile ormai, per cui insomma almeno cerchiamo di ridurli. Dunque, leggo in questi ultimi minuti qualche messaggio. Roberto da Milano scrive: ricorda Doc che i coglioni credenti, la narrativa ufficiale che credenti nella narrativa ufficiale sono ancora in maggioranza. Purtroppo hai ragione, Roberto, noi siamo una minoranza. Poi dunque, occhio che a sto punto i PFAS potrebbero essere anche sulle setole degli spazzolini. Esatto, infatti sarebbe da usare degli spazzolini in setole naturali, non in plastica, ecco, evitare quelli in plastica. Ci sono per esempio degli spazzolini in bambù, in fibre naturali, ecco, cercateli nei negozi biologici, vendono gli spazzolini, costerà un euro in più, però insomma dai, non durano tanto gli spazzolini, e quindi sì, attenzione anche alle setole. E poi aggiunge: e che non siano dentro la plastica delle acque minerali. Ah beh, certo, evitiamo le bottiglie di plastica, a sto punto meglio l'acqua di rubinetto. Vabbè, l'ottimo sarebbe un depuratore d'acqua, oppure bottiglie di vetro, ecco, che però sì, costano e sono anche scomode. E infine
Marco scrive: ma siamo sicuri che i ladri ci siano in prigione? Non sono mica tanto convinto che Ruggero ne veda tanto.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non, mi correggo, non sui quotidiani, che l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come è il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia. E ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale, oggi comincerei proprio da questo articolo, a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è "Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid". Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo, infatti, è "Nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan". Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo, perché sennò non si capisce bene il senso. Allora, "Le ultime rivelazioni sull'origine del Covid, o meglio, sul tentativo di insabbiare le prove che potessero collegare il virus a ricerche finanziate dagli Stati Uniti, hanno avuto due vistose conseguenze. La prima è che alla genesi naturale del patogeno nessuno può più credere, se non proprio gli ingenui disinformati. La seconda, più interessante, è che la stampa occidentale ha perso definitivamente ogni tipo di credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque, la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza", quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, "che certamente di per sé è già una notizia enorme". Poi salto e vado giù. "Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz", appunto il braccio destro di Fauci, "quello che i fatti confermano, in aggiunta, è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università, volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Bretli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola Il mistero di Wuhan, cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però furono silenziati. Non solo, dunque, il super consigliere della Casa Bianca, cioè Fauci, e il suo entourage nascondevano i dubbi mossi in privato e ostentavano certezze in pubblico, ma intervenivano affinché nessuno esprimesse perplessità. Ecco, sapete che Fauci aveva dei dubbi e li scriveva nel suo diario, magari ne parlava in privato con amici, collaboratori, eccetera. Un po' ingenuamente scriveva su questo diario, pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario, lo aveva in qualche modo nascosto, criptato. Però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico, aveva utilizzato un sistema informatico pubblico, e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private, che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA. Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga da laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè la CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati insomma della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano le email dicendosi la verità, no, tra di loro, però in pubblico dicevano: no, un virus naturale, non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia mentendo ai cittadini, che sapete negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morenz l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campodarsico. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidè, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, eh? Perché tutto questo potere in mano a Fauci, ad uno scienziato? Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque, no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid Bratlie, si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate, dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare. Anthony Fauci. I suoi diari pubblicati di recente mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. Però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo. ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari, e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti, quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi, e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora forse capiamo qualcosa in più della grazia preventiva. Cioè, veramente, una grazia preventiva, non una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no, negli Stati Uniti. Il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva. Qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso, addirittura in 10 anni tra il 2014 e il 2025 o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana, Fauci, colui che gestì la pandemia, la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid, potrebbe indirettamente averlo pure creato. Sto virus, E quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri, che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è "L'uomo di Fauci", cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. Al contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera, o perlomeno, insomma, sarà condannato.

sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario, cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar, era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda, appunto, l'onda d'urto anche sull'OMS. Aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morens, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione. C'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi traiamo le debite conclusioni, non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni, sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

Bene, prima di tutto ricordo che la radio ha bisogno di voi, del vostro sostegno anche economico, non solo, ma anche economico, oltre che del vostro ascolto naturalmente. E quindi ricordatevi, quando

dovete fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio, alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive seritaca, ale, seritaca, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo, alle 1, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia, sarà presente il libro dei 50 anni della radio. E anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50°, eccetera, eccetera. E poi domenica 6 settembre invece Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi conferenze, musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del 50°. Dopo il pranzo c'è anche la cena. Il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. E per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, organizzato da Alfredo Belluco. Ci sarà anche la senatrice Vicentina. Ah no, questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Per la campagna Un'altra difesa è possibile servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Si può firmare online, andate su difesacivilenonviolenta.org.

E poi c'è un'azienda che cerca falegname con esperienza oppure un falegname operaio, un'azienda del settore edile. Per le candidature c'è il numero di Sonia, che è il 392 528 50 66. E poi questa bella iniziativa del comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al comune di Campodarsego sul sito del comune oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

Ecco, ricordo sempre di rivolgervi per i vostri annunci a ciaobei.org se dovete vendere qualcosa o cercate qualcosa. Ciaobei è un sito di annunci ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, quindi lo trovate su internet, basta scrivere ciaobei.org, trovate anche il telefono, tutto. Si può anche collaborare con ciaobei.org.

Mamma mia, quanti messaggi. Allora, Maurizio mi scrive: ciao Gennaro, se hai tempo guarda il canale Telegram Autocertificazioni Italia. Vai al giorno 16 di agosto e guarda l'SMS del rame che hanno tolto nelle piscine e ci darai un tuo parere. Va bene, mi tiro giù questi dati.

Poi Roberta da Treviso scrive: la grazia da parte dello squilibrato mentale disonesto Bidet, cioè Biden, deve essere cancellata. Non so se è possibile, vabbè, legalmente. Allora il suo compare Fauci dovrà dire la verità pubblicamente a tutto il mondo. Beh, sta emergendo comunque, anche se lui per 111 volte, mi sembra, ha detto, si è appellato alla possibilità di non rispondere, insomma. E il povero popolo di pecore magari inizia a far funzionare il cervello senza bandierine. Purtroppo ancora oggi, con tutte le morti, lo sterminio quotidiano, non basta a far aprire gli occhi e le orecchie alla gente. Ciao Gennaro e grazie per informarci. Grazie a voi dell'ascolto, della fiducia che riponete in noi. Buongiorno dottore, ma oggi 21 agosto è in diretta? Sì, Marco di Cittadella, sono in diretta. E Adamo scrive: salve Gennaro, volevo sapere se qua in autunno faccio una dieta per una settimana solo a base di uva, faccio bene oppure no, e se posso essere considerato uno furbo. Sì, domanda retorica questa la tua, Adamo, non posso che risponderti di sì, sei uno furbo. Fa molto bene una dieta a base di uva, se la reggete, perché non tutte le persone riescono a reggere una settimana di uva, alcuni vanno in diarrea velocemente. E magari, vabbè, rallentate un po', mangiate un po' meno uva, bevete un po' di più, insomma bisogna un po' adattarla al proprio intestino. Comunque sì, fai bene. Poi dunque Gennaro, sei in diretta? Tonezza anche a Campodarsico. Tonezza, cioè tuona. Sì, certo, è arrivato il temporale, la pioggia anche qui. Tiz, sì. E poi Andrea Sceriffo: ma un mega buongiorno umido al nostro super doc Tommariello. Scherza sul mio cognome, Andrea Sceriffo, che ci delizierà con la sua compagnia. Ciao Gennaro, buona trasmissione. Ecco, l'avevi scritto alle 10.08, forse il primo messaggio è arrivato. Qui a Milano ci sono 19 gradi e pioggia. Caspita, 19, meno che da noi, che ce ne sono 22, 23, forse anche 24 adesso. E io che pensavo che i rumorini di sottofondo dipendessero da una cenetta pesante del doc, e invece si viene a sapere che sono dovuti al temporale. Ma pensa a te, li hai scambiati per rutti. No, non mi permetterei mai, a meno che non mi sfugga qualcosa. E dal cantone nord Marica scrive: buongiorno doc, un po' di fresco non dà certo fastidio, eh? Saluti a tutti da Marica e genitori. Qui comunque solo una pioggia tranquilla, il temporale dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Stefano da Vicenza mi manda un articolo, vediamo se riesco a... Dunque, prima leggo il tuo messaggio, Stefano. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Aspetta che avevo la musica troppo alta. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Buondì, ma ha smesso di piovere da voi? Sento cantare gli uccellini. No, no, gli uccellini sono di sottofondo su questa musica. Qui piove a dirotto a Vicenza. Il Bo dell'Università di Padova, sempre Stefano da Vicenza, ha dato degli encomi a Fauci? Sì, sembra proprio di sì. Certi virologi della zona avranno paura che vengano confiscate certe ville avute quasi gratis per aver fatto agevolare aziende farmaceutiche con gli affari Covid. Sì. Qualcuno qui in Italia mi sa che ha proprio paura. Però ho sentito che l'Università di Padova sta ancora lodando Anthony Fauci. Cioè, ma come si fa? Certi direttori di istituti di medicina qui a Padova ancora hanno il coraggio di lodare Fauci per i suoi per le sue scoperte scientifiche. Mamma mia. Vabbè. Andrea Sceriffo mi avevi scritto doc, ma non arrivano i messaggi. No, è che a testa bassa mi ero messo a leggere questi importanti articoli della Verità e non facevo caso ai messaggi, ma adesso ho posto rimedio. Dunque, Marco da Cittadella scrive: un prete ben spaventato come tanti di noi dal terrorismo fatto durante il Covid dai nostri responsabili e preoccupatissimi per la nostra salute, fra i tanti consigli c'era anche quello famigerato della distanza fra persone di almeno un metro, e ha suggerito questa brillante idea a questo prete di battezzare un bambino mantenendo la distanza prescritta, spruzzando in testa al bambino l'acqua battesimale con una pistola ad acqua. Beh, pazzesco. Abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità incredibili. Sto prete spaventato, poveretto. E infatti aggiungi: poveri noi, siamo finiti nelle fauci di Fauci. Vero, vero. Omen nomen, proprio possiamo dirlo, eh? Una belva umana, questo Fauci. Eccomi tornato in diretta. Per poco la pubblicità non mi decapitava, per fortuna avevo appena messo la musichetta, ma ho preso paura lo stesso. Sì, ho le cuffie, come vi dicevo, un po' alte come volume, no? Addosso, e quindi quando arriva la pubblicità mi spara queste note improvvisamente. Allora, dunque, mi erano sfuggiti dei messaggi, per esempio Luisa, mi sembra che sia, scrive: scusa dottore, ma i prefissi si leggono a tre cifre singole? E metti una faccetta sorridente. Non so cosa intendi. Allora, non è una regola che i prefissi si leggano
debbano essere letti a tre cifre singole, se no hai tre cifre da ricordare, per esempio 049, no? Hai tre cifre da ricordare, a parte che lo zero insomma non serve a ricordarlo perché tutti i prefissi iniziano per zero in Italia almeno. Se invece leggi 049 hai solo due cifre da ricordare, lo 0 e il 49. Quindi è un metodo per memorizzare più facilmente tutte le cifre, leggerle a coppie. Questo insomma ho studiato io tanti anni fa e lo applico anche fruttuosamente. Poi dunque Andrea Sceriffo da Verona sui rumorini di fondo della cenetta pesante del sottoscritto che invece sono i tuoni del temporale. Io avevo detto Rutti e lui dice borborigmi, dai, non Rutti. Allora ti correggo, borborigmi sono quei rumoretti dovuti a aria e acqua dentro la pancia, che sono tipo blu blu blu blu blu blu blu. Questi sono i borborigmi, che appunto stanno a significare che c'è dell'aria mista ad acqua, si creano delle bolle, infatti borborigmi è un termine onomatopeico, no? Che sta per blu blu blu blu, qualcosa di simile. Tu ti riferisci alle flatulenze, ecco, quindi ci sono i rutti, l'aria che esce dall'alto, dalla bocca, e le flatulenze, aria che esce dal retro. Ecco, volevi dire questo probabilmente. Una correzione scientifica ti ho fatto, Andrea, che vedo sta scrivendo. Dunque... E poi c'è Roberto da Padova che polemicamente scrive: la vostra protesta sul piano casa è una buffonata. Roberto, finalmente si può avere la propria casa indietro da chi te l'ha occupata o da chi non paga l'affitto da anni. E poi tanti studenti a Padova non trovano alloggi in affitto. Poi lamenteve anche. Roberto, sì, hai ragione anche tu, nel senso che succede, qualche volta succede che affitti la casa a qualcuno e poi non ti paga l'affitto, no? E non riesci più a buttarlo fuori. Questo piano casa probabilmente... riesce a far riavere la casa indietro, no? Uno sfratto veloce, però probabilmente va un po' corretta questa legge, perché come dice addirittura il professor Daniele Trabucco, grande avvocato costituzionalista che stimo molto, anche perché si era schierato anche lui dalla nostra parte durante la pseudopandemia, lui dice che è incostituzionale questo piano sfratti, questa legge, e per cui forse va un po' rivista e corretta, perché insomma ci potrebbero essere dei pignoramenti lampo a partire dalla prima casa da parte di avvocati senza neanche il parere di un giudice e addirittura con lo scudo penale per questi avvocati, per cui insomma probabilmente ci sono delle correzioni da fare, anzi senz'altro, cioè potrei dar ragione anche a te. E poi aggiungi, Roberto da Padova: mentre per quanto riguarda il vaccino Covid, dopo la terza dose, a me è venuto fuori una trombosi alla aorta, dice Roberto, con applicazione di due bypass. E alla mia domanda ai medici
se era stata colpa del vaccino, la risposta è stata allargare le braccia, allargando le braccia con lo sguardo rivolto al cielo. Quindi senza dire niente, questi cardiologi probabilmente hanno aperto le braccia. Grazie Speranza e Fauci, dovreste essere processati e messi in galera a vita. Sì, Roberto, concordo. E Andrea Scirifo scrive: ma difatti non osavo pensare a rumori più pesanti e bassi da parte sua, per quello ho scritto borborigmi. Ciao Doc. Ah, va bene, allora ho capito. Dunque, ancora messaggi. Il mio medico di famiglia, scrive, chi è questo? Marco da Cittadella. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedeva solo per i certificati della patente. Eh sì, ci credo, Marco. E Roba da Padova scrive, Robby da Padova: buongiorno dottore, forza Putin, forza Russia, sempre. Concordo, Robby. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Allora, proseguo con la mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, a proposito di Fauci, della indagine americana su Fauci, il professor Paolo Bellavite ha scritto che nella ricostruzione che stanno facendo negli Stati Uniti manca ancora un tassello: il ruolo di Francis Collins, che era il direttore del NIH, cioè National Institute for Health, cioè il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. Francis Collins era il finanziatore e il capo di Anthony Fauci. Collins, questo grosso personaggio, se ne andò alla chetichella, cioè zitto zitto, dimettendosi il 19 dicembre 2021. Aveva già intuito che le cose potevano mettersi male. Bisognerebbe indagare anche lui, dice Paolo Bellavite. Eh sì, sì, sì. E aggiungo ora la lettura. Sì, Andrea Scirifo scrive. Interessante questo che mi mandi. Dunque. Vaccino Covid dietro front dell'Università di Padova su Fauci. Stop al conferimento del dottorato per honoris causa. Il BO sospende il conferimento a Fauci nonostante il suo appoggio all'infettivologo che ha spinto per gli obblighi sproporzionatamente restrittivi, pur senza studi, mascherine, inoculazione con vaccino Covid, eccetera. Un giornale di oggi, che non riesco a vedere da dove viene, mi fa molto piacere questo dietro front. La decisione della sospensione del dottorato emerge dall'attuale incriminazione del professore da parte della giustizia statunitense. È infatti colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto a numerose domande, è P,
più di 100, 111 mi sembra, sul Covid durante un'audizione programmata. Inoltre il conferimento della laurea, del dottorato a Fauci è apparso a molti come profondamente scorretto. È stato lui infatti durante la presidenza di Joe Biden a spingere per imporre alla popolazione misure restrittive sproporzionatamente opprimenti, tutte senza essere supportate da studi, come raccolto da Il Giornale d'Italia. Ah, ecco, quindi è apparsa sul Giornale d'Italia. Due punti: l'obbligo delle mascherine, inoculazione con vaccino Covid per i lavoratori di diversi settori e il lockdown. Inoltre Fauci ha nascosto e eliminato le prove riguardanti l'origine del virus, presumibilmente in un laboratorio di Wuhan, e anche il vaiolo delle scimmie. Addirittura. Bene, bene. Quindi tu aggiungi, speriamo sia vera, ma credo proprio di sì, dal Giornale d'Italia. Bene, bene. Dunque, mi sembra non ci sia altro da aggiungere. E quindi volevo leggervi un altro articolo apparso sulla Verità di oggi, subito sotto a quello che vi ho letto prima su Fauci. Un altro articolo scrive, titola: danni cardiaci da mRNA, il caso cieco nel senso di un cieco slovacco. Nella letteratura scientifica, anzi prima leggo il sottotitolo che così chiarifica subito il senso dell'articolo. Un paper di aprile, soliti inglesismi inutili, paper sarebbe un documento, di aprile mostra stress al cuore, più che un documento è uno studio scientifico, insomma, mostra stress al cuore in circa la metà degli 83 militari controllati, ma esclude la morte di cellule. Conclusione questa smentita da due esperti italiani. Allora, vediamo un po' di scendere nei dettagli. Attenzione, seguitemi. Nella letteratura scientifica prosegue il dibattito sugli effetti avversi della vaccinazione contro il Covid. Uno studio dello scorso aprile aveva rilevato, ecco, qui correttamente l'articolista, il giornalista scrive studio, ma sul sottotitolo invece di studio dice, scrive paper. Che senso ha questo inglesismo? Che tante persone non capiscono cos'è un paper, se non conoscono l'inglese. Vabbè, quindi uno studio dello scorso aprile aveva rilevato un incremento di stress cardiaco in quasi metà dei giovani adulti osservati dopo le inoculazioni. La questione è stata liquidata come stress infiammatorio transitorio, non indicativo di un danno strutturale. Danno strutturale vuol dire infarto, cioè morte di cellule, quindi un danno alla struttura cellulare del cuore. Ma ora due esperti italiani, due medici famosi nel nostro settore alternativo, che sono Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, rispettivamente. Donzelli è il coordinatore della Commissione Medico-Scientifica Indipendente e Alessandro Capucci è professore di cardiologia all'Università Politecnica delle Marche, contestano questa conclusione sulle pagine della stessa rivista scientifica, cioè vaccino, insomma. E tra l'altro nelle Marche io ho conosciuto un altro cardiologo aperto che lavora nello stesso gruppo, che è il dottor Giuseppe Morra, un cardiologo appunto di mentalità aperta. Vabbè, ma a parte questa conoscenza personale,
Un gruppo di ricercatori cechi, cecoslovacchi, ha osservato le reazioni al vaccino comparse in 83 militari adulti sani, in larga parte, di sesso maschile. Nelle prime 2 settimane dopo la seconda dose di vaccino Covid si è rilevato che quasi la metà dei soggetti ha subito un aumento anomalo dell'NT-proBNP, che sarebbe un indicatore di stress cardiaco, quindi sofferenza cardiaca, rispetto ai propri valori di riferimento, cioè rispetto ai valori normali di prima. Questo da solo non proverebbe la morte di cellule cardiache. Infatti non si è registrata una variazione significativa delle troponine, che sono delle proteine che si liberano nel sangue quando le cellule del cuore subiscono una lesione, quindi quando hanno un infarto, una morte cellulare. Da qui la conclusione della medicina ufficiale, cioè il vaccino non procura un danno cardiaco evidente, ma solo uno stress temporaneo del cuore. No, la replica di Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, che sono tra l'altro amici e colleghi e collaboratori del professor Paolo Bellavite, fanno parte della stessa commissione medico-scientifica indipendente da aziende e da istituti ufficiali. Quindi la replica di questi due medici contesta queste rassicurazioni, evidenziando in primis la fragilità metodologica dello studio, cioè non stava in piedi lo studio scientifico. Secondo questi due studiosi, infatti, la tempistica dei prelievi potrebbe non essere stata sufficientemente precoce per escludere un danno cardiaco. Infatti, le troponine possono salire e raggiungere il picco nel giro di poche ore in caso di danni cardiaci, ischemici o infiammatori, ma possono anche stabilizzarsi e tornare a livelli normali in meno di una settimana dopo lesioni non estese. Cioè, tradotto, secondo questi due studiosi, Donzelli e Capucci, la normalità delle troponine non basta ad escludere un precedente danno cardiaco se il loro possibile picco è sfuggito ai prelievi tardivi. In tal senso, i due studiosi citano un precedente studio effettuato all'ospedale di Basilea, in Svizzera. Qui, addirittura, tra 770 partecipanti mediamente di 37 anni e sottoposti alla terza dose del vaccino Moderna, si è registrato un 2,8% di valori compatibili con una diagnosi di miocardite, che sono tanti, il 2,8%, tantissimi, è un dato allarmante, pur senza eventi cardiaci avversi maggiori nei 30 giorni successivi. Il dato è stato rilevato, non a caso, misurando la troponina solo 48-96 ore dopo l'inoculazione. Ma vabbè, qui capisco bene che è difficile starmi dietro o star dietro a questa descrizione piuttosto tecnica, accademica. Comunque, al di là di questa discussione accademica tra scienziati, si impone ancora una volta la necessità di affiancare una sorveglianza attiva a quella passiva relativamente ai danni correlati alla vaccinazione. Cioè, bisogna monitorare le condizioni di salute del vaccinato anche in assenza di una sintomatologia grave. E quindi ci vorrebbe una sorveglianza attiva, cioè vuol dire che bisognerebbe telefonare a casa del paziente per chiedere come va, non passiva, cioè aspettare che siano i pazienti a lamentarsi. Come già raccontato dalla Verità, la Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha documentato come una sorveglianza attiva riveli eventi avversi e forme subcliniche con una frequenza
nell'ordine di 1000 volte superiore rispetto a quella risultante dai sistemi di sorveglianza passiva. Cioè, con la sorveglianza passiva, cioè aspettando che arrivi così la telefonata del paziente, ci sono 1000 volte eventi avversi, vengono rilevati eventi avversi 1000 volte meno di una sorveglianza attiva. Quindi da qui la raccomandazione di effettuare controlli prima e dopo le inoculazioni ad un adeguato campione di chi ancora si vaccinasse, di chi ancora avesse il coraggio di vaccinarsi per il Covid, controlli con elettrocardiogrammi, controllo della troponina e nel caso anche ecocardiogrammi. Ancora una volta torna quindi l'interrogativo ancora più scomodo: quante alterazioni cardiache sono state escluse davvero e quante invece sono semplicemente sfuggite perché nessuno le ha cercate in modo attivo e nei tempi giusti? Eh sì, con la sorveglianza passiva e magari anche con controlli nei momenti sbagliati della troponina ci sarebbero molte più alterazioni cardiache evidenziate. E la cosa incredibile è che nello stesso, proprio in questi giorni, svolta storica negli Stati Uniti, è stato approvato il primo vaccino anti-influenzale ad mRNA. È più efficace del normale vaccino anti-influenzale, ma ha più effetti collaterali. L'autorità dei farmaci, quindi l'agenzia, insomma, che approva i farmaci, ha approvato negli Stati Uniti Mflusiva, il primo vaccino antinfluenzale ad mRNA firmato Moderna, che è una delle aziende farmaceutiche che produceva il vaccino Covid. È più efficace del 26,6%. I dettagli e la situazione in Europa, vabbè. E certo che se c'è ancora qualche cretino che si fa il vaccino anti-influenzale ad mRNA che ci casca ancora, beh, a sto punto ho letto questo messaggio, non so chi l'ha scritto, ci sarà una selezione naturale con miglioramento della specie. Eh sì, perché è molto pericoloso un vaccino ad mRNA e oltretutto poi può essere trasmesso da chi si è vaccinato anche solo per via aerea, ma ne parleremo più avanti di questo rischio. Stefano da Vicenza scrive, dunque, Fauci è meglio se scappa. Con tutti i morti che ha sulla testa, ne ha più delle bande della Magliana, del Brenta e dei Marsigliesi messi insieme. Sì, ci credo. Ma poi lui ormai ha la grazia preventiva, non si preoccupa più, poi è anziano, c'ha più di 80 anni, non può essere messo in galera anche per l'età, per cui sì, è stato screditato completamente, per non dire sputtanato, perché no, non mi piace essere scurrile, però non andrà in galera, non serve che scappi. Ma quanti, prosegue Stefano, ma quanti hanno approvato
le dosi apponendo la propria firma sul consenso informato. È come se il meccanico facesse firmare l'approvazione del suo lavoro dopo aver cambiato le pastiglie dei freni della nostra auto. Il classico, aperte virgolette, non fidarsi è meglio, era da seguire come consiglio. Quindi poi scrivi gratis ma sperimentali, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni, gratis ma sperimentali. Sì, infatti, nelle pastiglie dei freni sperimentali, chi è che si fiderebbe? Dunque, poi Tiz scrive, vediamo, non so se ne ha parlato, mi sono assentato, un commento al caso della bambina deceduta per la difterite, lo ha fatto col cuginetto malato ma non grave? I media impazzano contro di noi. Quindi contro i Novax. Cosa rispondere ai miei conoscenti che mi fanno notare la faccenda? Grazie da Tiz, anche Burioni scatenato. Lo so, mi ci vorrebbe del tempo. Ho letto anch'io questa notizia e ho visto che c'è un articolo del professor Paolo Bellavite, che non è certo un Novax, però di mentalità aperta, ovviamente è un Novax Covid, diciamo, che scrive, dunque, sono addolorato per la bimba, condoglianze alla famiglia. Come esperto della materia, scrive il professor Paolo Bellavite, ritengo utile qualche commento telegrafico, anche se non conosco esattamente il caso. E comunque stamattina al GR1 hanno intervistato un pediatra che ha fatto dei commenti anche lui senza conoscere il caso, quindi potrebbe fare la stessa cosa anche Bellavite, dice. Comunque, ecco, telegraficamente scrive: primo, bisognerebbe conoscere le analisi della bambina per la diagnosi in un caso come questo. Esistono tanti batteri che causano tonsilliti, mica solo la difterite, mica solo il batterio della difterite, anche tonsilliti gravi se non curate. Essendo una malattia rarissima la difterite, i medici non sanno più riconoscerla. La difterite è rarissima non per merito dei vaccini, ma per merito dell'igiene e degli antibiotici. Infatti, la difterite era già in calo drastico già prima dell'introduzione del vaccino per la difterite stessa. E quindi adesso, insomma, dopo il vaccino, si sono presi il merito, hanno detto: ecco, la difterite è sparita per merito del vaccino. No, era già in calo radicale per merito delle migliorate condizioni igieniche sanitarie. Altro punto, il caso della bambina è anomalo proprio perché sembra colpito anche un cuginetto. Quindi esistono vari ceppi di corimbatteri, che sarebbero la famiglia del batterio della difterite, compresi quelli che non producono la tossina. Il fatto che la bimba non fosse vaccinata non è una prova che la tonsillite sia di tipo difterico. Quindi sono andati subito ad una conclusione che gli fa comodo: visto che non era vaccinata per la difterite, evidentemente è morta di difterite. No, non è detto. Infine, tutto ciò ha nulla a che fare con l'obbligo vaccinale o con l'effetto gregge invocati a gran voce al GR1. Il vaccino per la difterite non produce alcun effetto gregge. E questo lo dice un grande esperto
come Paolo Bellavite, che ricordo è stato, adesso è in pensione, ma è stato docente di patologia generale per una vita all'Università di Verona di medicina. E mi onoro di essere un amico, perché lui è stato un collaboratore della mia scuola di medicina omeopatica di Verona, di cui sono stato direttore, che sono stato nel consiglio direttivo per 20 anni e ci ho insegnato l'omeopatia per 30 anni, e lui è stato anche un nostro collaboratore dopo che si è aperto la mente e si è reso conto della grande efficacia dei rimedi omeopatici, visto che anche lui ne ha beneficiato. Ma vabbè, non scendiamo nei dettagli personali di Paolo Bellavite. Vabbè, ancora dunque. Tiz scrive: ho letto che la bambina era stata dimessa già una prima volta e poi si è aggravata. Come la mettiamo? Magari dimessa con la solita fretta dai nostri pronto soccorsi affollati? Dove trovo l'articolo del professor Bellavite? Allora, lo pubblico subito. No, l'ho già pubblicato, scusa, l'ho già pubblicato sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, T sta per Tomaioli, il mio secondo cognome, oppure vai sul suo canale Telegram, che è Paolo Bellavite. Lo trovi solo qui. Poi dunque... Buongiorno dottore, dicevano che il vaccino era gratis, ma non è vero. Noi tutti vaccinati e non vaccinati italiani l'abbiamo pagato e caro. Eh sì, con la sanità, certo. Dottore, c'è una cura per chi si è vaccinato? Giusi, c'è qualcosa. Noi di Ippocrate Org, ma anche Contiamoci, medici di Contiamoci, abbiamo elaborato un protocollo per disintossicarsi un po', perché una disintossicazione totale da qualcosa che è entrato nel DNA è ben difficile, però comunque almeno per evitare complicazioni o per

saluti. Bravo Marino, grazie che rispondi all'ascoltatore che diceva appunto che con questa legge si può riottenere la casa dopo un mancato pagamento di affitto. E Roby Lalpin mi scrive: dedico al grande Gianluca Stefani il brano su YouTube Master of the Universe Eternia Tem Epic Cinematic Orchestra Version, con affetto Roby Lalpin. Allora dai, la cerco subito in diretta, vediamo se mi va bene al primo colpo. Allora, vediamo un po'. Master of the Universe 2026. Viene fuori il film però. Ah sì, quella dovrebbe essere la colonna sonora. Eternia Tem, ecco qua, vediamo se parte. Sì,

Marco scrive, però il cuginetto della bambina morta era vaccinato, e allora come la mettiamo? Giusta osservazione, Marco.

E Sisto giustamente di scrive: il problema della bambina morta non vaccinata è una disgrazia che mai vorrei capitasse a un genitore. Il dolore è così grande da pregiudicare il resto della vita. Domando: il senso di colpa che può subentrare si può gestire, si può attenuare? Perché dall'esterno è facile fare tanti discorsi, ma come si possono aiutare coloro che subiscono tale evento? Giusta osservazione, Sisto.

stai osservando anche dall'altra parte dei genitori, insomma, non solo i discorsi accademici, diciamo, scientifici. Il dolore di questi genitori, si sentono in colpa per non averla vaccinata, che probabilmente non c'entra niente il vaccino.

Stefano aggiunge: riguardo alla bimba Novax morta di difterite, che è servita a far scatenare Burioni e i suoi amici da briscola, perché non chiedono ai genitori dei danneggiati da vaccino o ai danneggiati stessi resi invalidi permanenti? Che loro possono ancora parlare, perché sono ancora vivi gli invalidi permanenti, al contrario dei deceduti improvvisamente per malore.

Proprio bella Roby d'Alpin, bella questa musica. E scrive ancora Tiz: ma siamo sicuri, come dice il professor Bellavite, che fosse difterite? Un giorno magari verrà fuori il contrario, ma nel frattempo si scatena il putiferio contro di noi, come è successo con Eleonora Bottaro. Vero Tiz, giusto. Ok, mancano 10 minuti e vediamo se faccio in tempo a portarvi ancora qualche argomento. Sentite che bella questa. Ruggero, vi ricordate l'orefice che è stato messo in galera perché ha sparato, ha ucciso i ladri che stavano scappando. Ruggero invoca la grazia, ma dietro le sbarre accade qualcosa che nessuno racconta. Dal carcere di Bollate, il gioielliere di Grinzane, Cavour, chiede a Mattarella di valutare la grazia, al di là delle polemiche. Ma mentre la politica discute e i magistrati denunciano gli attacchi sui social, emerge un paradosso potente. L'uomo che ha passato la vita a difendersi dai ladri, che l'hanno fatto visita, mi sembra 5-6 volte, ha subito rapine o tentativi di rapina, ora vive con loro in carcere, parla con loro, guarda la televisione con loro e forse sta imparando qualcosa che nessun allarme, l'allarme che aveva messo nel suo negozio, che nessun allarme gli aveva mai insegnato. Eh sì, c'è da notare anche questo paradosso potente. È costretto a vivere con loro dopo che ne ha ammazzati 2 o 3, ho ferito uno in maniera permanente, insomma, vabbè. E in questi 10 minuti questo è troppo lungo. Dai, vi parlo dei PFAS, che in inglese si pronuncia PFAS, ma in italiano si pronuncia PFAS. Mi sono informato e questa è la pronuncia corretta, PFAS. Allora, sono stati trovati dei PFAS anche nel filo interdentale che forse state usando tutti i giorni. Ovviamente è giusto usare il filo interdentale anche tutti i giorni, però controllate che non contenga i PTFE, i politetrafluoroetilene, e come si fa? Sì. Allora, ci sono soprattutto i vecchi fili interdentali che sono della linea Glide, cioè Glide, basati su un unico filamento piatto di PTFE. Invece i moderni fili interdentali dovrebbero essere in multifilamento, composti dall'unione di ben 144 microfilamenti di nylon. Allora, in questo caso non contengono i PFAS. Ecco, anche se c'è scritto cerato, non è un danno, non è un problema, è solo una ceratura leggera a base di cere microcristalline idrocarburiche o vegetali, a secondo di dove l'avete comprato questo filo interdentale.
cioè se l'avete comprato in un negozio bio, magari state più tranquilli, o in erboristeria. Quindi la dicitura cerato indica la presenza di una ceratura leggera associata ad un polimero idrofobo standard. Questo rivestimento, cioè la ceratura, serve esclusivamente a far scivolare il nylon tra i denti senza che si sfilacci, ma non ha nulla a che fare con i fluoropolimeri o i PFAS, quindi non deve mettervi in allarme il fatto dei PFAS. Negli studi scientifici, questa è una ricerca che ho fatto io, indipendenti legati alla contaminazione da fluoro nei prodotti per l'igiene orale, perché meglio, sarebbe meglio evitare il filo interdentale con il fluoro, ovviamente, come già spesso abbiamo detto da questi microfoni, mi ricordo già Franco Carraro parlava dell'inquinamento da fluoro, no? I fili multifilamento in nylon sono sempre risultati privi di markers chimici riconducibili al PTFE, che anche questo è pericoloso, cioè il teflon. Dunque, ci sono delle alternative ecologiche in seta naturale, cioè dei fili interdentali in seta naturale o in carbone vegetale. Vabbè, poi qui si dilunga in spiegazioni scientifiche. Comunque, ecco, se usate un filo interdentale, fate una ricerca, chiedete alla ditta che lo produce se contiene PFAS, perché se no è meglio cambiarlo, perché visto che hanno trovato PFAS nel sangue di milioni di persone, o anche nel latte materno, l'hanno trovato un po' ovunque nell'organismo di esseri umani, cerchiamo di eliminare il più possibile i PFAS da ciò che usiamo tutti i giorni, almeno, ecco. Perché una decontaminazione totale, o comunque riuscire a evitare completamente i PFAS, sembra che ormai sia quasi impossibile. Però almeno ridurli, visto che sono nell'acqua potabile ormai, per cui insomma almeno cerchiamo di ridurli. Dunque, leggo in questi ultimi minuti qualche messaggio. Roberto da Milano scrive: ricorda Doc che i coglioni credenti, la narrativa ufficiale che credono credenti nella narrativa ufficiale, sono ancora in maggioranza. Purtroppo hai ragione, Roberto, noi siamo una minoranza. Poi dunque, occhio che a sto punto i PFAS potrebbero essere anche sulle setole degli spazzolini. Esatto, infatti sarebbe da usare degli spazzolini in setole naturali, non in plastica, ecco, evitare quelli in plastica. Ci sono per esempio degli spazzolini in bambù, in fibre naturali, ecco, cercateli nei negozi biologici, vendono gli spazzolini, costerà un euro in più, però insomma dai, non durano tanto gli spazzolini, e quindi sì, attenzione anche alle setole. E poi aggiunge: e che non siano dentro la plastica delle acque minerali. Beh, certo, evitiamo le bottiglie di plastica. A sto punto meglio l'acqua di rubinetto. Vabbè, l'ottimo sarebbe un depuratore d'acqua, oppure bottiglie di vetro, ecco, che però sì, costano e sono anche scomode. E infine
Marco scrive: ma siamo sicuri che i ladri ci siano in prigione? Non sono mica tanto convinto che Ruggero ne veda tanto.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma, e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione. In costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non, mi correggo, non sui quotidiani, che l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia. E ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale, oggi comincerei proprio da questo articolo, a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è "Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid". Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo infatti è: nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan. Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo, perché sennò non si capisce bene il senso. Allora, le ultime rivelazioni sull'origine del Covid, o meglio, sul tentativo di insabbiare le prove che potessero collegare il virus a ricerche finanziate dagli Stati Uniti, hanno avuto due vistose conseguenze. La prima è che alla genesi naturale del patogeno nessuno può più credere, se non proprio gli ingenui disinformati. La seconda, più interessante, è che la stampa occidentale ha perso definitivamente ogni tipo di credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque, la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza, quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, che certamente di per sé è già una notizia enorme. Poi salto e vado giù. Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz, appunto il braccio destro di Fauci, quello che i fatti confermano in aggiunta è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università, volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Brethli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola Il mistero di Wuhan, cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però furono silenziati. Non solo, dunque, il super consigliere della Casa Bianca, cioè Fauci, e il suo entourage nascondevano i dubbi mossi in privato e ostentavano certezze in pubblico, ma intervenivano affinché nessuno esprimesse perplessità. Ecco, sapete che Fauci aveva dei dubbi e li scriveva nel suo diario, magari ne parlava in privato con amici, collaboratori, eccetera. Un po' ingenuamente scriveva su questo diario, pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario lo aveva in qualche modo nascosto, criptato. Però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico, aveva utilizzato un sistema informatico pubblico, e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private, che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA. Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga da laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè alla CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati insomma della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano l'email dicendosi la verità, no, tra di loro, però in pubblico dicevano: no, un virus naturale, non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia mentendo ai cittadini, che sapete negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morense l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campodarsico. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidet, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, eh? Perché tutto questo potere in mano a Fauci, ad uno scienziato? Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque, no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid Bratlie, si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate, dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare. Anthony Fauci. I suoi diari, pubblicati di recente, mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. Però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo. ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari, e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti, quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi, e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora forse capiamo qualcosa in più della grazia preventiva. Cioè, veramente, una grazia preventiva, non una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no, negli Stati Uniti, e il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva: qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso, addirittura in 10 anni tra il 2014 e il 2025, o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana, Fauci, colui che gestì la pandemia, la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid, potrebbe indirettamente averlo pure creato. Sto virus, E quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri, che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è "L'uomo di Fauci", cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. Al contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera, o perlomeno, insomma, sarà condannato. Almeno, insomma, in teoria, dopo vediamo. Quindi il castello di carte della narrazione ufficiale sul Covid, eretto a difesa della gestione pandemica, è definitivamente crollato. E vediamo se per un effetto domino anche in Italia avremo delle conseguenze che aspettiamo da tanto tempo, che crolli anche, che vengano indagati, condannati, anche i televirologi, anche gli scienziati che si erano schierati con Fauci. Vediamo un po'. E leggo solo l'ultimo pezzo di questo articolo che mi è sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario, cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar, era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda, appunto, l'onda d'urto anche sull'OMS. Aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morens, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione: c'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi traiamo le debite conclusioni, non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, è la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni. Sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

Bene, prima di tutto ricordo che la radio ha bisogno di voi, del vostro sostegno anche economico, non solo, ma anche economico, oltre che del vostro ascolto naturalmente. E quindi ricordatevi, quando dovete fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio, alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive seritaca, Ale, seritaca, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo, alle 1, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia, sarà presente il libro dei 50 anni della radio e anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo, eccetera, eccetera. E poi, domenica 6 settembre, invece, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi conferenze, musica con Marco e Moni, chi vuole porti qualcosa da condividere. Per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

Poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del 50°. Dopo il pranzo c'è anche la cena. Il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. Per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi, anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, organizzato da Alfredo Belluco. Ci sarà anche la senatrice Vicentina. Ah no, questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta.

E poi c'è un'azienda che cerca falegname con esperienza oppure un falegname operaio, un'azienda del settore edile. Per le candidature c'è il numero di Sonia, che è il 392 528 50 66. E poi questa bella iniziativa del comune di Campodarsego, che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al comune di Campodarsego sul sito del comune oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

Ecco, ricordo sempre di rivolgervi per i vostri annunci a ciaobei.org se dovete vendere qualcosa o cercate qualcosa. Ciaobei è un sito di annunci ma anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ecco, quindi lo trovate su internet, basta scrivere ciaobei.org, trovate anche il telefono, tutto. Si può anche collaborare con ciaobei.org.

Mamma mia, quanti messaggi. Allora, Maurizio mi scrive: ciao Gennaro, se hai tempo guarda il canale Telegram Autocertificazioni Italia. Vai al giorno 16 di agosto e guarda l'SMS del rame che hanno tolto nelle piscine e ci darai un tuo parere. Va bene. Mi tiro giù questi dati.

Poi Roberta da Treviso scrive: la grazia da parte dello squilibrato mentale disonesto Bidè, cioè Biden, deve essere cancellata. Non so se è possibile, vabbè, legalmente. Allora il suo compare Fauci dovrà dire la verità pubblicamente a tutto il mondo. Beh, sta emergendo comunque, anche se lui per 111 volte, mi sembra, ha detto, si è appellato alla possibilità di non rispondere, insomma. E il povero popolo di pecore magari inizia a far funzionare il cervello senza bandierine. Purtroppo ancora oggi, con tutte le morti, lo sterminio quotidiano, non basta a far aprire gli occhi e le orecchie alla gente. Ciao Gennaro e grazie per informarci. Grazie a voi dell'ascolto, della fiducia.

0: fiducia che riponete in noi. Buongiorno dottore,
1: ma oggi 21 agosto è in diretta?
0: Sì, Marco di Cittadella, sono in diretta. E Adamo scrive: salve Gennaro, volevo sapere se qua in autunno faccio una dieta per una settimana solo a base di uva, faccio bene oppure no, e se posso essere considerato uno furbo. Sì, domanda retorica questa la tua, Adamo, non posso che risponderti di sì, sei uno furbo. Fa molto bene una dieta a base di uva, se la reggete, perché non tutte le persone riescono a reggere una settimana di uva, alcuni vanno in diarrea velocemente. E magari, vabbè, rallentate un po', mangiate un po' meno uva, bevete un po' di più, insomma bisogna un po' adattarla al proprio intestino. Comunque sì, fai bene. Poi dunque, Gennaro, sei in diretta? Tonezza anche a Campodarsico. Ah, Tonezza, cioè tuona. Sì, certo, è arrivato il temporale, la pioggia anche qui. Tiz, sì. E poi Andrea Sceriffo: ma un mega buongiorno umido al nostro super doc Tommariello. Scherza sul mio cognome, Andrea Sceriffo, che ci delizierà con la sua compagnia. Ciao Gennaro, buona trasmissione. Ecco, l'avevi scritto alle 10.08, forse il primo messaggio è arrivato. Qui a Milano ci sono 19 gradi e pioggia. Caspita, 19, meno che da noi, che ce ne sono 22, 23, forse anche 24 adesso. E io che pensavo che i rumorini di sottofondo dipendessero da una cenetta pesante del doc, e invece si viene a sapere che sono dovuti al temporale. Ma pensa a te. Li hai scambiati per rutti. No, non mi permetterei mai, a meno che non mi sfugga qualcosa. E dal Cantone Nord Marica scrive: buongiorno Doc, un po' di fresco non dà certo fastidio, eh? Saluti a tutti da Marica e genitori. Qui comunque solo una pioggia tranquilla. Il temporale dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

0: Stefano da Vicenza mi manda un articolo. Vediamo se riesco a... Dunque, prima leggo il tuo messaggio, Stefano. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Aspetta che avevo la musica troppo alta. Bisogna fare in regola, secondo i mafiosi, che non fanno mai vedere alla plebe i loro lauti guadagni. Buondì, ma ha smesso di piovere da voi? Sento cantare gli uccellini. No, no, gli uccellini sono di sottofondo su questa musica. Qui piove a dirotto a Vicenza. Il Bo dell'Università di Padova, sempre Stefano da Vicenza, ha dato degli encomi a Fauci? Sì, sembra proprio di sì. Certi virologi della zona avranno paura che vengano confiscate certe ville avute quasi gratis per aver fatto agevolare aziende farmaceutiche con gli affari Covid. Sì. Qualcuno qui in Italia mi sa che ha proprio paura, però ho sentito che l'Università di Padova sta ancora lodando Anthony Fauci. Cioè, ma come si fa? Certi direttori di istituti di medicina qui a Padova ancora hanno il coraggio di lodare Fauci per i suoi per le sue scoperte scientifiche. Mamma mia. Vabbè. Andrea Sceriffo mi avevi scritto doc, ma non arrivano i messaggi. No, è che a testa bassa mi ero messo a leggere questi importanti articoli della Verità e non facevo caso ai messaggi, ma adesso ho posto rimedio. Dunque, Marco da Cittadella scrive: un prete ben spaventato come tanti di noi dal terrorismo fatto durante il Covid dai nostri responsabili e preoccupatissimi per la nostra salute, fra i tanti consigli c'era anche quello famigerato della distanza fra persone di almeno un metro, e ha suggerito questa brillante idea a questo prete di battezzare un bambino mantenendo la distanza prescritta, spruzzando in testa al bambino l'acqua battesimale con una pistola ad acqua. Beh, pazzesco. Abbiamo raggiunto dei livelli di stupidità incredibili. Sto prete spaventato, può detto. E infatti aggiungi: poveri noi, siamo finiti nelle fauci di Fauci. Vero, vero. Omen nomen, proprio possiamo dirlo, Una belva umana, questo Fauci. Eccomi tornato in diretta. Per poco la pubblicità non mi decapitava. Per fortuna avevo appena messo la musichetta, ma ho preso paura lo stesso. Sì, ho le cuffie, come vi dicevo, un po' alte come volume, no? Addosso, e quindi quando arriva la pubblicità mi spara queste note improvvisamente. Allora, dunque, mi erano sfuggiti dei messaggi. Per esempio Luisa, mi sembra che sia, scrive: scusa dottore, ma i prefissi si leggono a tre cifre singole? E metti una faccetta sorridente. Non so cosa intendi. Allora, non è una regola che i prefissi si leggano debbano essere letti a tre cifre singole, se no hai tre cifre da ricordare, per esempio 049, no? Hai tre cifre da ricordare, a parte che do zero, insomma, non serve a ricordarlo perché tutti i prefissi iniziano per zero in Italia almeno. Se invece leggi 049 hai solo due cifre da ricordare, lo 0 e il 49. Quindi è un metodo per memorizzare più facilmente tutte le cifre, leggerle a coppie. Questo insomma ho studiato io tanti anni fa e lo applico anche fruttuosamente. Poi dunque Andrea Sceriffo da Verona, sui rumorini di fondo della cenetta pesante del sottoscritto, che invece sono i tuoni del temporale. Io avevo detto Rutti e lui dice borborigmi, dai, non Rutti. Allora ti correggo, borborigmi sono quei rumoretti dovuti a aria e acqua dentro la pancia, che sono tipo blu blu blu blu blu blu blu. Questi sono i borborigmi, che appunto stanno a significare che c'è dell'aria mista ad acqua, si creano delle bolle, infatti borborigmi è un termine onomatopeico, no? Che sta per blu blu blu blu, qualcosa di simile. Tu ti riferisci alle flatulenze, ecco, quindi ci sono i rutti, l'aria che esce dall'alto, dalla bocca, e le flatulenze, aria che esce dal retro. Ecco, volevi dire questo probabilmente. Una correzione scientifica ti ho fatto, Andrea, che vedo sta scrivendo. Dunque... E poi c'è Roberto da Padova che polemicamente scrive: la vostra protesta sul piano casa è una buffonata. Roberto, finalmente si può avere la propria casa indietro da chi te l'ha occupata o da chi non paga l'affitto da anni. E poi tanti studenti a Padova non trovano alloggi in affitto. Poi lamenteve anche. Roberto, sì, hai ragione anche tu, nel senso che succede, qualche volta succede che affitti la casa a qualcuno e poi non ti paga l'affitto, no? E non riesci più a buttarlo fuori. Questo piano casa probabilmente... riesce a far riavere la casa indietro, no? Uno sfratto veloce, però probabilmente va un po' corretta questa legge, perché come dice addirittura il professor Daniele Trabucco, grande avvocato costituzionalista che stimo molto, anche perché si era schierato anche lui dalla nostra parte durante la pseudopandemia, lui dice che è incostituzionale questo piano sfratti, questa legge, e per cui forse va un po' rivista e corretta, perché insomma ci potrebbero essere dei pignoramenti lampo a partire dalla prima casa da parte di avvocati senza neanche il parere di un giudice, e addirittura con lo scudo penale per questi avvocati, per cui insomma probabilmente ci sono delle correzioni da fare, anzi senz'altro, cioè potrei dar ragione anche a te. E poi aggiungi, Roberto da Padova: mentre per quanto riguarda il vaccino Covid, dopo la terza dose a me è venuto fuori una trombosi alla aorta, dice Roberto, con applicazione di due bypass. E alla mia domanda ai medici se era stata colpa del vaccino, la risposta è stata allargare le braccia, allargando le braccia con lo sguardo rivolto al cielo. Quindi senza dire niente, questi cardiologi probabilmente hanno aperto le braccia. Grazie Speranza e Fauci, dovreste essere processati e messi in galera a vita. Sì, Roberto, concordo. E Andrea Sceriffo scrive: ma difatti non osavo pensare a rumori più pesanti e bassi da parte sua, per quello ho scritto borborigmi. Ciao Doc. Ah, va bene, allora ho capito. Dunque, ancora messaggi. Il mio medico di famiglia, scrive, chi è questo? Marco da Cittadella. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedeva solo per i certificati della patente. Eh sì, ci credo, Marco. E Roba da Padova scrive, Robby da Padova: buongiorno dottore, forza Putin, forza Russia, sempre. Concordo, Robby. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Allora, proseguo con la mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, a proposito di Fauci, della indagine americana su Fauci, il professor Paolo Bellavite ha scritto che nella ricostruzione che stanno facendo negli Stati Uniti manca ancora un tassello: il ruolo di Francis Collins, che era il direttore del NIH, cioè National Institute for Health, cioè il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. Francis Collins era il finanziatore e il capo di Anthony Fauci. Collins, questo grosso personaggio, se ne andò alla chetichella, cioè zitto zitto, dimettendosi il 19 dicembre 2021. Aveva già intuito che le cose potevano mettersi male. Bisognerebbe indagare anche lui, dice Paolo Bellavite. Eh sì, sì, sì. E aggiungo ora la lettura. Sì, Andrea Sceriffo scrive. Interessante questo che mi mandi. Dunque. Vaccino Covid dietro front dell'Università di Padova su Fauci. Stop al conferimento del dottorato per honoris causa. Il BO sospende il conferimento a Fauci nonostante il suo appoggio all'infettivologo che ha spinto per gli obblighi sproporzionatamente restrittivi, pur senza studi, mascherine, inoculazione con vaccino Covid, eccetera. Un giornale di oggi, che non riesco a vedere da dove viene, mi fa molto piacere questo dietro front. La decisione della sospensione del dottorato emerge dall'attuale incriminazione del professore da parte della giustizia statunitense. È infatti colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto a numerose domande, è P, più di 100, 111 mi sembra, sul Covid durante un'audizione programmata. Inoltre il conferimento della laurea, del dottorato a Fauci è apparso a molti come profondamente scorretto. È stato lui infatti durante la presidenza di Joe Biden a spingere per imporre alla popolazione misure restrittive sproporzionatamente opprimenti, tutte senza essere supportate da studi, come raccolto da Il Giornale d'Italia. Ah, ecco, quindi è apparsa sul Giornale d'Italia. Due punti: l'obbligo delle mascherine e l'inoculazione con vaccino Covid per i lavoratori di diversi settori e il lockdown. Inoltre Fauci ha nascosto e eliminato le prove riguardanti l'origine del virus, presumibilmente in un laboratorio di Wuhan, e anche il vaiolo delle scimmie. Addirittura. Bene, bene. Quindi tu aggiungi, speriamo sia vera, ma credo proprio di sì. Dal Giornale d'Italia. Bene, bene. Dunque. Mi sembra non ci sia altro da aggiungere e quindi volevo leggervi un altro articolo apparso sulla Verità di oggi, subito sotto a quello che vi ho letto prima su Fauci. Un altro articolo scrive, titola: danni cardiaci da mRNA, il caso cieco nel senso di un cieco slovacco. Nella letteratura scientifica, anzi prima leggo il sottotitolo che così chiarifica subito il senso dell'articolo. Un paper di aprile, soliti inglesismi inutili, paper sarebbe un documento, di aprile mostra stress al cuore. Più che un documento, uno studio scientifico, insomma, mostra stress al cuore in circa la metà degli 83 militari controllati, ma esclude la morte di cellule. Conclusione questa smentita da due esperti italiani. Allora, vediamo un po' di scendere nei dettagli. Attenzione, seguitemi. Nella letteratura scientifica prosegue il dibattito sugli effetti avversi della vaccinazione contro il Covid. Uno studio dello scorso aprile aveva rilevato, ecco, qui correttamente l'articolista, il giornalista scrive studio, ma sul sottotitolo invece di studio dice, scrive paper. Che senso ha questo inglesismo? Che tante persone non capiscono cos'è un paper, se non conoscono l'inglese. Vabbè, quindi uno studio dello scorso aprile aveva rilevato un incremento di stress cardiaco in quasi metà dei giovani adulti osservati dopo le inoculazioni. La questione è stata liquidata come stress infiammatorio transitorio, non indicativo di un danno strutturale. Danno strutturale vuol dire infarto, cioè morte di cellule, quindi un danno alla struttura cellulare del cuore. Ma ora due esperti italiani, due medici famosi nel nostro settore alternativo, che sono Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, rispettivamente. Donzelli è il coordinatore della Commissione Medico-Scientifica Indipendente e Alessandro Capucci è professore di cardiologia all'Università Politecnica delle Marche, contestano questa conclusione sulle pagine della stessa rivista scientifica, cioè vaccino, insomma. E tra l'altro nelle Marche io ho conosciuto un altro cardiologo aperto che lavora nello stesso gruppo, che è il dottor Giuseppe Morra, un cardiologo appunto di mentalità aperta. Vabbè, ma a parte questa conoscenza personale, un gruppo di ricercatori cechi, cecoslovacchi, ha osservato le...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Reazioni al vaccino comparse in 83 militari adulti sani, in larga parte, di sesso maschile. Nelle prime due settimane dopo la seconda dose di vaccino Covid si è rilevato che quasi la metà dei soggetti ha subito un aumento anomalo dell'NT-proBNP, che sarebbe un indicatore di stress cardiaco, quindi sofferenza cardiaca, rispetto ai propri valori di riferimento, cioè rispetto ai valori normali di prima. Questo da solo non proverebbe la morte di cellule cardiache. Infatti non si è registrata una variazione significativa delle troponine, che sono delle proteine che si liberano nel sangue quando le cellule del cuore subiscono una lesione, quindi quando hanno un infarto, una morte cellulare. Da qui la conclusione della medicina ufficiale, cioè il vaccino non procura un danno cardiaco evidente, ma solo uno stress temporaneo del cuore. No, la replica di Alberto Donzelli e Alessandro Capucci, che sono tra l'altro amici e colleghi e collaboratori del professor Paolo Bellavite, fanno parte della stessa commissione medico-scientifica indipendente da aziende e da istituti ufficiali. Quindi la replica di questi due medici contesta queste rassicurazioni, evidenziando in primis la fragilità metodologica dello studio, cioè non stava in piedi lo studio scientifico. Secondo questi due studiosi, infatti, la tempistica dei prelievi potrebbe non essere stata sufficientemente precoce per escludere un danno cardiaco. Infatti, le troponine possono salire e raggiungere il picco nel giro di poche ore in caso di danni cardiaci ischemici o infiammatori, ma possono anche stabilizzarsi e tornare a livelli normali in meno di una settimana dopo lesioni non estese. Cioè, tradotto, secondo questi due studiosi, Donzelli e Capucci, la normalità delle troponine non basta ad escludere un precedente danno cardiaco se il loro possibile picco è sfuggito ai prelievi tardivi. In tal senso, i due studiosi citano un precedente studio effettuato all'ospedale di Basilea, in Svizzera. Qui, addirittura, tra 770 partecipanti mediamente di 37 anni e sottoposti alla terza dose del vaccino Moderna, si è registrato un 2,8% di valori compatibili con una diagnosi di miocardite, che sono tanti, il 2,8%, tantissimi, è un dato allarmante, pur senza eventi cardiaci avversi maggiori nei 30 giorni successivi. Il dato è stato rilevato, non a caso, misurando la troponina solo 48-96 ore dopo l'inoculazione. Ma vabbè, qui capisco bene che è difficile starmi dietro o star dietro a questa descrizione piuttosto tecnica, accademica. Comunque, al di là di questa discussione accademica tra scienziati, si impone ancora una volta la necessità di affiancare una sorveglianza attiva a quella passiva relativamente ai danni correlati alla vaccinazione. Cioè, bisogna monitorare le condizioni di salute del vaccinato anche in assenza di una sintomatologia grave. E quindi ci vorrebbe una sorveglianza attiva, cioè vuol dire che bisognerebbe telefonare a casa del paziente per chiedere come va, non passiva, cioè aspettare che siano i pazienti a lamentarsi. Come già raccontato dalla Verità, la Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha documentato come una sorveglianza attiva riveli eventi avversi e forme subcliniche con una frequenza nell'ordine di 1000 volte superiore rispetto a quella risultante dai sistemi di sorveglianza passiva. Cioè, con la sorveglianza passiva, cioè aspettando che arrivi così la telefonata del paziente, ci sono 1000 volte eventi avversi, vengono rilevati eventi avversi 1000 volte meno di una sorveglianza attiva. Quindi da qui la raccomandazione di effettuare controlli prima e dopo le inoculazioni ad un adeguato campione di chi ancora si vaccinasse, di chi ancora avesse il coraggio di vaccinarsi per il Covid, controlli con elettrocardiogrammi, controllo della troponina e nel caso anche ecocardiogrammi. Ancora una volta torna quindi l'interrogativo ancora più scomodo: quante alterazioni cardiache sono state escluse davvero e quante invece sono semplicemente sfuggite perché nessuno le ha cercate in modo attivo e nei tempi giusti? Eh sì, con la sorveglianza passiva e magari anche con controlli nei momenti sbagliati della troponina ci sarebbero molte più alterazioni cardiache evidenziate. E la cosa incredibile è che nello stesso, proprio in questi giorni, svolta storica negli Stati Uniti, è stato approvato il primo vaccino anti-influenzale ad mRNA. È più efficace del normale vaccino anti-influenzale, ma ha più effetti collaterali. L'autorità dei farmaci, quindi l'agenzia insomma che approva i farmaci, ha approvato negli Stati Uniti Mflusiva, il primo vaccino antinfluenzale ad mRNA firmato Moderna, che è una delle aziende farmaceutiche che produceva il vaccino Covid. È più efficace del 26,6%. I dettagli e la situazione in Europa, vabbè. E certo che se c'è ancora qualche cretino che si fa il vaccino vaccino anti-influenzale ad mRNA che ci casca ancora, beh, a sto punto ho letto questo messaggio, non so chi l'ha scritto, ci sarà una selezione naturale con miglioramento della specie. Eh sì, perché è molto pericoloso un vaccino ad mRNA e oltretutto poi può essere trasmesso da chi si è vaccinato anche solo per via aerea, ma ne parleremo più avanti di questo rischio. Stefano da Vicenza scrive: dunque, Fauci è meglio se scappa. Con tutti i morti che ha sulla testa, ne ha più delle bande della Magliana, del Brenta e dei Marsigliesi messi insieme. Sì, ci credo. Ma poi lui ormai ha la grazia preventiva, non si preoccupa più, poi è anziano, c'ha più di 80 anni, non può essere messo in galera anche per l'età, per cui Sì, è stato screditato completamente, per non dire sputtanato, perché no, non mi piace essere scurrile, però non andrà in galera, non serve che scappi. Ma quanti, prosegue Stefano, ma quanti hanno approvato le dosi apponendo la propria firma sul consenso informato? È come se il meccanico facesse firmare l'approvazione del suo lavoro dopo aver cambiato le pastiglie dei freni della nostra auto. Il classico, aperte virgolette, non fidarsi è meglio, era da seguire come consiglio. Quindi poi scrivi gratis ma sperimentali, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni, gratis ma sperimentali. Sì, infatti, nelle pastiglie dei freni sperimentali, chi è che si fiderebbe? Dunque, poi Tiz scrive, vediamo, non so se ne ha parlato, mi sono assentato. Un commento al caso della bambina deceduta per la difterite, lo ha fatto col cuginetto malato ma non grave? I media impazzano contro di noi, quindi contro i Novax. Cosa rispondere ai miei conoscenti che mi fanno notare la faccenda? Grazie da Tiz, anche Burioni scatenato. Lo so, mi ci vorrebbe del tempo. Ho letto anch'io questa notizia e ho visto che c'è un articolo del professor Paolo Bellavite, che non è certo un Novax, però è di mentalità aperta, ovviamente è un Novax Covid, diciamo, che scrive dunque: sono addolorato per la bimba, condoglianze alla famiglia. Come esperto della materia, scrive il professor Paolo Bellavite, ritengo utile qualche commento telegrafico, anche se non conosco esattamente il caso. E comunque stamattina al GR1 hanno intervistato un pediatra che ha fatto dei commenti anche lui senza conoscere il caso, quindi potrebbe fare la stessa cosa anche Bellavite, dice. Comunque, ecco, telegraficamente scrive: primo, bisognerebbe conoscere le analisi della bambina per la diagnosi in un caso come questo. Esistono tanti batteri che causano tonsilliti, mica solo la difterite, mica solo il batterio della difterite. Anche tonsilliti gravi se non curate. Essendo una malattia rarissima, la difterite, i medici non sanno più riconoscerla. La difterite è rarissima non per merito dei vaccini, ma per merito dell'igiene e degli antibiotici. Infatti, la difterite era già in calo drastico, già prima dell'introduzione del vaccino per la difterite stessa. E quindi adesso, insomma, dopo il vaccino, si sono presi il merito, hanno detto: ecco, la difterite è sparita per merito del vaccino. No, era già in calo radicale per merito delle migliorate condizioni igieniche e sanitarie. Altro punto, il caso della bambina è anomalo proprio perché sembra colpito anche un cuginetto. Quindi esistono vari ceppi di corimbatteri, che sarebbero la famiglia del batterio della difterite, compresi quelli che non producono la tossina. Il fatto che la bimba non fosse vaccinata non è una prova che la tonsillite sia di tipo difterico. Quindi sono andati subito ad una conclusione che gli fa comodo: visto che non era vaccinata per la difterite, evidentemente è morta di difterite. No, No, non è detto. Infine, tutto ciò ha nulla a che fare con l'obbligo vaccinale o con l'effetto gregge invocati a gran voce al GR1. Il vaccino per la difterite non produce alcun effetto gregge. E questo lo dice un grande esperto come Paolo Bellavite, che ricordo è stato, adesso è in pensione, ma è stato docente di patologia generale per una vita all'Università di Verona di medicina. E mi onoro di essere un amico, perché lui è stato un collaboratore della mia scuola di medicina omeopatica di Verona, di cui sono stato direttore, che sono stato nel consiglio direttivo per 20 anni e ci ho insegnato l'omeopatia per 30 anni, e lui è stato anche un nostro collaboratore dopo che si è aperto la mente e si è reso conto della grande efficacia dei rimedi omeopatici, visto che anche lui ne ha beneficiato. Ma vabbè, non scendiamo nei dettagli personali di Paolo Bellavite. Vabbè, ancora dunque. Tiz scrive: ho letto che la bambina era stata dimessa già una prima volta e poi si è aggravata. Come la mettiamo? Magari dimessa con la solita fretta dai nostri pronto soccorsi affollati? Dove trovo l'articolo del professor Bellavite? Allora, lo pubblico subito. No, l'ho già pubblicato, scusa, l'ho già pubblicato sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, T sta per Tomaioli, il mio secondo cognome, oppure vai sul suo canale Telegram, che è Paolo Bellavite. Lo trovi solo qui. Poi dunque... Buongiorno dottore, dicevano che il vaccino era gratis, ma non è vero. Noi tutti vaccinati e non vaccinati italiani l'abbiamo pagato e caro. Eh sì, con la sanità, certo. Dottore, c'è una cura per chi si è vaccinato? Giusi, c'è qualcosa. Noi di Ippocrate Org, ma anche Contiamoci, medici di Contiamoci, abbiamo elaborato un protocollo per disintossicarsi un po', perché una disintossicazione totale da qualcosa che è entrato nel DNA è ben difficile, però comunque almeno per evitare complicazioni o per ridurre il rischio di complicazioni qualcosa si può fare. Certo, esistono dei protocolli naturali di cura che noi di Ippocrate Org applichiamo. Marino scrive: buongiorno, a me mi sembra che la legge preveda la perdita della casa senza passare per un giudice, se non si adempie a pagare i debiti di vario tipo. Non si parla di sgomberi per mancato affitto. Saluti. Bravo Marino, grazie che rispondi all'ascoltatore che diceva appunto che con questa legge si può riottenere la casa dopo un mancato pagamento di affitto. E Roby L'Alpin mi scrive: dedico al grande Gianluca Stefani il brano su YouTube Master of the Universe, Eternia Tem, Epic Cinematic Orchestra Version, con affetto Roby L'Alpin. Allora dai, la cerco subito in diretta, vediamo se mi va bene al primo colpo. Allora, vediamo un po'. Master of the Universe 2026. Viene fuori il film, però. Ah sì, quella dovrebbe essere la colonna sonora. Eternia Tem, ecco qua, vediamo se parte. Sì.

Marco scrive: però il cuginetto della bambina morta era vaccinato, e allora come la mettiamo? Giusta osservazione, Marco.

E Sisto giustamente scrive: il problema della bambina morta non vaccinata è una disgrazia che mai vorrei capitasse a un genitore. Il dolore è così grande da pregiudicare il resto della vita. Domando: il senso di colpa che può subentrare si può gestire, si può attenuare? Perché dall'esterno è facile fare tanti discorsi, ma come si possono aiutare coloro che subiscono tale evento? Giusta osservazione, Sisto. Stai osservando anche dall'altra parte dei genitori, insomma, non solo i discorsi accademici, diciamo, scientifici. Il dolore di questi genitori, si sentono in colpa per non averla vaccinata, che probabilmente non c'entra niente il vaccino.

Stefano aggiunge: riguardo alla bimba Novax morta di difterite, che è servita a far scatenare Burioni e i suoi amici da briscola, perché non chiedono ai genitori dei danneggiati da vaccino o ai danneggiati stessi resi invalidi permanenti? Che loro possono ancora parlare, perché sono ancora vivi gli invalidi permanenti, al contrario dei deceduti improvvisamente per malore.

proprio bella Roby, Roby d'Alpin, bella questa musica. E scrive ancora Tiz: ma siamo sicuri, come dice il professor Bellavite, che fosse difterite? Un giorno magari verrà fuori il contrario, ma nel frattempo si scatena il putiferio contro di noi, come è successo con Eleonora Bottaro. Vero Tiz, giusto. Ok, mancano 10 minuti e vediamo se faccio in tempo a portarvi ancora qualche argomento. Sentite che bella questa. Ruggero, vi ricordate l'orefice che è stato

dai ladri che hanno fatto visita, mi sembra 5-6 volte, ha subito rapine o tentativi di rapina. Ora vive con loro in carcere, parla con loro, guarda la televisione con loro e forse sta imparando qualcosa che nessun allarme. L'allarme che aveva messo nel suo negozio, che nessun allarme gli aveva mai insegnato. Eh sì, c'è da notare anche questo paradosso potente. È costretto a vivere con loro dopo che ne ha ammazzati due o tre, o ferito uno in maniera permanente, insomma, vabbè. In questi 10 minuti, questo è troppo lungo. Dai, vi parlo dei PFAS, che in inglese si pronuncia PFAS, ma in italiano si pronuncia PFAS. Mi sono informato. E questa è la pronuncia corretta, PFAS. Allora, sono stati trovati dei PFAS anche nel filo interdentale che forse state usando tutti i giorni. Ovviamente è giusto usare il filo interdentale anche tutti i giorni, però controllate che non contenga i PTFE, i politetra fluoroetilene, politetra fluoroetilene, e come si fa? Sì. Allora, ci sono soprattutto i vecchi fili interdentali che sono della linea Glide, cioè glide, basati su un unico filamento piatto di PTFE. Invece i moderni fili interdentali dovrebbero essere in multifilamento, composti dall'unione di ben 144 microfilamenti di nylon. Allora, in questo caso non contengono i PFAS. Ecco, anche se c'è scritto cerato, non è un danno, non è un problema, è solo una ceratura leggera a base di cere microcristalline idrocarburiche o vegetali, a secondo di dove l'avete comprato questo filo interdentale. Cioè, se l'avete comprato in un negozio bio, magari state più tranquilli, o in erboristeria. Quindi la dicitura cerato indica la presenza di una ceratura leggera associata ad un polimero idrofobo standard. Questo rivestimento, cioè la ceratura, serve esclusivamente a far scivolare il nylon tra i denti senza che si sfilacci, ma non ha nulla a che fare con i fluoropolimeri o i PFAS, quindi non deve mettervi in allarme il fatto dei PFAS. Negli studi scientifici, questa è una ricerca che ho fatto io, indipendenti legati alla contaminazione da fluoro nei prodotti per l'igiene orale, perché sarebbe meglio evitare il filo interdentale con il fluoro, ovviamente, come già spesso abbiamo detto da questi microfoni. Mi ricordo già Franco Carraro parlava dell'inquinamento da fluoro, no? I fili multifilamento in nylon sono sempre risultati privi di markers chimici riconducibili al PTFE, che anche questo è pericoloso, cioè il Teflon. Dunque, ci sono delle alternative ecologiche in seta naturale, cioè dei fili interdentali
in seta naturale o in

carbone vegetale. Vabbè, poi qui si dilunga in spiegazioni scientifiche. Comunque, ecco, se usate un filo interdentale, fate una ricerca, chiedete alla ditta che lo produce se contiene PFAS, perché se no è meglio cambiarlo, perché visto che hanno trovato PFAS nel sangue di milioni di persone, o anche nel latte materno, l'hanno trovato un po' ovunque nell'organismo di esseri umani, cerchiamo di eliminare il più possibile i PFAS da ciò che usiamo tutti i giorni, almeno, ecco. Perché una decontaminazione totale, o comunque riuscire a evitare completamente i PFAS, sembra che ormai sia quasi impossibile. Però almeno ridurli, visto che sono nell'acqua potabile ormai, per cui insomma, almeno cerchiamo di ridurli. Oh, dunque, leggo in questi ultimi minuti qualche messaggio. Roberto da Milano scrive: ricorda Doc che i coglioni credenti, la narrativa ufficiale, che credono credenti nella narrativa ufficiale, sono ancora in maggioranza. Purtroppo hai ragione, Roberto. Noi siamo una minoranza. Poi dunque, occhio che a sto punto i PFAS potrebbero essere anche sulle setole degli spazzolini. Esatto, infatti sarebbe da usare degli spazzolini in setole naturali, non in plastica, ecco, evitare quelli in plastica. Ci sono per esempio degli spazzolini in bambù, in fibre naturali, ecco, cercateli nei negozi biologici, vendono gli spazzolini, costerà 1 euro in più, però insomma dai, non durano tanto gli spazzolini. E quindi sì, attenzione anche alle setole. E poi aggiunge: e che non siano dentro la plastica delle acque minerali. Beh, certo, evitiamo le bottiglie di plastica. A sto punto meglio l'acqua di rubinetto. Vabbè, l'ottimo sarebbe un depuratore d'acqua, oppure bottiglie di vetro, ecco, che però sì, costano e sono anche scomode. E infine Marco scrive: ma siamo sicuri che i ladri ci siano in prigione? Non sono mica tanto convinto che Ruggero ne veda tanto.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 21 agosto 2026 e sto trasmettendo da Campodarsego, in provincia di Padova, dove finalmente si sono abbassate le temperature, merito anche di una pioggia consistente che da questa notte e soprattutto questa mattina sta cadendo qui in zona, ma un po' in tutto il Veneto, il Triveneto. Qui ci sono 23-24 gradi. Bene, quindi vi terrò compagnia fino a mezzogiorno e vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. Allora, ci sono delle notizie importanti sui quotidiani di questi giorni, ieri e oggi. No, non, mi correggo, non sui quotidiani, che l'unico quotidiano che parla di queste importanti notizie medico-sanitarie è La Verità. Mi dispiace dirlo perché non condivido molti dei temi e delle posizioni di questo quotidiano, ma per quanto riguarda la sanità si è sempre distinto per una correttezza, per un approfondimento serio e veritiero, come il suo nome, sulla pandemia, sulla finta e provocata pandemia. E ancora adesso sulla cosiddetta resa dei conti, così si chiama la rubrica che spesso compare sulle pagine della Verità. Quindi ecco, nella mia rassegna stampa settimanale, oggi comincerei proprio da questo articolo, a pagina 5, ma ripreso anche in prima pagina, a firma di Matteo Lorenzi, su Fauci. Sapete che Fauci è sotto inchiesta negli Stati Uniti, finalmente questo anziano scienziato, tra virgolette, che però si è prestato a tutta una serie di manovre che gli sono state ordinate dall'alto, sicuramente. Allora, il titolo dell'articolo è "Studi sui virus dopo l'11 settembre, cioè il crollo delle Torri Gemelle. Così gli Stati Uniti hanno creato, tra virgolette, il Covid". Quindi un titolo provocatorio, stimolante, perché mette insieme l'11 settembre con la pandemia. Il sottotitolo infatti è: nel 2001 Bush, il presidente Bush, promosse una strategia nazionale contro le minacce biologiche e la affidò a Anthony Fauci, il quale per decenni ha finanziato ricerche oltre la legalità, comprese quelle su patogeni simili alla SARS a Wuhan, nel laboratorio cinese di Wuhan. Allora, vi devo leggere degli ampi stralci di questo articolo, perché sennò non si capisce bene il senso. Allora, le ultime rivelazioni sull'origine del Covid, o meglio, sul tentativo di insabbiare le prove che potessero collegare il virus a ricerche finanziate dagli Stati Uniti, hanno avuto due vistose conseguenze. La prima è che alla genesi naturale del patogeno nessuno può più credere, se non proprio gli ingenui disinformati. La seconda, più interessante, è che la stampa occidentale ha perso definitivamente ogni tipo di credibilità. E aggiungo io, soprattutto in Italia. La portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci, che sarebbe David Morenz, dunque la portata delle confessioni del braccio destro di Anthony Fauci non si limita all'ammissione di colpevolezza, quindi ha ammesso di essere colpevole il braccio destro di Fauci, che certamente di per sé è già una notizia enorme. Poi salto e vado giù. Ci hanno mentito e ora lo attesta anche un tribunale. Quello che i fatti di David Morenz, appunto il braccio destro di Fauci, quello che i fatti confermano in aggiunta è l'esistenza di un sistema che parte dalla politica, passa per i media e raggiunge l'accademia, cioè le università, volto questo sistema, volto ad orientare il dibattito e a silenziare le voci dissenzienti, come la nostra, noi di Radio Gamma 5. Di esempi in questo senso ne elenca diversi una certa Siegfried Bretli, che è l'autrice di un noto volume che si intitola Il mistero di Wuhan, cioè questo laboratorio cinese, come il caso dell'ex giornalista dell'emittente ABC News, Terry Moran, il quale ha recentemente rivelato che il suo servizio sulle origini del Covid nel 2021 fu modificato per volere di Anthony Fauci, al fine di sminuire la teoria della fuga dal laboratorio. Quindi c'erano dei giornalisti in gamba che avevano già intuito come stavano le cose, però furono silenziati. Non solo, dunque, il super consigliere della Casa Bianca, cioè Fauci, e il suo entourage nascondevano i dubbi mossi in privato e ostentavano certezze in pubblico, ma intervenivano affinché nessuno esprimesse perplessità. Ecco, sapete che Fauci aveva dei dubbi e li scriveva nel suo diario, magari ne parlava in privato con amici, collaboratori, eccetera. Un po' ingenuamente scriveva su questo diario, pensando che chi aveva il coraggio di andare a leggere il suo diario lo aveva in qualche modo nascosto, criptato. Però l'ingenuità è che aveva utilizzato un modem pubblico, aveva utilizzato un sistema informatico pubblico, e quindi adesso gli investigatori hanno avuto tutto il diritto di andare a leggere le sue mail private, che lui si mandava a se stesso, cioè era un po' una specie di diario. Quindi in privato aveva dei dubbi, però in pubblico ostentava certezze. Ancora, pare che la longa manus dello zar del Covid, cioè sempre lui, Fauci, sia arrivata fino alle agenzie di intelligence, quindi fino alle agenzie di investigazione private, cioè la CIA. Benché Fauci abbia precedentemente dichiarato sotto giuramento di aver avuto pochi contatti con i servizi segreti in merito all'origine del Covid, nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, un informatore della CIA ha testimoniato, anche lui sotto giuramento, che l'agenzia, la CIA, fosse giunta nell'estate del 2021 alla conclusione che una fuga da laboratorio fosse la causa più probabile della pandemia. Ma un pezzo grosso avrebbe poi ordinato agli analisti della CIA di modificare la loro conclusione dopo una visita del potente virologo. Quindi è andato a visitare la CIA e insomma gli ha ordinato di modificare le conclusioni di questo studio. Tali affermazioni sono state confermate da alcune email interne all'agenzia stessa, cioè la CIA, rese pubbliche successivamente. In una di queste email, scritta dal responsabile del gruppo di analisi della CIA, questi scienziati insomma della CIA, si legge che Fauci, durante un incontro nel giugno 2021, contestò le valutazioni del gruppo e suggerì di parlare con i suoi esperti di fiducia, in particolare con Christian Andersen, il quale sosteneva l'origine naturale del virus, salvo poi dubitarne nelle email con il suo capo. Quindi privatamente si scrivevano le email dicendosi la verità, no, tra di loro, però in pubblico dicevano: no, un virus naturale, non manipolato. Dunque, riprendo l'articolo sulla Verità di oggi, mentre guidava la risposta degli Stati Uniti alla pandemia, mentendo
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
1: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e per notazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo
11: e come sempre
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito
5: e te

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Cittadini, che sapete, negli Stati Uniti è molto grave mentire ai cittadini, e questa è la parola del suo braccio destro, cioè David Morenz l'ha detto sotto giuramento. Fauci si adoperava affinché nessuno informasse correttamente il paese e si preoccupava pure che i servizi segreti non raggiungessero la verità, o quantomeno non raggiungessero un'ipotesi alternativa alla sua, malgrado i dubbi sul tavolo. Non so se sentite i tuoni del temporale che si sta abbattendo qui a Campo d'Arsego. Non piove tanto, però comunque viene giù acqua. Riprendo la lettura dell'articolo. E poche ore prima di cedere il posto alla Casa Bianca, Joe Biden, soprannominato Bidè, qui da questi microfoni, Joe Biden lo ha graziato preventivamente per qualsiasi crimine commesso tra il 2014 e il 2025. È grave questo, Perché tutto questo potere in mano a Fauci, ad uno scienziato? Come raccontato ieri dalla Verità, e dopo vi leggo qualche stralcio anche dell'articolo di ieri, David Morenz, quindi sempre il braccio destro di Fauci, ha ammesso di aver distrutto, su impulso di Fauci, tutte le email interne e i documenti pubblici relativi ai finanziamenti per le ricerche sui coronavirus a Wuhan. Pertanto, l'ipotesi più convincente è che stessero cercando di occultare un coinvolgimento degli Stati Uniti nel presunto incidente di Wuhan, che secondo molti ha portato alla diffusione del Covid-19. Presunto incidente, perché i complottisti dicono che l'abbiano fatto apposta. Ma dunque, no, salto un pezzo perché sennò è troppo lungo. Ecco, nel suo articolo Sigrid Bratlie, si scrive, questa autrice che ha scritto un libro sui misteri di Wuhan, in questo suo articolo racconta qualcosa di molto interessante. Nel 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre e le lettere contenenti spore di antrace recapitate a giornalisti e politici, vi ricordate? Dentro queste lettere c'erano appunto delle sostanze contaminanti. Il presidente George Bush e il vicepresidente Dick Cheney, buono quello, incaricarono Fauci di guidare una strategia nazionale contro le minacce biologiche. Avevano paura di appunto atti terroristici con armi biologiche. Ufficialmente lavorava nell'amministrazione sanitaria, osserva l'autrice, ma aveva responsabilità sia nel settore civile sia in quello militare, Anthony Fauci. I suoi diari pubblicati di recente mostrano scritti su come aggirare la Convenzione sulle armi biologiche, allo scopo di condurre ricerche in una zona grigia dal punto di vista legale. Inoltre, il virologo, sempre Fauci, aveva in programma di recarsi in Iraq con la CIA, quindi proprio viaggiava tranquillamente insieme agli agenti dei servizi segreti, per cercare le armi biologiche di Saddam Hussein, vi ricordate? Mai trovate. E però la guerra poi l'hanno fatta contro Saddam Hussein. Per decenni Fauci finanziò la ricerca degli Stati Uniti su virus pericolosi, sia in patria che all'estero, come nel biolaboratorio di Wuhan, e non solo, ce n'erano anche altri laboratori in giro per il mondo, ignorando gli avvertimenti della comunità scientifica sulla cosiddetta gain of function, cioè il guadagno di funzione, che è una metodologia volta a rendere più pericolosi in laboratorio i virus naturali, molto pericolosi ovviamente questi esperimenti, perché è facile poi che succeda qualche incidente, no? Fauci ignorò persino il Dipartimento di Stato sulla possibilità che i risultati potessero essere usati impropriamente dalla Cina per scopi militari, e finanziò nel 2018 le ricerche del laboratorio di Wuhan su virus simili alla SARS, come il Covid, appunto. Tutto, insomma, nacque come risposta degli Stati Uniti ad un mondo che, dopo l'11 settembre, apparve di colpo più insicuro. E la pandemia globale potrebbe essere stata il risultato di questa risposta. Infatti, quando un virus simile alla SARS comparve a Wuhan alla fine del 2019, appena un anno dopo i finanziamenti a molti virologi, e non solo, si drizzarono le antenne. L'ho letto male questa frase. Insomma, appena un anno dopo i finanziamenti per queste ricerche, anche di cambio di funzione, guadagno di funzione, a molti virologi si drizzarono le antenne, ma i campanelli d'allarme furono messi a tacere. L'Accademia, che si poneva qualche dubbio, fu indotta ad allinearsi, salvo pochi coraggiosi. I media furono addomesticati e la gente imbottita di bugie. E ora forse capiamo qualcosa in più della grazia preventiva, cioè veramente una grazia preventiva, non una grazia che viene data a qualcuno che è già in galera e che magari è condannato a morte, no, negli Stati Uniti, e il presidente gli concede la grazia. No, addirittura una grazia preventiva: qualsiasi cosa combinerai ti verrà condonata, perdonata. Qualsiasi cosa, qualsiasi crimine commesso, addirittura in 10 anni tra il 2014 e 2025, o 11, insomma. Quindi il guru della sanità americana, Fauci, colui che gestì la pandemia, la voce autorevole che il mondo intero ascoltava sul Covid, potrebbe indirettamente averlo pure creato. Sto virus, e quindi ora vi leggo solo qualche frase della verità di ieri che viene citata anche nello stesso articolo. Quindi di ieri 20 agosto. Il titolo è L'uomo di Fauci, cioè David Morenz, lo storico braccio destro e consigliere senior di Anthony Fauci, confessa: abbiamo detto bugie sul Covid. Si dichiara colpevole e ammette di aver ostacolato le indagini sull'origine del virus, distruggendo email e documenti sui finanziamenti per le ricerche a Wuhan. Al contrario del suo capo, non è stato graziato da Biden. Lui andrà in galera o perlomeno insomma sarà condannato, almeno insomma in teoria, dopo vediamo. Quindi il castello di carte della narrazione ufficiale sul Covid, eretto a difesa della gestione pandemica, è definitivamente crollato. E vediamo se per un effetto domino anche in Italia avremo delle conseguenze che aspettiamo da tanto tempo, che crolli anche, che vengano indagati, condannati anche i televirologi, anche gli scienziati che si erano schierati con Fauci. Vediamo un po'. E leggo solo l'ultimo pezzo di questo articolo che mi è sembrato interessante, che dice: il cerchio attorno a Fauci si stringe proprio mentre a Ginevra si consuma un cruciale cambio di scenario. Cioè Ginevra, dove c'è la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, Jeremy Farrar, capo scienziato dell'OMS, ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'OMS. Ma guarda che caso! Già direttore del Wellcome Trust, cioè l'ente che ha coordinato le strategie antipandemiche e vaccinali dell'OMS, in sinergia con Bill Gates, Farrar, questo Jeremy Farrar, era stato tra le figure chiave coinvolte nei vertici sulle origini del virus nei primi mesi del 2020, mantenendo stretti contatti proprio con Fauci. Per gli osservatori, la sua improvvisa e inaspettata uscita di scena dall'OMS rappresenta nei fatti il tentativo di smarcarsi dall'onda d'urto dello scandalo, prima che arrivi l'onda, appunto l'onda d'urto anche sull'OMS, aspetta che me ne vado via. Davanti a questo terremoto giudiziario, mediatico e soprattutto scientifico, i grandi quotidiani italiani tacciono. Per anni una parte consistente dell'informazione del nostro paese ha presentato la discussione sull'origine del virus come una contrapposizione tra la scienza da una parte e il complottismo dall'altra, come noi qua a Radio Gamma 5. Oggi questa semplificazione non è più sufficiente. La narrazione governativa globale, non soltanto in America, ma anche e soprattutto in Italia, ne esce demolita. E la vicenda Morenz, il braccio destro di Fauci, porta ad una sola conclusione. C'è stata una deliberata volontà di occultare la verità sulla pandemia e sui vaccini. Ecco, quindi traiamo le debite conclusioni, non voltiamoci dall'altra parte. A questo punto, magari con una musica di sottofondo e magari proprio con l'inno della radio, la canzone di Radio Gamma 5, che si è sempre comportata bene, proprio rarissima tra tutte le radio, forse una delle pochissime radio che dicevano la verità, che avevano il coraggio di opporsi alla narrativa imperante degli ultimi anni. Sentiamoci appunto la canzone di Radio Gamma 5.

Bene, prima di tutto ricordo che la radio ha bisogno di voi, del vostro sostegno anche economico, non solo, ma anche economico, oltre che del vostro ascolto naturalmente. E quindi ricordatevi, quando dovete fare la denuncia dei redditi, di far mettere il codice fiscale della radio sulla dichiarazione per il 5 per 1000, perché da quest'anno finalmente la radio può ricevere il vostro 5 per 1000. Il codice fiscale, che ormai forse lo sapete già, insomma, è lo 0159 8090 288. Libri, articoli, dibattiti vivi, la tua idea. E poi ci sono molte altre forme di sostentamento della radio, o comunque insomma di contribuire con un versamento, sia tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico, magari un bonifico permanente, e trovate queste modalità sul sito radiogamma5.it. E ogni tanto ricordo che la radio può ricevere anche un lascito testamentario. E sapete che c'è ancora Cine Gamma 5, ancora per poco, almeno per tutto agosto c'è, quindi si può vedere insieme un film qui in sede radio ogni martedì sera dalle 21:30. Martedì 25 agosto verrà proiettato il film Gloria, che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta, Gloria col punto esclamativo, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, la musica pop. Martedì prossimo, qui in radio, alle 21:30. Nel frattempo è partito una musica rilassante di Rag Bhairavi, indiana. Con tanto di uccellini di sottofondo.

e sabato 12 settembre il gas dei resistenti, torna il gas dei resistenti. Infatti Luca scrive Seritaka, Ale, Seritaka, cioè si riprende, per chi non comprendesse il dialetto veneto, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare anche a pranzo, alle 1, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, e poi nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche, si può fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia, sarà presente il libro dei 50 anni della radio e anche sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo della radio. E poi, come sempre, le nuove liste del gas, i banchetti biologici, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo, eccetera, eccetera. E poi, domenica 6 settembre, invece, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ci si trova alle 9:30 nel parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, e nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, e poi conferenze, musica con Marco e Moni, chi vuole porti qualcosa da condividere. Per informazioni c'è un numero che è il 340 48 44 351.

poi, come sentite anche in pubblicità, c'è la cena del 50°, dopo il pranzo c'è anche la cena, il pranzo c'è stato a febbraio, no? Sabato 29 di agosto a Castelmigno di Resana al Casolare. Per prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. E per sapere il menù andate sul sito radiogamma5.it. E poi, anche questo lo sentite in pubblicità, sabato 5 settembre alle ore 10 circa a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, davanti al comune, c'è l'incontro per dire no al governo Banana Day. Si prende in giro il governo delle banane, no? Come si diceva una volta, contro il piano casa, cioè il piano degli sfratti, degli sgomberi, organizzato da Alfredo Belluco. Ci sarà anche la senatrice Vicentina. Ah no, questi sono quelli che hanno organizzato la legge, quindi meglio non nominarli neanche. Per info mi sembra che sia il numero di Alfredo Belluco, è il 346 361 44 69. Bene. Poi questo mi piace, questa iniziativa è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Per la campagna Un'altra difesa è possibile servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Si può firmare online, andate su difesacivilenonviolenta.org.

50-66. E poi questa bella iniziativa del Comune di Campodarsego che aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Ecco, dovete rivolgervi al Comune di Campodarsego sul sito del Comune oppure telefonare all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 8 e 45.

0: Eccoci, ci siamo piano piano. Oggi è sabato 22 agosto 2023. Io sono Massimo e oggi, visto che c'è la possibilità, inizio qualche minutino prima. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Due parole appunto per preannunciarvi che questa mattina, come al solito, ci sono io. Sabato, dicevo, 22 agosto 2022, sì, 2022, 2026, e vi tengo compagnia come di consueto per queste 2 o 3 orette, 3 orette e mezza oggi. Va bene, va bene, va bene. Come di consueto la mia sigla iniziale, un pochettino di musica e poi intanto preparo le mie cosettine e state con le orecchie incollate perché anche oggi ne sentiremo delle belle. Pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è

0: è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
1: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
0: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: potere politico non si conquista alle urne. Si vince molto prima, in riunioni a porte chiuse dove i grandi investitori valutano i candidati come si valutano le azioni in borsa: potenziale di rendimento, rischio di esposizione, capacità di fornire risultati. Quando voti, la partita è già decisa. Il candidato che arriva a te è già stato filtrato, finanziato e modellato da interessi che non appariranno mai nei dibattiti televisivi. La democrazia che abbiamo funziona come un mercato dove si scommette sul futuro politico. Chi ha i soldi definisce chi sarà vendibile, chi avrà la struttura per competere, chi occuperà gli spazi di visibilità. Schopenhauer notò che ogni verità attraversa tre fasi. Prima viene ridicolizzata, poi violentemente combattuta e infine accettata come ovvia. La verità sul finanziamento politico è ancora nella seconda fase. Parlarne è scomodo perché espone il vero meccanismo. Il tuo voto non sceglie i governanti, si limita a dare validità a coloro che sono già stati scelti dal denaro. Il sistema non ha fallito, funziona esattamente come è stato concepito. Per mantenere l'elettore con la sensazione di partecipazione, mentre le decisioni reali avvengono fuori dalla sua portata, la versione ufficiale presenta il voto come lo strumento massimo del potere del popolo, come se mettere un foglio in un'urna fosse sufficiente per determinare il destino di una nazione. Questa è l'illusione meglio costruita della politica moderna: far credere al cittadino di scegliere, quando in realtà si limita a convalidare. Prima che avvenga qualsiasi elezione, un filtro economico ha già eliminato decine di possibilità. I candidati senza accesso a ingenti somme di denaro semplicemente non esistono nel radar pubblico. Non importa quanto siano rilevanti le loro proposte o quanto sia legittima la loro traiettoria, senza un forte finanziamento non c'è una campagna competitiva. Senza una campagna competitiva non c'è visibilità. Senza visibilità non ci sono voti. Il processo elettorale funziona come un imbuto dove il denaro è il primo e più efficace filtro. Chi controlla le risorse controlla chi sarà presentato come un'opzione valida. La popolazione vota tra alternative già scelte, credendo di esercitare una scelta libera quando sta solo scegliendo tra prodotti che hanno già superato il setaccio del denaro. Questo sistema si traveste da democrazia perché mantiene l'apparenza di un processo partecipativo. Ci sono urne, ci sono dibattiti, c'è propaganda elettorale, ma tutto questo è una messa in scena. Il palco è allestito, gli attori scelti, la sceneggiatura scritta. L'elettore entra nel teatro credendo che la sua presenza definisca lo spettacolo, quando la sua funzione reale è solo quella di applaudire alla fine. Dietrich Bonhoeffer avvertiva che la prova della moralità di una società è ciò che essa fa per coloro che sono nell'ombra. Nel sistema politico attuale, chi è nell'ombra sono proprio i finanziatori, coloro che non devono mai competere per i voti perché hanno già comprato i candidati che competeranno. La democrazia è diventata una facciata sofisticata per nascondere un vero governo di ricchi. Chi finanzia le campagne non fa beneficenza, fa investimenti, e ogni investimento si aspetta un ritorno. Quando un imprenditore o un gruppo di aziende inietta milioni in una candidatura, non sta sostenendo idee o principi. Sta comprando accesso, influenza e impegni futuri. Il politico eletto arriva al potere in debito di favori, e questi favori verranno riscossi sotto forma di leggi convenienti, contratti pubblici mirati, regolamentazioni allentate o controlli meno rigorosi. Il voto popolare diventa irrilevante in questa equazione, perché il governante non governa per chi lo ha votato, governa per chi ha finanziato la sua ascesa. La validità democratica è solo la vernice che copre una transazione commerciale. Credi di aver scelto un rappresentante, ma in pratica hai solo autorizzato qualcuno a rappresentare interessi che non sono i tuoi. Le moderne campagne elettorali spendono budget superiori al PIL di piccole nazioni. Questi valori astronomici non sono spesi per generosità o per fede in progetti politici. Sono investimenti strategici con una chiara aspettativa di profitto. Ogni euro investito in una candidatura porta con sé una promessa di pagamento occulta. Il politico che accetta finanziamenti sa esattamente cosa sta vendendo: la sua autonomia decisionale. In pratica, la morale diventa un concetto puramente decorativo che non resiste al primo assegno di campagna. Il discorso pubblico parla di etica, trasparenza e impegno per il bene comune, ma dietro le quinte prevale una crudele logica di mercato. La lealtà politica è proporzionale al denaro ricevuto. Nessuno finanzia campagne milionarie per altruismo. Le banche non donano ai candidati perché credono nella democrazia. Le imprese di costruzione non sponsorizzano partiti per amore della patria. Le industrie non finanziano la propaganda elettorale per interesse nello sviluppo sociale. Tutti questi gruppi economici investono nella politica come in qualsiasi altro attivo, cercando un ritorno finanziario misurabile. Il ritorno si manifesta in molteplici forme. Arriva in concessioni pubbliche assegnate senza la dovuta gara d'appalto. Arriva in esenzioni fiscali che dissanguano il bilancio pubblico. Arriva in regolamentazioni ambientali ammorbidite per non ostacolare i profitti. Arriva in leggi sul lavoro rese più flessibili per ridurre i costi operativi. Arriva nel silenzio istituzionale di fronte a pratiche dubbie. Arriva nella protezione contro indagini scomode. Il politico finanziato diventa una risorsa controllata. Può avere l'apparenza di autonomia, ma le sue decisioni più importanti sono già ipotecate. La campagna elettorale funziona come un'asta sofisticata, dove le coscienze vengono messe all'asta al miglior offerente. Il candidato che raccoglie più fondi non è necessariamente il più competente o il più onesto, è quello che ha dimostrato la maggiore disponibilità a servire gli interessi di chi paga. Questo sistema crea una selezione al contrario e distorta. I più finanziati tendono a essere i più compromessi con interessi particolari, mentre coloro che si preoccupano veramente dell'interesse pubblico restano senza denaro per competere. Nietzsche notò che non ci sono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Nel momento di finanziare la politica, l'interpretazione morale serve solo da maschera. La realtà nuda e cruda è uno scambio. Il denaro compra l'accesso. L'accesso genera influenza. L'influenza determina le politiche pubbliche. L'elettore comune non percepisce questi meccanismi perché il sistema è fatto per mantenere la mancanza di chiarezza. Esistono leggi sulla trasparenza, è vero, ma funzionano come cortine fumogene. Mostrano abbastanza solo per far sembrare che ci sia supervisione, mentre il vero denaro circola attraverso canali oscuri, donazioni indirette, società di comodo e operazioni di fondi neri. Quando qualcuno ingenuamente chiede perché i politici eletti abbandonano rapidamente le loro promesse elettorali, la risposta è semplice: perché le promesse fatte agli elettori sono usa e getta, ma gli impegni assunti con i finanziatori sono contratti di ferro. Nessun candidato competitivo arriva al pubblico al naturale. Prima di apparire nei programmi elettorali, è già passato attraverso un processo di modellamento industriale che trasforma le persone in prodotti. Le agenzie specializzate in marketing politico funzionano come catene di montaggio. Prendono la materia prima umana e la trasformano in un prodotto elettorale appetibile, facile da accettare. L'immagine pubblica di un politico è costruita con la stessa logica usata per vendere saponi o automobili. Si identifica il pubblico di riferimento, si mappano i suoi desideri e le sue ansie, si sviluppa una narrazione che risuona emotivamente e tutto viene confezionato in una presentazione attraente. Il politico di oggi non comunica le sue convinzioni, comunica i risultati dei sondaggi d'opinione. Ogni discorso, ogni apparizione pubblica, ogni post sui social media passa attraverso sofisticati calcoli di coinvolgimento e accettazione. Nulla è spontaneo, tutto è strategia. Se un candidato mostra indignazione, questa indignazione è stata prima testata per vederne l'impatto sui tassi di approvazione. Se adotta una certa postura nei dibattiti, è perché i dati hanno indicato che quella performance converte i voti degli indecisi. Se cambia opinione su temi controversi, è perché il termometro elettorale ha avvisato che la posizione precedente costava voti. L'autenticità diventa impossibile in questo contesto, perché l'autenticità non necessariamente vende. Ciò che vende è l'illusione di autenticità. Il candidato deve apparire vero senza esserlo realmente, deve simulare convinzione anche quando sta solo seguendo copioni scritti da consulenti. Le tecniche di persuasione utilizzate sono raffinate all'estremo. La neuroscienza è usata per capire come il cervello elabora i messaggi politici. I principi della psicologia comportamentale sono applicati per creare comunicazioni che aggirano il pensiero critico e colpiscono direttamente le strutture emotive. Errori di pensiero noti, bias cognitivi, vengono sfruttati per manipolare le percezioni senza che l'elettore si accorga di essere manipolato. Il risultato di questo processo è che gli elettori non scelgono tra politici veri, scelgono tra versioni editate, tra personaggi creati per il consumo. Votano per ologrammi accuratamente proiettati, non per esseri umani con complessità e contraddizioni reali.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: La campagna elettorale diventa una sfilata di imitazioni, simulacri, dove il vincitore non è chi ha le migliori proposte, ma chi ha ingaggiato i migliori pubblicitari. Questa dinamica erode qualsiasi possibilità di un vero dibattito politico. Quando tutti i candidati sono prodotti di marketing, la contesa smette di essere sulle idee e diventa su quale confezione è più seducente. I programmi di governo diventano irrilevanti perché nessuno li legge veramente. Ciò che importa è se il candidato trasmette sicurezza, carisma, competenza o qualsiasi altro attributo che i dati indicano essere decisivo per quell'elettorato specifico. L'elettore crede di fare una scelta razionale basata sull'analisi delle proposte, quando in realtà è guidato da stimoli emozionali accuratamente calcolati. Chi ha capito questo sull'illusione elettorale vorrà andare più a fondo. Ciò che l'algoritmo non ha permesso di inserire, qui si trova sul Patreon di The Observer. Il link è nel primo commento fissato. Schopenhauer affermò che l'uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Nel contesto elettorale, questo assume una dimensione concreta. Puoi votare chi vuoi, ma chi vuoi votare è già stato determinato da processi di condizionamento che agiscono al di sotto della tua coscienza. L'allontanamento dalla politica è l'effetto collaterale inevitabile di questo sistema. Quando la politica è ridotta a marketing e i politici sono ridotti a prodotti, il dibattito pubblico perde la sua essenza. Questioni complesse sono semplificate in slogan. Problemi strutturali sono ignorati a favore di temi che generano più coinvolgimento emotivo. La popolazione si abitua a consumare la politica come intrattenimento. Cerca il candidato più carismatico, il discorso più impattante, la narrazione più emozionante, senza chiedersi se ci sia un contenuto reale dietro la presentazione. I veri centri di potere politico non hanno volti pubblici né competono nelle elezioni. Sono grandi aziende, gruppi finanziari, holding multinazionali che agiscono dietro le quinte del processo democratico senza mai dover passare dallo scrutinio popolare, la valutazione del popolo. Questi gruppi economici esercitano più influenza sulle politiche pubbliche di qualsiasi parlamentare eletto, ma rimangono invisibili al cittadino comune. Le banche centrali determinano politiche monetarie che influenzano il costo della vita di milioni, ma i loro leader non sono scelti dal voto popolare. I fondi di investimento premono sui governi per adottare misure di austerità che distruggono i servizi pubblici, ma non devono rispondere agli elettori. Le aziende transnazionali negoziano trattati commerciali che annullano le leggi nazionali, ma non appaiono nei dibattiti elettorali. Il potere reale è migrato dalle istituzioni democratiche a strutture economiche che operano oltre la portata del controllo popolare. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. È stato il risultato di decenni di deregolamentazione finanziaria, globalizzazione economica e cattura dello Stato da parte di interessi privati. Il politico eletto è diventato un intermediario, un delegato che traduce le esigenze delle aziende in leggi ufficiali. Occupa formalmente la carica di potere, ma in pratica è solo un esecutore di piani elaborati nei consigli di amministrazione e nelle riunioni degli azionisti. L'influenza di questi gruppi economici è esercitata in molteplici forme. Direttamente attraverso il finanziamento delle campagne e il lobbying esplicito. Indirettamente attraverso il controllo dei media che plasmano l'opinione pubblica. Strutturalmente, dalla dipendenza che i governi creano nei confronti degli investimenti privati e dei mercati finanziari. Un governo può essere stato eletto con il sostegno popolare per implementare certe politiche, ma se queste politiche dispiacciono ai mercati finanziari, il paese subisce fuga di capitali, svalutazione della valuta e crisi economica finché il governo non recede. Questo ricatto strutturale è più efficace di qualsiasi colpo di Stato. Non ha bisogno di carri armati per le strade. La speculazione finanziaria è sufficiente per rovesciare governi insubordinati. Il risultato è che le democrazie formali convivono con vere oligarchie economiche, dove pochi ricchi comandano. Puoi votare chi vuoi, ma le decisioni fondamentali su come il denaro viene distribuito, come le risorse pubbliche vengono utilizzate e quali sono le priorità nazionali, sono già state prese in luoghi che il tuo voto non raggiunge. Il Parlamento discute i dettagli e approva versioni annacquate di riforme che gli interessi delle aziende avevano già pianificato. Il potere esecutivo implementa misure che sono già state negoziate con rappresentanti del settore privato. Il potere giudiziario giudica all'interno di leggi che proteggono la proprietà privata al di sopra dei diritti sociali. Questa architettura del potere crea una democrazia a bassa intensità. C'è partecipazione popolare a livelli superficiali, ma le decisioni principali sono protette dall'interferenza democratica. Il cittadino può scegliere tra candidati, ma non può scegliere di mettere in discussione il sistema economico che determina le condizioni materiali della sua esistenza. Può protestare contro politiche specifiche, ma non può sfidare gli interessi che impongono tali politiche. Può votare per il cambiamento, ma il cambiamento reale è fuori dal menu elettorale. Nietzsche avvertiva che non ci sono fatti, solo interpretazioni. L'attuale sistema politico inverte questo concetto. Esistono fatti di dominazione economica, ma solo interpretazioni democratiche che li mascherano. La realtà è un governo corporativo travestito da democrazia rappresentativa. L'interpretazione ufficiale è che viviamo in società libere, dove il voto popolare determina il destino collettivo. Questa dissonanza, differenza, tra il fatto e l'interpretazione è mantenuta perché fa comodo a tutti i soggetti coinvolti. I potenti mantengono il potere senza resistenza, i politici mantengono lavori lucrativi come intermediari e la popolazione mantiene l'illusione confortante di vivere in una democrazia. La storia comune tratta la corruzione come una deviazione, come un'anomalia, qualcosa fuori dal normale, che deve essere combattuta ed eliminata affinché il sistema funzioni correttamente. Questa prospettiva è confortante, perché suggerisce che il problema ha una soluzione. Basta punire i corrotti, eleggere persone oneste e rafforzare le istituzioni di controllo. Ma questa storia è fondamentalmente falsa. La corruzione non è un difetto dell'attuale sistema politico, è la sua modalità operativa. Il sistema non è rotto, funziona esattamente come è stato concepito. La dipendenza strutturale che i politici hanno dal finanziamento privato crea, per necessità, una dinamica corrotta. Un candidato che ha bisogno di milioni per essere eletto deve ottenerli da chi li possiede. Coloro che hanno queste risorse le offrono in cambio di considerazioni future, favori. Questo scambio non è corruzione nel senso legale stretto, ristretto, perché è codificato, registrato, nelle leggi sul finanziamento delle campagne, ma è corruzione nel senso sostanziale, reale. È la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi privati attraverso una compensazione, ricompensa. Il sistema legale legalizza la corruzione e poi finge di combatterla. Le leggi sulla trasparenza elettorale richiedono la dichiarazione delle donazioni, ma le permettono. Le regole di rendicontazione, accountability, monitorano le spese di campagna, ma non si chiedono perché le campagne debbano costare fortune. Esistono punizioni per la corruzione flagrante, evidente, ma ignorano la corruzione sistemica che è incorporata, insita, nel disegno istituzionale stesso. È come cercare di asciugare un'alluvione con i secchi, mentre il rubinetto rimane aperto. Ogni scandalo di corruzione che emerge, paradossalmente, in modo contraddittorio, funziona come una valvola di sicurezza. Genera indignazione momentanea, produce alcuni arresti esemplari, alimenta la sensazione che ci sia supervisione, ma non tocca mai le strutture che generano continuamente corruzione. Il politico che ha accettato una tangente viene arrestato, ma il sistema che rende la tangente inevitabile non viene messo in discussione. La deviazione di risorse pubbliche viene indagata, ma non si indaga perché le risorse pubbliche sono sistematicamente, continuamente, dirette a beneficio di interessi privati attraverso meccanismi legali. La corruzione spettacolarizzata sui titoli dei giornali è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte della subordinazione del pubblico al privato avviene entro i limiti della legge, attraverso il lobbying, le porte girevoli, revolving doors, tra i settori pubblico e privato, la cattura normativa e il finanziamento elettorale. Un politico che approva una legge che beneficia la sua base di finanziamento non ha commesso alcun crimine secondo l'ordine legale, ma ha corrotto la sua funzione pubblica legiferando per interessi particolari invece che per l'interesse collettivo. Dietrich Bonhoeffer notò che la prova di una società è ciò che essa fa per i suoi vulnerabili. Una società in cui il sistema politico è strutturalmente corrotto fallisce per necessità questa prova, perché i vulnerabili, i più deboli, non hanno denaro per comprare rappresentanza. I loro interessi non vengono difesi perché non c'è un ritorno finanziario nel difenderli. Le politiche per i poveri vengono approvate solo quando convengono anche ai ricchi, sia come controllo sociale che come mercato di consumo. La riforma di questo sistema non verrà dall'interno, perché tutti coloro che hanno il potere di riformarlo beneficiano del suo mantenimento. I politici eletti devono le loro carriere al sistema corrotto, non distruggeranno la macchina che li ha prodotti. I finanziatori delle aziende traggono enormi profitti dall'attuale assetto, non rinunceranno volontariamente alla loro influenza. I media tradizionali dipendono dai ricavi pubblicitari delle stesse aziende. Non esporranno sistematicamente, continuamente, i meccanismi del sistema. La popolazione rimane nell'illusione, perché l'alternativa è affrontare una verità scomoda, che la democrazia in cui credi di abitare è in gran parte un teatro, che il tuo voto ha un impatto marginale, esiguo, e che il potere reale è nelle mani di coloro che non hai mai eletto e non potrai mai rimuovere con il voto. L'attuale sistema politico ha sviluppato una capacità sofisticata, trasformare le persone in risorse che possono essere sfruttate mentre le convince di esercitare potere. L'elettore comune crede di essere il protagonista della democrazia quando è solo la sua materia prima. Il suo voto non è un'espressione della sovranità popolare, il potere del popolo, è un input, contributo, che alimenta la validità di un sistema che lavora contro i suoi interessi. In ogni ciclo elettorale la stessa dinamica si ripete. I candidati appaiono facendo promesse, gli elettori si mobilitano credendo nei cambiamenti, si vota, il vincitore assume l'incarico e implementa politiche che servono coloro che hanno finanziato la sua campagna. L'elettore si frustra, ma alla prossima elezione il ciclo ricomincia con la speranza rinnovata che questa volta sarà diverso. Questa speranza ciclica è il combustibile essenziale per mantenere il sistema in funzione. Se gli elettori perdessero completamente la fede nel processo, il sistema perderebbe validità e sarebbe costretto a trasformarsi o sarebbe rovesciato. Ma finché ci sarà speranza, ci sarà partecipazione. E la partecipazione, anche se inefficace, genera l'apparenza di consenso. Anche la tua indignazione è una risorsa che può essere sfruttata. Quando ti rivolti contro un politico corrotto, non stai minacciando il sistema, lo stai rafforzando. La tua rivolta è canalizzata per chiedere la punizione di quel politico specifico, non per mettere in discussione la struttura che produce politici corrotti in serie. Il sistema ti permette e persino ti incoraggia a indignarti per casi individuali, perché questo distoglie l'attenzione dai meccanismi strutturali. Una persona corrotta viene arrestata, la popolazione applaude la giustizia e intanto altre 10 vengono prodotte dalla stessa macchina. Anche la tua fatica politica, stanchezza, è funzionale al sistema. Quando rinunci a seguire la politica, quando decidi che sono tutti uguali e smetti di coinvolgerti, il sistema non si indebolisce, si rafforza. La tua assenza dà ancora più spazio agli interessi organizzati per operare senza resistenza. L'elettore disilluso che si allontana dalla partecipazione politica sta, senza volerlo, cedendo tutto lo spazio a coloro che hanno un interesse diretto a catturare lo Stato. L'allontanamento politico della popolazione non è un fallimento del sistema, è un obiettivo raggiunto. Schopenhauer disse che gli uomini sono come bambini nel cui governo i folli hanno sempre successo. L'attuale sistema politico infantilizza l'elettore di proposito, offre storie semplici per problemi complessi, promette soluzioni magiche per questioni strutturali, presenta comodi cattivi affinché tu diriga la tua rabbia senza minacciare le vere strutture di potere. Sei mantenuto in uno stato di partecipazione superficiale che non genera trasformazione reale. L'elettore va alle urne, segue le notizie, discute di politica sui social media, si sente coinvolto, ma tutto questo coinvolgimento avviene entro parametri che non sfidano i fondamenti del sistema. Si può discutere all'infinito su quale partito sia migliore, quale candidato sia più onesto, quale proposta sia più fattibile, ma non ci si chiede mai perché le politiche pubbliche dipendano dall'approvazione di chi ha i soldi, perché la rappresentanza politica sia mediata dal denaro, perché la democrazia sia diventata sinonimo di scegliere tra opzioni preapprovate dal mercato. Alla fine l'elettore non sceglie il futuro, sceglie quale gruppo delle élite avrà il privilegio di gestire il suo presente. Non decide politiche strutturali, principali, decide chi firmerà le politiche che sono già state decise in altre sfere. Non esercita la sovranità popolare, il potere del popolo. Fornisce il consenso minimo necessario affinché la dominazione continui a sembrare legittima. Il sistema non ha bisogno del tuo accordo attivo. Ha solo bisogno che tu non ti rivolti in modo organizzato ed efficace. La tua partecipazione ritualistica ad ogni elezione, la tua indignazione controllata contro scandali puntuali, la tua stanchezza che ti allontana dalla lotta politica, tutto questo serve perfettamente agli interessi di coloro che governano realmente. Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. La democrazia rappresentativa è diventata una facciata sofisticata per nascondere una plutocrazia funzionale. E ora che hai visto...
4: Credi di giocare, ma sei solo una pedina morta. Mamma mia, anche oggi bella tosta. E quindi direte voi che si fa? Non so. Mica posso avere tutte le soluzioni, ha detto uno una volta. Wow, Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13 come di consueto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, e poi quella che sentite in sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi avete sentito anche questo lungo audio, Chi finanzia la politica, come i politici arrivano al potere, Nietzsche. E che dire, non lo so se qualcuno dice che consapevolezza è già un buon punto, ma non so cosa dire. Ditemi anche voi, aiutatemi anche voi. Certo è che, mamma mia, da tagliarsele e vene par lungo, direbbe qualcuno. Su, dai, forza e coraggio. 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. 049-700-700-049-700-838 per le telefonate un pochettino più tardi, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. E come di consueto diamo subito un'occhiata al meteo. Oggi ha rinfrescato alla grande, vero? Sabato oggi mi dà parzialmente soleggiato, così come domenica soleggiato, lunedì soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, venerdì per lo più nuvoloso, giovedì scusatemi per lo più nuvoloso, venerdì nuvoloso, sabato parzialmente soleggiato. Quindi per tutta la settimana in teoria non dovremmo avere sorprese di pioggia. Ha rinfrescato abbastanza, le temperature sono scese per tutta la settimana, 18 ai 28 30 gradi, 18 20 22 fino ai 28 30 gradi, insomma. E direi che se avevamo dubbi a fine metà fine agosto, come tutti gli anni, le cose cambiano. Quando si diceva una volta che pioggia di agosto raffresca il bosco, probabilmente la sapevano già. Aspettate, sì, dai, ecco, quindi diciamo che per tutta la settimana potrebbe essere relativamente bel tempo, poco nuvoloso, forse qualche possibilità di pioggia verso giovedì o qualcosa del genere, insomma, staremo a vedere. Questo è per quel che riguarda il meteo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio. Stiamo avvicinando, abbiamo già passato il giro di boa del metà agosto e ci avviciniamo a settembre, e qui con bravi tutti gli organizzatori, quelli che si danno un gran da fare, siamo già tutti quanti in partenza, come si suol dire. Allora, cominciamo per quel che riguarda le iniziative della radio. Cine Gamma 5, bravi chi si dà da fare anche in questo senso. E martedì Gloria, ambientato in un college femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Martedì 25 agosto, ore 21:30, in sede radio. Vi ricordo che da partire dalle 19:30 possibilità di cenare, e quindi venite un po' prima che ne vale da pena. Bravi. Ma è inutile dire che si tratta di cose, le cornie, come si suol dire, salutari, buone, chilometro zero, autoprodotte, e vi ricordo appunto che proviene dai semi del girasole, come appunto come organizzazione, eccetera. Poi ancora Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre Gas dei Resistenti si ritacca a Le in sede radio dalle ore 11 alle 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia, presenti il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extraliste e integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. C'era una volta il lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebea di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 857-3609 348-857-3609. Per il menu andate sul sito della radio radiogamma5.it. Poi ancora No Governo Banane Day, amici di Radio Gamma 5. E sabato 5 settembre ore 10-11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, diciamo di fronte, di fianco al comune, caffè Pedrocchi eccetera eccetera, Alfredo Bellucco. E dobbiamo essere numerosi per cercare di contrastare questo progetto di legge, proposta di legge che diciamo la mette giù un po' dura. Che dire, anche qua è un fronte aperto, bisogna provare a darsi da fare, dobbiamo esserci e vedremo appunto che almeno potremo dire ci abbiamo provato. Alfredo Bellucco 346 361-4469. Ricordo che la problematica è legata alla questione dovuta al fatto che vorrebbero far passare una legge per la quale direttamente gli avvocati possano procedere ad espropri anche prima casa eccetera eccetera senza passare tramite tribunale, giudice e queste cose qua. Per carità, capite anche voi che si apre tutto quanto un mondo abbastanza problematico, perché che ne sappiamo noi, si velocizzerà, ma sicuramente quando queste cose qua non rispettano una determinata procedura andiamo tutti quanti verso un disastro. Proviamo a darci da fare almeno per capire un po' di più di che cosa si tratta. Poi ancora domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 e dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scappin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara, pranzo a sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 484-351. Ripeto, per questa bellissima giornata in vallata, per info 340 484 351. AF Energia vi ricorda la disponibilità per reincontrarci qui in sede radio, però a partire da settembre e giovedì di settembre, dall'ultimo giovedì di settembre, quindi per il momento siamo, diciamo, qui in radio non venite, magari sentiteli direttamente perché sicuramente loro sono operativi, se no dall'ultimo giovedì di settembre si riprende le consulenze qui in radio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre del 2026. Si può firmare online con SPID e UCIE, carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. 338-994-6575. Se qualcuno può dare qualche indicazione per questo nostro amico, zona Bassano e Marostica. E poi ancora, aspetta che ci arriviamo, ciaobei.org, date un'occhiata al sito www.ciaobei.org per questa interessante iniziativa, con calma dateci un'occhiata ed è sicuramente molto molto interessante. Poi ancora, Franco, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info, Franco, 334-320-1392, 334-320-1392. Quindi, per se qualcuno può dare qualche indicazione a Franco, magari sappiate, appunto, 334-320-1392. Non è indicato quanto grande deve essere questa casa, eventualmente così potrebbe essere utile avere qualche indicazione in più, quante sono, eccetera eccetera. Aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartreggiatrici e impianti controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E anche cercano poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. È sempre pensato che mi sarebbe piaciuto aver fatto o fare il falegname, ma chissà, non è mai troppo tardi, vero? Comunque, Sonia, 392-528-5066, 392-528-5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049-9299-845. Però vi ricordate che vi ho parlato che questa iniziativa è un'iniziativa a livello, non ricordo se provinciale o addirittura regionale, regionale infatti, e quindi date un'occhiata

poterle scegliere e cose di questo tipo. Poi ancora vediamo se c'è qualcos'altro. Questo qua l'abbiamo già letto. Benissimo, ok. Direi... Ah no, aspettate, oh, ci mancherebbe altro. 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Questo è il codice fiscale 01 59 80 90 288. Prendetevi nota, fatelo presente al CAF, il vostro commercialista e quant'altro, e poi se ne occupano tutto quanto in automatico, eccetera eccetera. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora, sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, il conto corrente postale, e, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo o di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo prendiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. E direi che abbiamo visto tutto, e come di consueto una piccola pausa con indovinate. Beh, sono sicuro che aspettate, eccolo qua, no, non è questo, eccolo qua, con il nostro Luciano Pavarotti. Via.

0: Bellissimo, bellissimo anche l'applauso, così ci sentiamo più coinvolti, vero? Eccoci, eccoci ritornati, procediamo con il programma della mattinata. Adesso sapete già, è l'angolo filosofico, la frase del giorno. Vediamo un attimino da dove cominciare, vero? Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà, aspettate che mi sono perso, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua ci tengo a battere il chiodo, perché ne abbiamo già parlato abbondantemente tante altre volte. Vediamo che cosa vi posso ancora, anzi no, prima naturalmente i messaggi. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. Roberto da Milano, certo Roberto, più tardi ci sentiamo ben volentieri, grazie. E poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto sabato e a te e tutti da Marica. Aspettate che mi devo avvicinare qua, mi sa che ecco, vabbè, non aggiungo altro, avete già capito. Buongiorno Massimo, un consueto saluto a te e tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Per oggi ti regalo questo pensiero che non è mio, ma lo sento mio. L'anima non impara la sua nostalgia, la ricorda. Il suo richiamo ancestrale è una voce che ci chiama per nome in una lingua che non abbiamo mai studiato, ma che abbiamo sempre capito. Mamma mia Marica, sempre sempre bella, tosta. Un salutone a te e ai tuoi amici. Aspettate ancora, buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Pensieroso, pensieroso oggi, si parla troppo e si ama poco, nessuno fa niente per niente, ci siamo persi per strada, abbiamo perso valori e sentimenti che fanno la grande vita. Dunia, non so cosa dire Dunia, sai che bisogna sempre, il bicchiere può essere mezzo pieno, anzi no, è sempre mezzo pieno o anche mezzo vuoto o anche mezzo pieno, e quindi dai, proviamoci. Proverbio del giorno, chi sempre tace ama la pace. Ella, che simpatica, grazie che oggi ci sei per noi Dunia, ci mancherebbe altro Dunia, un grandissimo salutone anche a te. E certo, ben volentieri Alfredo Bellucco, ci sentiamo dopo le 11, sai, e quindi avremo il piacere anche di avere il nostro carissimo Alfredo Bellucco dopo le 11, così per scambiare due parole per telefono, e ti chiamo io dopo, grazie Alfredo. Poi ancora, tra le cose sicure la più certa è il dubbio. Marco di Cittadella, bello Marco, mi sembra come dire uno scioglilingua, però com'è che si diceva, che l'unica certezza è il dubbio, come era la storia. Grazie davvero. Anzi poi aspettate, Marco ci ha scritto ancora qualcos'altro. A questo mondo ci sono soltanto due tragedie, una non avere ciò che si desidera, l'altra è ottenerlo, e quest'ultima è la peggiore. Lo sai Marco che mi sono veramente reso conto che è proprio così. E adesso non sto qua ad aggiungere altro, e sono sicuro che io e te ci siamo capiti. Vabbè, però giusto adesso non per fare sermoni, robe, cose, quando te lo spiegano, te lo raccontano, uno non ci crede, probabilmente funziona così, uno deve arrivarci da solo, che dire, così è. Aspettate, questo Adriano 68 mi scrive: vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Fernando Pessoa, questo è Adriano 68 da Schiavon. Aspettate, aspettate che la rileggiamo, perché vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Mamma mia, oh. Cioè, ragazzi, c'è poco da fare. C'è gente che ha, come dire, altri altri numeri, sono ad un altro livello. Vabbè, uno dice, è gente che sta là tutto il giorno a pensare cosa scrivere, quindi almeno fanno, scrivono cose belle. Così è, così è, così funziona, basta, tutto là. Va bene, va bene, va bene. Allora giriamo, chiudiamo vediamo. Sì, appunto, chiudiamo la parentesi di oggi, vediamo che cosa. Osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare significa perdere se stessi. Anche qua sembra profondo e ecco, basta. Abbi fiducia in ciò che senti, solitamente è giusto, e questo qua mi sembra che possa essere bello tosto anche questo. La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Aia, aia, aia, anche questa è pesante, vero? Quando cerchi di combattere il fuoco con il fuoco, ricorda che gli incendi si spengono con l'acqua. Ecco, basta. Direi che possiamo anche chiudere. Aspettate che mi organizzo e quindi... anzi, ecco, dai, oggi chiudo con questo. Sentite qua. Anche se agiti la clessidra, ogni granello cadrà a suo tempo. Non forzare, tutto arriva.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: Noi accettiamo sempre tutti i consigli, vero? Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci qua, stavo così pensando due cose, vediamo se riesco a anzi facciamo così, vi faccio ascoltare questo bell'audio qua. Dove è andato? Dove è andato? Eccolo qua. Esatto, i problemi della vita, come affrontare i problemi della vita. Ed è sempre sì, ve l'ho fatto ascoltare diverse volte e ve lo faccio riascoltare, sentite.
2: Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
3: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
2: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
3: È più o meno questo.
2: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi, sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza, questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
3: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente senza realizzazione è sufficiente?
2: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
3: La felicità è solo uno stato d'animo.
2: E ti stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo. È semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
3: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
2: No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
0: Che dire? Ci dobbiamo riflettere, vero? Ci dobbiamo pensare. Mamma mia. Vabbè dai, un'altra cosa che ho trovato poi aspettate, forse ve l'avevo fatta anche sentire, adesso mi sfugge. Però ci tengo, tutt'altra considerazione, tutt'altro campo, però sentite anche questo. Allora, dov'è? Non vi anticipo niente, ve lo faccio ascoltare direttamente.
4: Pensandoci, seconda guerra mondiale, e se la coscienza non fa, ti è mai capitato di guarire? Semplicemente pensandoci, seconda guerra mondiale, Italia, 1943. Il medico militare Harry Beecher si piega su un soldato ferito gravemente. Il dolore è insopportabile, ma le scorte di morfina sono finite. Allora Beecher ordina all'infermiera di iniettare dell'acqua salata, fingendo che sia morfina. A quel punto il soldato si rilassa, il battito rallenta e il dolore scompare. Quel giorno, su un campo di battaglia sporco di fango e paura, nacque uno dei misteri più potenti della medicina moderna, l'effetto placebo. Quando crediamo in una cura, il cervello reagisce come se fosse già reale. Si attivano i circuiti della ricompensa e del sollievo, aree come il giro cingolato anteriore e il nucleo accumbens, che rilasciano endorfine e dopamina, delle sostanze che sono in grado di ridurre il dolore e migliorare l'umore. Alcuni studi assurdi sul Parkinson hanno evidenziato che un'iniezione fittizia ha portato a un aumento indotto dei livelli di dopamina, migliorando per un istante i movimenti. In realtà non è suggestione, ma è neurochimica della fiducia. La mente formula un'aspettativa e il corpo la esegue. Questo cosa ci dice? Che il cervello non è una macchina oggettiva, ma è un costruttore di significati. Quindi ogni esperienza non viene registrata così com'è, ma interpretata secondo le nostre convinzioni più profonde. È quello che viene chiamato bias di conferma. La mente cerca solo ciò in cui crede, esclude tutto il resto. Se pensi che un farmaco ti curerà, il cervello non aspetta.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Nove settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 92 88.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-8573-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...
4: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Aspetta di verificarlo. Attiva subito i circuiti del sollievo, reagendo non alla realtà che c'è, ma a quella che si aspetta. E più quella convinzione è coerente, più la risposta biologica diventa reale. Così nascono le credenze di base, mappe mentali che guidano emozioni, decisioni e perfino processi immunitari. In fondo, ognuno di noi vive dentro la realtà che crede vera. E il corpo segue quella mappa con obbedienza silenziosa. Nelle culture sciamaniche, guarire significa ridare senso al corpo. Attraverso il canto e il rito, lo sciamano non cura la ferita, ma la convinzione che quella ferita non possa guarire. È un atto simbolico, ma biologicamente è reale. La mente, credendoci, riscrive il corpo. E se un pensiero può produrre dopamina, endorfine e sollievo, dov'è il confine tra ciò che è reale e ciò che crediamo tale? E se la prossima medicina non fosse una pillola, ma un'idea? Segui.
6: Ecco, se la prossima medicina non fosse una pillola, ma un'idea, credo che... ecco, basta. Ok, procediamo con la mattinata. Adesso vediamo se riesco a mettermi in contatto con il nostro carissimo Alfredo Bellucco. Ci provo, intanto metto un po' di musica.

0: Eccoci, pronto, pronto.
1: Sono Alfredo Bellucco.
0: Grazie Alfredo,
1: buongiorno.
0: Va benissimo, ti sento benissimo, ti ringrazio della tua disponibilità a sentirci. Prenditi il tempo che riesci e ti do ben volentieri la parola. Dimmi tutto.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Sono Alfredo Bellucco naturalmente. E sabato l'altro, non sabato prossimo, sabato l'altro in centro a Padova, nel pieno centro, ovvero tra l'università, il Pedrocchi e il comune, per capirci, faremo una grande manifestazione che abbiamo denominato No Governo Banane Day. Il programma prevede, diciamo, le rivendicazioni prevedono il ritiro del piano casa, perché secondo noi è un piano sfratti e abbiamo numerosi casi che lo attestano e possiamo documentarli. Dopodiché chiediamo che vengano tolte una parte delle accise sui carburanti, perché è giusto che sia, perché non si possono spendere decine e decine di miliardi per sostenere l'Ucraina, per pagare armi, per fare un canile in Albania, per fare un ponte di Messina che non serve a nessuno o a pochi, eccetera eccetera, e non si hanno i soldi per sostenere l'economia.
0: Sottolineiamolo Alfredo, soldi che non ci sono, perché li dobbiamo prendere, cercare di qua e di là, quindi non è che
1: sì,
0: uno ricordiamo
1: o addirittura
0: cosa.
1: O addirittura chiedili a prestito,
0: chiedili a prestito, 14... certo.
1: Gli ultimi 14 miliardi e 900 milioni di euro, molti non sanno, che sono chiesti a prestito. Che dobbiamo pagare in maniera rateale e anche con gli interessi che nessuno sa in che misura sono. Ecco, questo devono sapere gli italiani, gli ultimi 15, senza contare che solo nel 2025 di armi abbiamo speso qualcosina come 41.100 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di cifre enormi. Dopodiché dobbiamo tassare le banche. Non è possibile che la Lega un giorno sì e l'altro pure dica che bisogna tassare le banche, però non lo fanno. E per quale motivo non lo fanno? Perché all'interno del governo c'è Forza Italia che è contraria e che naturalmente se si andasse a votare in Parlamento cadrebbe il governo, cadrebbe la legislatura. E quindi anche l'opposizione o l'oppofinzione, perché io la chiamo così, è contraria, perché perderebbero il vitalizio che andrà in essere dopo il 26 di marzo del 2027. Cioè se la legislatura finisce prima di quella data perdono anche il vitalizio, molti non lo sanno, ma ci vogliono 4 anni, 6 mesi e un giorno perché abbia efficacia.
0: Ecco. Avere questo beneficio. Quindi, certo che ti viene da pensare male, come direbbe qualcuno, vero?
1: No, guarda, io sono certo di questo, perché nella legislatura del 2018, quella che è finita nel 2018, io proprio una parlamentare veneta me l'ha detto chiaro e tondo, che non, cioè, aveva proprio il problema che cadesse il governo e quindi la legislatura finisse, certo. E perdeva il vitalizio. Dico il nome, anche perché non me lo ricordo il cognome, si chiamava Paola, va bene? Paola, sì, sì. Era un ex del Movimento 5 Stelle e me l'ha detto candidamente questa cosa qui, non c'è nulla di nascosto, ma c'è storia su questo, ci sono registrazioni, sì. Cioè, non invento nulla e neanche non accuso nulla a nessuno di qualcosa che non sia fondato,
0: certo.
1: Quello che io però...
0: Si tenevi a sottolineare, certo.
1: Il vero motivo della manifestazione è quello che hai detto tu prima, giustamente, io lo dico perché lo dico nella mia trasmissione, ma lo dico anche, l'ho detto ieri sera da Ettore Ruzza, lo dico in tutto, anche l'ho detto anche a Canale Italia, contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, odioso, schifoso, omertoso. Va bene, criminogeno, e questo non l'ho detto io, l'ha detto una parlamentare, criminogeno, ecco, ma soprattutto incostituzionale, e questo non l'ho detto io, l'ha detto il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ripetere, professor Daniele Trabucco. Il professor Daniele Trabucco ha fatto, in un convegno che ho organizzato io a Padova, a Ponte San Nicolò per l'esattezza, il 3 luglio, in un'ora di relazione ha fatto il pelo e il contropelo dicendo tutta una serie di articoli che sono violati da questo disegno di legge, ma non solo, ma ha detto che ci vuole armonia tra debitore e creditore, perché questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, vuole saltare la figura del giudice e demandare all'avvocato del presunto creditore il diritto di riscuotere e, decorsi 40 giorni dall'intimazione, poter ignorare direttamente il
0: direttamente
1: debitore, compresa naturalmente la prima abitazione. Io faccio un appello agli ascoltatori di Radio Gamma 5 e a tutti quelli che possono loro coinvolgere, affinché il giorno 5 di settembre, che come ho detto è sabato dell'altra settimana, alle ore 10, lasciano stare quelli che sono gli abituali impegni del sabato mattina e vengano in centro a Padova, perché dobbiamo, faremo anche il corteo naturalmente, e dobbiamo far vedere che siamo in tanti, perché se vedono che siamo quattro gatti ci ridono in faccia.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è quello che dobbiamo fare, perché altrimenti io ho 74 anni quest'anno, va bene? Ecco, non voglio vedere i miei figli e i miei nipoti, ne ho una che domani, dico domani, fa 20 anni esatti, ecco, e un altro ne fa 6 anni il 5 novembre. Non voglio vedere i miei nipoti che dovranno vivere in un paese dove ci sono leggi criminogene e criminali, perché questa è una legge criminogena e criminale, ecco, è criminogena per un semplice motivo, perché andrà a creare molte malattie dovute alle aste. Se tu subisci un'asta, subisci tutta una serie di malattie, insonnia, pressioni alte,
0: certo,
1: tachicardie, infarti, ictus, eccetera, e anche il suicidio, naturalmente, perché c'è anche il suicidio per questo. E dopo subisci quella che si chiama usura, perché se un pensionato gli arriva un'intimazione di pagamento di 500 euro o di 1000 euro che non li ha, pur di salvare i quattro muri che ha sopra la testa, il tetto che ha sopra la testa, è disposto ad andare anche dall'usuraio, quindi peggiora la situazione. Si trova a dover pagare molto di più rispetto a quello che sarebbe il presunto debito, e naturalmente peggiora la situazione, ma anche perché l'avvocato, eventualmente, se dovesse passare questa legge, non ti mette nelle condizioni di sapere che esiste la cosiddetta conversione del pagamento, del pignoramento, prevista dal codice di procedura civile, che prevede che tu debba pagare un sesto all'intimazione del debito e rimanente in 48 comodissime rate. Supponiamo che il debito sia di 5.800 euro, hai diritto di pagare 1.000 euro all'intimazione,
0: certo,
1: e 100 euro per 48 volte,
0: certo,
1: chiaro? Ecco, questo non ti viene detto. Naturalmente tu rischi di perdere la casa per un debito che puoi agevolmente pagare, ma se non sei informato e non hai tutto quello che è il supporto tecnico,
0: sì, sì,
1: e giuridico alle spalle,
0: ti
1: e
0: senti,
1: non hai anche i soldi per
0: ti senti abbandonato.
1: Certo. E la gente non è informata, perché di questa legge non ne parla nessuno.
0: Sì, sì, sì,
1: io
0: sì,
1: ho avuto modo di parlare con tantissima gente, compreso 5 giornalisti di calibro, di grosso calibro, tra i quali Gian Antonio Stella. Ho parlato 2 volte con lui, 2 volte, una al telefono in diretta radiofonica su una trasmissione radio, prima pagina Rai 3 alla mattina, e anche di persona è venuto a Padova un mesetto fa a presentare un libro insieme a un suo collega giornalista, E ha detto, ma è mai possibile che una legge così importante non ne parli nessuno? E lui ha allungato il viso come per dire, cosa vuoi che ci faccia? E come cosa vuoi che ci faccia? Sei tu giornalista, sei tu che devi parlare, sei tu che devi dire. Poi tra l'altro lui stesso parlando della questione della pericolosità del piano casa della Meloni, mi ha detto in una risposta che mi ha dato quella volta che l'ho chiamato, che un pensionato che aveva un professore in pensione che aveva 99 anni, dopo 73 anni di onorato pagamento dell'affitto, l'hanno sfrattato e non gli hanno dato nessuna possibilità di trovare un'alternativa. Io sto seguendo su un grosso centro veneto che ha, pensa, la popolazione superiore a Belluno, a 42.000 abitanti in questa località. Vabbè, non posso dire quale perché sto trattando. Hanno perso l'abitazione per finita locazione a novembre. Va bene? Ed è da novembre che vengono sbalzati da una parte e l'altra. Hanno vissuto il primo mese addirittura nei corridoi di una famiglia che li ha ospitati per pietà, perché non, pagando per 25 anni l'affitto, l'hanno pagato, e adesso si trovano praticamente in strada, perché hanno vissuto in maniera, diciamo così, caritatevole da una...
0: Certo.
1: Sì, da una...
0: Hanno avuto una
1: ente religioso che li trattava anche male, da quello che mi dice. Ah. Vabbè, comunque lasciamo stare. Ma adesso hanno il termine perentorio del 31 agosto di accettare una condizione che è assolutamente inaccettabile, che è quella di andare a convivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri. Pensate, amici di Radio Gamma 5, andare a vivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri con un'altra famiglia, 6 persone più altre, non so, non gli hanno neanche detto da chi è composta questa famiglia. E stiamo parlando di una famiglia di 6 persone con 2 bambine minori di 8 e 15 anni. Questo è il Veneto. Mettono a disposizione decine di miliardi per tutte le cose inutili. E per la casa mettono a disposizione
0: niente, non poco, niente.
1: Sì. Con Alfredo no. È per quello che uso toni cattivi, Massimo.
0: Certo.
1: Non so se sono chiaro.
0: Certo. Ciao Alfredo, ticket sì e il tono. Aspetta che vediamo. Ciao Alfredo, ticket sì. Pronto? Mi senti, Alfredo? Io ti sento bene. Pronto, pronto?
2: Mi senti?
0: Sì, ti sento bene io. No, stavo leggendo un messaggio. Ciao Alfredo, ticket sì e il tonno della scatola aperta nel Parlamento a suo tempo dal Movimento 5 Stelle. Che fine hanno fatto? Che se è andato a male o se lo sono diviso assieme ai compagni di merende? Questo qua così.
1: Io non sono mai stato del Movimento 5 Stelle, no. 5 Stelle qua. Ecco, io non sono mai stato del 5 Stelle, va bene? Ho avuto delle simpatie fino al 2015. Ma simpatie, io non ho mai fatto attività.
0: Come con tanti altri, vero? Simpatie, diciamo, no, come con tanti...
1: Simpatia, però esatto. Io non ho mai fatto attività. Parliamo fino al 2015. Il boom, loro l'hanno avuto nel 2018. L'amico Baruffaro, ma nel 2017. Tanto è vero che mi sono preso dalla Nuzzi, da Elio Lannutti, senatore, eccetera, che io chiamo ancora tuttora Elio le storie tese, perché cioè, Elio le storie tese, e mi sono preso da stronzo, va bene? Ecco, con i testimoni. Quindi da lì devi capire che io non ho, hai capito? Cioè io non ho simpatie. Io non ho simpatie, cioè io non ho mai fatto attività. Tanto è vero, quando è venuto Di Maio qui a Padova, c'è stato un professore che mi ha tenuto sotto controllo perché aveva paura, insomma, che intervenissi, perché non ho peso a lingua. Ti pare che abbia peso a lingua, Massimo?
0: Certo, no. Io ti ho conosciuto a Campo San Piero tanti anni fa durante una conferenza una sera, e ancora prima di conoscere la radio eccetera, in cui mi ricordo appunto che eri in una conferenza dove c'erano dei banchieri eccetera, e li ho visti,
1: li hanno visto tutti i colori,
0: esatto. Ascoltami Alfredo, due cose. Allora, beh, intanto sabato prossimo, se tu riesci... sabato prossimo, se ce la fai, ci sentiamo volentieri. Ma intendevo dire sabato 5, siccome io sarò sempre in diretta, se hai piacere, riesci a incastrare qualcosa, ben volentieri, chiamami, che
1: tu
0: possiamo...
1: Da che ora ci sei?
0: Sempre sabato mattina dalle 10 alle 13.
1: Allora sicuramente sabato prossimo ti chiamo.
0: Esatto, quindi sabato prossimo, se hai piacere di ricordare questo appuntamento, bene. Ma dicevo, anche per sabato 5, se tu o qualcuno riuscite a dire due parole in diretta, ben volentieri. Hai capito come?
1: Potremmo fare anche, siccome avremo, ci sarà Ferrari, avremo il microfono con una cassa acustica da 1000 watt eccetera, sicuramente avremo modo di
0: interagire. Esatto, se tu sarai vedi se riesci a organizzare qualcosa, nel senso che tu magari sarai preso da 50 altre cose e magari non so, con qualcuno che ti può dare un po' una mano, magari qualche minuto in diretta o qualcosa del genere, ben volentieri.
1: Certamente.
0: Questo per...
1: Certamente, ti ringrazio tantissimo
0: per il 5.
1: Ecco, ti rendi conto la vastità di questo problema?
0: Ma veramente, io Alfredo, cioè, mi sembra ogni volta, uno dice, ma che sarà un limite, come si fa ad arrivare e si va sempre oltre, voglio dire, io per carità, uno dice, ma saranno casi e sporadici e cose di questo tipo, invece non è così, perché i soldi poi si trovano per quello che si vuole, e a torto o a ragione non lo so, però per queste cose qua, che insomma ci siamo capiti, e sembra che ogni volta ci si trova sempre a dover così non lo so, a sbattere la testa sul muro, un muro di gomma, queste cose qua.
1: Se tu pensi che hanno messo a disposizione 22 milioni di euro per tutto il territorio nazionale per la morosità incolpevole, che vuol dire uno perde il lavoro, si ammala, ha un incidente, la famiglia perde un reddito, eccetera, hanno messo a disposizione questi 22 milioni di euro, che sono divisi per 60 milioni di abitanti la bellezza di 37 centesimi a testa. Questo che ha fatto il governo banane, anzi il governo Meloni, o meglio ancora il governo banane, hai capito? Perché i soldi per forza non ci sono. Ci sono tutte le cose per i cazzi loro, lo dico, lo ripeto, hanno tutti i soldi sempre solo per i cazzi loro, hai capito? Ecco,
0: certo.
1: Perché io non sono né di destra né di sinistra, perché quando ci sono su quelli di sinistra, pseudo sinistra, che hanno fatto 16 decreti legge a favore delle banche, 16, va bene, 16 ne hanno fatte, ecco, io le ho dette di tutti i colori, non ho bandierine da
0: difendere o da coprire, certo.
1: No, niente
0: da fare.
1: Non faccio sconti a nessuno, io Massimo.
0: Mi conoscono
1: tutti ormai.
0: Certo.
1: Ecco, gli dirà che sono un rompicoglioni, ma non me ne frega niente, io sono io. Hai capito? No, come quello che diceva, io sono io e tu sei quello che è. No, io sono io e
0: certo.
1: Basta, io quello che penso e lo dico. E se ritengo che sia giusto, vado fino alle estreme conseguenze e pago perché ne ho pagate
0: sulla pelle, vero?
1: Certo, sulla mia pelle ho pagato e non rimpiango, perché quello che ho fatto l'ho fatto sempre perché ritenevo che fosse giusto e ho dimostrato che era giusto e vado avanti. Ho 74 anni e non me ne frega niente di tutto adesso, perché quello che stanno facendo lo stanno facendo sulla pelle della povera gente, di quelli deboli, vulnerabili, fragili, hai capito quello che stanno facendo? È per quello che io lancio un appello accorato a tutti gli amici che possono e che vogliono avere questa società un po' più giusta. essere presenti in centro a Padova davanti al caffè Pedrocchi, Università, Comune, eccetera, il 5 settembre,
0: sabato
1: alle ore 10. Mi raccomando, non dovete mancare.
0: Certo.
1: Va bene?
0: Grazie Alfredo, e poi ti mando un messaggino come promemoria. Sabato prossimo volentieri dalle 10 alle 13 io sono sempre qua, quindi se vuoi intervenire un altro momentino. E sabato 5 ricordiamo dalle 10 in poi vicino a Caffè Pedrocchi, municipio eccetera, per la manifestazione. Se riesci anche a organizzare qualche intervento qui in diretta e poi appunto ne parliamo, ed siamo sempre disponibili, va bene?
1: Sì. Ti ringrazio. L'ultima cosa che dico,
0: certo,
1: ecco, è quella che è riferita a questo, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, l'avvocato che commette un reato all'interno della operazione per dolo o colpa grave rischia solo dal punto di vista civile o disciplinare, cioè rischia la sospensione dall'ordine degli avvocati oppure una condanna civile. Tu quando sei stato rovinato da un avvocato truffatore, va bene? Ecco, devi avere la forza psicologica, fisica, ma soprattutto economica per fargli causa con un altro avvocato, dimostrare che hai ragione e magari sì, dopo 5, 6, 8, 10 anni portare,
0: esatto,
1: a casa.
0: Esatto, è quello il punto, perché tu insomma hai perso e quindi sei già a posto e ti devi come fai a mettere in piedi, ammesso che poi ti diano ragione, perché là sappiamo un po' tutta sta cosa qua, ma alla fine cos'hai concluso comunque? Perché il problema è tu, ti capisco,
1: certo,
0: benissimo,
1: ma con la famiglia distrutta, certo, con la casa persa, dimmi dove la trovi. Trovi solo la forza per trovare una corda per impiccarti, questa, certo, quella è la forza, o puoi buttarti sotto treno.

0: ingiustizia del Senato, che io chiamo così ingiustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, e quindi si stanno facendo la legge per i cazzi loro. Va bene? È chiaro?
1: Mamma mia, Alfredo, non so, non so veramente
0: come sono accalorato, come sono informato di questa cosa qui. Cioè, certo. Loro devono per forza ritirarlo perché non hanno difese. Ma sai perché? Perché ce l'ho su, perché non c'è mezzo parlamentare, mezzo, non uno, mezzo parlamentare che abbia messo una virgola, un video, un qualcosa contro questa cosa qui. Stiamo parlando di 600 parlamentari, 400 parlamentari, 200 senatori. Tu hai sentito qualcosa di qualcuno?
1: No, è vero. Cioè, io a livello, oltre a questo, ma anche in qualsiasi altro ambito, il silenzio più assoluto, non so cosa pensare, per carità, abbiamo tante altre cose, uno vorrà dire, però è possibile che nessun altro si stia muovendo in questa direzione? E comunque, dai, Alfredo.
0: Te lo spiego io per quale motivo.
1: Di.
0: Perché c'è un rapporto, diciamo, di simbiosi. Te l'ho già detto prima, quando sono al governo quelli di pseudo-sinistra fanno il gioco, sempre il gioco di chi detiene il potere economico.
1: Sì, ho capito.
0: Quando è al governo la pseudo-destra, la falsa destra, fanno il gioco di chi detiene il potere,
1: allo stesso modo
0: della bancarie, assicurative, finanziarie.
1: Sempre là andiamo a finire,
0: sempre lì, farmaceutica naturalmente, sì. Dei fieri, cioè sempre lì, e cioè, leggi a favore del popolo non ne fanno questi figli di buona donna, leggi a favore della povera gente io non ne vedo, hai capito? È per quello che se fossi giovane, se avessi qualche soldone, non soldino, soldone, mi candiderei, perché avrei la possibilità di dirgliene talmente tanto. Poi magari farei la fine, non so, di qualche Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi, eccetera. Ma non me ne fregheria niente, perché ho 74 anni.
1: Almeno...
0: Giusto? No?
1: Almeno una soddisfazione, uno dice, se proprio nonno. Certo,
0: mi pare impossibile che non ci sia nessuno che dica pane a pane, vino al vino, e dica le cose chiare come le ho dette io un attimo fa, giusto? Ti pare che c'è qualcuno che parla chiaro?
1: No, così è, Alfredo, ci fa piacere avere te che hai così anche queste conoscenze delle argomentazioni così approfondite, che le hai vissute sul tuo, e vediamo, dai, sabato 5 ore 10 Padova, vicino Caffè Predrocchi, municipio, eccetera. Intanto noi, se tu hai piacere, ci sentiamo anche sabato prossimo, ok?
0: Sì, dimmi più o meno a che ora mi regolo.
1: Io sempre per le 11, dopo, diciamo, la pubblicità. Scusami, delle 11, esatto.
0: Bene, allora me lo stendo.
1: Comunque, esatto, ti mando io un promemoria, ci riaggiorniamo. Grazie, sai,
0: ciao,
1: Alfredo.
0: Grazie mille a te. Ciao,
1: buone
0: ciao,
1: cose, ciao. E a presto. Ciao.
0: Altrettanto, ciao.
1: Ciao, grazie. Che dire? Il nostro carissimo Alfredo si sta dando un gran da fare, e vediamo un po' di riuscire un po' a comunque, dai, sabato 5 per le 10 in Prato della Valle, in centro, e poi appunto dobbiamo essere in tanti. Facciamo così, piccola pausa e poi ritorniamo. Aspettate che mi sto perdendo, ecco qua, qualcosina un po', dove è andato? Eccola qua, proviamo a sentire questa, vediamo se riesco, eccola qua.

Eccoci, eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto e continuiamo un po' con l'argomento, le argomentazioni di cui vi volevo parlare questa mattina. Aspettate. Allora, un argomento sempre aperto riguarda, per ritornare, dicevo, riguardo alle mie argomentazioni delle tematiche di cui io mi occupo. Allora, vediamo da dove cominciare. Vi leggo questo articolo. Le scelte dell'intonaco, stiamo parlando dei cappotti interni, quindi dell'isolamento dall'interno delle abitazioni. E, alcuni concetti, questo è un po' il tema, diciamo. La scelta dell'intonaco interno apre un mare di opzioni, un po' quello che succede per l'isolamento interno. Appena si inizia a fare confronti e ricerche, senza dirvi prendi questo o prendi quello, prova a buttare giù una guida breve di principi da seguire, che valgono sia per l'intonaco interno che per gli isolamenti. E appena pensiamo di aver capito qualcosa dell'umidità ambiente, siamo subito tentati dal cercare o almeno tenere come riferimento un materiale o un isolante con ottima traspirabilità. Mentre tutti i tecnici ci dicevano di usare una barriera al vapore, ci siamo fatti un'opinione nostra informandoci meglio e da soli, per quel che riguarda il concetto di traspirabilità. Materiali troppo traspiranti, il paradosso dell'eccesso. Non è un'idea sbagliata la ricerca del materiale traspirante, ma la traspirabilità non basta. Avere una bassa resistenza al passaggio del vapore non è tutto. Il comportamento reale di un materiale isolante o di un intonaco o di un termointonaco è influenzato da molti altri fattori: la sua composizione, la sua struttura porosa o fibrosa, il suo spessore, eccetera. Per fare un esempio facile, molto comprensibile, quasi tangibile, il sughero tostato bruno ha permeabilità al vapore acqueo elevatissima. Cioè resiste molto poco al passaggio del vapore, non per questo il sughero è molto igroscopico. Invece il canapulo, parte legnosa interna del fusto della canapa, ha una microstruttura alveolare simile a quella del legno tenero che trattiene aria. La canapa può essere definita un materiale fibroso e poroso insieme e il canapulo un aggregato lignocellulosico. A struttura porosa. Capito perché la canapa può essere assorbire e rilasciare vapore, contribuendo a mantenere il comfort abitativo? Abbiamo appena imparato che la traspirabilità ad ogni costo non è tutto. Meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica. Ho il sospetto che tanti di voi avrebbero preferito di gran lunga una guida, prendi questo o prendi quello, ma credetemi, i principi da seguire valgono molto di più di una dritta. Non vi do il pesce e non vi dico dove pescarlo, perché altrimenti fioccano le mani le mail degli uffici tecnici. In Italia, lo sapete, non esiste libera di parola, ma vi sto insegnando a pescare sia l'intonaco interno che l'isolamento interno. Questo è il concetto. Quindi abbiamo capito che una cosa è la traspirabilità e una cosa è l'igroscopicità dei materiali. Per cui teniamo presente questo spunto. Andiamo un attimino avanti. E un altro fronte su cui si opera per quel che riguarda il discorso degli interventi sul lato interno o in generale per quel che riguarda gli interventi il cappotto interno, sigillatura sì. Superiamo adesso questo concetto della traspirabilità
/ igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare tutto. Anche nei pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè gli strati che aggiungono allo strato di fatto un muro, un tetto, un sottotetto, un pavimento, più il pacchetto che abbiamo deciso, va gestito alla perfezione il passaggio del vapore. La migrazione del vapore. Il vapore migra continuamente, ma grosso modo si può dire che la spinta di vapore è verso l'esterno per tutto il periodo del riscaldamento. Riscaldamento interno si intende. La spinta di vapore è verso l'interno nella stagione estiva, perché succede il contrario, no? Perché essendo più caldo fuori e addirittura se raffreschiamo dentro, quindi la spinta del vapore è dall'esterno verso l'interno. Anche se non sappiamo progettare un pacchetto isolante o dobbiamo sceglierne uno senza capirsi molto, ricordiamo sempre due cose. Meglio che l'isolamento ci sia, è meglio che permetta anche il passaggio, ma controllato, del vapore. Meglio senza spifferi, senza vuoti, dove si passa dal caldo al freddo, senza impianti che attraversano i spavaldi pacchetti che abbiamo appena menzionato. Se l'isolamento interno è a secco, quindi rivestito di cartongesso o fibrogesso o perline, allora ci sarà un freno al vapore specifico che si occuperà di tutto. Ma se parliamo semplicemente di intonaco interno o di termointonaco o di rasante di finitura sui pannelli isolanti e non di sigillatura e freni a vapori tipici degli isolanti interno a secco, a chi affidiamo il controllo del vapore? Proprio all'intonaco interno e il vapore potrà migrare sia verso fuori che verso dentro. Verso dentro, non capite male, significa che asciuga. Abbiamo appena imparato che devo lasciar passare il vapore e non bloccarlo mai del tutto, altrimenti rischio condense se ci sono strati freddi o strati che non possono asciugare nel periodo estivo. Devo non accettare che l'intonacatura lasci zona della muratura scoperte. La fascia bassa, il piede della muratura non deve restare grezzo e senza intonaco, perché dopo gli strati del pavimento lo nasconderanno. Anche le scanalature, gli impianti o per le scatole elettriche non vanno lasciati senza intonaco. E quindi anche qua è importante questo altro concetto dovuto al problema delle sigillature. Ma andiamo avanti perché non è finita. Stiamo sempre parlando di isolamento interno, dopo aver imparato che è sempre meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Oggi andiamo a scegliere il materiale e andiamo a pesca, però prima di questo facciamoci un altro piccolo momento di pausa.

0: Ecco, sfumiamo, ritorniamo sull'argomento. Aspettate. Eccolo qua. Allora, dicevamo, superiamo adesso questo concetto della traspirabilità, igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare il tutto. Anche questi pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè la spinta del vapore verso l'esterno, ok. Avevamo usato il sughero, è sempre meglio trovare un equilibrio tra la permeabilità del vapore e la capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Andiamo a scegliere i materiali, andiamo a pesca. Avevamo usato il sughero tostato bruno come esempio di permeabilità al vapore, acqua elevatissima, ma non altrettanta igroscopicità. Disturbiamo ancora un attimo il sughero, che piace a tutti e anche a me, specialmente quando lo estraggo da quello strettissimo collo di vetro che lo tiene imprigionato per tanti anni. Ok. Il sughero ha una bassa igroscopicità rispetto alla fibra di legno o alla canapa, proprio per la sua struttura cellulare ricca di suberina, sostanza cerosa naturale. Quindi la sua capacità di assorbimento di umidità è molto limitata e non riesce a contribuire al comfort igrometrico degli ambienti interni. Praticamente si comporta un po' come un polistirolo, tanto per capirsi. E siamo talmente influenzati dai materiali moderni e dalla conducibilità termica sempre più bassa che abbiamo dimenticato di guardare cosa abbiamo sotto il naso. La funzione igroscopica non si fa al computer, si fa con facilità, con la semplicità, evitando materiali pericolosi per la salute. Ah, ma allora sei fissato con la bioedilizia tu? La bioedilizia non è contro di noi, è senza tanta fantasia. I materiali di questa nicchia assorbono, trattengono e rilasciano l'umidità senza tanti calcoli e senza tanti dubbi. L'igroscopicità è esattamente il superpotere nascosto dei materiali naturali, quali l'argilla, la calce, la canapa e il legno. Materiali vivi che regolano naturalmente l'umidità interna e migliorano il comfort abitativo. Conclusione: se non ci capisci niente di e non sei abituato a leggere una scheda tecnica, porti in cantiere solo i materiali naturali. Lì capirai davvero che il materiale funziona da solo, senza calcoli, senza software, senza laurea. Per esempio, l'argilla ha una elevata salubrità e una elevata igroscopicità. La calce ha anche questa altrettanto una elevata salubrità e una igroscopicità, diciamo, media. La canapa a sua volta ha una elevata salubrità e una igroscopicità elevata. Il legno una salubrità media e una igroscopicità media a sua volta. Per salubrità si intende quanto il materiale contribuisce ad un ambiente sano, ossia non emette sostanze nocive, è naturale, antimuffa, eccetera, eccetera. Per igroscopicità si intende la capacità di regolare l'umidità interna assorbendo e rilasciando vapore. Una buona edilizia si fa anche con la sensibilità che abbiamo dentro di noi e meglio ancora con un po' di conoscenza della storia dei materiali. Anche ai tecnici non farebbe male un po' di equilibrio tra sapere tecnico e capacità empatica verso la casa che stiamo sistemando. La paglia, ops, ho dimenticato la paglia. Esiste anche, oggi esiste confezionata in pannello, quindi si può installare con meno fantasia. Chiedete, vi sarà dato, dice questo articolo. Quindi c'è la possibilità di avere anche dei pannelli in paglia, sempre per rimanere sui materiali naturali, eccetera, eccetera. Andiamo avanti ancora un pochino. Isolamento interno. Stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo o bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna. Non ci resta che decidersi e fare il lavoro, ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine. La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli e premiscelato di calze e canapa.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Andiamo un attimino avanti, chiudiamo un po' il... Allora, Stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo e bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna, non ci resta che decidere di fare il lavoro. Ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine. La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli o premiscelato di calce e canapa, o insufflando l'isolante, proteggendo la stratigrafia con un freno a vapore, se serve, e con un pannello in fibrogesso, non c'è molto da preoccuparsi dell'umidità che portiamo in casa, perché sarà solo quella della stuccatura e della pittura. Se non lavoriamo a secco, quindi incolliamo, rasiamo, intonacchiamo i pannelli o i blocchi di isolante. Le cose sono diverse. Porteremo molta acqua in casa durante la lavorazione. Dobbiamo tenerne conto. Al contorno finestre ed eventualmente alla sostituzione delle vecchie finestre dobbiamo pensare con largo anticipo. O per decidere come montare la nuova finestra o per decidere come attenuare il ponte termico nel contorno della finestra così come è oggi. Se cambiamo finestra ricordiamoci di ordinarla almeno 8 settimane prima e non ordinarla senza aver deciso o scelto lo schema di posa più adatto allo spessore dell'isolamento. Lo spessore dell'isolamento interno. Nessuno vuole buttare via spazio utile in casa, quindi scegliamo con molta cautela e molta attenzione lo spessore del lavoro finito ispezionando stanza per stanza. Per ricordare un dettaglio semplice ma spesso sottovalutato, se isoliamo a secco con un pannello da 4 cm di spessore, teniamo conto che la struttura metallica richiede 5 cm di spessore, quindi conteggiamo anche questo con centimetri imprevisto e non dimentichiamo che se ne aggiunge uno abbondante per la nostra lastra in fibrogesso. Se con 2 cm abbondanti nel caso ci sia una doppia lastra e questo isolante magari sarà scelto da 6 cm, allora il montante diventerà da 75 mm. La nicchia del calorifero nell'isolamento interno. Non dimentichiamoci cosa faremo della nicchia del radiatore solo nel momento in cui possiamo l'isolamento interno. Ci potremo trovare a corto di materiali e anche a corto di soluzioni. Come risolvere il ponte termico del davanzale? Il ponte termico lineare, orizzontale e verticale. Quasi sempre gli interventi di isolamento interno ragionano esclusivamente sulla soluzione per la parete fredda, disperdente, ignorando allegramente che il solaio del soffitto resta un fortissimo ponte termico. Idem per i divisori interni, che di fatto sono fortemente connessi alla muratura fredda. La ventilazione meccanica, recupero di calore, la VMC. Quasi sempre ci si avventura nell'isolamento interno perché si vuole risolvere una volta per tutte il problema delle superfici fredde, che portano sempre a condense nella stagione del riscaldamento, dove si tende ad arieggiare poco per mantenere più caldo all'interno. Inutile nascondersi dietro un dito, l'umidità interna è troppo elevata, le pareti perimetrali sono troppo fredde e la muffa diventa un coinquilino indesiderato che non se ne va più. È vero che con l'isolamento interno i muri freddi diventano caldi, ma se continuo a non far ventilazione rovinerò tutto il lavoro. Non c'è dubbio, questo è il momento migliore per immaginare di installare una VMC, ventilazione meccanica controllata. Il budget per l'isolamento interno. E per ultimo, il dolce viene sempre alla fine, abbiamo i soldi. Perché gli isolanti di per sé non costano molto, le superfici non sono immense, il lavoro lo possiamo fare a step, stanza per stanza, ma se paghiamo degli applicatori per fare il lavoro al nostro posto, le chiavi in mano si è impegnativo, in un batter d'occhio spendiamo anche 100 euro, oltre i 100 euro a metro quadro. Quindi anche questo qua, il vantaggio di poter intervenire all'interno, potrebbe essere anche questo una modalità per, come dire, un fai da te. Andiamo un attimino avanti, qualche altro minuto. E sentite questo che ci tenevo a condividerlo con voi. Allora, vivere nella muffa solo per non voler ascoltare ragioni. E siccome io sono brutto, nessuno ascolta, ho pensato di diffondere, ok. E credo che sia l'unico modo per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Vi ripeto questo punto qua fondamentale. Se, per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Sì, anche se piove, anche se c'è nebbia, anche se nevica. Umidità relativa e umidità assoluta. Mai confondere umidità relativa con umidità assoluta. Se fuori è freddo, è sempre molto umido e sempre, scusatemi, se fuori è freddo è sempre molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Ok? Ve lo ripeto. Se fuori è freddo sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Continuerete a vivere nella muffa se continuate a credere il contrario. Continuerete a vivere nella muffa senza via di uscita. Muffa negli angoli, muffa sulle pareti, muffa dietro i mobili, muffa nei mobili, muffa nei vestiti, muffa in cucina, muffa dietro i pensieri. Muffa, muffa, muffa, perché dopo la condensa inizia a proliferare la muffa. I panni vanno sempre stesi fuori e non asciugati in casa. Il primo consiglio è usare un igrometro con punto di rugiada all'interno e uno all'esterno. Purtroppo costa di più degli altri. Come detto, se siamo in inverno l'acquisto è superfluo, un'estate invece torna molto utile perché è proprio la stagione dove è difficile capire se l'umidità esterna sia più bassa di quella interna. In Finlandia non usano i phone, buon intenditore, poche parole. Ok. Aspettate che ripetiamo questi passaggi. Se fuori è freddo e sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Ci tenevo a sottolineare questa cosa qua e poi tenetelo a mente. Se fuori è freddo e anche se sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, questa l'aria esterna, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente interno. Va bene, va bene, va bene. Vediamo che cosa ancora volevo raccontarvi. Aspetta, intonaco in argilla in bagno. Proviamo magari a dare un'occhiata a questo. Non posso mai essere veramente sincero con il committente quando si sta valutando la finitura interna del bagno, ma qui dove sono veramente libero di dire la mia posso anche affermare che un intonaco in argilla come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale sotto ogni aspetto, quasi ogni aspetto. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno e perché un intonaco in argilla in bagno sarebbe l'ideale? Prima di iniziare ci tengo a ricordare che l'argilla non isola. Lo dico perché alcuni lettori che prendono la loro prima cotta per i materiali naturali sono talmente accecati dall'amore che confondono le caratteristiche tecniche. In realtà l'argilla alleggerita nell'impasto può anche diventare uno strato leggermente isolante, ma questo lo vedremo in un prossimo articolo. Vabbè. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno? Non posso mai essere veramente sincero con il committente perché mancano le maestranze. Non serve un master in argilla per fare un intonaco in argilla. Anzi, la terra cruda perdona ogni errore e anche ripetuti errori. Non è come la calce che asciugando torna dura come la montagna. La calce è minerale e torna ad essere minerale. Stagionando l'argilla non ha reazioni chimiche, semplicemente perde l'acqua dell'impasto, si asciuga, può manifestare grosse crepe e e questo spaventa. Se proponi l'arzilla a chi sta lavorando in cantiere, questo scappa come una lepre, specialmente se non l'ha mai utilizzata. Come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale perché è in grado di assorbire una grande quantità di vapore in poco tempo, quindi sarebbe alleata perfetta di una VMC che offre la bacchetta di ripresa in bagno, la bocchetta di ripresa in bagno. Tutto il carico improvviso di espellere il vapore di una doccia calda con non cadrebbe sulla sola VMC, ma sarebbe diluito nel tempo. Man mano che la VMC lavora, l'intonaco di arzilla ricomincia a cedere l'umidità assorbita. Farebbe un po' quello che il pannello in calcio silicato fa se abbiamo isolato il bagno sul lato interno, da far fronte alle condense e alle muffe. Quando l'intonaco di fondo crepa, e può succedere anche se è fibrato con la paglia, allargheremo le fessure più grandi. Bagneremo per bene l'arzilla, torna morbida e appiccicosa, saldando il contorno con nuovo impasto e la stessa arzilla rimescolata con acqua. E rattopperemo sempre bagnando. Teniamo presente che questo è lo strato di fondo e verrà coperto dallo strato sottile di granulometria più fine. Se in bagno vogliamo l'intonaco a piombo, possiamo aiutarci con le guide metalliche, le stecche, che è il metodo rapido e preciso. Le guide vengono fissate alla parete con l'arzilla, una volta indurite fungono da binario per scorrimento della staggia, riducendo il rischio di errori e implanarità. Al termine posso grattare con la spatola lungo la guida. Va bene. L'arzilla che viene giù non la buttare via, va bene, e tutta l'arzilla si raccoglie, si bagna un'altra volta e si rifiuta e si riutilizza. Eccolo qua. La possiamo tirare via dalla parete, la guida si può anche togliere. Bagniamo per bere tutta la riga e prendiamo gli arnesi. Ok, la tenaglia morde la stecca. Deponiamo la stecca e le armi. Eccola qua. Con l'impasto della stessa argilla possiamo riempire la fessura e vuota. Perché un intonaco in argilla in bagno è l'ideale? Perché l'argilla fa bene alla salute, perché è igroscopica, perché è bagnata, profuma di estate. Eccola qua, vediamo un'altra piccola pausa allora.

0: Eccoci ritornati. Aspettate, ci sono un paio di messaggi. Buongiorno, l'intervento interno con pannelli in sughero è il più efficace, meno invasivo e meno costoso? Mi chiede uno di voi da casa. E poi ancora, puoi spiegare come questa argilla a palline o a fogli? Grazie, Mario. Sì, aspettate. Che però vedo che c'è anche una telefonata. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, pronto?
1: Pronto Massimo?
0: Ciao Vito.
1: Ciao. Sai, mi dispiace interromperti, no?
0: Dimmi.
1: Però voglio fare una riflessione. Il fatto di Belluco
0: Sì.
1: mi sembra un poco un Don Chisciotte contro i mulini a vento. Vedi,
0: Ho
1: il fatto è che ai giorni d'oggi, una volta noi, quando si andava a manifestare, si creava una manifestazione, io ero qua a Bassano, era il riferimento, noi avevamo dei comitati,
0: Sì.
1: capito? E si organizzavano, in quasi tutto l'anno c'erano i comitati. E quando si organizzava una manifestazione, c'erano tanti partecipanti, capito? Basta aspettare aver passato parola a puttana miseria. Ai giorni d'oggi, poverino, si trova da solo, perché a me mi sembra che giovani e cose come non vengono avanti a manifestare, capito? Non capiscono le cose come stanno.
0: Oppure sono presi da 50 altre mille distrazioni.
1: Ecco, per esempio, volevo fare un esempio, sono presi da quelle cose che loro hanno impostato da sempre. Se prendi per esempio quelli che seguono il calcio, allora ci sono 22 arbitri che corrono dietro la palla e
0: Sì.
1: 80.000 arbitri che si mettono fra di loro perché venga una o l'altra squadra.
0: Certo.
1: Stanno anche senza mangiare pur di andarsi a vedere la partita. Cosa vuoi cambiare al mondo? Gli altri saranno sempre miliardari e noi stupidi, no? Io no, perché non ho mai seguito. Sono andato da giovane perché mi hanno portato in collegio, no, a seguire la licenza. Quando ho visto che si davano tante di quelle botte, quelle cose così, io non sono stato mai tifoso di nessuno, non so, me ne frego proprio, non mi interessa. Se giochi chi che gioca io sono per quello che è vincente, quello che gioca meglio, e così io sono sempre vincente, capito?
0: E come hai fatto, Vito, arrivare a quest'età senza essere tifoso? Non so.
1: No, ma sono appunto per quello, ma pacifico proprio, mi interessava il caso proprio, non servivo. Ma se io ero la nazionale quando c'erano
0: Sì,
1: sì,
0: certo.
1: però se vincevano le altre squadre io contento perché erano, vuol dire che erano migliori, capito? Come la
0: Certo.
1: squadretta che abbiamo ai giorni d'oggi, ai mitti dove va? Quella là, capito? Ma quando vincevamo e mi piaceva che vincevamo. Ma quando si trattava solo di giocare il campionato del mondo, cosa, ma le altre me ne fregavo, capito?
0: Sì.
1: E come anche con i cantanti, no? Vanno lì, pagano la banca dei soldi per andarsi a vedere un cantante, puttana miseria. Cosa vuoi cambiare a questo mondo? Qui si prendono milioni e miliardi, capito che cosa? Un
0: Sì.
1: po' una volta, invece la gente capisce che deve uscire, per esempio. Adesso vince lo scudetto l'Inter, il Napoli, escono tutti in massa 70-80 mila persone, puttana miseria, ma per difendere i propri diritti non escono mica, non capiscono che è fatto apposta queste cose qua, capito?
0: Certo. Certo.
1: Perché la mente non sia pensante e non difendere i propri diritti, capito? Insomma, prima di morire volevo fare anche queste cose, dire queste cose
0: Grazie Vito. Comunque dobbiamo provare a
1: qua.
0: fare.
1: Guarda, non credere che io ho avuto a che fare quando organizzavo manifestazioni, cose come qui. Sai quante volte mi ha fermato a me la Digos?
0: Sì.
1: Una volta mi ha detto, lei, guarda che quest'auto risulta rubata. Sì, dico, risulta rubata, va bene, dice. Ma cosa facciamo? Dice, devi venire in questura. Va bene, allora andiamo in questura. Voi mi mettete per iscritto che questa auto risulta rubata. Se non risulta rubata, io vi denuncio per diffamazione. Va bene? Ma di due sì, allora lasciamo stare. Lo stesso sono andato a finire anche in tribunale anche a Vicenza, ma non hanno potuto mai fare niente perché ero documentato, capito, quello che dicevo e quello che facevo.
0: Ho capito, Vito. Dai, che comunque vediamo di sostenere Alfredo e chissà mai che a volte.
1: Appunto, dico, almeno porca miseria, uscite, allora appoggiate questo uomo, porca miseria. Se io avessi le forze, verrei io. Ma cosa vuoi? Sarei uno in più? Ne ci devono essere tanti e tanti, tanti, capito? È come legare mentalità, bisogna essere in massa a muoversi.
0: Sì.
1: Bon.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Vito.
1: Tante belle cose, stammi bene.
0: Ciao, sai, Vito, grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, pronto?
2: Ciao, carissimo Massimo, sono Marco.
0: Ciao, Marco, ciao.
2: Complimenti all'intervento di poc'anzi del saggio Vito.
0: Certo.
2: Di Bassano, veramente saggio Vito. Però, caro Vito, non disperiamo, dai. Non facciamoci la testa.
0: Almeno provarci dobbiamo.
2: Dobbiamo, assolutamente, se non andremo tutti nel baratro, perché Alfredo Belluco non sta facendo una battaglia personale per se stesso, certo, per tutti noi, certo. Perché siamo milioni di cittadini italiani. Io non ho la prima casa perché vivo in condominio, in affitto, a parte che stanno anche penalizzando anche i condomini, quindi va bene, adesso voglio soffermarmi su quello che sta facendo Alfredo, no?
0: Certo.
2: Ci sono milioni di persone che hanno la prima abitazione e se la fanno soffiare prima o poi, se non lottano, devono lottare tra i denti, devono anche lo so, il calcio, le distrazioni di massa purtroppo ci sono e quelle
0: abbiamo tante teste, eccetera, eccetera. Certo.
2: Ecco, però la gente deve svegliarsi, soprattutto le giovani generazioni, perché toccheranno a loro i mutui, saranno sempre più difficili da mantenerli, da acquisirli. Quindi rischiano, se passa questa nefanda legge, la 6, 7, 8 mi sembra, no? 9, 6, 8.
0: Sì.
2: E a questo punto molte persone saranno a spasso, saranno in mezzo ai ponti, non so dove andranno a finire. Addirittura si parla di abitazioni, cioè di famiglie plurime su uniche abitazioni, cioè
0: stanno occupando
2: anche le abitazioni anche nelle case popolari, e potrebbero anche verificarsi casi in cui ci sono magari quelli che hanno perso la prima casa vanno a abitare con altre famiglie. Ma pensa a te, non c'è neanche più privacy, non c'è più niente.
0: No, guarda, no, Marco, però... dobbiamo provare a insistere, chissà mai che ne sai. A volte i miracoli possono anche succedere se uno ci crede.
2: Sì. No, infatti, bisogna lottare, sino qua siamo nella melma più completa, perché se non si lotta siamo
0: è pesante,
2: veramente pesante, perché siamo anche un popolo di risparmiatori, tra i primi popoli al mondo, come insieme ai giapponesi,
0: sì.
2: E quindi lo sappiamo, no?
0: Certo.
2: Abbiamo una classe politica veramente infame in tutto e per tutto. Io non faccio più, non mi interesso più di schieramenti politici, non me ne frega niente, perché sono tutti della stessa pasta. Loro seguono i diktat, i dettami dell'economia liberista di Davos, delle multinazionali, del Fondo Monetario e di tutto quello che consegue. La NATO non ne parliamo, l'Unione Europea ancora peggio. Basta.
0: È pesantino.
2: Di queste gabbie, oppure saremo un popolo
0: è pesantino,
2: veramente sommerso di problemi, e andremo vicino al baratro, così insomma. Va bene, Massimo,
0: grazie
2: della
0: Marco
2: della tua presenza, della tua trasmissione.
0: A presto, sai.
2: Ciao.
0: Dai, forza e coraggio, non perdiamoci d'animo. Volevo chiudere un po' l'argomento anche con il discorso qua è legato appunto al discorso del leggendo appunto gli ultimi messaggi riguardo alla tematica di oggi dell'isolamento interno. Allora, rivestimento con pellicce di orso bianco polare. Va bene. Allora, puoi spiegare com'è questa argilla a palline e fogli? Grazie Mario. Il sughero mi pare che costa un patrimonio, migliaia di euro per una stanza. Allora, ti dico questo, aspettate che poi riunisco un po' queste... Buongiorno, l'intervento interno con pannelli in sughero è il più efficace, meno invasivo e meno costoso. E poi ancora Hermes, ciao Massimo, esatto, vivere la casa è stessa cosa di noi come viviamo, pulizia, igiene, traspirazione, materiali naturali e non chimici eccetera. Anche l'aia, esempio Punaro, se si tiene pulito, disinfestato con la cenere della legna, che così galline piti si igienizzano con essa, tale che anche la loro vivono così senza ammalarsi. Hermes, allora io volevo chiudere con questo concetto qua. Sto seguendo diversi lavori che stiamo valutando operativamente come intervenire. Vi faccio l'esempio: edificio anni 70 con muratura in laterizio, con il classico muro da 26 in laterizio in blocchi semipieni, o il doppio 13 eccetera eccetera.

quello che vi ho letto oggi è legato proprio a dei, diciamo, più avanti vi darò degli esempi concreti, operativi in casi concreti, così da chiudere il cerchio ed avere le risposte di cui mi avete chiesto anche oggi. Va bene, va bene, va bene, dai. Chiudiamo l'argomento come per così dire tecnico e poi appunto l'ultima mezz'oretta, 20 minuti, apriamo un po' la parentesi degli argomenti che mi hanno incuriosito o colpito in questa settimana. Comunque intanto ancora una piccola pausa.

0: Torniamo, vi dicevo, in questo sabato 22 agosto 2026, Radio Gama 5, 94 MHz. E vedo che ci sono delle altre chiamate, sentiamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Buongiorno, architetto.
0: Ciao, Roberto.
1: Per quanto riguarda le costruzioni, noi ci siamo totalmente dimenticati degli insegnamenti dei nostri avi. Quando costruivano le case, punto primo, le pareti perimetrali erano da 30 cm in mattone pieno. Oggi facciamo pareti da 25, poi rettificati, quelle mille cazzate che servono solo ad accelerare i tempi di costruzione, ma come

0: momento sono zero.
1: Certo, beh, no, diciamo che oggi per normativa l'isolamento è spinto, per cui cioè comunque
0: sì, come no. Comunque poi c'è un altro fatto, e quando costruivano le case i nostri avi seguivano i punti cardinali nord, sud, est, ovest.
1: Esatto.
0: A sud mettevano, potevano esserci due finestre e due ingressi, a nord mettevano due finestre e un ingresso, a est una finestra e a ovest una finestra, e disponevano le stanze in questo modo. Lei provi a pensare, se noi prendiamo una casa del genere, la mattina apriamo tutto, arreggiamo la casa.
1: Certo.
0: Poi andiamo a chiudere, poi a mezzogiorno, prima di mezzogiorno, verso le 11, parlo dell'estate, chiudiamo le finestre e quelli che una volta erano gli scuri.
1: Gli scuri, le imposte, certo.
0: Esatto, chiudiamo quelli a ovest.
1: Perché il sole tramonta, certo.
0: E a sud li teniamo, diciamo così, semi aperti. E teniamo aperto porte e le finestre a est e le porte a sud, le porte, ma anche le finestre a nord. Una casa così non ha bisogno del climatizzatore.
1: Certo.
0: Non c'è bisogno di farci il cappotto, non c'è bisogno di niente.
1: Assolutamente d'accordo.
0: In inverno si fa il contrario, si chiude le aperture a nord e si lascia aperte le aperture a ovest e a sud, e si chiude quelle a est. Hai un buon risparmio, diciamo, di
1: certo,
0: calore.
1: Hai il contributo del sole che scalda a mezzogiorno, eccetera, eccetera.
0: L'importante è l'isolamento delle pareti. Vogliamo ricominciare a fare pareti da 30 centimetri e non da 25.
1: Sì.
0: E la disposizione della casa.
1: La disposizione.
0: Perché adesso si fanno quei condomini in linea, va bene, disposti come?
1: Girati a caso.
0: Ovest.
1: Certo.
0: Buttati là a caso, e dopo cosa succede? Che l'appartamento di mezzo ha in casa, in estate, come fino a 10 giorni fa, 40 gradi,
1: certo,
0: in casa, e te credo che la bottega metterti l'aria condizionata. Ovvio. Poi, visto gli argomenti che tirerà fuori adesso, da adesso fino a mezzogiorno,
1: sì,
0: fino a luna, prepariamoci il peggio, perché da ottobre avremo qualche sorpresa. Non so se hai sentito, architetto, l'Europa è in un mare di merda a livello economico, e continuiamo a dare soldi a Zelensky. Bene, bene. Naturalmente quei soldi noi li prendiamo a debito.
1: A debito?
0: Eh sì, la moneta, l'euro no, non è una moneta pubblica, è privata. È di privati che ce la prestano. La prestano all'Europa e poi l'Europa li spende come vuole.
1: Certo.
0: Ecco. Buongiorno, architetto.
1: Grazie, Roberto. Ciao. Qui... Roberto l'ha messa giù pesante, vero? E proviamo intanto a cominciamo da questa cosa qua. Aspettate, eccolo qua. E io mi ero preparato. Aspettate che lo trovo. Sentite questo audio. Poi, e se la soluzione fosse lo sciopero fiscale? Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Questo lo diceva Gandhi. Sentiamo, grazie, che cosa si dice?
2: Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Fermi là, non l'ho detto io, ma un certo Mahatma Gandhi, durante le sue iniziative ed azioni di disobbedienza civile che poi portarono alla liberazione e all'indipendenza dell'India. Io non sono Gandhi, ma sono Matteo Gracis, sono un giornalista indipendente, un pensatore libero e oggi voglio parlarvi di un qualcosa di cui non parla nessuno, sembra un tabù in Italia. E invece, secondo me, è importante iniziare a parlarne. Potrebbe essere importante, perché vedete, prima delle azioni, prima delle iniziative, ci sono le parole, i pensieri, le idee. Ecco, allora perché non mettiamo in circolo anche questa, magari come estrema ratio, come ultima spiaggia? Voglio parlarvi di una cosa che si chiama sciopero fiscale. E lo voglio fare leggendovi un'email che ho ricevuto, anzi una PEC, inviata da un certo Leonardo, non vi dirò il cognome per tutelare la sua privacy, al governo italiano e alla quale sono stato messo in copia. Eccola qua. Aprite le orecchie e ascoltate un po' cosa ha scritto Leonardo al governo italiano. Oggetto: comunicazione unilaterale, sospensione, pagamento, tasse, tributi, contributi. Buongiorno. La presente per comunicare al Ministero di competenza che, mio malgrado, da oggi non provvederò più a versare nelle casse dello Stato, per mezzo di qualsivoglia strumento, quanto maturato di debito conseguentemente alla lavorazione della dichiarazione dei redditi. Questo finché non verranno presi provvedimenti concreti contro l'inefficienza del vostro Ministero, e non solo del vostro, e delle scriteriate politiche adottate dal governo in termini di politica internazionale. L'incapacità trasversale dei soggetti coinvolti nello svolgimento di ruoli chiave per l'interesse nazionale, inteso come interesse della cittadinanza e non come interesse dell'istituzione, è disarmante. Per un libero professionista preparato e competente come me, non è possibile tollerare l'ignoranza gretta e la perpetua dimostrazione di scarsa intelligenza di questi individui, chiamati a ricoprire cariche che oltremodo si dimostrano troppo ambiziose per le loro capacità intellettive. E qui viene il passaggio interessante. Perché io possa tornare a contribuire alla solvibilità delle casse dello Stato, perché di questo si tratta, ovvero pagare i debiti da voi generati, esigo che vengano adottate queste misure. Due punti. Riduzione del costo del carburante del 50%, autostrade gratuite, investimenti in sanità pubblica, investimenti in scuola e università pubblica, investimenti in ricerca scientifica. Aumento dei salari del 25%, aumento dei salari delle forze dell'ordine, dell'esercito e dei vigili del fuoco del 35%, riduzione dei parlamentari e funzionari parlamentari del 50%, 50 anni di reclusione per i professionisti, ovvero medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, geometri, idraulici, elettricisti, che non emettano regolare ricevuta fiscale a fronte di una prestazione. 10 anni di reclusione per i ristoratori che non emettano regolare scontrino fiscale. 45 anni di reclusione per chi venisse trovato con una quantità superiore allo 0,1 grammi di cocaina. Scuola obbligatoria a prescindere dall'età per chi non ha concluso il ciclo di scuole superiori. Laurea obbligatoria in materie scientifiche, economiche o umanistiche per chi presiede il Parlamento della Repubblica Italiana. E infine, decremento della spesa bellica. Fate il vostro dovere ed io farò il mio. Diversamente cercate di capire che se quanto richiesto risulta per voi impossibile, a noi cittadini viene chiesto quotidianamente di pagare spese insostenibili, impossibili se si ritiene che la nostra Costituzione abbia un valore. Cordialmente, Leonardo. Ora, alcune delle richieste, delle condizioni espresse da Leonardo sono sicuramente discutibili o non condivisibili, non è questo il punto. Il punto, secondo me, è che cosa rappresenta simbolicamente, no, un'email del genere. Vedete, lo sciopero fiscale è a tutti gli effetti uno strumento e una forma di disobbedienza civile. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una classe politica di ciarlatani fatti e finiti, di guerrafondai, che utilizzano le nostre tasse per comprare usare cacciabombardieri anziché degli aerei per spegnere gli incendi, per esempio, o per costruire grandi opere senza senso come il ponte sullo stretto di Messina, al posto invece di migliorare la sanità pubblica, la scuola o i servizi per i cittadini, molti dei quali sono ormai a livello da terzo mondo. Capite bene che a noi cittadini rimane poco da fare, se non azioni come questa. Ora, in molti di voi spesso mi chiedete sotto i miei video, nei miei contenuti o agli eventi dal vivo, alle conferenze: Matteo, ma che cosa possiamo fare per cambiare le cose? Perché se votare non serve più, se sono tutti uguali, destra, sinistra, centro, allora concretamente come possiamo intervenire? Ecco, io non lo so se l'idea di Leonardo sia effettivamente la soluzione ai nostri problemi o ai problemi dell'Italia. Però, se non altro, io penso che vada presa in considerazione. Attenzione, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Io con questo video non voglio assolutamente incitare al reato nessuno, né tantomeno mettervi nei guai, perché c'è da dire una cosa importante: iniziative come questa, così come tutte le iniziative di consumo critico, di disobbedienza civile, di boicottaggio, eccetera, hanno un senso e sono efficaci se vengono attuate da un numero cospicuo di persone, altrimenti i singoli che le mettono in atto rischiano di farsi male. E a tal proposito, qual è il nostro grande limite? L'incapacità di fare squadra, di unirsi, no? Di fare rete, di coordinarsi. Le elite dominanti sanno bene questa cosa e infatti alimentano le fazioni, le guerre tra poveri, con il solito strumento del dividite et impera che funziona da millenni. E allora mi permetto di segnalarvi un piccolo progetto che abbiamo avviato un anno e mezzo fa, che si chiama farerete.org, che ha un unico obiettivo: mettere in contatto nella vita reale, attraverso però gli strumenti web, persone che condividono gli stessi valori e le stesse battaglie per migliorare se stessi e il mondo in cui viviamo. Quindi, se la cosa vi può interessare, provate a fare un salto su www.farerete.org. Ecco, questo è tutto. Volevo semplicemente condividervi questa provocazione o riflessione, perché, come dicevo prima, io penso che prima delle azioni, prima delle iniziative concrete, bisogna iniziare a mettere in circolo idee, pensieri e soluzioni diverse da quelle che sono state percorse fino ad ora e non ci hanno portati a grandi risultati. Fatemi sapere cosa ne pensate.
1: Ecco, che dire? Che dire? Ecco. Allora, è vero che se si chiude la finestra e infissi si lascia fuori il caldo, ma quando il caldo persiste e i muri sono caldi e non c'è aria, anche se cerchi di fare un po' di corrente, hai voglia di rinfrescare casa. Devi avere la casa con alberi che la riparano dal sole. Allora sì, grazie Katia. Certo Katia, siamo d'accordo che purtroppo, e adesso non mi ricordo bene come si chiama questo fenomeno, da un po' di anni a questa parte la temperatura dell'aria esterna è tale per cui anche d'estate, cioè anche di notte, non si riesce a raffrescare gli ambienti interni. Quindi cosa vuol dire? Che se anche se apri non riesci effettivamente a raffrescare gli ambienti interni. Purtroppo, vabbè, allora ci sono, diciamo, due strade. Una è quella eventualmente di avere l'opzione, chiamiamola, io la chiamo del ventilatore. E anche se hai l'aria relativamente calda, perché comunque continua a essere relativamente calda, il fatto che ci sia un ventilatore che te la butta addosso, effettivamente tu hai la sensazione un po' più di fresco, perché quest'aria avendo una certa velocità contribuisce a raffrescare, a raffreddare la pelle, perché favorisce l'evapotraspirazione. E questo qua è una soluzione. E l'altra è quella sempre del condizionatore, usato con testa, eccetera, eccetera. Comunque il fatto di avere un involucro con determinate caratteristiche assolutamente aiuta sempre. Sì, sì, ci siamo d'accordo, Katia, anche su questo concetto. Mancano 5 minuti, vediamo che cosa ancora vi posso far sentire, vediamo un attimo. Allora, minorenne, beh, questo qua diciamo, anche la Svezia avvia il trasferimento di migranti in Italia dopo Germania, Austria, Svizzera e Finlandia. Mamma mia, non so neanche qua. Caos in UE, applicazione nuove norme sui migranti. Ora anche Finlandia e i Paesi Bassi, dopo Austria, Germania e Svizzera, procedono con i rimpatri verso l'Italia. L'Unione Europea sempre più alle prese con la annosa questione del ricollocamento dei migranti. Dopo Austria, Germania e Svizzera, ora è la volta della Finlandia e dei Paesi Bassi ad annunciare di voler procedere con il rimpatrio verso l'Italia. Il problema riguarda nello specifico i migranti cosiddetti dublinati, ovvero coloro che hanno fatto primo approdo in Italia per poi spostarsi. Le nuove direttive europee ne prevedono ora il trattamento nel paese di primo approdo. All'Italia, secondo i dati Euro-Istat 2025, è stato richiesto di riaccogliere altri 24.000 persone. Al momento la vicina Francia, insieme con la Spagna, pare invece intendano gestire il problema in modo differente, senza forzare i rimpatri. Sbarca a Lampedusa un'ora fa circa di 68 migranti, tra l'incredulità dei turisti presenti in spiaggia. Si continua questo, poi vediamo ancora. L'Austria ora rispedisce in Italia i migranti grazie all'attuazione del nuovo patto europeo. E Israele costruisce un patibolo per assistere all'esecuzione dei palestinesi. Anche qua, la Gaza, la morte non è diventata soltanto una notizia, è diventata una realtà quotidiana, raccontata attraverso numerose immagini e testimonianze che rischiamo di assumere con la stessa velocità con cui scorriamo qualsiasi altro contenuto. Ed ora, davanti all'idea di costruire un luogo dove assistere alle esecuzioni, la domanda diventa ancora più inquietante: quanto può ancora spingersi l'essere umano prima che la violenza diventi completamente normale? Non possiamo accettare che la vita umana abbia un valore diverso a seconda di chi la vive. Non possiamo accettare che la morte di civili a Gaza, dei bambini e delle famiglie, diventi qualcosa a cui semplicemente ci abituiamo. Non è possibile che l'umanità accetti tutto questo. Il vero risveglio comincia quando smetteremo di essere spettatori dell'orrore e torniamo a riconoscere in ogni vita spezzata il valore della vita stessa. Sembra che al peggio non ci sia mai fine, vero? Quelli, aspettate che ho un altro messaggio qua, quelli che le ONG ci hanno scaricato, dice ancora il nostro. Ah sì, aspettate, c'era anche un messaggio di Mario. Salve Massimo, la più importante legge che regola l'essere umano, se lo crediamo lo creo, è sempre così, sia per bene che per male. Per agire positivamente devo credere senza dubitare, o anche ripetere sempre quello che voglio, e la psiche si convince di ciò. Saluti per tutti, Mario Cappellotto. Grazie Mario. Aspettate, cosa c'è ancora? Fode federale, segreto di One, abbraccio destro. Mamma mia, qua non ce n'è una di dritta. Anche la Svizzera, dopo la Germania, si allinea al nuovo patto UE sui migranti e rimanderà in Italia e richiedesse asilo con la sua competenza. Migranti, soccorso, life support, sbarco a Bari. Vabbè. E siamo arrivati alla conclusione, manca un minutino. Vi do appuntamento a sabato prossimo, anzi a martedì, e un paio d'ore anche questo martedì. E che dire, stiamo attenti perché il mondo è un postaccio. Ciao, buone cose a tutti e buon fine settimana.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
3: E

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E allora, ciao a tutti e buon cielo sempre più blu, ma soprattutto questo cielo sempre più blu lo voglio dedicare al nostro grande Zamiro. Zamiro, ieri purtroppo è arrivata la nefasta notizia della dipartita, scomparsa e morta il nostro grande Zamiro. Molti di voi se lo ricorderanno, soprattutto in riferimento al grande Basport dei tempi lontani ormai, con Franco e tutti i protagonisti, tutti i tifosi che assaltavano la nostra trasmissione. E tra i principali il grandissimo Zamiro, tifoso biancorosso, tifoso del Vicenza, quindi il tifosissimo del Vicenza, figura portante di Basport, motorato oltretutto, ha seguito anche qualche nostro mototour, motogiro. È un grande, i personaggi che abbondavano nell'era non solo i Basport, che poi lui era anche grandissimo amico di Franco Carraro, ma sempre sorridente, scherzoso, divertente, ricordo anche protagonista di forte animazione, stile proprio animatore con la maiuscola, da Nini Barreca in quel di Rimini, mi sembra, ma comunque al mare con tutta la truppa appunto di nostri radioascoltatori o comunque attivisti di 94 MHz. L'ho visto intravisto praticamente al pranzo del 49esimo anniversario, non quest'ultimo, quindi quello dell'anno ancora precedente. Poi lo ricordo tutto perché è stato anche la voce degli Uccelli Azzurri, me ne parlava spesse volte, perché aveva anche questa dote di essere anche bravo cantante e aveva dato il là ad un gruppo, parliamo di un'Italia quasi quasi in bianco e nero nella vicentinità di allora, quando nascevano diciamo i tanti gruppi musicali, e so che lui era un po' il leader, la voce insomma di questi Uccelli Azzurri, vado a memoria, sembra questo il nome appunto del gruppo di allora. Sì, sapevo insomma che della sua malattia, sapevo che da un po' di tempo non se la passava assolutamente bene, quindi mando tantissime condoglianze alla famiglia, un abbraccio fortissimo quindi alla moglie e a tutti quelli che lo hanno conosciuto, i vari parenti, e che il viaggio sia un bel viaggio, caro Zamiro. Salutici Franco, avevo un bellissimo rapporto con Franco, ripeto, Zamiro legato ancora all'epopea dei tempi passati, delle lotte storiche appunto del passato, e bello quando interveniva durante le fasi Basport riproponendo poi la formazione d'antan biancorossa, neanche farlo apposta, la cadetteria, la Serie B è partita proprio con un scintillante biancorosso, nel senso che il Vicenza ieri ha vinto in rimonta contro il Catanzaro. Oltretutto il Catanzaro l'anno scorso era anche approdato alla finale dei playoff con appunto l'allenatore che adesso è andato a destreggiarsi un po' con il Sassuolo Calcio, parlo di Aquilani, e un grande Vicenza che in rimonta, ripeto, sotto la curva sud ieri porta ad orgasmo l'intero popolo biancorosso. E quindi neanche farlo apposta, proprio nel giorno del Zamiro. Per chi volesse dare l'ultimo saluto al nostro grande Zamiro, ricordo lunedì, quindi dopodomani, ore 15:30 a Zanè, Chiesa del Centro, ore 15:30 a Zanè. Lascio comunque il foglio se qualcun altro, se qualche altro speaker vuole ogni tanto ricordarlo, perché ripeto, tra le grandi figure del passato sono tutti quelli che hanno allietato, supportato, colorato, alimentato soprattutto non solo Basport ma tanta realtà di Radio Gamma 5, insomma, parlando di tasse, di politica, di economia, di lotte del passato, e quindi Zamiro era assolutamente e continua ad esserlo uno dei nostri. Quindi caro Zamiro, che la terra ti sia lieve, buon viaggio, salutaci tutti, anche perché la curva lassù comincia a prendere una forma sempre più ampia e vasta per quanto da tutti quelli che già sono passati, come si vuol dire in questi casi, a miglior vita. Quindi Zamiro dedicavo questa appunto, ma il cielo è sempre più blu, di Rino Gaetano. Adesso però devo anche portare un immenso forza, e quindi raggruppiamo tutte le nostre forze per il nostro grande Giancarlo. Giancarlo è in un momento molto molto particolare, quello che gli è toccato è qualcosa di assolutamente devastante. Noi comunque, caro Giancarlo, vogliamo essere al tuo fianco. E io ho conosciuto Giancarlo un bel po' di tempo fa, grande combattivo, grande attivista anche recentemente. Faccio un esempio: quando noi abbiamo messo la bandiera lassù della Palestina a 16 metri,
sotto il simbolo del peace and love, o della pace per meglio dire, me l'ha rifornita lui. Le prime lattine di Gazzacola, prima ancora insomma dell'arrivo industriale del nostro Zizza, me le ha portate lui tante volte, anzi quasi sempre al nostro fianco nelle battaglie del sabato contro il Green Pass, e soprattutto anche grande attivista in prima linea per quanto riguarda Opzione Zero e tutto quel fronte di battaglia dall'inceneritore a tanta altra quindi lotta da farsi anche in quel contesto. Giancarlo, un momento molto particolare, che ti arrivi il mio fortissimo abbraccio, e siamo lì a fianco della tua situazione, che sentivo anche quello che è successo l'altro giorno, pazzesco, cioè non avrei nemmanco mai immaginato una cosa del genere, purtroppo sì, bruttissimo da sentirsi. Però Giancarlo, mi raccomando, forza, non si molla, come un po' nel motto qua dentro, e quindi, visto che siamo una radio resistente, si resiste assolutamente. Anzi, voglio anche, visto che ci siamo conosciuti anche per tutto quello che riguarda un po' il fenomeno alla buona pro palla, o comunque insomma dalla parte giusta secondo il mio punto di vista, e quindi dalla parte verde, bianca e rossa con il nero comunque annesso della Palestina, e so che tu sei sicuramente un Palestina free che metà basterebbe, queste poche note insomma che arrivino per darti una carica ancora importante.

E allora un forte abbraccio al nostro Giancarlo e subito immediatamente un in bocca al lupo al nostro Ilario. Oggi non potrà essere qui ai comandi della trasmissione dopo le ore 15 e quindi andrò ad oltranza per un'ora, poi nella seconda parte dello spazio di Ilario faremo la più grande musica che qui si possa sicuramente promettere e soprattutto irradiare con Filippo da Doio. E quindi intanto mi raccomando Ilario, ti aspettiamo il prima possibile, e quindi dai, mi raccomando, un abbraccio fortissimo, quindi un in bocca al lupo al nostro Ilario. Va bene, detto questo io avrei preparato una canzone qua, perché leggerne il titolo è praticamente impossibile, anche con gli occhiali serve di ingrandimento, ma molto, molto lente di ingrandimento. L'ultimo lavoro del figlio del nostro Filippo, lui si chiama Davide, che salutiamo, chitarra e voce, 13 tracce, 13 canzoni. Il titolo è The Stars Within, che vuol dire un po' stelle all'interno, stelle dentro, insomma, è qualcosa che brilla alla grande. Sapete che il genere musicale del figlio del nostro Filippo è un po' accelerato il tutto da un punto di vista rock, più punk che rock, quindi più punk che rock, però ci sono diversi titoli all'interno della CD appena uscito. Scelgo questa visto che dobbiamo calmarci, mi dicono sempre insomma che parlo troppo velocemente, quindi bisogna calmarsi, bisogna prendere le tisane, bisogna soprattutto anche camomillarci un pochettino, visto che la traccia numero 11 è Chamomile, che vuol dire camomilla, suppongo, anzi sicuramente sì, camomilla. E vi faccio ascoltare questa, e ripeto, dal loro ultimo lavoro. Evidentemente pensavano di dare il là a questo CD in termini di copertina ben fatta, con la stella 2-4 a 6 punte, a 6 punte, e poi tanto spazio bianco al centro che rimane bianco candido e trasparente. Mother è il nome del gruppo, oltretutto ripeto, laddove gli elementi si fanno forza di Saverio, Giacomo, Axel, Riccardo e Davide, appunto, e noi salutiamo Davide guitars e vocals. E però era impossibile leggere il titolo, che poi ho tradotto The Stars Within, stelle all'interno, Chamomile. Assaggiatevi questa, molto, molto simpatica, molto carina, molto bea, e quindi si parte da qua. Però partiamo da qua. Mother, ultimo lavoro.

Mother, bello il brano, ragazzi. Gli altri sono anche più accelerati, anche più accelerati. Vabbè, se qualcuno fosse interessato, basta parlare con il nostro, quindi Filippo, e penso che possa procurarvi anche il nuovo CD, musica che tiene desti e sveglia. Vabbè, sentite condoglianze per Zamiro, arrivano anche da Giulia. Grazie Giulia, che mi dice poi cosa non ha capito, cosa è successo a Giancarlo. Giancarlo è ricoverato, situazione difficile, difficile, difficile. Per qualcosa noi mandiamo veramente un abbraccio e una nostra vicinanza, che metà basterebbe. Poi un caso che non so se posso dire in diretta, e quindi mi soffermo prima, insomma, che non è questo che ho appena menzionato, è un altro, e quindi una tragedia enorme, insomma, che ha toccato praticamente Giancarlo l'altro giorno. E vabbè, dai, torniamo alle cose un po' più spicce terrene, anche se comunque, insomma, qualche bestemmietta continua ancora ad ergersi da parte nostra, per quanto riguarda soprattutto quello che abbiamo detto spesse volte, che è tutto il fronte bellico, le guerre che finiscono direttamente nelle nostre tasche in maniera altamente visibile, ma rispetto anche ai tempi passati, perché il gasolio può salire fino a 3 euro al litro. Vabbè, può sembrare secondo me da una scemenza detto oggi, ma lo ha detto la verità l'altro giorno. Abbiamo passato questo appunto, questa pagina datata 19 agosto, dove si parla appunto di un gasolio che può salire fino a 3 euro, ma comunque già oggi abbiamo abbondantemente superato i 2 euro anche per la benzina, qualcosa in più per il diesel, il gasolio, e quindi laddove abbiamo l'80% delle fasi commerciali che trasportano i beni primari e quindi tutto quello che serve per la nostra resistenza vitale, ormai così da definirsi, è ovvio che tutto quello che riguarda guerra finisce nelle nostre tasche, e quindi dobbiamo sempre ringraziare un po' di elementi, partendo dei più terroristi in assoluto, vuol dire Netanyahu e tutta la sua accozzaglia di quell'estrema destra, di quella realtà messianica, piuttosto che colui che oggi in maniera arteriosclerotica domina le danze in quella degli Stati Uniti d'America, che qualcuno addirittura teneva in palmo di mano, perché tra i mali minori conveniva non la Harris ma questo, per carità, magari la Harris avrebbe potuto fare peggio, ma peggio di questo siamo sicuri? Non lo so, ma ovvio, più di qualcuno c'è caduto nel fatto che questo personaggio avrebbe fermato 7 guerre. Sì, però ha acceso le altre guerre che avrebbero dovuto essere fermate in 24-48 ore, partendo da Gaza, Cisgiordania, piuttosto che il fronte ucraino. Ma là ci arriveremo tra poco. Dicevo dei 3 euro per quanto riguarda il litro di benzina, dove comunque noi si legge anche che attribuire il rincaro dei carburanti al prezzo del petrolio, però, è comodo quanto sbagliato. Il Brent ha passato quasi tutto agosto fra gli 80 e i 90 dollari il barile, anzi è anche sceso sotto gli 80, quando sembrava vicino l'accordo fra Iran e Oman su Hormuz. Ma qui dipende sicuramente da come si sveglia il nostro buon arteriosclerotico psicopatico ciuffo arancio, e in base alla sentenza mattiniera è ovvio, le borse agiscono di conseguenza. Quindi, per quanto riguarda gasolio, benzina, la causa va ricercata non tanto nel greggio, ma soprattutto in margini di raffinazione. Perché? Perché la raffinazione, ci dicono, appare compromessa o fortemente limitata in 3 delle 4 grandi regioni di raffinazione mondiale. L'export di prodotti raffinati si concentra infatti in 4 grandi aree: Golfo Persico, e quindi vuol dire Arabia Saudita, Emirati Arabi, e così Kuwait, e poi ci mettiamo Russia, Cina, e quindi con l'Asia orientale e gli Stati Uniti in prima linea. Va bene, Donald Trump ha chiesto agli americani di accettare il rincaro della benzina, potrebbe costargli più del previsto in considerazione delle elezioni di midterm il 3 di novembre, ma anche lì arriveremo tra poco. Noi intanto non tifiamo assolutamente per arrivare a 3 euro, ma già la cifra che abbiamo di fronte è assolutamente colossale, anche se comunque Cuneo si sta già portando avanti. Cuneo è Piemonte, ragazzi, non è che sia, quindi la prendiamo in quel Cuneo per forza di cose, perché vedevo che ci sono alcuni distributori in provincia di Cuneo, non, sottolineo, non in autostrada, dove il gasolio servito è a 2,86 addirittura al litro. Non so se sia un errore di battitura, ma così me la danno. 2,86 gasolio servito al litro, vabbè, quindi vuol dire che praticamente Cuneo già si sta portando avanti per quanto riguarda gli eventuali 3 euro. Vabbè, la forza di fare la rivoluzione non ce l'abbiamo, però questo serve assolutamente, perché uno dice siamo tutti lì a contestare. No, sinceramente no, perché solo ad agosto abbiamo 1 miliardo di ricavi in chi mastica quel settore petrolifero, chi ha messo in tasca di tutto e di più, vuol dire che soltanto di benzina noi italioti spenderemo
spenderemo più di un miliardo in più rispetto a quanto non fosse stato nel 2025, quindi l'anno scorso, ed è tanta roba, ma d'altronde, ripeto, se andiamo a fare un pieno ci rendiamo conto di come a livello benzinistico, quindi la benzina, sia aumentata già il 15%, il nostro pieno qua gli ultimi giorni, piuttosto che oltre il 30% per quanto concerne l'eventuale pieno di gasolio, e noi qui quindi magari a tifare ancora per tutti quelli che hanno promosso e sostenuto tutto questo, perché ripeto, questa guerra finisce nelle nostre tasche per quanto riguarda pompa di benzina, i prodotti alimentari e boete, ma tutto quello che riguarda appunto il nostro costo della vita, che è andato aumentando in maniera Speedy Gonzalesca. Non ci si accorge di nulla, dirà qualcuno, noi invece ci accorgiamo esattamente di tutto quello che sta avvenendo, però è momento di vacanze, è momento quindi non natalizio, arriverà anche il Natale per carità, e quindi avremo poi la tredicesima, almeno dal punto di vista di pensioni, quindi chi prende 600 avrà 1200 euro, va bene, quindi sicuramente sempre di fame dovrà parlare e di sopravvivenza soprattutto. Vedevo piuttosto quello che è avvenuto l'altro giorno, non so se avete seguito un po' le vicende calcistiche, ma rimaniamo un po' all'esterno del fronte del rettangolo verde, inteso la partita mi sembra fosse di Conference League, playoff Conference League, Atalanta e Apoel Tel Aviv, e quando diciamo Tel Aviv diciamo esattamente quei signori là, cioè praticamente Israele. Bene, ho visto, più che altro letto, delle misure di sicurezza che bisognava assolutamente mettere in campo, e quindi vuol dire un sacco di divise a scortare quei 1500 tifosi dell'Apoel di Tel Aviv, che mi sembra sia un'espressione di sinistra oltretutto, però potrei sbagliarmi perché tante altre realtà che si agganciano alla capitale sionista o comunque ai fronti del campionato israelitico sono a sponda assolutamente di destra, tanto quanto lo sono poi anche i massimi esponenti di una destra estrema molto ortodossa che è all'interno della Knesset nella sua maggioranza, per quanto riguarda, quindi sto parlando del Likud di Netanyahu, oppure i partiti religiosi confinati all'interno del sistema di Itamar Ben-Gvir piuttosto che Smotrich, quest'ultimo oltretutto anche vive in Cisgiordania, dove la situazione è terrificante, indipendentemente dal fatto che il nostro sistema mainstream ne parli oppure no. Dicevo, però, vedevo questi articoli sulla, quindi, partita tra l'Atalanta e l'Apoel, dal punto di vista del risultato 1-0-0 altamente deludente, poi ci sarà il ritorno comunque, mi sembra giovedì prossimo, e visto che si tratta di Israele non possono giocare tra le mura amiche, ma giocano in Ungheria, se non erro, potrei sbagliare, comunque mi sembra in Ungheria. Stai fatto che comunque quando sono arrivati quelli della Poel in città sono stati altamente scortati. Il tempo era anche fresco oltretutto, perché pioveva insomma quel giorno in quel di Bergamo, e poi bisognava trasferire tutta, diciamo, questa tifoseria israeliana all'interno dello stadio, quindi New Balance, non so come si chiama il nuovo stadio, insomma, di Bergamo, e così è stato fatto. E 4-5 pullman sono passati di fronte poi anche ad una manifestazione con tante bandiere della Palestina, al che questi hanno fatto tutti appunto il dito medio nei confronti dei Propal, ma questo è un altro discorso. Volevo arrivare da tutt'altra parte, nel senso che voi sapete che in Italia, per quanto riguarda le tifoserie, almeno in questi ultimi tempi si è dato il là ad una stretta particolare nei confronti degli ultra o comunque tifoseria insomma similare, laddove tu hai non so, fumogeni e quindi torce, se vieni beccato all'ingresso ti becchi un bel daspo che metà basterebbe, e così in effetti è avvenuto anche per quanto riguarda la tifoseria, dirà qualcuno, della Poel. No, diciamo che la notizia che è fioccata è che in un B&B sono stati quindi daspati per 3 anni 2 tifosi della Poel Tel Aviv, beccati con 45 kg di torce, dintorni, insomma di effetti pirotecnici. Quindi vuol dire che l'azione delle nostre forze dell'ordine è stata da applausi, e in effetti noi li applaudiamo. Poi però c'è un però che ribalta completamente la situazione. Dovete unicamente andare
andare a vedere i video o piuttosto le fotografie della tifoseria all'interno dello stadio di Bergamo, ripeto, la tifoseria dell'Apoel Tel Aviv, tutti in rosso perché il colore che domina il loro credo calcistico è assolutamente red, quindi rosso, alcuni magari con la t-shirt del Liverpool perché è rossa e loro interessa indossare il rosso. Voi dovete vedere quanta razza di quindi torce sono state accese nel settore degli ospiti e quindi vuol dire nel settore dell'Apoel Tel Aviv. Cosa allucinante, 10, 20, 30, 50, 70, un centinaio, cioè cosa impressionante. Allora dico esattamente, ne abbiamo beccati due ad un B&B magari nelle adiacenze della partita, quindi il giorno prima, non lo so, e poi ci siamo permessi di far entrare tutta quella roba là, che ripeto, nel caso venisse attuato da un tifoseria magari italiana, potrebbe succedere il finimondo in termini di multe piuttosto che di denunce piuttosto di tanta altra roba. Andate a vedervi le immagini, praticamente un sacco di palle rosse accese, c'è questo che con intanto il passamontagna sale sulla balaustra di questo spicchietto, no? Sembra un taglio di una pizza, no? E da in là accendendo due fumogeni per far capire che tutta la tifoseria deve accendere la luce della vittoria, come dicono loro, e quindi ripeto, New Balance Arena è silti e il nome dello stadio nuovo di Bergamo, ristrutturato per dirla tutta. Comunque dico ciò perché vietatissime, attenzione, se ti beccavano con un'insegna, un adesivo, una spilla della Palestina, andavi a casa calci in culo e da spato. Se per sbaglio facevi come noi nella realtà di Ferragosto, sabato a 1350 metri, località Lobbia con 2B, ebbene, laddove abbiamo avuto il personaggio che ci ha richiamato all'ordine perché bisognava solamente mettere la bandiera italiana e non quella palestinese, ma incazzato di brutto, quasi quasi, non dico da mettersi le mani addosso, ma perché abbiamo quindi lasciato andare un po' la deriva il tutto. Ebbene, nel caso qualcuno si sognasse, anche perché, apro piccola parentesi, la tifoseria bergamasca non è di estrema destra, se è gemellata con la Ternana non è di estrema destra, casomai avrà dei richiami di sinistra, oppure dopo il Boccia si sarà messa a non sostenere nessuna fascia politica. Però dico, vietatissime le bandiere palestinesi all'interno dello stadio, quindi giovedì scorso.

venire a firmare magari all'inizio della partita o a metà partita o alla fine della partita, e quindi insomma ti stravolge la vita. Non parlo di incidenti gravosi, per la qualcosa può essere anche utile fare questo e quindi ok, il regolamento e le leggi prevedono questo, sto parlando magari di uno che porta un po' di torce oppure la bandiera palestinese all'interno di uno stadio. Quindi hanno vietato le bandiere palestinesi, ma hanno potuto portare torce che sono assolutamente, penso, più pericolose, oltre al fatto che oltre ad aver messo un esercito in campo per sorvegliare a Bergamo i tifosi dell'Apoel, perché non succeda mai di nulla, ci mancherebbe altro, avevamo anche poi due elicotteri che hanno completamente quindi riempito i rumori celestiali, quindi svolazzato là in alto per quindi controllare di tutto e di più. Oltre al fatto che tutti gli altri tifosi venivano completamente perquisiti, c'erano un sacco di divieti stradali, gli stessi cestini sono stati rimossi, perquisizioni a tappeto all'ingresso dello stadio, via i tappi della bottiglia. Ti beccavano con la bottiglia, via il tappo, e quindi se la lanci non ha più quella forza che tiene magari chiusa con il tappo. Vabbè, ma questo l'hanno vissuto i nostri amici direttamente in quel del Pamali, per dire le regole al Pamali che non esistono per i tifosi della Poel Tel Aviv in quel di Bergamo giovedì scorso. Pamali vuol dire una festa bellissima di 3 giorni con tanti concerti. I nostri amici sono andati a presenziare due sabato fa, mi sembra, al concerto di Luca Bassanese, ma all'ingresso non potevi permetterti di portare all'interno lattine di birra o lattine di qualsiasi altra bevanda, comprese bottiglie, e quindi c'erano anche i controlli, come sono avvenuti poi anche all'interno. Vabbè, solo per dirvi questo, quindi per dirvi che anche in casa nostra si sono permessi di tutto e di più, ed è quello che comunque fanno a livello globale. Ovvio che quello che dico io è una stronzata rispetto al permesso universale che Netanyahu oggi riveste, e la domanda che poi noi dobbiamo farci oggi penso sia questa, e cioè quante possibilità noi abbiamo oggi di poter far rientrare con questi confronti bellici, queste realtà di guerra. La speranza, si dice spesso a volte, è l'ultima a morire, chi la perde perde il senso del suo futuro, ma qui risaliamo sempre al vecchio Aleksandr Dubček della primavera di Praga, se vi ricordate, torna sempre in auge sta massima, però ripeto, per quanto concerne le nostre speranze, i nostri sogni, quindi speriamo di cavarci anche d'attorno, prima che sia troppo tardi, tutto quello che è fronte bellico. Abbiamo sempre avuto una cinquantina di conflitti sparsi per il pianeta, però qui abbiamo acceso i riflettori su situazioni a noi molto pesanti, in considerazione del fatto che Ucraina e Russia sono un po' alle porte anche d'Europa, e così anche per quanto riguarda un po' Gaza e Cisgiordania, dove sia chiaro, bisogna denunciare e sottolineare per l'ennesima volta anche oggi, e quindi 22 agosto 2026, la complicità del nostro eterodiretto governicchio. Ma quando dico eterodiretto, già abbiamo dato la risposta: siamo eterodiretti, vuol dire che dipendiamo dai ricatti altrui e quindi da tutte le imposizioni che da altri fronti arrivano ai nostri confronti di governo da decenni e decenni. Eterodiretto governicchio, neanche governo, governicchio, con la destra oggi lì in prima linea, nella speranza di poter bissare il successo anche nella tornata elettorale del 2027. Bene, vi dico questo perché per rivincere le elezioni spesse volte bisogna tenere un po' anche il pugno duro, ed è quello che sta facendo praticamente Netanyahu nei confronti di Gaza e della Cisgiordania. Vi dico ciò perché quando noi parliamo di autunno 2026 e lo sogniamo soprattutto in riferimento al caldo massiccio da Guinness dei primati che abbiamo affrontato in questa appunto torrida estate 2026, però in queste ultime ore insomma un po' di respiro migliore è arrivato, e stanotte si è dormito in maniera più concreta rispetto ai richiami quindi elettronici, per chi teneva il condizionatore intendo dire, altrimenti gli altri vanno con quindi l'elica che gira più o meno velocemente. Quindi per quanto riguarda quello che stavo dicendo, abbiamo speranze di poter sognare almeno per i prossimi mesi qualcosina di positivo, ma io me lo auguro assolutamente, però bisogna mettere subito le mani in avanti e dirvi che Netanyahu, Zelensky, Putin e Trump saranno chiamati entro i prossimi mesi alle elezioni, e quindi se tanto mi dà tanto sarà difficile, ed è per questo che serve il pugno duro a Gaza da parte di Netanyahu, per quindi far sì che
i voti poi

0: arrivino. Poi nel sottobosco del voto israeliano ci sta anche qualche altra novità, casomai tra poco la elencheremo, però ripeto, il 27 ottobre di quest'anno, di qui a qualche mese, ci saranno le elezioni in Israele, così anche in quelle del fronte putiniano. Poi per Trump non abbiamo le elezioni con la E maiuscola, però quando parliamo delle elezioni di mid term, metà mandato, 3 novembre, diciamo già qualcosa di concreto, significa quindi rinnovare l'interezza della Camera dei Rappresentanti e un terzo della Camera del Senato. I sondaggi non lo danno molto sorridente il nostro personaggio in questione, ed è per questo che magari più di qualcuno sogna nel tradurre le parole di Trump quando magari punta l'indice in maniera un po' più sostenuta rispetto al mai nei confronti della situazione di Gaza e della Cisgiordania, nel senso nei confronti di Netanyahu, perché Trump chiederebbe di fermare i raid su Gaza, però se avete visto anche l'altro giorno Netanyahu se n'è uscito dall'incontro, l'incontro era tra Netanyahu e Kushner, genero di Trump, ne è sposato la figlia, ed è un personaggio che sogna di costruire villette in ogni dove, da Gaza, stile una nuova Dubai bar a Monte Carlo, piuttosto che in quella di Tirana. Da questo incontro, mi sembra durato 4 ore a Gerusalemme, non ci stava solo Kushner e Netanyahu dall'altra parte, ma avevamo anche Blair e Mladenov, quest'ultimo sembra sia un bulgaro che capeggia un po' il Board of Peace, questa scatola vuota come dico spesso, mentre Blair, Tony lo conoscete tutti per le nefandezze anche sul fronte bellico espresse dal soggetto in questione nei tempi trascorsi, ma dico, Netanyahu se n'è uscito sorridente, anzi ne è uscito alquanto vincente, per il semplice motivo che ha stoppato ogni idea trampiana, la facciamo breve, e quindi c'era quell'idea messa nero su bianco da Trump in 15 punti annunciata da questo appunto Board of Peace per quanto riguardava l'attuazione di questa seconda fase, come se la prima fosse servita a qualcosa, vi anticipo a nulla di nulla, ma sta di fatto che Israele ha respinto anche questi 15 punti, si parlava appunto di deporre tutte le armi da parte di Hamas, cosa che Hamas avrebbe accettato, ma Hamas dice in contemporanea però l'esercito israeliano deve ritirarsi da dove? Beh, da Gaza, è una strisciolina, uno sputo in terra come dico spesso, 40x12 39x9, cioè veramente cosa di poco conto, il 60% è ovviamente già gestito dall'IDF, quindi dalle forze militari israeliane, è roba israeliana, quindi li hanno conficcati lì di fronte a mare, come dico spesso, circa 2 milioni di persone, di palestinesi lì conficcati. Netanyahu uscito ha detto chiaro e tondo da questo appuntamento, da questo quindi incontro, ha detto che finché lui sarà ministro lo Stato di Palestina non vedrà mai la luce. Ovvio, è già quindi campagna elettorale, perché ripeto, noi avremo diversi fronti per la qualcosa, io penso che di qui ai prossimi mesi non cambierà nulla di nulla di nulla per quanto riguarda Netanyahu, Zelensky piuttosto che Putin e Trump. Zelensky è un'altra questione, perché voi sapete che il mandato dell'ex comico in questione sarebbe scaduto nella primavera del 2024, però è ovvio, però la legge marziale ha sempre rinviato le presidenziali, ma se avete notato in questi ultimi giorni c'è stata una presa di posizione del suo ex ministro della difesa Fedorov, che ha chiesto immediate elezioni. Nei sondaggi Zelensky viene dato addirittura al terzo quarto posto, per cui non avrebbe nessuna possibilità di poter essere casomai rieletto, ma questo non vuol dire che nel caso arrivasse Fedorov la questione magari possa rientrare in fretta e furia in termini positivi per tutti quanti noi altri. Sul fronte invece israeliano, ricordo, abbiamo soprattutto Netanyahu che rivendica la possibilità assoluta, anche secondo i sondaggi, di poter quindi accedere nuovamente alla poltrona più importante, la Knesset, vuol dire il Parlamento israeliano, anche se comunque un po' di bagarre ci potrebbe essere. Vabbè, dico questo perché è ovvio, le nostre quindi speranzucce forse vanno a decadere, perché questi signori devono comportarsi esattamente come ci si comporta in campagna elettorale. In Italia abbiamo un sacco di promesse, di promessaio, come dico spesso, poi tutto non viene mantenuto per forza di cose. Se pensiamo solo al 2019, quel video che vi consiglio sempre di andare a visionare, per chi soffre un po' di trabasi di bile non gli conviene, ma quella duceta tiroidea che insomma ben si esprisse, si esprimette allora, si esprimette allora proprio nei confronti della, del gioco delle accise, dell'IVA, e quindi 50 euro dati lì al distributore, 35 vanno in mano allo Stato, e quindi c'era quello con gli occhialetti neri, con la borsetta finanza che prende i schei, comunque insomma per far capire che nel caso loro fossero arrivati, come poi è avvenuto, al governo, dicasi tra virgolettissime potere italico, avrebbero rimediato tutto questo, soprattutto per voler ritoccare le accise, cosa che invece non è stata fatta. E ripeto, visto che questo governo è assolutamente complice di tutto quello che sta succedendo e che finisce appunto nelle nostre tasche in termini di aumento del costo della vita, è ovvio che dobbiamo assolutamente maledire il nostro eterodiretto governo tricolore per forza di cose. Quindi finché noi si tiene le elezioni la vediamo molto dura che tutto possa, anche se Trump è ovvio ha molte gatte da pelare soprattutto in casa sua secondo i sondaggi, perché gli americani ne hanno veramente le palle piene, scusate il termine, ma ne hanno le palle piene nei confronti di Netanyahu e dintorni. Ovvio, si sono accorti anch'essi al di là dell'oceano Atlantico di come il ricatto sia veramente ad R maiuscola quello intrapreso da Netanyahu nei confronti di Trump per tutto quello che riguarda il fronte ad esempio iraniano. Ah, laddove, scusatemi, Trump ha detto che comunque l'Hormuz è solo roba americana, tutto è tranquillo e aperto, così non avviene per nessun motivo al mondo, e quindi c'è ancora pericolo e paura di passare in quel contesto. Però Trump, ripeto, da come ci si sveglia e appoggia il piede sinistro o destro in terra, le spara più grosse che si può. E qui le spara continuamente. È ovvio che la borsa vive anche di questo, dirà qualcuno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però dicevo che gli americani, insomma, si stanno un po' anche arrabbiando, un po' più del previsto, soprattutto per i costi della vita che anche in quei contesti stanno quindi lievitando a più non posso, sempre per cause guerra fondaie, quindi vuol dire cause belliche. E allora la speranza è che dirà qualcuno, che arrivi qualcuno a magari a sostituire. Intanto la prima mazzata potrebbe essere attraverso le elezioni mid term, però secondo i sondaggi sì, qualcosa verrà sgraffignato via al partito o comunque al movimento MAGA. E non così però in maniera altamente profonda, quindi vuol dire che fino alla fine della legislatura Trump 99 su 100 rimane al suo posto, anche perché abbiamo visto quanto Trump ci tenga soprattutto ai suoi benefattori elettorali, intanto a quelli del sistema delle armi e quindi all'industria bellica, poi al settore petrolifero, ma ultimamente anche soprattutto alla questione che si lega alla, diciamo, all'agrochimica o all'agroagricoltura, quindi vuol dire praticamente che cosa? Quello che ho visto farsi da parte di Trump proprio l'altro giorno, mentre in Italia fioccava una notizia, deraglio ma momentaneamente, sulla questione del glifosato in riferimento a quello che è proprio di questa battaglia trumpiana, perché abbiamo Trump contro MAA, non è MAGA, abbiamo la stessa realtà d'acronimo, al posto della G di punto G abbiamo la A di hotel. Però vedevo l'articolo che è uscito l'altro giorno in Italia su uno studio interessante che prova praticamente quello che è l'effetto cocktail da parte di questi pesticidi, laddove il glifosato la fa da padrone in assoluto. È uno studio chiamato Studio Sprint, finanziato poi anche attraverso dei fondi dell'Unione Europea. Si mostra per la prima volta come l'esposizione ad una miscela di glifosato aumenti le conseguenze e tossiche. In prima linea troviamo Daniele Mandrioli, che noi abbiamo applaudito tante volte, che sapete essere stato cacciato qualche tempo fa dall'Istituto Ramazzini. Attenzione, istituto Cesare Maltoni, un istituto laddove si fa ricerca anche sul cancro utilizzando tutte le sperimentazioni con una varietà particolare di topi molto molto bianchi che si dice molto affini all'uomo. Non so se questo possa risultare veritiero, sai, il fatto che comunque, ripeto, lui è stato cacciato perché aveva quindi riportato al sistema mainstream un po' di studi fatti recentemente che bocciavano in maniera ampia il glifosato Stato e tutte le quindi sostanze annesse, vuol dire tutto quello che si lega a quel prodotto mostruoso, non dico mostruoso perché dagli anni 70, sapete, la Monsanto lo commercializzò. Oggi la Monsanto non è più così quindi facilmente trovabile, nel senso che è stata inglobata dalla Bayer e quindi sarebbe più Bayer Santo a dire più che Monsanto, però quel prodotto continua ancora a mietere vittime per quanto riguarda quelle striature arancioni lungo il corso dei campi, ma soprattutto abbiamo un glifosato che impera ancora in oltre 100 tipologie di realtà culturale, quindi vuol dire di colture sparse per il mondo. Però questo Daniele Mandrioli, insomma, aveva dato in là questo interessante studio e così si è appunto anche messo lì in prima linea con questo studio Sprint che, ripeto, fa chiarezza per quanto riguarda le prove dell'effetto cocktail sulla salute, perché un conto è studiare un unico, quindi un'unica sostanza, un conto è studiare poi le varie sostanze che danno l'effetto cocktail, quindi vuol dire quelle che si miscelano praticamente insieme, e sapevamo, immaginavamo praticamente che tutto questo porta a qualcosa di negativo per la salute del regno animale, nonché vegetale, quindi ambiente e dintorni, e così figuratevi per quello umano. Ripeto che si è arrivati a questa conclusione l'altro giorno, prove dell'effetto cocktail, che sarebbe un passaggio al telegiornale sarebbe stato utile, perché questo progetto Sprint è partito come Sprint nel 2019, quindi insomma sono passati 7 anni, e dopo 7 anni noi si cambia un po' anche tutto il sistema delle cellule, quindi sarebbe stato utile, insomma, che se ne parlasse in maniera un po' più profonda. Mentre noi leggevamo tutto questo, e ripeto, abbiamo questo fronte caldo a livello statunitense, perché è partito questo nuovo scontro nella destra appunto degli Stati Uniti d'America col presidente americano, che rischia di perdere poi questa base di sostenitori. Ma attenzione, non è MAGA, quello col cappellino rosso che teneva in mano il nostro buon ministro degli esteri Tony Tajani, Antonio Tajani per dirla tutta, ma qui abbiamo Make America Healthy Again, e quindi sono quelli che puntano ad una vita più salutare. Vi ricordo che in prima loro linea ci sta Robert Kennedy Jr., che insomma è diventato anche ministro importante per quanto riguarda gli aspetti salutistici a livello americano. Però è ovvio che l'altro giorno anche lui ha dovuto inchinarsi a questa pretesa trumpiana, quindi del presidente dell'America, che ha firmato proprio un ordine esecutivo in difesa del glifosato, nonostante sia dimostrato da sempre più studi, da tantissimi anni, studi indipendenti ma anche non indipendenti, quanto male faccia. Noi siamo arrivati anche a livello europeo vicinissimi, se vi ricordate qualche anno fa in quel magico dicembre eravamo lì praticamente a pochi giorni dal traguardo per abbocciarlo in maniera definitiva, poi invece abbiamo rinnovato per un lustro barra due, quindi per i prossimi 10 anni andiamo tranquilli. Intanto fino al 2033 non se ne parla, e quindi anche a livello europeo. Questo è dovuto sicuramente alle pressioni delle grandi lobby dell'agricoltura o comunque del mondo dei pesticidi. Fanno soldi tanto quanto si arriva ad utilizzare quei prodotti, evidentemente non se noi si propendesse per ampliare l'utilizzo dell'agricoltura biologica barra biodinamica o comunque naturale a livello europeo. Oltretutto, sottolineo, ma ne parlerò più avanti, l'ultimo studio in riferimento all'agricoltura biologica dimostra che un terreno coltivato in maniera biologica o comunque naturale o comunque biodinamica, ovvio, come già si immaginava, essendo meno mineralizzato, meno compatto, è più drenante e quindi rimane sempre più acqua lì all'interno rispetto a quei cosiddetti campi ormai a tutta pavimentazione, di dove l'acqua crolla velocemente, perché ormai gli effetti meteo tropicalizzanti li conosciamo, li vediamo, li testiamo, li mettiamo online nei social con velocità stellare. Ebbene, lì l'acqua fiocca via per andare a far danni, e attenzione, perché l'estate calda, il continuo consumo di suolo, ovvio, noi arriveremo tra qualche mese a parlare di alluvioni, ma questo è già matematico, questi effetti piogge, bombe d'acqua, piogge violente, è ovvio che vanno a scaricarsi in un'area. Poi è ovvio, possiamo aprire tutta la questione per quanto riguarda la geoengineering clandestina, e quindi faremo sicuramente partecipe della narrazione il nostro grande maestro del tutto per quanto riguarda le scie chimiche, quindi Rosario Marcianò, e sembra che nel frattempo la giustizia non sia arrivato ad ammanettarlo in maniera definitiva, speriamo assolutamente di no, tifiamo per il contrario, però potrebbe anche succedere in virtù dei suoi 19 processi, appunto. Però detto questo, ero fermo sul binario del glifosato e ripeto, Trump l'altro giorno ha dato campo libero assolutamente alla questione, perché? Perché è ovvio, con un sondaggio veloce lui ha capito che nel caso avesse sostenuto l'idea di Robert Kennedy, l'idea di questo Make America Healthy Again, lui avrebbe perso i voti di circa 5 milioni di coltivatori americani, che allora volta hanno detto invece guai a te se vai a toccare il glifosate. Glifosate è devastante per tutto quello che anche si lega qualcosa magari anche dell'effetto autistico, ma già basterebbero i vaccini, mi dirà qualcuno. E a tal proposito, scusate se magari deraglio momentaneamente, però non so se l'avete visto, ma anzi no, l'avete sentito per forza di cose. Deraglio momentaneamente perché adesso mi è venuto in mente anche questo, e cioè voi avete visto che con cadenza alquanto regolare in Italia non ci facciamo mancare nulla. Si diceva abbiamo un sacco di emergenze da estrarre dal cilindro, le emergenze servono per tenere desta la popolazione, la massa, vista sempre, da tradursi quindi in maniera effettiva come nucleo inerme non pensante. Se noi non pensiamo, qualcun altro lo farà per noi. Di solito abbiamo sempre al fianco la mitica B2, mitica con tante T, B2 vuol dire Bassetti Burioni, che sono quindi esplosi immediatamente, perché Palermo, ovvio, per carità, Palermo, squadra che stavolta vuole arrivare in Serie A, anche l'altro giorno in casa, uno stadio strapieno, i colori rosa nero, insomma, che ha brillato più del previsto. Però Palermo è diventata protagonista e qua sì che il telegiornale, tutto il sistema mainstream si è adoperato in scala altamente ridotta, ma qualcosa ci è venuto in mente in riferimento al Covid-19 per quanto riguarda una bambina di 4 anni morta di difterite, perché ovvio non era vaccinata. E sì che di difterite non si muore in Italia da 35 anni, per carità, Bassetti è arrivato subito a dire ma dal 91 non si muore là, e questa accio non era vaccinata. Beh, non era vaccinata, quindi è ennesima realtà da costituirsi e costruirsi con la formula dell'allarmismo, del terrorismo, dell'ansia, della paura, della notizia che deve fioccare in ogni dove in maniera tale da spingere quella percentuale che non manda i bimbi a vaccinarsi a doverlo fare per la bambina di Palermo. Bene ha fatto invece a rispondere con poche righe in maniera altamente riassuntiva il medico radiato medico, non poteva fare altro nella vita, che però è stato radiato, perché se vi ricordate nel 2017 lui ha fatto delle dichiarazioni molto critiche nei confronti dell'obbligatorietà vaccinale, ma d'altronde il 2017 è l'anno di quella là, di quella ministressa che poi ha fatto nascere i figli casomai in terra suisse, laddove non solo orologi regolari e cioccolato, ma anche magari la nascita dei gemelli, e quindi la signora Lorenzin, che ci ha trasportato a Pesaro in 50.000, insomma quell'effetto arancione quel giorno straordinario. Però medico allora era al fianco, è stato radiato come tanti altri, anche qua dentro ci mancherebbe altro, ma ricordo che poi lui ha dato il là anche un partito Siamo, non so se sia ancora un po' vivace sto partito, non lo so, casomai lo sentiremo riecheggiare durante le fasi appunto della ripresa elettorale del 2027 per quanto riguarda un po' il fronte del dissenso. Lui dice però che chi specula su una tragedia come questa dimostra solo la propria disonestà, e dice che la vicenda della bambina di Palermo non lascia spazio a dubbi, ma mette a nudo due contraddizioni evidenti: o ci troviamo di fronte a una gravissima omissione diagnostica su una malattia assolutamente curabile, se presa per tempo, oppure si sta usando ad una diagnosi non confermata senza l'isolamento del batterio per colpevolizzare la famiglia e seminare il panico nell'opinione pubblica. Non permetteremo che la paura e la propaganda sostituiscono la verità e la responsabilità. Ovvio, parla di come in questi giorni non si stia assistendo ad un epilogo altamente vergognoso di una tragedia e quindi di quest'opera tutto sciacallaggio per quanto riguarda l'impero dell'informazione che quindi continua ancora a dominare la scena in questo paese. Per dirla tutta, comunque ci torniamo tra poco perché vedo pochi secondi la pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Da Radio Gamma 5 meno 1 fa 4, Susi 4 48 Crash, non so se la conoscete ma è simpatica. Susi 4 48 Crash.

E allora, ciao Luca, anche se non lo conosco, mando una grande forza, l'ennesima potenza a Giancarlo con affetto, Lisetta. Grazie, Lisetta. E noi giriamo tutto questo al nostro grande Giancarlo in un momento non tremendo, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto di più. Buongiorno Luca, il Cairone patinato vola alto e ci regala un'altra scia benefica color granata, una freccia a destra promettentissima di nome Fortini e forse arriva anche Esposito. Nulla è precluso quando il Cairone patinato vola alto. Riguardo i tifosi della Poel, dovevano illuminare lo spazio affinché il Messia potesse occhiare la partita. D'altronde il biglietto è caro anche per lui. Dispiace per il signor Zammiro, colonna del mitico Bar Sport, bei tempi, almeno noi li abbiamo vissuti. Grazie Michela Venezia, sì, grandissimo ricordo per quanto riguarda il grande Zammiro, voce potente di 94 MHz all'ora con Bar Sport. Ti ricordi quando arrivava la sgattata dell'inno vicentino e poi lui si apriva le telefonate e lui arrivava anche che menzionando sempre la formazione con Filippi Faloppa. Adesso incontrerà Paolo Rossi in assoluto e si metteranno a Ciacquera de Bayon, se non faranno anche due palleggi tra loro, e sorinavo tutta quella formazione del passato vicentino con enfasi, un trasporto veramente straordinario, come se fosse voce che uscisse dai gracchianti altoparlanti del Menti, che poi si lega anche a un vicentino che ha fatto le fortune del grande Torino, insomma quel Romeo Menti. Più di qualche stadio si chiama Menti sparso per l'Italia, il Vicenza sicuramente sì. Quindi grazie appunto anche al ricordo del Zammiro. Per quanto riguarda quello che mi dicevi prima, sì, per carità, un Torino fortino, nel senso che con la I finale al plurale diventa Fortini, però sappiamo che siamo nell'era Cairota e nel cairismo non esiste altro che mi schieno i tiro fora, casomai gli faremo tirare fora qualcun altro se dovesse lievitare e quindi andarsene facendo le valigie in maniera definitiva, anche se sbattendo la porta mi andrebbe bene, ma siamo solo fermi, Michele, ad una semplice realtà di diritto di riscatto e quindi avremo la possibilità con le tasche di Cairo di riscattare. No, non esiste, perché Fortini che mi menzioni significa tirar fuori dal cesto di Cairo 10 milioni di euro. Nel caso di Comuzzo, che ben sta facendo e mi auguro anche domani sera 20:45 contro le 1000 in casa, saranno 20 milioni, quindi lasciamo in speranza o noi che entriamo nella passionalità tinta di granatismo, tremendismo. Va bene, detto questo, comunque dai, mi fa un piacere un sacco leggerti come sempre. È bella quella di Apoel, dovevano illuminare lo spazio perché il Messia potesse occhiare la partita, altrimenti il biglietto è caro anche per lui, in effetti costa molto sì andare ormai alle partite anche nei settori quindi cosiddettamente popolari, le curve o comunque sì, insomma, negli angoli dello stadio assolutamente sì. Va bene, comunque dai, abbiamo solo diritti di riscatto, vuol dire prestiti e diritti di riscatto, eccetto alcuni che costano poco. Signori, ce l'abbiamo solo noi. Ciao, Salucato e Sire fibrilla meglio ma con bollenti spiriti, tant'è che tappi da polacco nelle orecchie sgrignano la tunnellandia nel scoprire i sentiti ottonovacchi, la calciomanite sporchiva con la faccia di chi vula inizia a... aspetta che Mariano arriva qua, mi ostruisse, inizia a magheggi sempre più maceschi di soldiarità, c'è un gioco di parole qua perché in maiuscolo ci stanno soldi, l'argent, no, il dinè, money, soldiarità, padovani, paronari, carovani gireranno bi, stadi, con piedi rotolari, eventri in accidenti tenuti a galla dalla migliorite che gli sballa la falla. Nel resto del mongolo lontani anni pipe, quel mogivismo limalingo dei possenti della terra tende a rucolotti disfate di razza mandati in tazza. Non è da tutti, lo so, il decriptatore mi porterebbe ad apprezzare tutte queste poetiche del nostro Edivad, cioè in Arabia si leggerebbe da destra a sinistra Edivad, sarebbe Davide comunque, e 5:26 nel caso arabo, 6:25 nel caso nostrano. Susi 4, diventavo matta da piccola, non l'avevo più sentita, va bene, bel ricordo, sì, no, ma io la tengo sempre qui in calda per quanto riguarda anche Remember anni 70. Da milanista vive il grande Torino, spaccateci il culo domani per favore, Fabio Turin. Da milanista vive il grande Torino, sì, vive il grande Torino, sì, per il resto non puoi dire così perché la passione
spinge solo da una parte, quindi la tua deve essere rosso-nera. Poi speriamo di cavarcela per quanto concerne soprattutto il fatto che, e mi darà ragione il nostro Michele da Venezia, meglio incontrare il Milan alla prima di campionato, quando l'amalgama è disamalgamata, e soprattutto quando arrivano quelli da 50 milioni che devi ancora quindi far capire nel linguaggio calcistico e modulistico anche gli altri che magari sono da qualche anno in più al Milan, e quindi meglio incontrarli all'inizio, perché devono ancora quindi forgiarsi, costruirsi, e poi il mercato finisce il primo di settembre e noi saremo anche vivi il primo settembre, quando scorreranno i titoli di coda avremo assolutamente qualche acquisizione, perché così rivendica anche Ignacio Abate. Va bene, ma nel frattempo dovremo anche cedere per 20 milioni circa a qualche giocatore, sarà Ngie o sarà Gineitis, che non sia Cacciamani, perché altrimenti si alzeranno le mani nei confronti del presidente, era qualcuno. Nel frattempo si alzano comunque gli improperi e quindi le contestazioni. Ciao comunque Fabio, ricordo che il libro è a disposizione e il 29 di questo mese, di qui a 7 giorni, sabato prossimo, saremo alla cena del 50° anniversario. Chiamate il nostro indiano Alug Ettore, prenotatevi. Sì, quindi sta insieme se vai alla sera, per chi vuol ballare all'esterno vi sia il lago, e prima, che sia un menù anche abbastanza valido, per cui torniamo al casolare ormai laddove siamo di casa. Ripeto, facciamo dopo il pranzo la cena dei 50 anni. Ripeto, chiamate il numero che sentite passare in pubblicità, oppure che trovate nel sito di Radio Gamma 5, oppure nei social di Radio Gamma 5, oppure anche in Telegram, Gas Associazione Franco Carraro 7676, scudetto del Toro, caro Michele, 76, in quel maggio mittico da Nova e Pulici, tac, radente il terreno, colpo di testa, però finì 1-1, al che l'uomo dagli occhi di ghiaccio, il nostro grande Gigi Radix Radice, intervistato a caldo, attenzione, portavi lo scudetto a Torino dopo 28 anni Superga. Dopo 28 anni Superga, vuol dire dopo gli scudetti del grande Torino, 28 anni dopo, e questo sì, però questo pareggio, perché lui voleva vincerle tutte in casa, cazzo. Che personaggio, che vabbè, è cambiato tutto, dire a qualcuno. Però rimane sta malattia, sta passione. Sentivo anche intervento prima con l'amico architetto, il calcio 11 mutande 22, assolutamente sì, ma se vuoi parliamo di politica, se vuoi parliamo di economia, se vuoi parliamo di tante altre robe, si può avere una determinata passione calcistica ed essere in prima linea a manifestare come sempre abbiamo fatto. Ok, thank you very much a tutti. Nel frattempo, belli si nasce e non si diventa, l'appetito viene mangiando, se il buongiorno si vede dal mattino, quanti detti si rifanno a questo meraviglioso lane in maiuscolo. Se l'ondulato arriva a scrivere in maiuscolo lane, rinverdendo in memoria il vecchio richiamo Rossi, lane, Rossi, Vicenza, quella R fatta che Dio comanda, come Dio comanda, anche se ci siamo sentiti poco ultimamente, sappi che è 2P, come sappi che l'ondulazione è un moto perpetuo che quando comincia non lo puoi più arrestare, l'effetto farfalla, quindi ti adorro, guarda che è facile passare da ti adorro a ti aborro, attenzione all'ondule. Ciao fratello, abbraccio fortissimo. Rosso negri più di James Brown, è anche qua ragazzi, Sex Machine, la macchina del sesso, sempre Davide il poeta pazzo che confeziona così, tac tac tac. L'unico richiesto ultimamente, nel senso che avremmo messo via per i prossimi 10 anni come minimo tutta la paura dei boete che arrivano, solo se noi l'avessimo mandato in altre parti, però lui resiste qua dentro e c'è un contratto che lo tiene fedelmente ancorato ai 94 mega cicli. Saluto Mario per quanto riguarda quello che mandava prima privato, ma non si può far nulla assolutamente. Che bel gruppo, hanno anche un che dei Six, cos'è, Heaven di Paramount, come si chiamano, grazie Silvan, non lo so, ma è... Ah, qua il gruppo. No, quelli di prima allora. Si chiamano Patagarri. Se ti riferisci, per questo arriva ancora all'inizio. Patagarri con Free Palestine erano sul palcone del 1° maggio di qualche anno fa. Poi più di qualcuno gli ha puntato l'indice per forza di cose, perché figurate questi giovincelli che vanno a cantare sulla Palestina libera. Va bene, comunque. Grazie al messaggio. Ciao Luca, sono Massimo, un amico e compagno di lotte di Giancarlo. Mandiamo un abbraccio a lui e a Mariella in questo momento tragico per loro. Sì, e dire momento tragico è dire praticamente nulla. Quando mi hanno riferito la notizia, io non ci credevo, o non volevo crederci. Non volevo crederci perché una mazzata tragica
è pesantissima. Due mazzate tragiche sono qualcosa di indefinibile anche per il cospetto umano, per la resistenza stessa di Giancarlo e di chi soprattutto gli sta anche attorno. Ma più non posso aggiungere. Comunque grazie del messaggio, Massimo. Mi è piaciuto amico e compagno di lotte, perché in effetti Giancarlo è un grande amico di lotte, me lo ha sottolineato sia Sergio Luvisetto, che saluto, e il grande Mattia Donadel, che è andato anche a trovarlo, mi sembra, e quindi grandissimo Giancarlo, sempre in prima linea quando si abbisognava e si abbisogna e si abbisognerà. Io mi auguro assolutamente che sia ancora così, e quindi mando veramente un grandissimo abbraccio di luce immensa al nostro combattivissimo lottante, appunto Giancarlo, e così anche tutti i suoi cari, ci mancherebbe altro. Va bene, detto questo, allora, dovuto che andemo, mi piace dovuto che andemo, seria, dovuto che andemo, se gli italiani spendono 170 milioni in vacanze invece di fare una grande manifestazione per uscire dalla NATO, dalla UE, no, vabbè, UE può essere una onomatopea nel senso di un pianto, ecco, siamo bravissimi a piangerci addosso, soprattutto lui qua mette Unione Europea, il nostro polla, ricordiamoci che il cancro più grande sono i politici e politicanti nazionali, sì, quella politica che personalmente ho cestinato da immemore tempo, in considerazione del fatto che veramente se servisse qualcosa a votare non ce lo farebbero fare, e in effetti non ce lo fanno fare per molti aspetti, anche se Andreotti diceva appunto che conviene andare a votare, votate tutto quello che volete, anche i partiti a me avversi, a me nemici, l'importante è che voi andiate in quel luogo, poi pensiamo noi sicuramente a riportare il giusto equilibrio, lo diceva uno che oltretutto anche a proposito di Palestina e dintorni diceva, ma se io fossi nato in quel contesto là non so come mi sarei manifestato a livello umano, attendendo, attenzione, parlando espressamente anche di formule terroristiche, attenzione, però vabbè, andiamo fuori male, dire a qualcuno, beh dipende, perché tra poco io vorrei farvi ascoltare anche un nostro Presidente della Repubblica che insomma rispetto agli altri possiamo anche salvaguardare per molti aspetti, soprattutto in riferimento a quello che disse un bel po' di anni fa sulla Palestina e soprattutto puntando l'indice alla casta ebraica. Non cambierà nulla anche se Trump se ne andrà, è solo una farsa, democratici o repubblicani come in Italia da destra o sinistra, è una fetta grande della magistratura gestita dalla massoneria, sì, spessissime a volte, sì sì, no anzi sì sì, condivido, ma con il glifosato e mangimi ed azoto urea riescono a fare le bombe, che si riesca a fare le bombe, ne dubito. Che Trump e dintorni difenda assolutamente alcune proprietà chimiche che si estraggono in America per produrre il fosforo bianco, questo matematico che poi passa al suo amichetto che a sua volta lo ricatta e quindi ne è costretto fino in fondo, anche se tra poco assisterete sempre più alla doppia parte, Netanyahu duro con i palestinesi, maciullante anche sul fronte Gaza e Cisgiordania, così sul Libano, così sulla Siria, così sull'Iran, perché deve apportare voti al proprio credo, e qualcosa e qualcosina dirà anche Trump in contrarietà alla figura di Netanyahu, perché a quell'America che oggi gli sta voltando le spalle, anche molti repubblicani, in considerazione del fatto che il costo della vita sta aumentando per andare in guerra per quello là, così dicono gli americani. Quindi sì, sul fosforo bianco, ovvio, l'estrazione avviene in una particolare area americana e ripeto, poi tutto viene passato ai fronti dell'IDF che lo stanno ancora purtroppo utilizzando, nonostante sia assolutamente vietato, ti brucia la pelle e quindi ti brucia. Il fosforo bianco utilizzato spesse volte, se vi ricordate Piombo Fuso tanti anni fa, assalto israeliano ai palestinesi, ovvio si utilizzò anche allora, ma è stato utilizzato anche nel Libano ultimamente, in Siria e anche nella realtà di Gaza purtroppo. Ma a parte il fosforo bianco che dovrebbe essere vietato, se ne parla un po' con il contagocce di quell'arma che l'America avrebbe passato, un'arma che riscalda a 3-4 mila gradi e che vaporizza praticamente le persone, le porta ad essere evaporizzate, cioè impressionante. Questo per sottolineare quanto sia impossibile oggi, tanto quanto un domani, risalire a quanti morti noi abbiamo nei confronti dei palestinesi, perché sì, ok, 73, 74, 75 mila ammessi anche dall'IDF e quindi le forze israeliane, già questo è un dato infernale, terrificante, malvagio,
proprio dei terroristi per eccellenza, nella loro quintessenza, lo sottolineo, i macellai genocidari appunto del fronte alto dei sionisti, quindi del verticismo sionista, ma abbiamo soprattutto quest'arma che li vaporizza, quindi li consuma esattamente. Qui si parla di circa 3.000 palestinesi il cui sangue, i cui organi, ossa è impossibile da trovarsi, quindi non so come questa roba possa essere permessa, però è stato sottolineato essere stato proprio anche di attacchi israeliani anche questo, quindi oltre 3.000 o comunque 3.000, insomma, si parlava di palestinesi, quindi evaporati, quindi praticamente spariti. Sì, ma sembra un film, un cartone animato, ragazzi, puff, vedi il puff e via. Sì, ma ci ridi sopra, un cartone animato, non così, in conseguenza di quello che è appunto questo fronte bellico nelle questioni israelo-palestinese, assolutamente. No, il glifosato diventa devastante soprattutto per quanto riguarda il nostro respiro, il nostro bere, il nostro mangiare, perché si quindi addensa in ogni dove, si addensa a livello ambientale, nelle falde superiori ormai ne abbiamo a bizzeffe, ma soprattutto nelle falde più profonde. Ma ti dico di più, se noi, come ormai abbiamo capito, la pressione multinazionale è stata veramente elevatissima, avremo la possibilità sempre più elevata di avere nei supermercati i nuovi OGM o comunque le derivazioni di vecchi OGM. Quando dico vecchi OGM intendo dire il transgenico, che si lega soprattutto alla mangimistica, che attracca ancora nei porti italiani. Ravenna insegna questo soprattutto, perché ricordo essere il porto degli anni 60, il porto più antico d'Italia per merce alla rinfusa. Lì arriva di tutto e di più, ma anche a Trieste, così a Genova e in tanti altri contesti d'Italia, essendo noi assolutamente lambiti per 7-8 mila chilometri di costa. Questo accelera sicuramente la fase di costruzione dei porti e quindi dell'attracco delle navi, barchette o quant'altro per quanto riguarda il fattore turismo, ma significa anche consumo di suolo. Però tornando alla questione della mangimistica, ad esempio, noi andiamo a riempire i cosiddetti fronti della zootecnia, vuol dire gli allevamenti di tutti quei preparati mangimistici all'interno dei quali noi abbiamo soprattutto mais e soia geneticamente modificati, quindi intrisi assolutamente di glifosato, la soia in assoluto, la soia ancor più del mais. Perché dico soia? Perché la soia è stata manipolata in maniera genetica, vuol dire essere entrati all'interno del suo genoma, l'insieme dei geni, per manipolarne il suo acido desossiribonucleico, vuol dire l'acido DNA, il classico DNA che abbiamo tutti, e quindi anche le sementi l'hanno manipolato in maniera tale che quel DNA risponda all'attacco di determinate sostanze chimiche. Tradotto, io ho dotato la mia pianta maniera innovativa, questo è avvenuto un po' di anni fa, e quindi la pianta risponde con uno scudo nei confronti della sostanza chimica, quindi può quindi prelevarla, berla, portarla nei propri tessuti interni, però io ho questa preparazione, questa modifica del DNA che permette alla pianta di resistere. Questa è una fase iniziale, poi così non è più, e però si ricorrerà sicuramente ad altri preparati chimici. Però per dirvi, hanno manipolato il DNA della soia in maniera tale che diventi tollerabile all'irrorazione di una sostanza che dovrebbe devastare la vegetazione, ed è quello che avviene. No, tu utilizzi il pesticida, il diserbante in questo caso, per annientare l'erba o la malerba. Ma quando dico malerba mi soffermo, se notate spesse volte, perché è malerba per il contesto nostro, degli acri americani, degli ettari italiani, europei, e quindi si ha bisogno di quindi avere sotto mano quella sostanza che ti frena le malerbe, chiamate da noi, perché nei contesti indiani o sparsi per l'Africa o in altre parti del mondo, quelle malerbe sono erbe che vengono trattate per quindi l'arte culinaria, per l'arte medicale, per l'arte sostegno animale, attenzione, oppure per costruire tutto quello che riguarda cuscini, letti, piuttosto che arredamento e casa, attenzione, parlo arredamento soft e primitivo a livello africano. Però per noi sono malerbe da annientarsi, non così per gli altri. Quindi attenzione, sugli OGM ci torneremo, perché ripeto, purtroppo l'Italia anche qua complicissima per il fatto di aver aperto tutte le sperimentazioni a cielo, quindi a campo aperto, per quanto riguarda le TEA, tecniche di evoluzione assistita. Le stiamo sperimentando, a differenza dei tempi trascorsi non sappiamo più dove questo si manifesti e venga. Perché? Perché laddove veniva elencato, da Padova a Parma piuttosto che in altri contesti, si arrivava tranquillamente, non da parte nostra si intende, ma c'erano chi sicuramente risentiti più del dovuto andava mascherato a distruggere tutto e più. Le piantine dell'ISO TEA, se vi ricordate, a Pavia, sono state completamente distrutte, oltre 200 piantine in quel campo sperimentale.
strappate tutte una a una e fate galleggiare in quell'acqua là. Insomma, attenzione, con tanto di telecamere, di recinzione, cioè, non era facile arrivare in quel contesto là, però ovvio la gente non ne può più. E ripeto, potremmo dotarci sicuramente di un'amicizia fraterna con la natura, cosa che purtroppo non avviene, ed è ovvio che dobbiamo sostenere tutti quelli che poi sono i benefattori elettorali del fronte, quindi politico, e quindi petrolieri piuttosto che, ma ripeto, l'agrochimica di soldi ne realizza tantissimi, anche perché quando parliamo di agrochimica parliamo di farmaceutica, e allora se il nome che noi elenchiamo è lo stesso che ti dà le sementi, ti dà la sostanza pesticida, ti dà la sostanza tossica agrochimica, e nell'eventualità di un tuo disequilibrio psicofisico emotivo, quindi se bisogna riequilibrarlo bussi sempre alla loro porta per i medicinali, i farmaci o gli interventi o anche i prodotti veterinari, voi avete capito benissimo che il cerchio di profitti economici si salda perfettamente bene, e ce lo mettono in quel posto, in questo caso senza vaselina, attenzione, senza vaselina. Va bene, detto questo però, ciao Luca, un saluto, Davide da Lesiano. Lesiano non esiste, ma esiste nel nostro circondario 94 MHz. Luca, buongiorno, a titolo informativo sulle autostrade, il free flow si dirà, si estende in Italia, circa 200 km senza caselli e sbarre, pedaggi rilevati da sensori e telecamere, il sistema è già attivo su A33 Asti Cuneo, visto che prima parlavamo di Cuneo per altri motivi, Pedemontana Lombarda, tangenziale di Como e Varese e raccordo ospitale Taletto Montichiari. Per chi non utilizza il telepedaggio, il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni. Le autostrade A36 Pedemontana Lombarda e A33 Asti Cuneo sono i due principali assi viari in Italia a utilizzare il sistema di pedaggio Free Flow. Questo sistema elimina fisicamente le barriere e i caselli autostradali, rilevando il passaggio dei veicoli tramite portali high-tech dotati di telecamere e sensori. E poi è lungo, perché come funziona il pedaggio rilevamento automatico, le telecamere leggono la targa o il dispositivo di bordo come il telepass senza che l'automobilista debba fermarsi o rallentare. Dispositivi di telepedaggio: se a bordo è presente un dispositivo attivo, ad esempio telepass, Manigo, l'addebito avviene in automatico secondo il proprio contratto. Pagamento manuale: chi non ha il telepedaggio deve pagare entro 15 giorni dal transito per evitare sanzioni. E cadiamo sempre più in mano alle banche. Mariano, beh, alle banche siamo già impelagati, io non entro in banca da un'infinità di tempo e cerco di arrangiarmi come meglio è possibile in questi nefasti tempi, però è ovvio che banche già negli anni 70 le trovavamo scritte con la K, stile Cossiga Boia, allora, se vi ricordate, insomma, con la K, le banche. Va bene, post Torino, cosa abbiamo qua? Perché Filippo mi manda primi scatti in granata di Fortini arriva dalla Fiorentina, giovane promettente. No, l'aspetto positivo forse che non abbiamo sottolineato prima, Michele, è che abbiamo un bel po' di italiani rispetto alle formazioni che nel campionato di Serie A e B giostrano sempre con moltissimi stranieri in casa, e quindi abbiamo Comuzzo e Cacciamani, e quindi Fortini e Mascardi, portiere, che giocherà sicuramente, 19enne, buona promessa quella, sicuramente sì. Ecco, l'aspetto positivo italiani, ecco, anche perché dobbiamo un po' sperare di accedere magari sul fronte marocchino, no? Marocchino. Sti marocchini, ragazzi. Sti marocchini, non mi riferisco a quelli in Italia. No, dico questo in riferimento alla Spagna, Portogallo e Marocco, dove si svolgeranno i prossimi campionati del mondo di calcio. Però io mi sono già perso, avete visto, perché... Mi sono già perso, nel senso che vi avevo abbandonato prima del passaggio pubblicitario in riferimento alla bimba di Palermo di 4 anni morta di difterite, e come avete ben visto e assaggiato tutti, figuratevi se la B2 nel nostro caso non potesse quindi manifestarsi con velocità elevata, parlando di Burioni, parlando di Bassetti. È ovvio che i giornali, gli aspetti online, online, i social, le TV, che ovvio li hanno spesse volte protagonisti, perché il pretino di Mamma Rai nel passato era così, adesso fioccato alla 9, 8, 9, non mi ricordo mai, ma comunque Fabiolino o Fazio ce l'ha spesso lì
dal vivo, quindi anche vuol dire monetizzarlo con i gettoni. Ecco, i gettoni andrebbero lanciati in altra maniera, non nella crosara dei Yoshi, in questo caso lì al centro per il terzo occhio che lui non tiene, parlo di Burioni soprattutto perché è sempre lì presente, ma se avete visto l'altro giorno, è così, appunto i giornali hanno preso testimone tutto ciò per farne il titolone: togliamo ai genitori la libertà di danneggiare i figli, togliamo ai genitori la libertà di danneggiare i figli. Quindi il ragazzo non ha mai quindi mollato la presa, e dopo di lui immediatamente Bassetti, perché non vaccinare è grave responsabilità, ma la politica sia tutta provax, e quindi vuol dire che qualcosa sicuramente sta anche un po' bollendo sotto i loro piedi, passatemi così contesto, nel senso che probabilmente a forza di sbattere il muso più di qualcuno ci è arrivato, ci si arriva per sofferenza o conoscenza, in virtù del fatto che, abbiamo detto spesse volte, le reazioni avverse hanno toccato tanti lidi familiari e non familiari, comunque di amici, parenti o comunque colleghi, e quindi magari, sai, conviene sempre tenere a destra l'attenzione in termini di allarmismo, e quindi più noi si rimane nella gabbia meglio lo è. Ripeto, secondo Bassetti è inaccettabile che alcuni politici abbiano portato avanti campagne contro i vaccini, un tema, lui dice, su cui tutti dovrebbero essere uniti in Italia. Aggiungeva il fatto che non moriva un bimbo per differite da 35 anni, dal 91 però. Ripeto, il duo continua ancora, purtroppo, brutto da dire, ovvio che il nostro pensiero, potessimo manifestarlo via etere per farlo arrivare nei vostri transistor in questo 22 agosto 2026, vorrebbe dire assolutamente denuncia al sottoscritto, ma se non anche mare il tintinnio, insomma, delle manette per capirci ancora meglio. E allora deragliamo velocemente, ma attenzione, perché ripeto, do ragione, se servono poche righe, quella di Miedico le spiega molto bene, e vado veramente in chiusura per quanto riguarda il fatto che poi quei genitori hanno deciso di non vaccinare la propria bimba, anche in riferimento a quel loro parente, cugino, adesso non ricordo, che appunto per colpa delle vaccinazioni è diventato autistico, al che suggerisce praticamente Miedico. C'è anche un ottimo libro del dottor Mastrangelo Domenico, dimostra come le vaccinazioni possono anche, sottolineiamo anche, causare l'autismo. E poi, in conclusione dei suoi pochi minuti di intervento, sottolinea come l'aspetto peggiore di questo caso, appunto, sarebbe proprio il fatto che la notizia fosse o potesse diventare falsa per portare nel frattempo tutti alla vaccinazione. Quindi ci potrebbe essere anche questa possibilità, e io propendo magari anche per questa, memoria di quello che già è avvenuto nel passato, di quello che anche attraverso le Fauci di Fauci sta uscendo a proposito, diciamo, di quella realtà di Wuhan, il babastriglio, il Covid, il laboratorio, le sperimentazioni. A proposito, in Italia ci siamo fermati per quanto riguarda la questione dei biolab, oppure non ce ne parlano più per evitare le nostre sommosse a livello di manifestazione? Ovvio, non ne ricordi quel primo maggio di Pesaro, la peggiore in assoluto, che poi, attenzione, quando tu dai là quelle manifestazioni stile qualche anno fa in quel di Peso, non parlo di quella 2017, attorno al 2017, contro la Lorenzin, là veramente un popolo arancione stile Hare Krishna con numeri industriali, parlo di quell'altro momento contro i biolab assolutamente nefasti per tutto quello che può avvenire al loro interno, con l'idea appunto di farne costruire uno in quel contesto là. Poi abbiamo anche Trieste a ricordare come biolab molto particolare, ma anche altri in Italia. In quel mentre, in quei momenti, se vi ricordate, mentre noi si manifestava, arrivava Fauci in quel di Siena, se non erro, in Toscana, per essere premiato con la laurea honoris causa, cioè veramente robe incredibile. Però a parte questo, allora i personaggi che servivano al sistema erano questi, oggi possono anche, tra virgolette, farlo fuori, secondo il mio punto di vista, con estrema facilità. Ma dicevo, piuttosto,

spesse volte sistemi manifestanti, anche per il solo motivo che diventa una specie di informo le persone che non hanno voglia mai di informarsi in altre maniere, quindi partecipando chiedono, seguono le vicende, il caso, si appassionano a qualcosina, anche se so per forza di cose che ovvio le manifestazioni le hanno fatte deragliare spesse volte, le hanno bombardate anche dei sistemi di peggior infiltraggio che oggi esista. Dico solamente questo anche per quella notizia, non so se l'avete vista, non so se l'avete vista, se avete letto qualcosina in riferimento a Ceuta. Avete visto Ceuta? Serviva di chiamare all'ordine immediatamente il governo di Sanchez, quindi il governo spagnolo. Sanchez ha tante gatte da pelare, tanti problemi in casa propria, però ovvio gli fai arrivare 60-70 mila praticamente giovincelli che corrono a destra a sinistra, alcuni con le t-shirt anche di loro amati campioni del Bayonne. Figuratevi se tutte le telecamere non puntano in quella direzione. Avete visto Schengen, l'idea italiana e quant'altro, adesso questa diatriba tra noi e il fronte spagnoleggiante, ma è ovvio, il messaggio era preciso. Hai voluto non far decollare i nostri aerei per la questione NATO, Iran, America, Israele, bene, la paghi. Caro amico, hai deciso di riconoscere che cosa? Lo Stato della Palestina. Oh, a Sanchez, ti tiriamo giù dalle spese. Eh sì, nel nostro dialetto si dice così, e in effetti è quello che è avvenuto. No, dico ciò perché i dubbi che tiene la Cina, leggevo un bellissimo articolo l'altro giorno, la Cina ha tanti dubbi, ma ha dei dubbi anche riguardo a Ceuta per quanto riguarda il Mossad in prima linea, no? Questa exclave spagnola in Marocco, e lei dice che le colpe sarebbero da attribuire in primis soprattutto al Mossad e quindi ad Israele. Beh, Israele è ben rifornito per quanto riguarda l'SS, quindi scusate, SS, servizi segreti, le SS, non sono vere e proprie SS quelle oggi in campo sul fronte di Gaza e sul fronte della Cisgiordania. Mi auguro che il karma esista in maniera tale che l'inferno sia proprio di quei signori per l'eternità. Vabbè, dicevo però, la triade portante del fenomeno sionista non è solo il Mossad, perché il Mossad, voi sapete, ovvio, le operazioni esterne all'estero, e quindi siamo a Ceuta, il Mossad si è messo in prima linea, anche perché la Cina, perché viene a dirci questo? Perché la Cina sta assolutamente confezionando un ottimo eccellente rapporto bilaterale con la Spagna, vi anticipo questo, e quindi sono venuti a raccontarci anche questo, il Mossad in prima linea per quello che è successo, e quindi vuol dire dietro a Ceuta praticamente. Dicevo Mossad perché quel nome che più di tutti facciamo riecheggiare, perché Amman sembra un posto magari carino dalle parti Arabia Saudita e dintorno. E in effetti lo è, ma Amman è soprattutto anche l'intelligence militare, servizio segreto militare in casa sionista, tanto quanto lo Shin Bet che opera nei confini interni praticamente a quella realtà di sì e no 10 milioni di abitanti, che però domina la scena nel mondo perché le lobby sono altamente radicalizzate nei contesti di importanza, dalla borsa londinese al fronte americano a tanti altri contesti del pianeta terracchio, per la qual cosa quelle lobby fanno l'enorme differenza. Noi, dicevo poc'anzi, siamo complici di tutto quello che sta succedendo, noi Italia intendo dire, ma l'Europa in primis. Vedevo l'altro giorno battere un colpo, però non se ne è parlato più di tanto, anche perché la risposta è stata: ce ne sbattiamo il cazzo. È stato proprio così, con tante Z, ce ne sbattiamo il cazzo. A dirlo è stato Netanyahu, è stato Ben-Gvir, è stato Smotrich, è stato Katz, è stata tutta, diciamo, la pletora di quel verticismo sionista che oggi impera all'interno della Knesset e così anche nel pianeta, purtroppo, per quello che stanno mietendo i signori appunto sionisti. Dicevo che l'Europa l'altro giorno, se avete notato, ha condannato Israele e, con in prima linea la Germania, la Francia, la Gran Bretagna e anche l'Italietta. L'Italietta si è messa in prima linea, no? Per forza di cose. La questione si lega praticamente agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Hanno detto, ma sono illegali. Sì, no, ma lo diciamo da decenni che sono illegali gli insediamenti, quindi in Cisgiordania. Lì abbiamo i coloni che fanno il bello e il cattivo tempo. I coloni stanno facendo di tutto e di più all'interno della Cisgiordania. Quello che sta succedendo in queste ultime ore, questi ultimi giorni per meglio dire, nei confronti di quelle famiglie che hanno la casa cerchiata, è qualcosa di assolutamente nefasto, ma devastante. Ma devastante in assoluto. Ma questo fa comprendere esattamente a tutti quanti noi quanto potere tengono i coloni. Quanto potere tengono i coloni nei confronti di tutto il resto del mondo, ma anche dei suoi signori dell'IDF che vengono mandati quindi a calmare la situazione.

0: ne finiscono a pregare insieme. Non so se avete visto il video, è scandaloso in assoluto. Un esempio primitivo che io potrei farvi è questo, e cioè noi siamo in questo contesto di radiofonia qui in via Belzoni 9, qui siamo in via Antoniana Santa 6, esatto, numero quasi della bestia con un altro 6 da affiancarsi, in via Antoniana 66. Noi abbiamo problemi di parcheggio, noi abbiamo problemi ogni tanto magari anche per far scorrere le macchine per arrivare al gas, abbiamo problemi per allestire quindi magari anche delle conferenze un po' più a C maiuscola, quindi con più partecipanti, si vorrebbe fare i concerti, quelli diciamo di un certo richiamo, magari anche i pranzi e le cene e tutto il resto, però non c'è lo spazio. Cerchiamo di allargarci con i confini qui noi limitrofi in termini di campi, ma ci hanno detto che a noi altri non vuoi darmi un cazzo, va bene, non mi dà un cazzo, bene, vendono ad altri, cioè, ma per carità, noi non siamo costretti ad acquistare, ma nel senso siamo almeno avvisateci su che cacchio di valore può avere sta roba, anche perché siamo confinanti, ma non importa. Allora noi a un certo punto ci stressiamo talmente tanto che cominciamo, da parte di tutti gli speaker, un parolone direi a qualcuno, vabbè, di una buona fetta di speaker sarà un parolone, vabbè, di una parte di speaker qua dentro, partiamo con un appello e invitiamo dei volenterosi e volontari a venire qui per quindi darci motivo di allargamento. Tanto quando vanno i coloni, cosa vuol dire? Io devo allargarmi verso sinistra, dove sto trasmettendo a sinistra, io ho una casa con la piscina, ho la casa, poi c'è un'altra casa, altre case, dobbiamo quindi allargarci con le due o tre case. Cosa vuol dire? Vogliamo gentilmente chiedere ai signori che si tolgano dalle palle per lasciarci spazi, in maniera tale che noi si costruisca praticamente il parcheggio, facciamo degli orti, allarghiamo gli espositori del gas, ecco. Noi andiamo a bussare la porta a questi signori e ovvio questi ci danno del matto. Noi non andiamo via, anche magari sotto nostra offerta, però noi non vogliamo offrire niente. Allora noi facciamo un appello in diretta e chiamiamo a raccolta tutta la nostra colonia di radioascoltatori e radioascoltatrici, perché mettiamo esposi in prima linea coi forbase, e andiamo ad accerchiare queste case qua. Noi andiamo ad accerchiare queste case qua e loro ci dicono: che cazzo fate qua, ragazzi? Cosa facciamo? Noi vogliamo la tua casa. Vogliamo la tua casa. Ansì, e io da qua non mi muovo. Bene, e noi cominciamo a staccare a corrente, noi cominciamo a togliere l'acqua, noi cominciamo a spegnere il gas, ragazzi, e facciamo un muretto qua in maniera tale che non possono scappare dalla parte posteriore, ma intanto mica voi a scappare, perché se liberano il manufatto, quindi la casa, noi andiamo ad occuparla. Questo è quello che sta succedendo in Cisgiordania. Attenzione però, a un certo punto questi signori che noi abbiamo al fianco, lì dove vorremmo quindi acchiappare le loro case per far spazio per Radio Gamma 5, perché noi abbiamo 50 anni di storia, questi siamo qua da 5 anni, 10 anni, 15 anni, poca roba rispetto a noi altri, chiamerebbero le forze dell'ordine, che arriverebbero tanto quanto sono arrivate per contrastare i coloni. Ok, sono arrivati a contrastare i coloni, vuol dire praticamente un lancio di un lacrimogeno, qualche minaccia così a volume alto, e poi dopodiché sono finiti a pregare assieme. Sta di fatto che, per farla breve, l'esercito rientra e quindi la polizia rientra. Attenzione, quando dico polizia dico coloro che sono sotto il giogo protettivo, vuol dire sotto il potere di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza di Israele. Itamar Ben-Gvir, la peggior persona attualmente calpestante il pianeta terracchio, e tra poco arriveremo a capire perché. E quindi arrivano le forze in quel contesto IDF, che poi però rientrano e rimangono i coloni però di fronte alle case, cioè, ma e allora cosa vuol dire? Nell'esempio ste case qua a noi affiancanti chiamerebbero le forze dell'ordine. Arriva il vigile, arriva i dovigi. Lui al maschile, lei al femminile, ma noi siamo tanti e stavolta vogliamo andare fino in fondo. Non abbiamo paura di nulla, e quindi questi se la danno a gambe levate. Però poi arriva anche i carabinieri, in due maschili, uno nord, uno sud, e anche qua noi rimaniamo fermi. Anche dovesse estrarre la pistola e sparare in aria, non abbiamo paura. Però è ovvio che poi questi rientra alla base e allora parte la celere da Padova. Se la celere da Padova arriva, secondo il vostro punto di vista, la sera noi abbiamo le case qua, o nel senso rimaniamo tranquillamente all'esterno, o veniamo mazzolati di botte che metà basta e il più fortunato becca come minimo 20 anni di guerra? Non lo so, cioè nel senso. Eppure quello che sta succedendo in quel contesto là, ragazzi, qua arriverebbero e ci maciullerebbero di botte, ed è quello che fanno in quel contesto là. Perché se ne parla? Perché secondo il vostro punto di vista Trump si è mosso in maniera leggermentissimamente differente rispetto al credo di Netanyahu, che sta un po' in disparte in prima linea Smotrich, che è appunto di quei luoghi, e poi Itamar Ben-Gvir? Perché? Semplice, perché in una di quelle due case abita un palestinese che ha però passaporto e carta d'identità statunitense. Tanto che, se avete visto le immagini, ha messo all'esterno della casa, quindi fuori dal balcone, la bandiera americana. E quindi la questione si fa un po' più delicata per i coloni, che comunque, ripeto, sono ancora lì a presenziare giorni e giorni, e con estrema difficoltà qualche realtà di Hong comunque riesce a portare qualcosa a mangiucchiare a ste famiglie. Ci sono anche bambini in tenera età, o comunque insomma pochi anni, ed è quello che sta avvenendo nell'arco del 2026 da parte dei coloni a Kusra. Adesso mi viene in mente anche il nome, a Kusra sta avvenendo questo. Io ho fatto un esempio stupido, ma immaginate le mazzate che noi si prenderebbe nell'ideare una cosa del genere qui affiancante. Immaginatevi solamente cosa significa. E lì abbiamo visto l'esercito arrivare con un lancio di un lacrimogeno, gli altri che rispondono, e invece di arrestarli, invece di mazzolarli, invece di intanto allontanarli in assoluto da ciò che non è loro per nessun motivo al mondo, siamo oltre i 500.000 abbondanti, quello parla di 700.000 coloni, lì abbiamo 3 milioni di abitanti in Cisgiordania palestinesi, 700.000, ma mai come in questi ultimi anni, post 7 ottobre 2023, si stanno espandendo con l'aiuto e il sostegno dell'esercito, della polizia, di tutte le divise che oggi si adoperano per mantenere in vita tutto il movimento dei coloni, cioè IGA, libertà di fare ciò che vogliono, i video quelli maciullanti. Al che non rispondo, perché do ragione a Andreotti. Cosa disse allora Andreotti? Andate a ascoltarvi Andreotti in riferimento a quella realtà del passato, ma è una storia che si dipana da 80 anni praticamente nella questione israelo-palestinese. Quando vedo il vecchio, gli animali abbattuti, bastonati, gli ulivi sradicati, le case incendiate, le scuole distrutte, demolite, con quindi e i caterpillar, le gru, insomma, cosa devastante. Questo sta succedendo oggi. Questo sta succedendo oggi. E quel mio sentire è lo stesso anche del nostro Giancarlo. Per qualcosa, Giancarlo, ti aspettiamo per quindi darci ancora da fare in quel piccolo nostro, che per noi è importante avere la bandiera qua dietro, che più di qualcuno, sapete, staccava nel passato, ultimamente sembra di no, anche perché questo qualcuno o altri, insomma, sono andati magari a trasmettere in altri contesti, questo non lo so assolutamente, rimane un po' di amicizia, ma comunque ovvio che incredibile, ma per dirla, se qua dentro succede ancora questo, figuratevi se ultimamente no. Però è ovvio che ogni tanto si ritorna quindi a far carpire, non capire, far carpire, comprendere che tutto sommato, insomma, abbiamo bella gente anche dentro il congresso americano, piuttosto che Trump, il male minore, 7 guerre fermate. Cioè, vi ricordate, cioè, la balla colossale delle 7 guerre fermate? Di lì a qualche mese i ragazzotti in questione, Donald Trump, parla di 8 guerre e un quarto, addirittura non capiamo quel quarto, ma sono 8 guerre e un quarto, per la qualcosa rivendicava addirittura il Nobel per la pace. Cioè, siamo a sti livelli qua, ma dalla Norvegia tutto può succedere, magari anche il Nobel, ma cioè, cosa veramente allucinante. E allora, allucinazione per allucinazione non lo è per quanto riguarda Ben-Gvir. Io vi parlavo di Ben-Gvir. Se avete visto, proprio in queste ultime ore il ragazzo sta pubblicizzando praticamente quella forca per l'impiccagione. Siamo nel 2026, però lui dice giustamente: io dei terroristi non ne posso più. Attenzione, terroristi sono palestinesi. Se uno è terrorista israeliano non fa la stessa fine, perché praticamente è stato quindi approvato, come sapete, un po' di tempo fa una nuova legge in Israele sulla pena di morte, e il ministro, ripeto, della sicurezza israeliana Itamar Ben-Gvir, e quindi ha pubblicato, potete trovarlo tranquillamente, un video che mostra questo luogo dove gli israeliani stanno costruendo una struttura destinata praticamente alle esecuzioni, e lui proprio con grande volume, insomma, ti parla di questa struttura che vedrà i terroristi palestinesi giustiziati. Poi sarà da tradurre, ma terrorista sì in che senso? Solo uno che ha ucciso ebrei, oppure anche uno che ha lanciato un sasso che magari non è di 2 etti e mezzo, ma magari sfiora il chilo e mezzo, ecco, non lo so. Comunque sta di fatto che comunque, insomma, ci sarà una forca per l'impiccagione, e sta facendo vedere che si sta costruendo esattamente tutto questo per quanto riguarda quindi l'impiccagione con la forca, e quindi insomma li porti in quel patibolo. E poi ci sono attorno, lui mostrava bene indicandole con l'indice, delle cabine di osservazione dove tu metti praticamente, non so, magari le vittime del criminale possono venire a guardare che questo nel frattempo viene impiccato. Lo stesso Ben-Gvir ha fatto parlare un po' le cronache internazionali, perché non so se lo sapete, si era ideato per costruire attorno alle realtà carcerarie israeliane un fossato con l'acqua. Uno potrebbe dire metti i piranha, no, i coccodrilli. Lui voleva mettere i coccodrilli. Se vi ricordate, ve ne ho parlato anche un po' di tempo fa, in effetti c'era questa idea da parte di Ben-Gvir di mettere i coccodrilli all'interno di questi fossati. Metti Mike che sia l'unico saltatore con l'asta palestinese che riesce con manico de sco a darsi da fare, che ne unisse diversi e il salta da che altra parte e il Meries, ecco, casca dell'acqua, che se l'affamatissimo quindi coccodrillo, non della Lacoste in questo caso, che praticamente lo quindi mangerebbe fino in fondo. E la questione non è andata a buon fine. Sapete perché? Uno dirà, beh, si è domato, ma no, gli animalisti israeliani si sono frapposti. No, i coccodrilli in quelle condizioni soffrirebbero talmente tanto per la qualcosa. È stato fatto rientrare l'idea di Gvir, incredibile, cioè, ripeto, i coccodrilli, va bene, è lo stesso che l'altro giorno, e questo sì dovete andare assolutamente ad ascoltarvelo o comunque a leggervelo, ripeto, il ministro della sicurezza nazionale di Israele ha detto della necessità, ogni H24, di sera meglio, bisogna uccidere tra le 30 e 40 persone ogni notte a Gaza, tra le 30 e 40 persone, cioè, bisogna farlo. Lui dice, penso che a Gaza si dovrebbero effettuare omicidi mirati, eliminando da 30 a 40 persone ogni notte, non solo coloro che rappresentano una minaccia immediata, attenzione, non solo coloro. Quindi quello che io dico è ovvio, può essere di parte, nel senso che li odio talmente in profondità per la qualcosa, a me non può aspettare il paradiso e ne manco il purgatorio, e quindi speriamo nelle realtà meno calde dell'inferno, ne siamo un po' abituati in questa estate 2026, arriviamo un po' abituati per dirla tutta, però non ho altre possibilità. Dico questo perché è ovvio che potrei, essendo di parte, portarvi di fronte a notizie vietre altamente farloccanti, inventate, mendaci, volpine, furbesche, ma ripeto, dovete solamente andare a tradurre quello che lui ha detto, lo vedete nei video, ma parla la sua lingua, ma la traduzione è esattamente questa. Ripeto, penso che a Gaza si dovrebbero effettuare omicidi mirati, eliminando da 30 a 40 persone ogni notte, non solo coloro che rappresentano una minaccia immediata, non solo coloro che rappresentano una minaccia immediata, come dire, fammi veda, aspetta, versi oggi, permettesi, da minaccia lontana, TCT, facciamo fuori. Lì ci sono persone che non meritano di vivere. Lì ci sono persone che non meritano di vivere, non dovrebbero vivere, non sono nemmeno persone. Io mi fermerei qua. Se noi potessimo avere qualcosa di serioso per quanto riguarda le istituzioni internazionali, tutto quello che ovvio non riconosce Netanyahu, né manco che altro imbecille arteriosclerotico americano, ovvio si partirebbe per fare qualcosa di concreto. Qualcosa di concreto l'ha messo nero su bianco l'altro giorno, e questo ha fatto arrabbiare Netanyahu, e ha detto quel tiranno antisemita. Attenzione, perché nella prima parte Netanyahu ha ragione. Quando noi parliamo di Erdogan, il principe, il sultano turco ha ragione. Attenzione, perché noi col sultano turco, non so se la faccio oggi, stiamo costruendo diciamo sottovoce, però stiamo costruendo un sacco di droni che serviranno, perché la guerra si sta impostando in maniera diversa, ragazzi, e quindi noi abbiamo chiesto aiuto, tra Leonardo e le loro forze simili Leonardo, alla Turchia, sempre del tiranno Erdogan, tiranno antisemita aggiunto l'altro giorno, roba molto fresca, da Netanyahu. Perché? Perché ovvio, il personaggio in questione Erdogan, detto chiaro e tondo, se il ragazzo arriva in prossimità va arrestato immediatamente, perché ovvio, sapete, criminale di guerra, quindi di tutto di più nei confronti di Netanyahu, però lui non riconosce quelle istituzioni che hanno emanato tutto questo, però ovvio, i suoi sottoposti sono quelli che mi portano a leggervi questo, non sono nemmeno persone. Eppure questo sta, quindi uno dirà, delirando. No, non è che stia delirando, è il ministro della sicurezza nazionale, non è un estremista isolato, attenzione, questo che esalta la furca per impiccare i palestinesi non è assolutamente un esaltato, un estremista isolato, fa parte del governo ed è all'interno della Knesset. Per carità, se vogliamo scavare altamente in profondità, secondo alcune voci di corridoio nel sottobosco della campagna elettorale, politicamente parlando, quella che porterà alle urne il 28 ottobre di codesto anno in Israele, si pensa assolutamente ad una nuova coalizione tra le due forze che maggiormente si contenderanno lo scettro della vittoria, tra Netanyahu e l'altro Eliad, non mi ricordo più il nome, Eskrot, va bene, un nome simile, per far sì che questi, diciamo, messianici possono essere messi in disparte. Perché? Perché al momento, nonostante 6 seggi, non ha di più. Partito religioso messianico di Ben-Gvir ha 6 seggi, però sono quelli che fanno la differenza, perché se mettiamo anche gli altri pochi di Smotrich, fanno la differenza e permettono a Netanyahu di dire chiaro e tondo: finché c'è guerra c'è vita, finché c'è guerra c'è speranza, speranza di non finire sotto le furche caudine della giustizia. Lui avrebbe diversi processi sicuramente che lo stanno attendendo, e più la tira longa meglio è, assolutamente. Nei sondaggi è leggermente in vantaggio, però se la giocherà anche lo stesso Netanyahu, ripeto, e di qui a poco si voterà per la qualcosa, per tutti quelli come sottoscritto tifano per Gaza, per la Cisgiordania, per il Libano, e sappiate che fino a novembre noi possiamo toglierci dalla testa l'idea che qualcosa possa rientrare, assolutamente non esiste. Per chi vuole guardare un po' più in là, potrebbe tifare magari per l'Iran, in considerazione di quanto oggi l'America ne esca smaccata, tanto quanto anche Israele, per quello che ha imposto l'Iran con questa nuova formula bellica, e quindi attacco tutte le tue basi americane nel circondario, zone, aree limitrofi, che ultimamente stanno piangendo più del previsto e pregando che la questione si fermi, ed è ovvio che vanno a sigarghe a El Paron de Casa, in questo caso a Donald Trump, e lo fanno soprattutto con, quindi, quel binomio oggi altamente vincente per quanto riguarda queste nuove armi belliche, vuol dire l'intelligenza artificiale associata praticamente ai droni intelligenza artificiale. Un drone costa un'infinità meno rispetto ad un missile, da un'efficacia molto molto elevata. L'Italia c'è arrivata e ha affiancato quindi il lavoro turco, perché i turchi sanno fare questo, oltre al fatto che la Turchia si è alleata anche con il patto della Mecca l'altro giorno con l'Arabia Saudita e il Pakistan, quest'ultimo tiene bomba atomica, gli altri hanno petrolio e soldi a gogo, e anche questo ha dato fastidio un po' a Trump e un po' a Netanyahu, anche se non possono mostrarlo fino in fondo, perché l'Arabia Saudita è alquanto incistata nel sistema americano, soprattutto sul fronte dello Yemen. È un casino, è un mosaico, è un momento devastante dal quale usciremo anche sorridendo, e soprattutto anche ridendo, perché chi sa ridere è paron del mondo, e soprattutto una risata li seppellirà, speriamo prima del previsto, ma intanto ci sono le elezioni da affrontarsi. Ci sentiamo tra poco per l'ultima ora.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: anni.
1: Ah, volevo dirlo anche a me.
2: E allora pronti, mezza via.
3: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
4: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
5: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
0: E il menù, cioè mangiare, prevede questo.
6: Antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
7: Gloria, ma anche tu nell'aria.
5: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
2: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
0: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
1: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
0: Sì, come fare a Malta.
5: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
0: Ettore!
1: E ora chiameme al 348 85 73 609.
3: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo e come sempre
0: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito
1: e te.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Scateniamoci! The Stars Within, stelle all'interno, Ale! Manar!

0: Mi auguro che il karma di angelici spiriti abbiano a far perire i piani di Bassetti, Burioni e Company, compreso il Vannacci, favorevole all'obbligo vaccinale. I Biolab esistono e quelli di Pesaro, gli abitanti dovrebbero istituire una postazione di protesta fissa, ma Pesaro non ha fatto più nulla. Grazie, poi anche quella alluvione che c'è stata qualche tempo successivo. Osteria espone bandiera palestinese. Grazie a chi mi manda questo. Adesso ora cerco di cerco però. Perché qua, guarda, savi che guardiamo. Allora, osteria espone bandiera palestinese, gruppo di israeliani disdice la prenotazione. Benissimo ha fatto l'osteria ad esporre la bandiera messa giusta, quindi col nero sopra, ottimo. Cucina biologica, se non erro, vedo una parte qua del video e quindi. Ah, ma un'osteria non strana qua, è fuori porta. Mandami più dati, fa un piacere. Ah no, aspetta. Il caso di un'osteria padovana. Aspetta, che lese ora. Il caso di un'osteria padovana che espone la bandiera palestinese dopo aver ricevuto una prenotazione riceve una disdetta perché i clienti avevano ospiti israeliani. Il web si divide tra chi li sostiene e chi li attacca. Non li sosteniamo mille per mille. Prenotazione disdetta perché nella vetrina del suo ristorante è esposta la bandiera palestinese. Contare l'episodio di un video social. Uno dei titolari dell'osteria di fuori porta nel quartiere Arcella di Padova. Quartiere Arcella di Padova, grazie mille. Allora ragazzi, osteria di fuori porta, quartiere Arcella di Padova, andarghe assolutamente, assolutamente, assolutamente, assolutamente, andarghe assolutamente. Luca, non esiste separazione tra i governanti, tutti concorrono allo stesso gioco, cioè uccidere la popolazione. Siamo nelle mani dei rettiliani, che ci crediate o no. Mariano, non sei l'unico a pensarlo, dei rettiliani. Mi non ho mai seguito questa roba, ti dico la verità, al momento non ho mai seguito il discorso rettiliano, anche se mi dice che il nostro luciferino Mario Draghi lo sia. Va bene, detto questo però, ciao Luca, dedico ai nuovi angeli custodi di Radio Gamma 5 Scintilla. Allora salutiamo Robin L'Alpin, perché il nostro poeta itinerante è lui. Ciao Luca, perfetto, Scintilla. Come per tutti, giunse anche per me la mia ora. Lasciai il mio ego mentale da un corpo che era il mio tempio mortale. La mente era come un panno che soffocava la mia coscienza, i cui fili erano egoistici desideri. Ma ora la mia anima finalmente la vedo ed è libera come una scintilla divina. Peccato che non lo abbia capito prima, inconsapevole che in tutti noi ci sia la scintilla. Un abbraccio a Bill Alpin, ed è ovvio, qua andiamo sicuramente a lidi superiori per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto filosofeggiante, dalla sta in fiò dei tanti rimembrar poetici da parte sua. Qui abbiamo sicuramente l'elevarsi anche per quanto concerne una scintilla, e se parte dall'ego mentale si va alla coscienza, all'egoismo, ai desideri, alla libertà, tanta tanta tanta roba. Saluto Fabio. Ciao Luca, certi luridi personaggi falsi fino al midollo cavalcano da sempre la paura del gregge, sempre prono e complice tramite l'ipocrita delega del voto farlocco. Non so se all'inferno ci sia ancora posto per chi sceglie la via della nefandezza. Queste anime malate finiranno a fare il loro solito lavoro di vermi magna merda nelle tamaio del loro unico dio nei secoli secoli, ame. Ciao Fabio. Sì, ovvio, a volte bisogna andare anche pesanti, giustamente. Allora, aspetta, perché il mio amico qua, a proposito di Bar Sport, ricordo che in un lunedì, dove c'era anche lei, si formò un quesito su come si chiamasse il portiere di Bravo, se è vero, di riserva del Nerossi 77-78, che poi in quel periodo, o era quell'anno là che Vicenza arriva secondo dietro la Juventus, la Goba, no? E proprio il signor Zamiro dipanò il dubbio dopo che si erano fatti dei nomi, tra cui quello di Memo, e invece si trattava di Michelangelo Sulfaro. Mi ricordo ancora, se è vero, io Sulfaro, bravissimo. Alla fine dello scorso secolo non esistevano né Wikipedia né intelligenza artificiale, e dubito che quest'ultima ricordi chi era Sulfaro, a meno che sia stata tifosa dalla Nerossi nel grembo di nascita. Non un libro, ma un'enciclopedia per Radio Gamma 5. Grazie Michele Venezia. Sì, veramente avevamo, diciamo, quella tifoseria di tutte le colorazioni che ci portò anche a Vicenza ad un grande pranzo in 150 con le diverse tifoserie, da Lili presente, Zamiro e quant'altro, dal Vicenza al Padova, dal Venezia al Milan, Juve, Inter, ma qui do tutti, Toro, Lazio, perché saluto anche l'amico della Lazio che poi confezionava dei calendari strepitosi, allora dei calendari strepitosissimi. Va bene, detto questo, però io avevo già pronto qua l'intervento anni addietro, correva il 1983, vuol dire parole pronunciate dal Presidente della Repubblica allora, Sandro Pertini, perché sapete, cos'è il momento del trenino a San Silvestro, prima che sia l'appuntamento col discorso di fine anno agli italiani. Gli ultimi anni, Sergio Scatoionaro, dico Scatoion perché fa sui scatoni, resta assolutamente, perché così va bene. E quindi il 31 dicembre 1983 sentite le parole di Sandro Pertini sulla questione israelo-palestinese, gli ebrei, la pace in Medio Oriente. Quindi faccio per dire, ovvio che una certa simpatia la riveste per aver detto questo, che altri non hanno coraggio di dire in base a tutto quello che sta succedendo
1: per lui.
0: Anzi,
1: partiamo. Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei. E finalmente poi, dopo la prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria. E quindi anche un territorio e una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Quindi vuol dire due popoli, due stati, cosa assolutamente, ma che da orticaria, molto peggio nei confronti appunto di quei terroristi. Sionisti. Pertini però aggiunse anche qualcos'altro, perché qua si taglia prima l'audio, disse esattamente questo: io sono stato anche nel Libano, ho visto i cimiteri di Shatila e Sabra, quindi Sabra e Shatila, è una cosa che angoscia vedere questo cimitero dove sono sepolte le vittime di quel massacro orrendo. Il responsabile di quel massacro orrendo è ancora al governo in Israele, va baldanzoso di questo massacro fatto, è un responsabile a cui dovrebbe essere dato il bando dalla società. È stato un massacro, mi hanno detto del posto, tremendo, quante vittime ha fatto. Ovvio, parliamo in questo caso, il riferimento è quello di Ariel Sharon, nome che forse faremo riecheggiare tra poco, perché stavo parlando appunto della figura di Itamar Ben-Gvir, ricordando comunque che noi abbiamo anche un mandato d'arresto da parte della Corte Penale Internazionale, che comunque, vabbè, non segue nessuno, non importa, però la Corte Penale Internazionale, in acronimo CPI, avrebbe anche quindi sempre più fondati motivi per considerare Netanyahu responsabile appunto di crimini di guerra contro l'umanità e quindi di genocidio in essere, quello che sta succedendo sul fronte quindi di Gaza. Torno momentaneamente a ricordare la figura di questo assassino Ben-Gvir, in riferimento a quello che dicevo poc'anzi, dai coccodrilli piuttosto che appunto la patibolo e quindi la curva da costruirsi, la gradinata per osservare quindi le pene da morte da realizzarsi, perché voi sapete che in Israele abbiamo la cosiddetta detenzione amministrativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo intanto migliaia e migliaia di palestinesi, molti di questi anche ad anagrafe ridotta, vuol dire praticamente minorenni, che vengono quindi colpiti da questa detenzione amministrativa. Praticamente li porti ad essere incarcerati. Ne abbiamo, ripeto, migliaia e migliaia di palestinesi. Ovvio, quando diciamo detenzione amministrativa intendiamo una truffa semantica, quindi un gioco di parole per indicare una detenzione senza accusa formale, senza processo e senza prove. Ripeto, detenzione amministrativa significa detenzione senza accusa formale, senza processo e senza prove. Li tieni là assolutamente a soffrire e a subire violenze, torture, con la T maiuscolissima, sia molto chiaro, per cui pochi che ne escono ad ossa rotte testimoniano e denunciano tutto questo, o se no abbiamo tante denunce mai riportate nero su bianco che metà basterebbero, tanto quanto la sganassata, perché più che sorriso è la sganassata di Ben-Gvir l'altro giorno. E andate a vedervi il video, io vi rimando sempre a quell'aspetto là, per quanto riguarda il signore in questione che dice esattamente: abbiamo demolito più di 10.000 case di palestinesi, non c'è suono migliore di quello delle macchine che distruggono le loro case. Mi chiamano il ministro delle demolizioni ed è per me un complimento. ripeto, tra virgolette, il sadico Ben-Gvir va personalmente a ridere in faccia ai palestinesi a cui distrugge la casa. Si è vantato, ripeto ancora, di aver distrutto più di 10.000 case di famiglie palestinesi. Come potremmo noi pensare di portare, non dico armonia, non dico equilibrio, dico un leggerissimo quieto vivere o comunque meno violenza da intraprendersi da una parte e dall'altra in quel contesto là? Non lo so, forse l'assoluto tiene la soluzione, ma non penso ancora a tempo breve possa tenerla. Però ripeto, abbiamo demolito più di 10.000 casi palestinesi, non c'è suono migliore. Sto elencando per titoli alcune prese di posizione di questa nefandezza umana che però purtroppo popola il nostro pianeta terracqueo. E allora è ovvio che la Turchia del tiranno, perché è un tiranno, Erdogan non scappa dall'essere un tiranno per tutto quello che ha fatto e continua purtroppo a fare. L'Italia stessa si è espressa in netta contrarietà, se pensiamo anche alle prese di posizione di Mario Draghi qualche tempo addietro nei confronti proprio del tiranno in questione Erdogan. Dico questo perché la Turchia ha chiesto l'altro giorno, vuol dire esattamente qualche ora fa, la decisione da prendersi in maniera seriosa, quindi chiede all'Interpol di inserire finalmente Netanyahu nella lista dei ricercati a livello mondiale. C'è stato il mandato d'arresto di Ankara, che quindi vuol dire Turchia. Ovvio che, ripeto, Netanyahu ha già risposto. Anzi, Erdogan dice questo. Anzi, viene a dircelo il più grande dittatore antisemita che io conosca. Impressionante. Però è quello che sta avvenendo. Anche perché dicevo prima, soprattutto in riferimento anche alla Turchia. La Turchia si sta un po' dando da fare in riferimento a questo patto della Mecca con al fianco il Pakistan e quindi l'Arabia Saudita. Ovvio, questo va un po', anzi va molto per traverso sia il fronte americano che il fronte sionista, e quindi cercano di dare in là un po', non dico ad una nuova NATO in quei posti, però è ovvio che si cerca di distanziare sempre più le proprie forze da quel richiamo anglo-americano, ma più che altro in questo caso sionista americano, anche perché ovvio la Turchia fa parte della NATO e tutto sommato Erdogan è arrivato a confronto spesse volte con Donald Trump. Però è ovvio, visto che anche per molti aspetti, anche una guerra che sta perdendo soprattutto il fronte americano, vede gli americani che gradualmente devono ritirarsi, insomma, da quel fronte medio orientale, ovvio che altre potenze cercano di emergere, tra queste appunto abbiamo quelli che abbiamo appena elencato in questa unione appunto della Mecca, Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, con un'Arabia che ha petrolio e tanti scale. Il Pakistan oltretutto, oltre ad avere anche un buon esercito in numeri quantitativi, ha anche la bomba atomica, e la Turchia che soprattutto una forza anche in ambito NATO la rappresenta assolutamente. Ripeto, il patto della Mecca, andremo approfondendo sicuramente la questione, cercheremo di tenere aggiornato il tutto, perché da qui potrebbe quindi uscirne qualcosa di anche particolare proprio per anche le questioni geostrategiche che si stanno sviluppando in lungo e in largo nel pianeta. Però ripeto, noi abbiamo questa Turchia che chiede l'arresto di Netanyahu, cosa che hanno fatto poi anche altri stati, non così l'Italia non può permettersi di fare questo assolutamente. Dicevo della replica a tal proposito di Netanyahu, vi leggo questo: Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi da rifugio ai terroristi di Hamas, occupa metà di Cipro e imprigiona un numero record di giornalisti e politici che gli si oppongono. Questo per dire quanto appunto sia vero che appunto Erdogan sia tiranno. Ora cerca di allargare la sua aggressione contro Israele alla Siria. Israele non lo tollererà. Il tentativo patetico di Erdogan di intimidire i leader, i soldati di Israele, l'unica vera democrazia in Medio Oriente. Cioè, pensate, il finale di intervento di Netanyahu dice: l'unica vera democrazia in Medio Oriente, non avrà successo Erdogan, ma siamo noi l'unica vera democrazia in Medio Oriente. E anche questo serve a sottolineare quanto assurdo sia il momento che stiamo per forza di cose attraversando. Voi dovete pensare, diciamo spesse volte, insomma, ci si arriva per sofferenza o conoscenza, nulla di eclatante in quello che vi sto riportando, però più di qualcuno forse di voi avrà sentito il nome Mike Huckabee. Si chiama Mike Huckabee, è niente poi di meno che l'ambasciatore statunitense in Israele, quindi a casa in Israele. No, dico, se il signor Mike, che non è buongiorno, ma dà un buongiorno diverso a Netanyahu, vuol dire che qualcosina di devastante questo sistema sionista lo sta costituendo. Tradotto: noi abbiamo Mike Huckabee che arriva a dare dei terroristi a tutti quei coloni che oggi sono lì praticamente a circondare quelle case, nell'esempio che facevo poc'anzi. Esattamente, sono terroristi, lui intende i coloni, Incredibile. Attenzione, Mike Huckabee è un sostenitore dell'espansionismo sionista che però arriva a dire questo, uno che crede che Israele, come la Germania nazista, abbia diritto al suo spazio vitale, eppure è anche un soggetto, eppure anche un soggetto così ha definito i coloni israeliani quelle bestie di Satana che attaccano i villaggi palestinesi ogni giorno da anni e anni. E questo volevo farvi capire. Questo sta avvenendo ogni H24, giorni e giorni, anni e anni. Se persino, ripeto, Mike Huckabee gli ha dato del terrorista, può darsi che qualcosa ogni tanto di giusto lo si dica anche qua dentro. Il mese scorso Mike Huckabee, insieme a Gideon Saar, ministro degli esteri dello Stato genocida di Israele, ha firmato un accordo per la cessione di un grande terreno a Gerusalemme per la costruzione di una grande ambasciata americana. Sto signore ha anche dato ai terroristi, adesso ai coloni. Si ricorda che realizzare ambasciate a Gerusalemme viola il diritto internazionale. Oltretutto, alcuni mesi fa, Tucker Carlson, un ex sostenitore di Trump anch'esso, oggi uno dei giornalisti statunitensi più influenti, ha proprio posto delle domande incalzandolo fino in fondo questo Huckabee, e l'ha costretto ad ammettere quel che pensa lui e che pensano tutti i sionisti, ovvero che Israele abbia diritto divino di occupare tutto il Libano, tutta la Palestina, tutta la Giordania, nonché pezzi di Iraq, Egitto e Arabia Saudita. L'elenco sterminato, no? Huckabee nell'intervista con Carlson ha ammesso che l'obiettivo di Israele è creare la grande Israele, ed è questo che diciamo praticamente dal primo secondo nel quale abbiamo salito il fronte della questione israelo-palestinese. Esattamente, la grande Israele, questo è il sogno, ed è arrivato forse il momento propizio, mi auguro assolutamente di no, però le forze oggi che sono di contrasto ad Israele al momento arrivano sì e no a fargli un semplicissimo solletico, non più di tanto. Però ripeto, parole di Huckabee, che ha dato dei terroristi ai coloni che sono lì in quel di Kusra, praticamente in quelle due o tre case, insomma, circondare. In quelle case ci stavano anche cinque italiani che hanno riportato esattamente delle violenze inflitte nei confronti di quelle famiglie. Ripeto, qui sono arrivati, hanno staccato gas, luce, acqua e tutto il resto, perché vogliono arrivare in possesso che non è roba loro, attenzione, cioè tanto quanto è illegale tutto il fronte dei casi dei coloni in Cisgiordania, attenzione per quanto riguarda soprattutto quello che sta avvenendo in questi esatti momenti. Ovvio, mi si dirà, silenzio tombale per la questione. No, ci sono state delle realtà sparse per l'Europa e qualcosa anche a livello mondiale che si sono risentite di tutto questo e hanno cercato di richiamare un po' all'ordine il fronte netauniesco, permettetemi questo termine, ma il governo che più di tutti si è dimostrato vigliaccamente silente fino in fondo è ancora quello verde, bianco e rosso, ed è quello assolutamente molto ripugnante per quello che stiamo raccontando, che ha a che fare con l'Italia, quindi con governo meloniano in assoluto. Non è che noi si tenga oltretutto una forza d'opposizione che cavalchi assolutamente la difesa palestinese. Sì, sembra che ogni tanto, perché poi sai, ci si fa due conti in tasca, un po' di voti potrebbero essere accimolati anche in quel contesto, questo lo si e vinceva soprattutto quando le piazze propale erano alquanto partecipanti, e quindi vuol dire piene, ricolme, ma poi avete visto anche voi, bastato poco nulla. Quando oltretutto ricordiamo anche la Sumud flottiglia, sia chiaro, Ben Gvir è quello che tifava per l'invio, come è avvenuto in acque internazionali, non in acque loro, in acque internazionali, dei droni che hanno quindi bombardato e poi assaltato le varie flotte, appunto la Sumud flottiglia, per portarli direttamente nelle loro carceri, e c'è stata anche una buona dose di violenza nei confronti dei partecipanti appunto a quelle Sumud flottiglia. Per qualcosa, ripeto, ci sarebbe spazio per intervenire in maniera seriosa, ma chi potrebbe farlo? Chi, se più di qualcuno è sotto ricatto, partendo soprattutto dal fronte Donald Trumpiano. È ovvio Donald Trump, è ovvio le giovincelle, le biondine, le minorenni, le ragazze, le piscine, i grandi fasti, insomma, di quell'Epstein Coalition, oggi così chiamata coalizione Epstein, sono stati costruiti nel correre del tempo laddove, ovvio, in quell'isola Trump, Clinton, ma tanti altri personaggi più o meno conosciuti sono stati assolutamente fotografati, ripresi con audio, video e tutto il resto. Per la qualcosa sono sotto assoluto ricatto. Trump è tra questi, per forza di cose. Ovvio, in questo simil pantano è ovvio che Israele sa muoversi meglio di qualsiasi altro verme da pantano, per dirla tutta, e quindi aspettiamoci. Quindi che per un bel po' di tempo ancora, purtroppo, noi si continui ogni santa mattina a dover contare il numero delle vittime da una parte e dall'altra, con la violenza, ripeto, che riesplosi in maniera storica in quella della Cisgiordania, laddove, attenzione, lo abbiamo detto alla nausea, continuiamo a dirlo, non esiste Hamas, non c'è nemmeno l'alibi, la giustificazione, il pretesto di Hamas. Ma quella Hamas che oggi dove è confinata, se non è più sotto i tunnel, dov'è? Ma ripeto, il problema va tenuto aperto unicamente per far sì che di conquista in conquista, di allargamento in allargamento, la grande Israele cominci a prendere sempre più forma. E ripeto, quello che sta avvenendo a Kusra, cioè qui abbiamo un'occupazione della terra da parte dei coloni, questi arrivano a circondare le abitazioni perché devono cacciare i residenti locali, devono impadronirsi delle loro proprietà. Ma già questo basterebbe per andare a prendere i mazzolagli alla grande e fargli fare un bel po' di anni di galera, di galera. Invece questi si permettono di tutto di più, quindi c'è un sacco di intimidazione, devono isolare le famiglie poi per prendere possesso, ma è quello che è già avvenuto un'infinità di volte, però queste famiglie qua al momento sono arroccate all'interno della propria casa e sfortunatamente, oppure non lo so, sta di fatto che questo palestinese è anche di origine statunitense o comunque ha passaporto statunitense, al che appunto, mostrando sta bandiera americana, la questione si fa un po' più delicata. Però io non ho sentito nulla in riferimento ai coloni che lì non sono più presenti, anzi ci sono gli italiani che erano lì a sostenere, abbiamo diverse ONG che ogni tanto intervenivano, sono stati cacciati assolutamente anche in malo modo. Ma d'altronde noi abbiamo la Cisgiordania che è completamente divisa, noi abbiamo le prime lettere dell'alfabeto, la lettera A, la lettera B, la lettera C. Quando dico la lettera A, noi parliamo di una Cisgiordania che è sotto controllo civile e di sicurezza dell'autorità palestinese per il 18%, l'area B sì, palestinese 22%, ma 22 più 18 non fa tantissimo, perché l'area C mi è oggi pienamente sotto il controllo militare e civile israeliano, vuol dire circa il 60%. Attenzione, in quel 60%, guarda caso, si trovano le grandi risorse naturali e gli insediamenti dei coloni, altamente illegali, assolutamente illegalissimi, assolutamente illegali. Noi parliamo di circa 700.000 coloni che, secondo il diritto internazionale, hanno a che fare con insediamenti illegali, appunto, che lì non dovrebbero trovarsi. È vietato non solo costruire nuovi insediamenti in quel contesto della Cisgiordania, ma anche ampliarli solamente. È tutto vietato. Però la storia di Kusra, ovvio, ci dice tutto. Basterebbe unicamente riportare in apertura i telegiornali e fare delle trasmissioni seriose, ma non possiamo farlo, ovvio, sto esagerando. Sono poche oggi le realtà che posso parlare in questa maniera, qualcosa a livello social, e poi la cinquantenaria Radio Gamma 5 e poco altro, sinceramente, un po' si rischia, oppure non conviene, tocchi troppi interessi, ma si tomato, tocchi troppi interessi. E ripeto ancora, se in 110 partecipanti e 4-5 esterni che però erano lì al fianco hanno trovato motivo per contestare, quasi quasi si arriva alle mani per la questione della bandiera che noi abbiamo messo lì dove il vento la faceva garrire, quindi con i suoi bei colori verde, bianco, rosso e nero, vuol dire che non andiamo a nessuna parte, ma vuol dire in maniera molto frettolosa da parte nostra. Però ripeto, la storia di Kusra sta spiegando di tutto e di più. Cioè, tu capisci che li hanno completamente lasciati liberi di fare tutto quel cazzo che volevano. È ovvio che questo continuerà per forza di cose, perché oggi hanno il tempo giusto e necessario per ampliare tutto quello che è del fronte Cisgiordania, occupare fino in fondo Gaza, puntare il Libano, metterci la Siria e l'Iran. E l'Iran è un po' là. Ovvio che l'Iran, considerando sicuramente anche il regno persiano, che da diversi decenni si sta preparando praticamente anche ai fronti bellici, è ovvio che diventa un po' difficile. Tu hai anche Israele ha 90 milioni di abitanti, cioè tanta roba in un'area molto ampia, ed è impossibile, a parte americana e sionista, l'invasione di quel contesto là, perché vorrebbe dire quanto soffrire in termini di vittime proprie, tradotto, quante black bags stile Vietnam farebbero la via di ritorno, inteso praticamente Iran, America, Iran, Tel Aviv, Iran, oppure chi andrà sicuramente supportando sicuramente quel binomio bellico. Quindi memori di quello che avvenne allora, perché allora 58.000 americani tornarono a casa all'interno del black bags, come dico spesso, queste borse nere, lì dove praticamente l'America perse la guerra. Oggi molti sono qui a sottolineare quanto l'America oggi stia perdendo quel confronto. Ovvio che ormai le palle colossali di quello che ha detto l'altro giorno, ho fatto vedere cosa ha detto il video con la cartina cerchiata, che il Stretto di Hormuz è roba americana. Sì, è roba americana, sì, dai, ciao, tienti la gomma del ponte e basta così, la gomma americana, tienti quella e che metà, basta, assolutamente. Però ripeto, vedere quelli dell'IDF che arrivano e si mettono a pregare con i coloni quando avrebbero dovuto arrivare a mazzolarli, ragazzi, lì capiamo tutto, ovvio. Per più di qualcuno stiamo andando verso l'annessione della Cisgiordania, potrebbe anche essere, mi auguro il contrario assolutamente, però al momento hanno campo libero, con estrema sicurezza, con estrema facilità, più che altro. E parlo spesso di quanto oggi sarebbe da invadere il nostro parlamentone solo per la questione delle balle sulle accise, l'IVA, la benzina, il caro vita, perché ripeto, questa guerra finisce nelle nostre tasche, e lo vediamo prima, la pompa a benzina, 2 euro al litro ormai, mai il servizio, te arrangi, te assorbi un po' di benzene, ma te affetti, ma te che 2 euro superati ormai, chi tiene l'1,95, l'1,98, ma siamo lì, non dico, perché l'arma del carburante in Cisgiordania è propria da tanto tempo, da tantissimo tempo praticamente, e quindi cosa vuol dire? Tutte quelle code infinite che uno osserva nei distributori di benzina, per chi ha fortuna, intendo i palestinesi, di fare il pieno ogni morta del Papa praticamente, perché ovvio, come puoi far crollare l'economia? Ovvio, te che da costringere ad andarsene, e quindi il cibo, il carburante, te che fai fuori gli animali, i pascoli, gli ulivi, le coltivazioni, le case, le scuole, eccetera. Ragazzi, ma se è ovvio questa cosa qua. E quindi traduciamo tutto questo come nuova arma di guerra, ma come nuova arma genocidaria per molti aspetti. Questo sta avvenendo oggi nel sentire dell'agosto 2026 o nei mesi precedenti o post 7 ottobre 2023, dove nessuno mi caverà mai da testa che Israele non poteva non sapere di quello che è avvenuto, non poteva assolutamente non sapere. Noi, oltre a immaginare che Israele sapesse benissimo tutto questo, siamo talmente devoti al Dio sionista che abbiamo deciso di destinare loro anche la cybersicurezza. Ecco, torneremo su anche su questo aspetto qua, perché ormai siamo unicamente di bipedi numeri, siamo numeri, non è che siamo altro per qualcosa, anche questo non è che vada molto bene. Vedo un titolo piuttosto interessante per quanto riguarda Trump, che sarà costretto ancora per un po' di tempo di fare il babysitter. Il gioco di parole è bellissimo, il babysitter è bellissimo. Ovvio, si lega babysitter, ma Bibi, sapete come viene chiamato dagli amici Benjamin Netanyahu? Bibi Netanyahu. E quindi continuerà a fare il babysitter, per forza, perché sotto ricatto, ripeto, non può fare nient'altro. E la strategia sionista è chiara sin dall'inizio, non è che nasca l'altro giorno, già il 48 si capivano tante cose. Purtroppo è così, cioè noi oggi ci ritroviamo nell'estate calda 2026 a ribadire per l'ennesima volta quanto Israele sia l'unico paese al mondo che può bombardare 9 stati. Trovatemi un altro che può bombardare 9 stati e farla franca, può invaderne 3 nell'arco di un anno, può causare la morte di decine e decine di migliaia, numero che non conosceremo mai, tra quelli evaporati, tra quelli che già hanno quindi sottoscritto anche loro, circa 75.000, va che è tanta roba ragazzi, noi siamo fermi qui 1.200, tanti anche dal fuoco amico, lo sottolineo sempre, che sono stati permessi da parte del governo sionista. Non posso credere, ripeto, che Israele non sapesse, anche perché abbiamo il Mossad Shin Bet, Laman, cioè tre capisaldi dei servizi segreti che a livello mondiale sono dentro in ogni isola e isolotto, non solo quella Epstein per capirci, ma figurarsi, questi non puoi sapere che da un anno e mezzo, due anni Hamas stava preparando l'assalto, un assalto che vedendo anche le immagini ti hai visto, è motorette lì quasi a Pekar, porta via gente per 250, e sono fatti quindi portare via 250 persone in maniera tale che tenessero in quelle condizioni.

Ma assurdo non è assurdo, cioè è tutto calcolato, è tutto organizzato, tutto pianificato, programmato, ma questo è matematico. Però, ripeto, notizia freschissima, Israele vuole trasferire il controllo sui coloni dall'esercito alla polizia. La polizia è espressione ormai, o comunque sotto dominio in assoluto, di Ben-Gvir, quindi ministro per la sicurezza nazionale, e la polizia è roba sua. Al che la sganassata che ho visto farsi da parte di Ben-Gvir è strepitosa. Poi è ovvio, ovvio. Noi riportiamo una notizia un po' di tempo fa, atroce, ma sono tutte quelle, sono tutte atrocità. Non si riesce a fare una classifica, è impossibile. Sono tutte atrocità di serie A, sono tutte atrocità da livelli altissimi, tutte atrocità da medaglia d'oro, se vogliamo conficcare una medaglia a quello che sto raccontando. Hinda Rajib, ricordate Hinda Rajib, la ragazzina che è morta in quella condizione allucinante, cioè avevano fatto fuori la famiglia e lei era seduta dietro, non viene uccisa immediatamente, riesce a chiamare la croce rossa, cos'era? La mezzaluna rossa, insomma, e sta al telefono per un sacco di tempo. Mezzaluna rossa manda degli aiuti, gli operatori della mezzaluna rossa che arrivano e stanno intervenendo per salvarla vengono uccisi. Lei stessa, con 300 colpi che trafiggono la macchina, viene uccisa. Sta bambina di 5-6 anni, se non mi ricordo. So che comunque ci sono stati 10, 12, 15 minuti di applausi al Festival del Cinema di Venezia quando hanno proposto questo film documentario che si riferisce quindi alla vicenda di questa piccola Hinda Rajib. Cioè, se sembra una cosa da film e more là, ti dici, ma è successo 150-200 anni fa? No, è una cosa che è successa praticamente l'altro giorno. Dico questo perché, se avete notato, non è che Israele sia intervenuto più di tanto per quindi colpevolizzare chi di dovere, anche se comunque si sapeva anche il nome di quel generale molto giovane che aveva dato il là quindi a questa uccisione. E ripeto, una famiglia normalissima che stava scappando in macchina, trafitta da centinaia di colpi, ma la bambina stessa che aveva chiamato la mezzaluna rossa con quindi i genitori morti, la cuginetta insomma morta lì al fianco, ha resistito mezz'ora, un'ora, adesso non mi ricordo, poi trafitta, insomma 300 colpi, cosa allucinante col carri armato che spara addirittura a quelli della mezzaluna rossa, questi operatori. Dico questo perché? Perché l'altro giorno Israele ha deciso di aprire un'indagine penale sull'uccisione di questa piccola, ovvio. Uno dirà, meglio tardi che mai. No, nel caso sionista non è meglio tardi che mai, è una semplicissima operazione di whitewashing, washing vuol dire praticamente ci diamo una ripulitina, facciamo finta che e va tutto bene così, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Luca Sabbiantone, quanto bla bla, fiato sprecato, te saresti bene un mese a Gaza? Beh, io starei bene un mese a Gaza, io andrei anche più di un mese a Gaza, sinceramente. A Gaza, Ada, ma Gaza con la S, a Gaza, a Gaza, forse gasato, cioè i forni crematori? Beh, d'altronde preparali, poi magari li imprimiamo noi. Eh sì, il diritto divino, straccato, degli ebrei è qualcosa che anche in radio raccoglie simpatizzanti. Beh, te ne ho appena letto uno, questo 34038 12448, ripeto 340 381 2448, così lo tengo in memoria assolutamente. E mi manda questo, ma te vedi che sei anche qua Fabio senza nessun problema, ma problemi zero. Eh sì, il diritto divino degli ebrei è qualcosa che anche in radio raccoglie simpatizzanti sionisti, amici della Befana fascista De Mari, ma può diventare un problema patologico che si chiama alcolismo cronico da curare. Qua si aprirebbe un altro capitolo di una De Mari che continua ad essere ancora ferma all'interno della malopera della verità, del Malpietro, anzi Belpietro per dirla tutta, una De Mari che si è allargata, perché sentivo anche l'attacco che ha inferto nei confronti dell'antroposofia e quindi tutto quello che ha messo nero su bianco, però è ovvio che la De Mari, che più di qualcuno teneva in ampia considerazione, riferendosi a quel momento del Covid e quindi la sua presa di posizione contro quel sistema e quindi denunciando tutto quello che era un allarmismo ad A maiuscola, quando ne ho letto l'intervista o comunque le varie interviste che ha rilasciato sulla questione appunto Palestina, Gaza, Cisgiordania, non mi sono cadute le braccia, ma molto di più per la qualcosa la De Mari l'avevo già sotterrata metaforicamente da un'infinità di tempo, da un'infinità di tempo, da un'infinità di tempo. Mai piaciuta, ve lo dico, anche allora quando pareva essere al nostro fianco, a me la De Mari.
fare sinceramente da un punto di vista di mimica, da un punto di vista fisionomica, da un punto di vista di interventi. Sentivo qualche anche intervista che

0: veniva fatta, io non mi sono mai sentito di chiedere il numero per intervistare la De Mari, ve lo dico subito, insomma, anche se ultimamente, secondo il mio punto di vista, le sue parole sono talmente vomitevoli da renderla schifosa al sottoscritto in maniera industriale, ve lo dico subito, in maniera industriale. Indipendentemente, ripeto, quest'ultimo attacco nei confronti di Steiner, Rudolf, io sono fermo alla prima sua parte, per quanto, cioè, l'avevo già eliminata, che metà basta, molto molto prima, insomma, però lei giustamente è libera di dire quello che vuole. Noi liberissimi di replicare, che metà basta. Ciao Luca, grazie per tutte le informazioni che porti alla nostra conoscenza. Attenzione, Davide 66. Ciao Davide, un abbraccio forte. Beh, ovvio, parlando di questi temi qua, sono temi alquanto delicati, nel senso che si portano soprattutto riferimenti e dati che, ripeto, qualcuno potrebbe anche smontarmi, ma diventa difficile quando ci sono i video, le immagini, i sorrisi, le sganassate e la mimica soprattutto di personaggi così terroristici che metà basterebbe. Ma non si tratta di Gaza, Cisgiordania, si tratta di passare di essere all'interno di un periodo nel quale vediamo questa veramente facoltà libera di agire da parte di un fronte sionista, che sapevamo benissimo di quelle lobby che influiscono nelle votazioni sparse per il pianeta e di quanto potenti lo erano e lo siano in assoluto. Però qui stiamo permettendo veramente qualcosina di drastico e non vorrei che più di qualche realtà di popolo ne se ne facesse un po' il callo, nel senso che, ma sì, siamo abituati ormai, perché in effetti, ripeto, già un miliardesimo di quello che abbiamo raccontato dal 2013 in poi basterebbe per assolutamente mettere in moto delle azioni e andare a prendersi assolutamente questi terroristi. Sono quelli di Hamas, bene, vai a prenderli tutti e li metti, diciamo, nelle tue patrie galere, ma patrie dice nulla, nei tuoi sicuramente sistemi di tortura assoluti, ma questi personaggi che stiamo elencando, e ripeto, fa piacere avere determinati messaggi, perché poi sono quelli che vorremmo capire se questi signori qua, oggi come oggi, pagano, non so, la benzina magari 80 centesimi al litro, oppure al supermercato trovano sicuramente qualcosa a masticare in maniera deliziosa a prezzi contenuti, oppure se le loro bollette a stile F petroli sono a petrolio libero, nel senso che pagano praticamente nulla di nulla, considerando che abbiamo esattamente questi personaggi che oggi hanno deciso come entrarci nelle tasche. E quindi, indipendentemente dal fatto che uno si schieri dalla parte palestinese, noi siamo assolutamente pro pale che metà basta, intendendo dire soprattutto, diciamo, quella realtà civile, non terroristica, che oggi purtroppo viene annientata nel disegno strategico, appunto, della Grande Israele, ma che non è più strategico, nel senso che è talmente visibile e sotto i riflettori, appunto, di tutti i sistemi mainstream oggi operanti per qualcosa. Questo è la grande Israele. Però è ovvio, sono questi i grandi coautori di quello che dobbiamo subire tutti, nessuno escluso. E ripeto, quando noi oggi ci schieriamo anche in virtù del fatto che qualcun altro dovrebbe farlo forse al nostro posto per portare un po' di pace. Peace and love, no? Allora si parlava di peace and love, si parlava soprattutto, appunto, anche di una musica che poteva essere importante, ma abbiamo notato soprattutto anche quei musicanti che abbiamo perso completamente durante quell'epopea di 1000 giorni del Covid-19. Se avete visto, li potevamo contare quelli che sembravano essere da questa parte qua, in effetti lo erano, nelle dita di una mano. Vogliamo parlare del Guccini ultimamente, per quanto riguarda sicuramente un grande personaggio. Fermiamoci a quel grande autore, a quel grande capolavoro, appunto, di testi e canzoni fatte allora, quando serviva assolutamente essere importanti sotto formula anche musicale, per quanto riguardava come affronto il sistema, come costruisco anche pressione nei confronti di determinati, quindi, potentati. Ovvio che poi me lo ritrovo ultimamente con l'idea, appunto, di affiancare l'applauso per il sistema vaccinale, ma può starci assolutamente, non è, magari non vuol pensare più di tanto alla questione, ok, ma sull'Ucraina sentire assolutamente quello che, insomma, ha gridato anche il nostro Bon, che poi, ripeto, io lo applaudo per tutto quello che è stato per decenni e decenni, nei tempi dell'Eschimo, del Tascapane, nei tempi delle polacchine, che non erano quelle a 120.000 lire, che erano quelle praticamente a 9 carte Amie e 5 carte Amie al mercato del Marti e Ravenna a Casteo, per dire, appunto, di quei momenti nei quali noi sicuramente si andava ai concerti, si applaudiva, si partecipava, si vivevano quei testi veramente poetici del grande, appunto, poeta, autore, Francesco Guccini. Però, sinceramente, in questi ultimi anni, in riferimento a quello che ha detto sul fronte ucraino, non so, forse Boh, non lo so, però è così, però è ovvio che ognuno è libero, ma tanto quanto noi siamo liberi sicuramente di replicare, e fortunatamente fin tanto che con l'accento sulla E abbiamo questa possibilità che si ancora in 4 province venete, poi ovvio i sistemi amplificano anche il nostro raggio d'azione via etri in altri contesti. Radio Garden insegna questo, ma Treviso, Vicenza, Venezia e Padova in assoluto le quattro, quindi i quattro Eden dove possiamo quindi arrivare, permetteteci di essere un po' anche magari l'altrui faccia della medaglia, per il resto avete tutto quello che avete a disposizione con qualsiasi sistema mainstream. Insomma, BioBlu stesso si è spento per molti aspetti, ovvio, continua unicamente sotto formula 3.0, con quindi il sito agevolato il suo fondatore dall'intelligenza artificiale. Sull'intelligenza artificiale, i droni e tutto il resto ci torneremo, parlando di Peter Thiel, ma non solo, per quanto riguarda i sogni e soprattutto i desideri di questi personaggi. E allora, finché siamo in tempo e finché ne abbiamo la possibilità, diamoci da fare, ripeto, mettendo sul piatto anche altri dati che ognuno di voi in massima libertà può elaborare, può far sui o non far sui in assoluto, perché ovvio, se uno rimane unicamente ancorato sotto i riflettori, insomma, di Mamma Rai, Papà Mediaset e la sete di Urbano Cairo, non andiamo assolutamente da nessuna parte, ma è ovvio, loro devono, quelli là devono agire così. Ogni tanto sembra che qualcuno la faccia un po' fuori dal boccale e venga dalla nostra parte, e spesse a volte poi arriviamo a smascherarli come dei grandi gatekeeper, vuol dire guardiani del cancello, e in questo caso vi rimando alle spiegazioni date nel passato, soprattutto da parte del grande Rosario Marcianò, che ne ha stanati veramente tanti, all'interno anche magari di un sistema che oggi tocca il fronte del dissenso, quel dissenso che non riusciremo nemmanco a coalizzare in maniera seriosa e vincente per la tornata elettorale 2027. Ve lo anticipo subito, ne parlerò assolutamente. Non sto parlando del Vannacci, non sto parlando del campo largo di una pseudo Mendaci sinistra, non sto parlando della riproposizione di una destra magari meno destra, sto parlando di quelle forze del dissenso che ben conosciamo e che, ne leggendo neanche tutto sommato i programmi, condividiamo quasi al 100%, sapendo benissimo che non si va da nessuna parte, perché non si riesce mai a rendere coesa tutta quella curva del dissenso, tutta quella curva di coloro che la pensano come noi altri, perché è più forte di loro essere fenomeni da assoluto protagonismo, e quindi non si riesce mai a trovare un punto focale importante per tutti sul quale lavorare. Sembra che, ma non è così, e così non sarà nemmeno la prossima tornata elettorale, ve lo dico subito, insomma. E quindi andremo a parlare del partito Novax, il cui programma difficilmente, per i temi che si affrontano qua dentro, non lo si applaude. Ma poi parleremo di SP, parleremo del Marco Rizzo, l'Italia del domani. Si sta formulando tanta nuova realtà, e più se ne formulo, più quel dividit impera, continua ad imperare nei nostri confronti, e non se va a nessuna parte. Andare a votare non serve uno stracazzo, tanto quanto prima, ancor più l'anno prossimo, però qualcosa dobbiamo fare. E allora, nel piccolo, nel concreto, nel basso, cerchiamo, magari con i comitati, con le comunità, con una dolce preghiera per indicare che tutto sommato non tutto è stato ancora conquistato, e allora ci diamo da fare, partendo dal nostro ABC, le prime lettere dell'alfabeto. L'A è semplicissima, perché dobbiamo mangiare per sopravvivere, quindi alimentazione, agricoltura, ambiente, difendiamo questi tre piedistalli importanti. Poi abbiamo la B, e qui sarebbe utile anche difendere la biodiversità, che è proprio dei pilastri vincenti della nostra realtà terraquea, e poi tutto il resto, partendo con la C, soprattutto di contante. Ecco, una guerra importantissima è quella contro il contante. Quando noi non avremo più il contante, saremo a guinzaglio totale, ma attenzione, anche oggi noi siamo a guinzaglio, però è un guinzaglio stile Yorkshire Pincher, cioè quel cagnolino che tu vedi arrivare, il padrone arriva 20 minuti dopo, perché è quello a rilascio lungo, che poi si riavvolge, si fa su. Invece poi, senza contante, vorrebbe dire guinzaglio a strangolo, tanto quanto oggi subiscono i palestinesi da parte sionista. È tutt'altro tipo di guinzaglio. Il contante è una battaglia importantissima. Ovvio, poi tutta la realtà dei portafogli digitali, piuttosto che la C e l'aspituto, serve per il controllo. Ah, ho tenuto un minuto adesso, ricordavi, non c'è da niente. è partita una doppia raccolta, ma devo andare a informarmi un po' meglio, ve lo dico sinceramente, devo andare a informarmi un po' meglio, perché è partita per l'ennesima volta una doppia raccolta di firme contro la caccia. Anche là, siamo capaci, ne abbiamo sinceramente i numeri oppure no? Sì, da un certo punto di vista li abbiamo. Dico questo perché il DDL 1552, DDL caccia, se passa come il governo vorrebbe farlo passare, per la gioia di Berlato e pochi altri, e quindi di quella lobby delle armi piuttosto che del piombo, non so, saremmo devastati, nel senso, per chi guarda un po' a quel regno animale, Osetti e quant'altro. E però ho visto che è partito così, e mi hanno detto: partito, bisogna raccogliere 500.000 firme per indire un referendum, meglio che le 50.000 firme. Attenzione, deraglio ancora, però adesso torno momentaneamente, mancano ancora 7 minuti. La questione di DL Cieli Blu, siamo al 97%, siamo, lo dicono loro, nel senso che io non ho firmato, sono assolutamente cavalcante l'idea promossa sin dall'inizio, perché ben li ha mascherati, secondo il punto di vista di Rosario Marciano. Però, ripeto, è passato già tanto tempo e ne manco sono arrivati a 50.000 firme, che non serviranno uno stracazzo, non un cazzo. In sto caso, come dice giustamente dopo 19 anni il nostro FDP Fabio De Pianta, 883, che dir si voglia, ebbene, non serverà uno stracazzo, ripeto, non serve uno stracazzo. Però neanche 97%, pensavo già raggiunto come metà, basta. Le due questioni devo andare però a approfondire, perché sinceramente che nel passato mi ero schiato da una parte, poi dall'altra, poi ho trovato questi e quegli altri, no ma il matto, no ma siete pazzi, e in effetti avevano anche ragione, perché nel senso non si manda da nessuna parte, ma si parla di raccogliere le firme, cioè quindi la disposizione, anzi la disponibilità della piattaforma digitale da parte del ministero, quindi dovete cliccare, mi sembra nodidlcaccia.it, cliccate là e trovate già tanto nodidlcaccia.it, però devo andare a approfondire chi ci sta in prima linea, perché qua tante volte, ragazzi, tante volte vogliamo veramente raccogliere queste 500.000 firme oppure no? Ho capito da uno, ma potrei sbagliarmi, due raccolte, ma come due raccolte? Ma siamo capaci di coalizzare le forze in un'unica direzione, oppure ci si divide anche qua per l'ennesima volta? Ma questo è sempre avvenuto, ragazzi, e lo dico, abbiamo i grandi numeri, milionati di persone, sono d'accordo, e allora riusciamo a raccogliere oltre 500.000 firme pulite e poter indire un referendum contro la caccia in maniera abrogativa? Possiamo farlo oppure no? Ovvio che poi servirebbe sicuramente anche l'avvento all'interno delle urne di quel 50% più uno degli aventi diritto al voto, che non sarà facile portare, perché le TV non ci daranno spazio. Avremo qualcosa il venerdì sera magari su Canale Italia, ma è troppo poca roba. Avremo molto spazio su Radio Gamma 5, ma è ancora meno roba, per qualcosa dove volete che si vada. Però adesso andrò a informarmi. Però ripeto, avevano raccolto, poi ho detto, partito a luglio, ma cacchio, ma potete venire a avvertire che si è partiti a luglio con la raccolta firme, perché cazzo, siamo il 22 agosto, io l'ho saputo ieri. Però ho capito, due binari, cioè, però 50.000 firme, sì, ma è il 10%, perché ho sentito l'intervento di uno, mi ha detto siamo il 10%, cazzo, ma da luglio, ma è una stupidità, c'è niente allora praticamente. Però vabbè, 500.000 firme, referendum, poi l'abrogativo, poi bisogna vedere anche la consulta, se come è messo giù quel quesito referendario, se tutto viene accettato, se viene modificato, ritoccato, ecco, per cui dico, non è cosa semplice. È ovvio che a forza di raccogliere firme, a forza di andare a dare il là ai disegni di legge popolare, a forza di raccogliere, sperare di raccogliere 500.000 firme, e la gente se ne va i coglioni, ragazzi, anche se, ricordo, rimane in voga questa piattaforma digitalmente gratuita, cosa che non lo era fino un po' di tempo fa, non lo era, oggi è gratuita, però serve lo SPID e il CIE. Poi mi si dirà, io non vado perché sicuramente siamo controllati, e vabbè ragazzi, dai. Allora, nella vecchia sede, IAIAO, via Bezzone 9, la storicissima, col caldo di quest'estate, noi si faceva le trasmissioni a petto nudo, no, che era condizionatori, era un ventilatore che ti portava aria calda, no, fresca, aria calda. Bene, in quel contesto là, noi ci davamo da fare per battagliare su più fronti, se vi ricordate. E allora, da allora ad oggi, non è che si è cambiato tanto, però si diceva appunto, se dobbiamo raccogliere firme, facciamolo in maniera seriosa, altrimenti la gente si stressa. E allora ci si dava da fare con i banchetti, quelli alfabetizzanti, che secondo il mio punto di vista è sempre carta vincente. Ovvio, mi sono legato a quel profumo, a quei momenti, a quell'agire, perché te vedi chi arriva, ti offre partecipe, diventa profeta del verbo, te che del pieghevole, te che del volantino, te che della carta, te che spieghi, va a casa, che parla, qua, sì, ok, ok, è una cosa più veloce, però ho visto che ultimamente, sinceramente, abbiamo raggiunto nemmanco determinati traguardi, e allora la gente dopodiché veramente si stressa in maniera terrificante. Dico, e dicevo appunto, nella vecchia, se tanti anni fa, a proposito, diciamo, dell'essere controllati, noi abbiamo fatto delle trasmissioni laddove noi si mostrava, attenzione, non avevamo il cellulare, non avevamo il computer, non esisteva quel mondo là, non esisteva quell'autostrada digitalissima, esisteva però il fatto che noi già allora fossimo scie elettroniche. Quindi voleva dire che l'impegno da parte di alcuni, capaci e non capaci, di risalire alla nostra attività di giornata era alquanto semplice. Questo lo si evince e vinceva da quelle poche telecamere che allora magari esistevano all'esterno delle banche o di determinati negozi, e si passavano, non so, sotto i portici a Castelfranco, oppure chi alzava la sbarra in autostrada, oppure chi buttava via determinata monnezza. Dalla monnezza si ricavava esattamente che tipo di soggetto, perché la lettura, perché le bollette, perché i schei, perché i costi, perché i suoi desideri più o meno appetibili. Ecco, già allora eravamo scie elettroniche, oggi siamo sotto controllo. Dico questo perché tanti mi dice, giustamente o non giustamente, è lo speed, il CIE, dopodiché mi non ho neanche più a carta d'identità, mi basta solamente il passaporto, mi basta. Ragazzi, dai, siamo sotto quel gioco del Grande Fratello ormai in maniera diretta. Salve Luca, buona giornata, una curiosità forse, che Urbano Cairo per via del cognome è ebreo? No, assolutamente no. Ciao bella. Ciao caro Luca, c'è chi purtroppo dà ampio spazio e risalto alle Demari anche a Radio Gamma 5, qualche tuo collega che si alterna il mercoledì col dottor Muscri, lo avevate già bacchettato tempo fa in una vostra riunione degli speaker, e continui imperterrito ad ospitarle e dargli troppo credito, è veramente vomitevole, do ragione a te al mille per mille. Vieni, messaggio per lo speaker riguardo di certi messaggi, mi raccomando tieni in privato i numeri dei coglioni di tastiera, si potranno eventualmente contattare. Ciao bello, un abbraccio forte, adesso io vi lascio ad un'ora di musica che genere Gemo Frafro. Signori, l'uomo dell'afro, l'uomo della musica per eccellenza, il nostro grande qui Filippo Dadoio, FDD.
1: Sì, no, beh, un'oretta, dai, non c'è tanta roba. Sì.
0: Allora,
1: un'oretta, primo.
0: Sì, mi saluti praticamente, un grande in bocca al lupo al nostro Giancarlo, un momento particolare. Tocca al sole, Tofioio e...
1: Sì.
0: E camomile, beh, camomile, però. Camomile, numero uno.
1: Camomile, no, è bella canzone, no, dai. Non è proprio un genere, perché se vuoi essere sincero, non è che sia proprio un genere, però è un dischetto fatto bene, dai, non è mai.
0: Quindi Davide,
1: anche perché ti devi raccontare che io ci ho fatto musica e testi e tutto, cioè, non so che...
0: Sì, come era, vecchio stile, ragazzi. Va bene, mando un abbraccio a Zamiro, buon viaggio Zamiro, ricordo lunedì ore 15:30 a Zanè, chiesa del centro, un abbraccio fortissimo, grande resistenza al nostro Giancarlo e a Ilario, ti aspettiamo qua prestissimo. Nel frattempo, dai, teniamo occupando altri spazio, un'oretta a me e un'oretta al grande Fippo Dadoio con la musica afro. Ciao bei, in alti cuori a luni.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19:30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21:30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci qua signori, buongiorno. Ecco qua che rompo ancora con la musica afro per sostituire il nostro mitico, aspetta che mi scampa il nome, e dopo mi viene in mente e lo saludemo perché dopo mi viene in mente. E saludemo anche il nostro Giancarlo e il nostro Zemiro che renda a piani superiori e adesso sì, può vedersi anche il partito del Vicenza gratis che ieri sera ha anche vinto. Sappiamo un'oretta così tanto per passare il tempo e dopodiché arriverà appunto il nostro conduttore del movimento 3V. Fermo questo tipo di musica qua, tanto così per passare appunto sta oretta, dopodiché se sentiamo domani che là sì faremo appunto l'ultima, farò l'ultima, ve lo prometto, trasmissione di musica diciamo afro, dopodiché da settembre ripartiamo con regolarità, con vari generi e tutto quanto, anche perché come avevo detto l'altra volta, adesso come ci ho in ferie e questo che altro, non si fa sì e farsi scaette, farsi ciavette, farsi a roba, per cui da va così. Dopodiché ringrazio il nostro grande Fabio Turin che mi scrive: grande Filippo, finalmente ascolta buona e sincera musica, quella di tuo figlio, un bacione. Eh sì, te ringrazio, intanto te ringrazio che avevi sentito che Luca ha messo su quella cosetta del CD che segni fuori del Meteoro. Se vi piace, gli altri siamo qua e semmai se voi lo rimettiamo su anche prossimamente. E andiamo avanti intanto con la musica. Se vuoi scrivere qualche messaggio al 334-7102-672 qua con Filippo fin alle 5, dopodiché se sentimo domani sempre dalle 15 alle 18. Ciao Beppi 300 che mi scrive e vai, è ora andiamo.

adesso mi viene in mente, Ilario, Ilario, rimettite presto, perché mio so espose sta musica qua, non so che sia proprio la sua. Comunque dai, vediamo di fare Baron Piantin, se no altro. Auguri, sento Ilario, arriva presto, torna presto. Sì, sostituisco Ilario per un'oretta appunto, e dopo che se è il nostro amico del Movimento 3B.

nostro Fabio che mi scrive: ciao Phil, oggi trasmissione de Foro de Luca con tanto de nazi che difende lo stato sionista alla faccia de Zion e dei Rasta. E dei Rasta? No, beh, dei Rasta no, ragazzi, Rasta non ha niente a che vedere con quegli argomenti. Sì, lo sentiamo ascoltare anche a me, perché ero qua a trasmissione di Luca, che ascolto sempre comunque, perché parla di robe molto interessanti come tanti altri qua dentro. Comunque purtroppo la realtà è quella, che sei dei psicopatici veramente, ma non sei neanche tanto, mi non ho neanche tanto su con quella gente, mi hago su con quei nostri, con quei nostri governanti. Ricordiamo che i nostri governanti i fa quello che dice questi e non dice niente, perché a parole sono tutti bravi, ma sui fatti bisogna vedere i fatti di quello che fa contro i sionisti o contro l'Ucraina. Adesso con l'Ucraina i gad andare i volenterosi a ritrovarsi lì in Ucraina per parlare. Mi auguro tanto che sia un missile che sbaglia direttoria e che ciappa tutti quanti. I fa fuori tutti su colpo solo, se deliberemo sarebbe una gran bella roba.

Infatti come scrive Esea Volta che nel concerto a Dio. Mi spero sempre, perché sperare è di bella roba nel mondo, perché te che sempre una speranza, te vedi sempre la speranza, se è luce che te è in fondo. Certo che bisogna fare robe per poter anche arrivare alla luce che te è in fondo, non solo sperare. Per cui te sei, non si sa mai nella vita, ragazzi, errori se ne fa tanti nella vita, e può essere che sia qualche altro errore in 90.

dall'altra parte è a salire come che fa gli israeliani, te decapiti i livelli alti dello Stato, secondo loro sotto crolla tutto. Può essere che succeda anche a quello.

grazie a Ottavio, grande super Pippo DJ, no DJ no, se Antonio Lusi DJ, mi metto solo sulla sua musica. Un abbraccio, grazie Ottavio.

questa qua è la musica giusta per stemperare un attimino gli animi dopo tutto quello che ha detto Luca. Che bisogna stemperare un attimino gli animi qua, perché sennò ragazzi sarebbe veramente. E comunque vi ricordo il 5 di settembre in piazza Padova lì con Belluco, perché anche là che ne sei da, che mi pare che insomma sti giorni qua che ne sia stati abbastanza, e vedremo di trovarsi tutti quanti al 5 di settembre a Padova con Belluco.

Luca che mi ha fatto vedere una roba e rispondo un pochi dei messaggi. Allora, Filippo, ma quanti schei capito dai rettiliani per fare questa musica extraterrestre? Mariano, no, Mariano non è extraterrestre, sta quasi musica da la musica, anche adesso comunque è una musica che se baia, non c'è niente qua da extraterrestre, va tranquillo che non c'è proprio niente. Dopo Fabiano che mi scrive: che musica, che spettacolo, per chi che piace, sì, a mia mi piace, vedo che anche a Tia che piace, insomma, è musica che sia facesse anche al video qua in discoteca, non sarei mia sbagliata. E andiamo avanti, dopo vedere qua i messaggi, vediamo qua, eccolo qua, la Lisetta, ciao Lisetta. Grande Filippo, è sempre un piacere ascoltarti, un abbraccio Lisetta, te ringrazio Lisetta del messaggio. Zizza, ecco qua, siamo parole sicuro. Dove detto ci sta sta musica simpatica, ciao Zizza. Zizza, se Antonio Lusi il DJ, te lo trovi dappertutto, è parecchia musica, anche parecchi generi, perché quello che metterò domani, che è sempre Luisè, è un'ora, che comunque c'è tre generi diversi, dalla dance normale all'afro brasiliana e a quella new wave e via discorrendo. No, è veramente bravo questo qua, Antonio Lusi. Dopo Fabio Turin, nel senso, facci sentire anche una canzone di tuo figlio. Adesso non posso Fabio, perché ragazzi, fate sentire Luca. Comunque ti assicuro che metteremo tutti, sì, non fate preoccupare, anche perché mi tocca sta qua a tirare via una roba per mettere dentro quest'altra e è un casino. Dopo che siamo andati a fare, a posto. E andiamo avanti con la musica, sempre qua con un messaggio a 334-7102-672 con Filippo a Radio Gamma 5 per altri 20 minuti, dopodiché arriva il nostro amico 3U. Senti qua.

Adamo, ciao Adamo, ciao Filippo, guarda che io che sono il figlio di Dio farò un partito nuovo che si chiamerà Armiamoci e Partite, che in Italia avrà un grande successo. Adamo, sì, soprattutto se Armiamoci e Partite che altri, va tranquillo, era quello che diceva il Duce, Armiamoci e Partite.

qua. Fabio Turin, ma è possibile che non ci sia una discoteca dove trasmettono questa musica? Io ci andrei. Una volta c'era il Cotton Club. Sì, che le discoteche che fa sto genere di musica qua, ma non in zona nostra. A meno che non è su qualche DJ che io chiama e ora ammetti che mi è su. Però so che se le discoteche dove chi fa, non so, una volta che io Gassarà, che era il nord-est, e poi era fumo, ma sicuro via faceva. Adesso purtroppo i Gassarà qui e dopo Fabio, discoteche che ne è sempre manco, non so che ne sia tantissimi. E Zidane scrive: armiamoci e partite meglio.

vi ricordo, per chi che vuole andare al funerale di Zamiro, che lei lunedì alle 15.30 a Zanè, sulla chiesa in centro. Per cui, per chi che vuole andare lunedì alle 15.30 a Zanè, sulla chiesa in centro, a salutare il nostro Zamiro e portare la bandiera dell'Ane. Questo è poco ma sicuro.

Eh sì, zizza, te che proprio dito giusto stavolta. Al posto di amiamoci e partite, meglio amiamoci e venite. Anche a massa.

comunque Fabio, parliamo di Fabio Turin, forse sei tu chi che sa dove che te potresti trovare che genere, e Lorenzo Speed, ecco, forse io è più addentro al discorso discoteche, forse io salaria dove chi fa ancora quel tipo di genere di musica qua.

ragazzi, mi vi saluto. Se sentimo domani dalle 15 alle 18, manca 2 minuti, se arriva il nostro Baldo Giovane che mi sostituisce, Movimento 3V, che chiamo anche a votare a suo tempo. FZ, Ferrari, Marco e C, Vicenza, Arlecchino fanno... Ah, l'Arlecchino fa, sì. All'Arlecchino sì, ma l'Arlecchino le zoppa Ferrara, mi pare, se non mi sbaglio comunque. Perché so che c'è ancora l'Arlecchino. E dovrebbe essere vicino, che era il Chicago, il paese che essere lì ritorno. Esatto, vedo che te me dai conferma. E ora bisogna... So che non mi ricordo il paese come che si chiama. Non mi ricordo proprio il paese. Per cui comunque so, sul ferrarese, che sia discoteca Arlecchino a Baricella. Ah, Baricella anche Arlecchino ieri. O ieri Chicago a Baricella, se non mi sbaglio. Comunque so che lei ritorno, ieri vicini, ieri tanto distanti uno e l'altro. Ragazzi, mi con questo vi saluto e se sentimo domani. Grazie di tutto. Ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
2: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
5: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
10: Per info e per notazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiamame al 348 85 73 609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
12: E come sempre,
5: e tanti auguri a te.
12: Se non se avesse capito,
6: e te.

Ah, che bella, che bel sapore ha questa musica di libertà, libertà, libertà, quella che ci vogliono togliere piano piano, ma noi non possiamo fare altro che tenere duro, tenere botta e cercare di limitare i danni, almeno in questo momento. Benvenuti su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17 e 9 minuti primi del 22 agosto 2026, sabato 22 agosto 2026. Potete ascoltarci su 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe. Questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it. Oppure potete inviare un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Oggi non avremo ospiti, ma il leitmotiv, come si può dire, della nostra trasmissione è lo stesso degli ultimi mesi, che sfocia poi nella nostra proposta, la proposta di Trevi per la libertà di cura. La libertà di cura. Poi, se volete, parleremo anche di questi personaggi dell'avanspettacolo, medici, medici che, a cui piace la prima serata, eh? Queste persone che denigrano i cosiddetti Novax, che danno patenti a tutti, che disprezzano coloro che parlano di libertà. Però prima di addentrarci su tutti questi argomenti, e soprattutto sul nostro argomento principe, no? Sapete che Trevi significa vaccini, vogliamo verità, eh? Dobbiamo dare alcune notizie. La prima è questa: per chi vuole dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro, lunedì alle 15:30 a Zanè, presso la chiesa del centro. Ecco, questa è una notizia che bisogna dare, anche se nessuno magari vorrebbe dare. E poi iniziamo con le promo della radio. 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti, ovvero sia il codice fiscale, diciamo, della radio a cui si fa riferimento per il 5 per 1000 è: prendete carta e penna, come dicevano una volta, carta e calamaio, allora 01 59 80 90 288. Naturalmente, chi ha già fatto la denuncia dei redditi la farà il prossimo anno, ma quelli che non l'hanno ancora fatta, sappiamo che avete tempo fino al 30 di ottobre, a meno che non cambino le regole, che qua cambiano sempre ogni anno. Grazie a tutti di Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi vi darò un altro numero da poter scrivere nero su bianco, perché è il nostro, diciamo, annuncio classico da sempre. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC di Credito Cooperativo di Campo d'Arsego al seguente IBAN IT20E 08327 6242, seguito da ben 7 zeri, 223515, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Benissimo, Cine Gamma 5 presenta Gloria.
Ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Quindi martedì per la serie della Cinegamma 5, martedì 25 agosto alle ore 21.30 in sede radio. Andiamo a settembre, Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, Gas dei Resistenti se ritacca Ale in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti di tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Ritornando poi ad agosto, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza per sabato 29 agosto, ovvero per il prossimo sabato, la cena del 50°. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida, numero 75, a Castelminio di Resana, Semagna e Sebea, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348-857-3609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Adesso parliamo di sabato 5 settembre, ore 10.11 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, al comune Caffè Pedrocchi. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day. E per informazioni prendete nota 346-3614-469. E insomma, c'è parecchia carne al fuoco, quindi contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi, contro l'incostituzionale criminogeno ignobile disegno di legge sul 978 del 2023 per i pignoramenti lampo, e mi sembra che qua di carne al fuoco ce ne sia parecchia. Ritorniamo a domenica 6 settembre. Paolo Bevilacqua mi invita alla giornata nella vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara, pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info 340 48 44 351. Arriviamo poi a AF Energia, è stata sospesa la visione di bollette di luce e gas per i mesi luglio-agosto e li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile Non Armata e Non Violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento al 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. Grazie. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 3,50-400 al mese. Per info Franco al 334-320-1392. Poi vi invito a tuffarvi nel sito ciaobai.org. Ciaobai è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso.
in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bai e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, vi invito a tuffarvi sul sito ciaobai.org. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura chiamare Sonia al 392 528 5066. Anche quest'anno il comune di Campodarso godisce l'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, oppure potete anche chiedere informazioni all'ufficio ambiente al 049 9299 845. Allora, questo qui lo abbiamo già detto, principi di libertà. Qui ci sarebbe da aiutare Michele Levorato, che ha combattuto, ha sostenuto molte spese legali per difendere il diritto e la tutela della sua salute e anche del lavoro. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Allora, per saperne di più basta scrivere a Giustizia Sanitaria 2025 in numero, quindi giustizia sanitaria 2025 @gmail.com, e quindi lì potete ricevere informazioni. Vi ringrazio anticipatamente Michele per portare avanti i principi della libertà. Bene, benissimo. Adesso, prima di iniziare con il tema bello caldo, vorrei farvi sentire, adesso è andato a finire da un'altra parte, volevo farvi sentire questo qua, questo bel brano che chi è più anziano di me conosce perfettamente e chi è meno giovane di me lo può sempre imparare. Pronti? Lucio Battisti, vai.

E rieccoci in onda. Spero vi sia piaciuta. E d'altronde, insomma, Lucio Battisti è sempre quel cantante, quel che ascoltato bene manda ancora qualche messaggio, ecco. Allora, ritornando al discorso di prima, intanto è arrivato il messaggio di Hermes: resta solo delimitare i danni arrangiandosi, perché ormai sono in letargo, tanta gente ormai è in letargo. E questo perché? Perché, signori miei, in questi giorni è successo un po' di tutto, ma noi che siamo per la libera scelta non possiamo tollerare insulti ogni giorno da personaggi ignobili. E allora processi mediatici verso una famiglia che non ha vaccinato i figli, ma poi si scopre che la bambina è morta per un altro motivo e nessuno chiede scusa, no? Questi processi mediatici noi ormai ci siamo abituati da anni, eppure continuano, e ci sono questi personaggi dell'avan spettacolo, li chiamo io, che denigrano le persone che hanno deciso per la libera scelta. Per la libera scelta, come se un genitore non amasse i propri figli a prescindere. Ecco, come se un genitore non avesse a cuore i propri figli, come se un genitore non fosse già in pena per la morte di un figlio, e questi fanno anche gli avvoltoi. Io naturalmente non posso citare i nomi di questi cosiddetti medici, ma ormai sono sulla bocca di tutti, Sono sulla bocca di tutti. Noi ci teniamo i nostri, quelli che hanno sopportato, che sono stati sospesi, che sono stati radiati. Ecco, noi ci teniamo questi. Ci teniamo questi, lo sapete anche perché ci teniamo questi medici, perché poi sotto sotto anche gli altri medici ti fermano per la strada e ti dicono: vai avanti, andate avanti, perché il mondo della sanità è marcio, però noi non possiamo esporci, ma voi andate avanti. E noi naturalmente andiamo avanti, però sapete, nel 2026 essere ancora insultati è veramente una roba ignobile, come ignobili sono questi personaggetti che vanno ancora sui social a denigrarci. Già. Allora, e questo perché? A qualcuno dà fastidio questa libertà che noi di 3V la decliniamo in un certo senso come libertà di cura, ma questa libertà di cura non è tanto la libertà di cura sanitaria in sé e per sé, è una libertà di cura del territorio, di riappropriarci del territorio, è una libertà di cura nell'istruzione e nell'educazione dei figli per ritornare ad avere quello che ci è stato dato dalla natura. E la natura, e magari qualcuno si scandalizzerà, ma non c'è niente da scandalizzarsi, perché la natura te lo dice, no? Che un bambino nasce da un'unione tra un uomo e una donna, e questo uomo e questa donna, una volta che nasce un figlio, hanno una responsabilità, la cosiddetta responsabilità genitoriale, e questa responsabilità comporta per prima cosa l'educazione dei figli, la sussistenza dei figli, farli vivere in un ambiente sano, dare loro un'istruzione, ma è primariamente un compito dei genitori. E quindi quando c'è la scuola che
interviene o le istituzioni che intervengono dovrebbero sempre ricordarsi che i genitori hanno questo compito. Se dopo i genitori lo delegano alle istituzioni, come quando andiamo a votare che deleghiamo tutto e poi non controlliamo niente di quello che fanno, allora quello è un altro discorso. Ma in linea di principio noi di Trevi cerchiamo di tutelare tutti coloro che in libertà e in coscienza vogliono continuare a vivere in una società sana. E come ho detto già ripetuto nei mesi scorsi, questa società sana si ha con quattro pilastri, no? La sana spiritualità, di cui magari me ne ho accennato anche sabato scorso. E quando si parla di libertà e di sanità e di principi, lo si fa tranquillamente mettendo in campo tutte quelle che sono le nostre conoscenze, senza mettere la testa sotto la terra come fanno gli struzzi. Perché quando io il 15 di agosto vi parlo di sana spiritualità e magari vi racconto di come è nata un po' la festa della Madonna Assunta, ma allo stesso tempo vi racconto che prima della festa della Madonna Assunta, per secoli e secoli c'era la festa cosiddetta di Ferragosto, che tradotta in italiano è diventata Ferragosto, ma che l'ha introdotta un imperatore, l'imperatore Augusto, le ferie d'Augusto dell'imperatore Augusto. E quindi è cercando la verità ed essendo liberi di cercarla che poi possiamo anche raccontarla senza raccontare fandonie. E questo è un pilastro, no? La sana spiritualità, un cibo sano. Ecco, anche qui siamo attaccati costantemente da queste multinazionali che ormai hanno anche già delineato la strada dove vorrebbero farci finire, ma perlomeno qui su Radio Gamma 5 e anche in 3V chiunque può dire che c'è la possibilità, c'è quel punto di vista sano per cui ci sono le possibilità di coltivare orti, di farsi da mangiare con cibo sano e c'è la possibilità di conoscere persone come per esempio Leonardo Guerra, tanto per citarne uno, che combatte contro queste vaccinazioni che sono imposte, che poi noi sappiamo, no, che queste vaccinazioni sono imposte, però poi questi prodotti, diciamo i polli, no, consideriamoli come prodotti, come cibo, non possono essere venduti all'estero, ma tra poco noi, avendo calato le braghe, ci arriverà tutto quello che arriva dal Mercosur che non ha i trattamenti che noi abbiamo abolito o che non abbiamo mai consentito negli ultimi decenni, con prodotti che sono tipicamente e sicuramente cancerogeni. Ecco, quindi sana spiritualità, cibo sano, qua bisognerebbe fare le barricate su queste cose qui. Perché anche per esempio, ritornando alla sana spiritualità, molti politici si bagnano la bocca, io sono cristiano, ma alla fin fine cosa significa io sono cristiano se non io sono seguace di ciò che Cristo ha detto, quantomeno di ciò che Cristo ha fatto? Ma questi che si dichiarano cristiani, poi che vanno in televisione e dire che loro difendono i cristiani, quando persone di altre confessioni che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo piuttosto che dall'altra parte dell'Asia vengono qui e ci chiedono di fare moschee altri tempi, mettiamola così, noi com'è che potremmo comportarci? Sì, va bene, possiamo solo dire va bene, sì, da dove arrivano i soldi con cui fate queste cose, ormai sappiamo benissimo anche quelli da dove arrivano, oppure potremmo anche dire e andare avanti ad oltranza a dire: se nel tuo stato chi sventola una sventola, sì, come se sventolasse la bandiera,
chi porta una Bibbia con sé rischia l'ergastolo, oppure nel tuo stato se una persona, una comunità vuole fare una chiesa non gli è permesso, quindi se non gli è permesso nel tuo stato non te lo permettiamo anche noi qua. Non sarebbe un'idea talmente sbagliata e balorda, perché altrimenti noi caliamo le braghe sia sulla spiritualità e sia sul cibo. Capite che siamo solo due dei quattro argomenti che trattiamo di solito, perché poi se arriviamo all'acqua e all'aria, anche lì ce ne sarebbero da dire. Tanti dovrebbero andare in galera per come hanno inquinato le nostre acque negli ultimi, non dico negli ultimi 100 anni, ma basterebbe anche

non riusciamo a più a dare un margine a quello che è l'inquinamento. E questo inquinamento è nell'acqua, nel cibo e nell'interiorità della sana spiritualità che non c'è quasi più da nessuna parte. Mi ricordo quando ero bambino, non tanto perché sono un nostalgico, ma proprio un ricordo che ho perché è un ricordo in cui si faceva comunità, che nella via dove abitavo io, c'erano 4 settimane nel mese di maggio, ogni settimana una famiglia, ogni 200-300 metri di distanza una dall'altra, andavano tutti a recitare il rosario. Naturalmente gli uomini erano praticamente inesistenti, no? Ma c'erano parecchie donne giovani, anziane, con i bambini, e lì si faceva comunità. Allora, una settimana da uno, una settimana dall'altro, una settimana dall'altro ancora, e nell'arco di un mese ci si conosceva tutti. Se qualcuno aveva bisogno, si faceva presto ad aiutarsi. Adesso, mamma mia, sempre nella stessa via, gente che si guarda quasi in cagnesco. Eppure io sono cresciuto in quella via dove tutti si volevano bene. Pensa che differenza da quando ero bambino a dopo. Ma cosa succede? Che in quella via lì, da dopo che sono andato via io perché sono andato ad abitare a Rovigo, dopo un po', dopo un decennio o due, non si sono più ritrovati a recitare il rosario queste donne con i bambini. E non è che io dico uno deve per forza, no, no, io dico semplicemente che non si sono più ritrovate, mettiamola così. E quando non ti ritrovi più, non ti ritrovi più e non ti ritrovi più neanche per aiutarti. E questo è proprio una cosa brutta, una cosa brutta. Adesso mettiamo su un'altra canzone perché sennò dopo mi rattristisco anch'io. Spero che vi piaccia e eccola qua, sempre Lucio Battisti.

0: Eccoci qua, la canzone del sole di Lucio Battisti. Mi dicono che si sente poco la mia voce e si sente di più la musica. Non so cosa dirvi, non so cosa dirvi. Io proverò a parlare, magari provo ad alzare il volume della mia voce. In ogni caso sono messo nelle condizioni così. Non riesco ad alzare di molto il volume della mia voce, che può darsi anche che dipenda dal microfono, però non lo so. E nel momento in cui mi viene chiesto: ma la gente capisce, non capisce quello che dite, quello che proponete, eccetera. E il fatto è che non è che la gente capisce o non capisce, ci vuole la volontà, la volontà. Quindi se uno ha la volontà di capire, ce la mette tutta e ci arriva. E chi non ci mette la volontà, non è che siamo fatti che capiamo tutto al volo, bisogna anche studiare. E quindi chi non capisce o capirà o non capirà, chi non ha capito. Perché ritornando per esempio al discorso dell'aria, che è una condizione indispensabile per la vita dell'uomo, perché noi non è che beviamo acqua 24 ore su 24, ma respiriamo aria 24 ore su 24, persino quando dormiamo. E allora nel momento in cui ti capitano di spiegare a delle persone normalissime che magari non ascoltano la radio, che magari sono interessate a cosa vuol dire libertà di cura, e gli dici che in cielo, a parte le fabbriche, vabbè, che inquinano, le macchine, eccetera, tutto quello che volete, no? Ma tu gli spieghi semplicemente che ci sono degli aerei che fanno le normali scie di condensa, che sono quelle che evaporano al passaggio degli aerei, e ci sono degli aerei che invece fanno delle scie, tra virgolette, chimiche, che queste sostanze permangono nell'aria e non vogliono capirlo. E io sono il complottista. Capite? O noi di Trevi siamo i complottisti, o quelli di Radio Gamma 5, chi più ne ha più ne metta. E il fatto è che con l'ultima pioggia che è arrivata, la mia macchina, che è scura, era praticamente bianca, sporca di bianco, ok? Da tutto quello che si era accumulato nel cielo nelle settimane scorse, ecco. Si è lavata solo con la pioggerella dell'altro giorno, ma la prima, quella che è arrivata dopo Ferragosto, quella lì, la mia macchina era praticamente imbiancata. Ok, allora chi ha la macchina bianca magari non se ne accorge, ma chi ce l'ha un po' più scura, vuoi vedere che non si accorge di questa porcheria bianca che rimane in sospensione nel cielo. Ma noi siamo i complottisti. E il fatto è che quando c'è quella polverina bianca lì, e poi sono state anche fatte delle analisi, sia ben chiaro, no? Che tu dici: guardate che quella ASL ha fatto quell'analisi, quel laboratorio ha fatto quell'analisi, sono stati riscontrati determinati elementi chimici, e questi determinati elementi chimici possono, tra virgolette, anche interferire nella respirazione, nel senso che respirati una volta vanno a finire in circolo e vanno prevalentemente a finire in zone del cervello, e capisci anche di più perché ci sono certe persone che partono con l'embolo e non ragionano più, non ragionano più. Ecco. Vediamo se c'è ancora quello che offende. Che bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo, bravo. Continua ad offendere. Intanto ascolta e fattene una ragione, caro, che non ti firmi. Benissimo, vedi che quando tocchi le scie chimiche, detta anche geoingegneria, che ormai è risaputo, c'è stata anche un'indagine parlamentare, e sono praticamente autorizzate in Italia dal 2002-2003, ok? C'è ancora chi ti offende, ok? Già, ti denigra, ti denigra, ti denigra. Benissimo, bene, bene, benissimo, va molto bene, perché questo ti rinforza, mi rinforza nel pensiero che non siamo soli in questo universo, ma non devo comportarmi come quei professori, quei medici che vanno nei social a offendere i Novax. Io queste cose non le faccio, mi prendo le mie offese e me le porto a casa, consapevole che l'ignoranza è difficile da abbattere. Ecco, questa la posso comunque dire. Grazie, grazie. Come dite che si sente bene? Grazie, grazie. Vediamo se ci sono altri messaggi. Allora, qui mi danno anche un consiglio su un'altra canzone che volendo potrei mettere nella seconda parte della puntata. Ecco, mi sono lasciato trasportare dall'aria, ma il fatto è che l'aria è fondamentale, avere un'aria pulita, perché la respiriamo 24 ore su 24. La respiriamo 24 ore su 24. E quello che c'è nei nostri cieli è risaputo che non è dappertutto che succede. E fatalità, l'altra sera mi guardo un aereo che mi sorvola verso, che sorvola proprio la zona dove abito io, faccio una piccola ricerca, sapete, per quelle applicazioni, no? E mi dice che questo aereo è partito da Genève, cioè da Ginevra, e va verso Istanbul. Allora vedo sto aereo passare e finché passa emette quelle scie di condensa che spariscono. E ne passa un altro e idem, la stessa cosa, e quella serata lì non c'era niente di che. E dopo invece, come possiamo anche vedere, il cielo non è più quell'azzurro intenso di una volta, ma è quell'azzurro tendente al biancastro. Allora, e questo perché? Questo perché? Perché amiamo la salute e abbiamo, per così dire, un programma da proporre a tutte le forze che si candideranno nel 2027 che riguarda la libertà di cura. La libertà di cura, appunto, che consente di tenere libere le persone, e persone libere e consapevoli fanno la differenza rispetto agli ignoranti che offendono chi sta parlando ora attualmente in radio, ok? Persone libere e consapevoli che studiano gli argomenti, che si fanno un mazzo senza offendere nessuno. Bene, cosa significa libertà di cura? Significa proporre tutte le forze che vogliono proporsi per il Parlamento. Naturalmente noi siamo per andare a votare, ma state tranquilli che se fanno quella legge elettorale come la stanno facendo, diciamo che andare a votare diventa un eufemismo, men che meno un eufemismo. Però, insomma, noi cerchiamo di tenere il lumicino acceso, quella fiammella accesa di speranza, sapendo, e questo l'ho detto fin dal primo giorno che sono venuto a fare radio, che se non facciamo rete nel territorio è un po' difficile resistere all'avanzata di quella che è già stata programmata, che è già tutto scritto nell'agenda 2030. Poi hanno difficoltà a portare avanti tutti i pezzetti, ma questi vanno avanti tranquillamente con l'aiuto delle nostre istituzioni. Qua vogliono digitalizzare tutto, non da ultimo la famosa PEC per le auto, quando devi fare la revisione. Intanto te lo dicono lì, te lo buttano lì, e poi nel momento in cui succede che magari ti trovi l'anziano da 80 anni, da 85, che non ha la PEC, che non anche questo è un argomento di cui si potrebbe dibattere, ma il fatto è che le istituzioni ormai sono pervase di questa famosa digitalizzazione, che sono loro le artefici di questa gabbia, e quindi essendo artefici di questa gabbia, noi cosa possiamo fare? Possiamo solo tener botta relazionandoci gli uni gli altri nel territorio. Vabbè, ritornando comunque al discorso della proposta di Trevì per le elezioni del 2027, che ha come titolo libertà di cura, noi proponiamo appunto a queste piccole forze la possibilità di coalizzarsi su un argomento importantissimo, o di dare spazio a candidati Trevì su questo argomento importantissimo. siamo molto favorevoli al sorteggio dei candidati, il che sbaraglierebbe un po' tutto, d'accordo, che quando sai si nomina la parola sorteggio su un territorio o su, poi alla fine tutti si tirano indietro perché dire, beh, e se tocca che altro, mica bisogna lavorare per niente. Beh, io in questi anni ho lavorato di, tra virgolette, per niente, per una marea di gente, senza neanche mai essere ringraziato, ma questo non importa, l'ho fatto con il cuore, l'ho fatto con la passione e l'ho fatto perché mi sembrava che fosse la via corretta per poter inceppare il sistema, che non si è ancora inceppato naturalmente. E... ecco, quindi la proposta di Trevi è libertà di cura. Libertà di cura che non è semplicemente la libertà di cura a livello sanitario, che già quella sarebbe un risultato importantissimo, perché non esiste solo la medicina ufficiale, quella che poi viene un po' manovrata tra virgolette dalle big pharma, ma esiste anche una medicina orientale, esiste quella diciamo olistica, esistono determinate cose che se va avanti ancora questa agendina del 2030 gli vengono segate le gambe a tutte queste persone che si sono occupate di medicina tra virgolette alternativa. Ma io, avendo studiato tempo fa anche come facevano durante l'impero romano a curare determinate cose, e mi ricordo anche dai miei studi che c'era una regione nel Mediterraneo che esiste tuttora e si chiama Cirenaica, e qui in questa regione c'erano la maggior parte delle erbe officinali che venivano utilizzate nell'impero romano per curare le persone. Ecco, se uno guarda adesso la Cirenaica vedrà semplicemente del deserto, delle montagne praticamente marroni, se uno guarda da Google Maps o da Google Earth o comunque, e ogni tanto piove lì, ma lì una volta c'erano centinaia di piante officinali che venivano utilizzate 2000 anni fa e di cui si è persa un po' traccia. Ecco, adesso se uno fa un po' di ricerca trova su internet che ci sono dei libri che vengono venduti dove vengono spiegate queste erbe medicinali eccetera, e in ogni caso ci sono dei libri che spiegano poi dove le trovi queste erbe, le trovi in erboristerie eventualmente, ma diciamo che qui a Radio Gamma 5 le porte sono aperte soprattutto alle persone che hanno questa volontà di non fermarsi alle apparenze, di andare in profondità. Adesso tra poco arriva la pubblicità. Chi è che scrive qua? Dunque, Stefano. Beh, lo dico dopo, Stefano, perché tra poco parte la pubblicità. Comunque sto passando un periodo bruttissimo della mia vita, quindi anche qua, anche se uno mi offende proprio mi sorvola in una maniera che è niente in confronto a quello che ho passato negli ultimi 3 mesi. A tra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

La facciamo sfumare, anche se devo dire che allora il titolo è in inglese Now We Are Free, adesso siamo liberi, che è un auspicio o comunque è un punto di partenza o è un punto di arrivo, è una linea trattata dove si può proseguire per il nostro cammino. Il fatto di essere liberi, di parlare liberamente, ci porta anche ad essere più consapevoli, perché chi vuole può cercare e se sei libero puoi cercare le cose. E allora, visto che puoi cercare le cose, un ascoltatore, Maurizio, invita gli ascoltatori scettici sulle scie chimiche. Giustamente, io lo sapevo, l'avevo anche sentita l'intervista un pezzo perché non ero riuscito a sentirla tutta, ma volendo uno può andare sul sito della radio e va a vedersi il podcast di Luca Trevisan del 13 luglio 2026, quindi non chissà quanti secoli fa, ma un mese fa, e trova l'intervista di un'ora e mezza con Rosario Marciano sulle scie chimiche. Ok? Vogliamo chiamarla geoingegneria, vogliamo chiamarla come vogliamo, sta di fatto che la mia macchina era bianca 3 giorni fa, era diventata bianca. Ringrazio anche Stefano da Vicenza che mi dice: guarda che lui non approva i metodi, diciamo, dei vivi, però anche loro sono arrivati a constatare che la CO2 è tutto quello che viene tradotto per CO2 come nemico dell'uomo, quote CO2 da abbattere, eccetera. Ci sono arrivati loro. Noi sapete che come 3V, i giornalisti, quelli pseudo giornalisti, perché se le persone che fanno il pubblicista o il giornalista non sanno la differenza che c'è tra 3V e i vivi, vuol dire che sono ignoranti. E allora, se sono ignoranti, delle volte si beccano anche delle querele, delle richieste di rettifica delle notizie che danno. Questo è successo in Emilia-Romagna più di una volta. Ok, comunque sia, la CO2 è sì che è una frode. Perché? Perché è stata impostata ancora circa quando c'era Al Gore vicepresidente degli Stati Uniti. Ed è la cosiddetta finanziarizzazione della nostra salute, della nostra società. Tutto deve passare tramite Ischei. Tutto deve passare tramite Ischei. Io faccio un paragone che magari in Veneto si può capire ancora di più. No, una volta in Veneto, in Italia, si produceva latte, poi si sono inventate le quote latte, ok? Poi quelli che sforavano, dovevano pagare le multe, ok? Non potevano lasciare al mercato una regolamentazione o dare una regolamentazione in maniera tale che non ci fossero abusi, perché poi ci sono stati degli abusi sulle quote latte, ci sono stati di tutto di più, e la stessa cosa avviene con la CO2. Dopo, se noi facciamo riferimento esclusivamente e principalmente alla natura, sappiamo che la CO2 è quella che viene emessa dalle piante, e quindi perché se le piante stesse emettono la CO2, cioè emettono tramite la fotosintesi clorofilliana, adesso non vorrei incartarmi, tramite la fotosintesi clorofilliana le piante ci aiutano a respirare e sono i polmoni del nostro pianeta, e quindi su metà pianeta dove c'è il sole succede una cosa, sull'altro dove c'è notte succede un'altra cosa, allora sappiamo benissimo dove, di che cosa parliamo, ok? Perché l'abbiamo imparata alle elementari o alle medie. E qua ci vogliono venire a insegnare ancora il discorso della CO2. Oppure so di una protesta che stanno facendo a Reggio Emilia, in cui hanno deciso di distruggere un bosco, un parco, per fare un grande centro commerciale. Ma questo bosco, questo parco che è stato costruito, sì, costruito, buonanotte, che è cresciuto nel tempo, perché il bosco si espande e fa aria buona, e noi partiamo sempre dal discorso dell'aria, perché dobbiamo distruggerlo per fare una cementificazione di un altro centro commerciale?
ennesimo centro commerciale, siamo nel 2026, non è che stiamo parlando degli anni 80 che si inizia, no, ancora nel 2026 fanno i centri commerciali. E poi per ringraziare Maurizio, vediamo se riesco a mettere una canzone che eccola qua e vediamo se parte. Pronti? Grazie Maurizio.

0: Eccoci qua, non faceva parte della mia scaletta, ma l'ho voluta mettere per ringraziare un nostro ascoltatore. E dunque, vediamo un po'. Allora, Stefano da Vicenza, per lo spettatore diciamo che prende le scie delle mutande, diciamo, no? Ma anche se le scie chimiche non fossero fatte apposta, in ogni caso il caldo viene causato dai venti che vengono dai settori tropicali, e quindi perché dobbiamo comprare le auto elettriche noi, che comunque tra non molto in Inghilterra pagheranno ogni miglio percorso? Se dopo andiamo sulle auto elettriche stendiamo un velo pietoso, perché il problema ci sarà anche qua in Italia, perché nel momento in cui le accise, che hanno un controvalore a bilancio di determinati tot di miliardi, poi non ci sono, da qualche parte poi le andranno a prendere tranquillamente su chi va con le auto elettriche, ok? E con le auto elettriche, con tutto ciò che è elettrico, c'è un controllo maggiore, perché con l'energia, tramite l'energia e le piattaforme che la vendono e la rete che la distribuisce, si può controllare i consumi di tutti, e quindi da lì possono fare quello che vogliono. Ecco perché tanti incominciano a staccarsi dalla rete anche lì, perché volendo uno si può anche staccare dalla rete. Adesso qui aprirei un dibattito molto grande e dovrei essere più specifico, anche perché comunque non è un'operazione così che uno può fare a cuor leggero, va studiata, e come dicevo all'inizio della trasmissione c'è da studiare, c'è da studiare, c'è da impegnarsi, non si può far finta di nulla, e così è. Adesso quando mi viene in mente, per esempio, ecco, dicevo anche la libertà di cura, di educazione dei propri figli, dell'istruzione, prendersi cura dell'istruzione dei propri figli. E ho fatto caso quando sono andato al mare quest'estate, ancora più di un mese fa, ci ho fatto caso che mio figlio giocava sempre con le mani, addirittura con una misera paletta, e faceva castelli in spiaggia. Ma ce n'erano pochissimi che facevano castelli in spiaggia, eppure di bambini ce n'erano tantissimi. Ma secondo voi, così tanto per farci caso un attimo, questi bambini cosa facevano se non giocavano in spiaggia a fare i castelli, i ponti, quello che è, insomma, cosa facevano, cosa avranno mai fatto questi bambini sotto l'ombrellone, che ne vendevi pochi, insomma, poi piombavano a vedere quello che faceva mio figlio. E lì sono rimasto un po' deluso, ecco, perché genitori cari, qua non si può andare in spiaggia e dare uno strumento che riduce le capacità intellettive del proprio figlio fin dall'età dell'infanzia. Qua io dovrei fare una ramanzina a certi genitori che lo danno in mano ai propri figli anche finché mangiano, purché stiano zitti. Cioè, ci rendiamo conto dove stiamo andando? Questa è la società del controllo, perché ti controllano poi con quello strumento lì. Ecco, sono uscito un po' dai quattro pilastri, perché si esce anche dai quattro pilastri, perché la modalità con cui noi veniamo estraniati da ciò che la natura ci dà gratuitamente sono tutte opzioni che ci vengono fornite inizialmente come gratuite, e poi il prodotto siamo noi, è sempre il solito discorso. E quindi alla fine c'hai l'email gratis, però quando ce l'hai piena devi pagare, oppure c'hai questa app gratis, però dopo 2-3 anni tacchete 1 euro al mese, tacchete 2 euro al mese, tic tac, e se li prendono, e noi dopo non possiamo farne a meno, perché senza di quella non si fa più nulla. Ecco, quindi relazioniamoci sempre sul territorio dove siamo, dove siamo. E dunque, mamma mia, quanti messaggi che sono arrivati. Grazie Luisella, grazie Beppi, Beppi 300, grazie. E chi è che scrive qua? Ehi Stefano, sei un... Ma anche gli inquinanti più tossici che escono dalle ciminiere che producono prodotti chimici sono toccasana per il mondo vegetale. Vedi, i componenti di fertilizzanti di sintesi sono derivati dal petrolio, e quindi perché vengono eliminati alberi a gogo? Che poi uno dice, ma cioè, anche dove ci sono le amministrazioni tra virgolette di sinistra, dove ci sono i verdi eccetera, non si capisce perché poi certe cose succedano comunque, no? Delle volte lo si capisce, delle volte non lo si capisce, delle volte facciamo finta di non capire, perché delle volte è proprio brutto vedere che quando voti poi fanno quello che vogliono, e non va bene, non va bene. Mamma mia, quanti messaggi, spero di riuscire a leggerli tutti. Adriano 68, hai detto le stesse cose più o meno di quelle che ho detto io. Quel che fa più male è che neppure i Verdi ed AVS non ne parlano delle scie. Ok, comunque ti ascolto con interesse, grazie. Ecco, comunque io ribadisco, e questo me lo ha indicato un ascoltatore, che se uno vuole fare proprio capire meglio come sono e a che cosa servono anche le scie chimiche, c'è il podcast di Luca Trevisan sulla radio, e mamma mia, me lo ero anche scritto, eccolo qua, il 13 luglio del 2026, quindi poco più di un mese fa, Luca Trevisan ha intervistato Rosario Marcianò. E quindi se uno vuole farsi diciamo, è vero che è un'intervista radio, che magari non ci sono dei documenti ufficiali, o comunque, perché alla fine, no, diciamo sempre carta canta, villan dorme, però comunque ascoltare Luca e ascoltare Rosario è indicativo, insomma, è indicativo. E perché si sente male? Vedi che ci sono degli ascoltatori che sentono male e degli ascoltatori che sentono bene. Non so cosa dirvi. E ecco, una cosa che volevo farvi ascoltare è questa, una delle mie canzoni preferite, e spero che piaccia anche a voi.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I

Ecco, se volete possiamo anche buttarla così. Se volete individuare se qualcuno è razzista, gli fate ascoltare questa canzone. Se gli dice che non gli piace perché quello che la canta è nero, allora questo è razzista, d'accordo? Io la metto così, sono proprio schietto, diretto, tanto ormai non serve più a niente fare infiorare, fare cose, eccetera. Ci sono delle persone di tutti i colori che cantano in maniera meravigliosa, meravigliosa. E cantare in maniera meravigliosa aiuta lo spirito, aiuta la sana spiritualità. Questo aiuta molto sentire le voci di persone che con il loro canto e soprattutto quelli che suonano con la loro musica ci allietano l'udito. E passando dall'allietare l'udito a un altro, ve ne faccio sentire un altro, che ho paura che sennò dopo non vi faccio più sentire nulla, e quindi lo metto subito adesso. Vai.

Carissimi ascoltatori, se uno non è libero, come fa a cantare una canzone del genere? Come fa uno, se non è libero, a cantare una canzone del genere? Carissimi, vedi che non avevo visto anche Davide. Ciao Davide, Davide D'Alesiano, ciao. Oggi siete parecchi che scrivete, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. E veramente, e poi se c'è anche qualcuno che critica, pazienza, insomma, l'importante è che chi ascolta lo faccia volentieri, col cuore, e anche perché qui questo è uno spazio libero, è uno spazio libero, è sempre uno spazio che dà la possibilità di esprimersi a tutti e dà la possibilità di fare in modo che diciamo ognuno trovi la sua strada, perché non siamo uguali uno all'altro, se non per il fatto che abbiamo gli stessi diritti, che dovremmo avere, ecco, gli stessi diritti, e quindi alla fin fine è vero che siamo uguali, e se cerchiamo tutti in libertà la verità, sarebbe già è il top. E dunque, Michele da Venezia. Buonasera Giuseppe, prima parlavi della tua automobile che dopo la pioggia da scura era diventata di sembianze imbiancate. Sarebbe interessante assaggiare una bottiglia di quella pioggia caduta e sentirne l'effetto, e poi vedere se le scie sono una semplice condensa oppure si tratta di qualcos'altro di tra virgolette buono. Ma forse quella pioggia, prendendola in testa, potrebbe fare il crescere i capelli. Michele, tu hai sempre quel sarcasmino che, insomma, quella verve che aiuterebbe molti, la verve che hai tu ad affrontare meglio le giornate e anche gli argomenti più ostici, insomma, perché giustamente quando si affrontano degli argomenti che tanti non vogliono, perché sapete perché non vogliono? Perché allora, noi sappiamo che siamo in un periodo, ecco, e questo parte, diciamo, dalla spiritualità, no? Siamo in un periodo in cui adesso noi siamo in Italia, no? C'è la Chiesa Cattolica, c'è un periodo in cui c'è comunque crisi in questa Chiesa. Non è che possiamo dire che va tutto bene e che i fedeli, non so, vanno alle processioni, vanno in Chiesa, no? E questo riguarda anche le istituzioni, riguarda un po' tutto, e quindi quando vedi che ci sono delle cose che non vanno bene e non ti capaciti e non riesci a capire perché, e tu magari dici: ma queste istituzioni sono quelle che dovrebbero aiutare me in caso di difficoltà, e uno dice: ma come faccio a fidarmi di queste istituzioni, che sia Chiesa, che sia lo Stato, che sia il Comune, eccetera? Come faccio a fidarmi se questi già danno degli esempi e questi esempi non ti fanno tanto fidare, no? E perché in mezzo a tutto questo marasma ti dicono sempre di stare tranquillo, ma tranquillo fino a un certo punto, voglio dire. E quindi è normale che la nostra psiche questo lo percepisce e quindi dica: no, io proprio non voglio affrontare questi argomenti, sono troppo difficili, non li voglio affrontare. E quindi la maggior parte delle persone, purtroppo, dico io, purtroppo rinuncia.

Ma non serve più niente andare a votare, ma per saperne di più bisogna studiare, ma qua, ma là, e ti fanno tutte queste obiezioni, quindi delle volte quindi ti spiazzano, no? Ti spiazzano e nel momento in cui sei spiazzato tu devi reagire, perché altrimenti se ti spiazzano e ti buttano per terra non ce n'è più. Cioè, a tutte le persone che ti dicono a me non interessa. Cosa vuoi parlare di scie chimiche? Cosa vuoi parlare di acqua sporca? Cosa vuoi, ma cosa, come vuoi parlare di acqua sporca? C'è un'indagine in corso in Veneto per il FAS, nella zona in cui il FAS è andato in falda. Ci sono persone che ce l'hanno nel sangue e quindi per forza che uno si deve interessare di queste cose. Non si può rinunciare, non si può mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, perché come dico sempre, quelli che mettono la testa perché non ne vogliono sapere lasciano scoperta una parte, e quella parte è quella parte in cui dopo uno viene ululato, ok? Ecco, tanto per dire una cosa così succinta. Tanta gente non ce la fa ad affrontare, non ce la fa ad affrontare questo mondo, no? Questo mondo, perché solamente, ecco, per esempio, quando sono venuti fuori i file di Epstein, mamma mia, come fa una mente normale che ha vissuto sempre bene, che si è fatta anche tre dosi di tutta quella roba alagenica, no? Come fa a... Psicologicamente è dura affrontare questa cosa, è dura. Cose del genere sono per cuori forti e non tutti hanno un cuore forte. La maggior parte delle persone c'è un cuore debole, un cuore tiepido, soprattutto tiepido. Come diceva una ragazza di Trevi di nome Vanessa, diceva che tanti hanno il cuore tiepido. E io l'ascoltavo e dicevo: ma in che senso? Lei mi spiegava cuore tiepido, sì. Sono tutti intiepiditi, tutti intorpiditi da quel cavolo di cellulare in mano dalla mattina alla sera. O a certi anziani, che io ho dei clienti anziani, li vado a trovare e sono perennemente davanti alla televisione, perennemente dalla mattina alla sera. Una cosa veramente. E quindi uno fa fatica, si fa fatica, perché il modo per deviare la nostra attenzione sulle cose importanti l'hanno trovato. E se prima l'avevano trovato sulla televisione, adesso l'hanno trovato con quello stratagemma di quella cosa, di quello che viene chiamato smartphone. Ok, ecco. Ed è un meccanismo di difesa del cervello umano, quello di dire di fare lo struzzo. No, io non sono qui per giudicare, sia ben chiaro. È proprio una cosa naturale dell'uomo. Quando vede l'uomo che c'è tutta merda, e lui si ripara in qualche modo, però dopo rimane scoperto. Ecco. Adesso vi metto un altro cantante favoloso. Per una canzone favolosa, un'altra di quelle che piacciono a me, e spero che vi piaccia. È proprio in originale come la cantava più di 50 anni fa. Pronti? Via! L'hanno rifatta in Negramaro, però la sua è più bella.

alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porto via.

Già. Spero vi sia piaciuto Domenico Modugno con la sua canzone meraviglioso. E Maurizio mi dice che volendo si possono fare gli esami del sangue per il fascio, ovviamente sono a pagamento, costano circa 80 euro. Io comunque ricordo che tutta quella fascia di persone che sono state interessate anni fa, tutta quella zona vicino a Lunigo, la Bassa Vicentina, la zona a ovest della provincia di Padova e anche il Basso Veronese, tutta quella zona lì, hanno fatto delle analisi proprio anche perché la responsabilità dell'ambiente ce l'ha la regione, quindi la regione ha già fatto alla maggior parte delle persone questi esami, è stato facendo questi esami che si sono accorti che c'erano queste sostanze che essendo derivate del petrolio ci mettono tanto prima di essere smaltite, quindi si accumulano nel sangue e voi sapete, no, che non è che uno parli solamente dell'acqua che uno beve, ma poi l'acqua va in falda, l'acqua va nei canali, l'acqua va a finire sui campi, l'acqua va a finire sugli orti e quindi è tutto un giro. E Michele, ritornando sempre al discorso, diciamo, di Trevi, perché siamo un partito e ci proponiamo con le piccole forze che abbiamo, alle altre piccole forze che ci sono, di portare avanti questo principio di libertà di cura, che non è solamente rivolto alla sanità, ma anche all'istruzione, all'educazione e al territorio. Sapete, prendersi cura anche del territorio. Quindi Michele mi scrive: hai ragione Giuseppe, la prossima legge elettorale è proprio un eufemismo, manca solo la revisione del VAR, ma quando se ne parlerà risulterà proprio un perfetto eufemismo, ma democratico. Sì, vabbè, grazie Michele. Il tuo sarcasmo, diciamo, io lo capisco perfettamente, magari qualche altro ascoltatore no, però se uno va a vedersi la nuova legge elettorale che stanno approvando, sì, non è ancora approvata definitivamente, ma è proprio una cosa abominevole, abominevole, proprio una roba da sistema che si vuole autoalimentare, questo è. E dunque, un altro ascoltatore. Io vi ringrazio, cioè, se dopo mi dimentico di ringraziarvi, ringrazio tutti quanti perché oggi ho ricevuto una marea di messaggi. Adesso l'ultimo è David66. Ciao, quelli che non andranno a votare alle politiche sono gli stessi che il Movimento Trevi ha convinto dai microfoni di questa radio a desistere sulla raccolta delle firme per referendum Promosso Moreno e altri per modificare la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinare dei bambini. Qua ti sbagli, David 66, ti sbagli di grosso. Ti sbagli di grosso. Mi spiace per te, sei sulla cattiva strada. Perché qua siamo per la libertà. Siamo per la libertà. E se uno si andava a vedere esattamente quello che c'era scritto su quella proposta, qua stendiamo un velo pietoso perché mi sono preso solo degli insulti gratuiti e non serve a niente. Ormai è acqua passata. E comunque ne me ne sono presi ancora, perché quando uno parla liberamente è più facile che si prenda insulti, invece quando uno infiorisce, fa il bravo, ma che bravo di qua, ma che bravo di là, va tutto bene. Ma io preferisco prendermi gli insulti piuttosto che sentirmi dire che sono bravo, tanto ormai è la mia età. Adesso vi faccio un'altra bella canzone, questa volta è Santana. Vai.

Rieccoci ancora in onda, quindi per concludere la giornata di oggi e anche diciamo questi mesi accaldati che ci sono stati, e partendo dal presupposto che non vogliamo ammalarci, per non ammalarci bisogna impegnarsi per avere un'aria sana, un'acqua pulita, un cibo sano e anche una sana spiritualità, perché alla fin fine questi qua che ci stanno sopra la testa puntano ai tuoi soldi, alla tua vita, e sporcano tutte queste quattro bellissime cose. Quindi impegno, iniziative e vai, non fermarsi mai, mai, mai, mai, mai, non fermarsi mai. E vi saluto con la sigla iniziale, Now We Are Free, perché se non ascoltate le parole che su questo brano fatto a violoncello non ci sono, ma se la ascoltate bene bene capirete che la libertà è tutto, e quando ci mettono gli uni contro gli altri hanno vinto. Buona serata a tutti e buon fine settimana a tutti, e grazie a tutti quelli che sono intervenuti e che non sono neanche riuscito a ringraziare, tipo Renata da Vicenza, Hermes, Gianni da Moyan, eccetera eccetera. Grazie ancora, non so come ringraziarvi. Io in questi tre mesi, quasi quattro, sono un periodo bruttissimo della mia vita, ma sono venuto in radio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci qua, bonsoir a tutto il mondo. Ormai anche agosto se ne sta andando, siamo il 22. E dopo andiamo verso settembre.
1: Sì.
0: Caldo, speriamo che sparisca questo caldo qua.
1: Ma sì, ormai.
0: Sì, ormai, speriamo, perché si è fatto un casino dappertutto. Ecco.
1: Va bene.
0: Ragazzi.
1: Sappiamo com'è la...
0: Bene, state tutti bene, noi stiamo bene, voi state bene.
1: Parla tranquillo.
0: Ci ascoltiamo in radio e siamo a posto, va bene?
1: Se parli tranquillo.
0: Allora, prego signora, lei.
1: Allora, aspetta un secondo.
0: Aspetta.
1: CD1 di qua.
0: CD1. CD2, CD3. Please go. Ti ho detto la canzone? Sì.
1: No, ma è un'altra.
0: Ah, un'altra. Sì, dopo te la dico.
1: Sì. E allora?
0: Sì.
1: Prego qua. Allora, per chi vuole dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro,
0: esatto,
1: lunedì alle ore 15:30 a Zanè, chiesa del centro. Ecco.
0: Esatto, grande, io sì. Grande, anche la moto, grande sì, ascoltatore di Radio Gamma 5.
1: Bene, allora. Adesso, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538-6459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego, Liban. Lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Gloria, ambientato in un collegio femminile nella Venezia del fine Settecento. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Martedì 23 agosto alle ore 21:30 in sede radio. GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, si ritaca a lei, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero, che insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Se magna e se baia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore 348 8573 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day, sabato 5 settembre, ore 10:11, Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale, associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citazione del professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione di Alfredo Bellucco, disegno di legge 978-2023, Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina, Erika Stefani, senatore padovano Andrea Ostellari e governo banane, pignoramenti, lampo, anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale. Relatori in commissione in giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatore avvocato Salvatore Sallemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. La senatrice Vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari. Per info 346 36 144 69. 5 settembre, domenica 6 settembre, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Ritrovo alle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Con chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info 340 48 44 351. La F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 3201 392. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. e falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia 392 5285066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni, Ufficio Ambiente 049 9299 845. Ecco, io ho terminato con le
0: iniziative. Sì, adesso.
1: E adesso leggo un messaggio e poi facciamo andare un brano, perché dopo sì, abbiamo tante cose da ricordare e da dire, ok? E allora, ciao maestro Enica, in vostra piacevole compagnia, buona trasmissione. Grazie Anna Rosa.
0: Anna Rosa, allora, grazie.
1: E allora questo brano di Battisti
0: per te, Anna Rosa.
1: Per te. E l'ho scelto io così.
0: Sì. Dopo scelgo, posso scegliere uno
1: dopo
0: io?
1: Ne scegli uno.
0: Va
1: lei.
0: Bene.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Aspetta un attimo. Se
0: parliamo così oggi, parliamo così.
1: No, dai. Che
0: dopo facciamo i seri, poi una cosa importante.
1: Metti i seri perché ci sono due o tre cose importanti.
0: Sì, ma sì, ma c'è cosa dobbiamo
1: allora,
0: fare.
1: Pronti qua.
0: Prego.
1: Ricordare.
0: Sì, deve ricordare, certo.
1: Pronti?
0: Via, per te.
1: Anche... Eccola qua.

0: qua. Eccoci qua.
1: Eccoci.
0: Vai.
1: Bene. Aspetta che faccio un'altra qua.
0: Sì, eccola. Leggi il messaggio.
1: Eccoci a casa. E via in ascolto. Adesso metto in moto a Betoniera.
0: Ecco.
1: A sabato prossimo. A domani. Ore 15:18 con Filippo Dadolo e a sabato prossimo tutti al casolare dopo la trasmissione con Luca e Filippo ore 13:17. Ciao Nica e Cina, una canzone se vi avanza tempo.
0: Sì.
1: Buonasera e a sabato prossimo.
0: Certo, certo.
1: E allora aspetta un attimo qua. Pronto?
2: Ah, pronto.
1: Buonasera signora.
0: Buonasera.
2: Buonasera bei ragazzi, come state?
0: Bene.
2: Mi fa piacere
0: bene.
2: Che mi avete passato le ferie d'agosto.
0: Beh, insomma, in radio.
1: Che
2: cosa in tu? Ma dopo che gli era andata domenica, no?
0: Sì, si va, no, niente ferie quest'anno.
1: La domenica, ti dico la mia, la domenica fino a una certa ora alla sera, no, non era la domenica, era il
0: sabato,
1: il martedì, fino a una certa ora è stato... Un giorno come tutti gli altri, solo che la sera sono rimasta tramortita quando su Facebook ho visto la foto di una ragazza che è stata soffocata dal suo ex compagno.
2: Sì, poverina. Guarda.
1: E la conoscevo.
2: Purtroppo, è quello che mi dice. Meno
1: esattamente.
2: Sorti, ragazzi.
1: E allora quando ho visto scritto ciao. Ciao Tania, scusa, ho detto ma porca puttana che cosa è successo, sono andata a vedere e insomma ho letto che è stata soffocata e roba già. Il bello è che quando conosci una persona, cioè dispiace per tutte le donne, per tutte,
2: esatto,
1: però
2: esatto,
1: quando la conosci rimani ancora
2: peggio ancora, rimani peggio ancora.
1: E le dicevo Tania, guarda che occhi verdi che hai, vorrei anch'io averli. E mi fa, ho preso da mia mamma.
2: Non lo so, guarda, Nica, ti capisco,
1: Madonna
2: cosa che vuoi dire.
1: Porca miseria.
2: Ti capisco, amore. Ti comprendo.
1: Cosa vuoi
2: perché
1: fare?
2: Perché fuori i genitori più fuori.
1: Esattamente.
0: Sì, mi dice meglio che a casa, se no vado tutto brutto e... so come che vado fuori.
1: Non vado oltre, perché non è neanche... il posto adatto per esternare quello che penso e quello che pensiamo.
2: Va bene, amore, ma è giusto anche ogni tanto sfogarsi e parlare.
1: Certo,
0: ma noi
1: certo,
0: non possiamo
1: certo,
0: dire certe cose, certo. Sennò qua mi metti dentro.
1: Dico, Gabriella, questo era stato ammonito a giugno. Va bene?
2: Sì, e non ha fatto ancora niente.
1: Hai capito?
2: Aspetta che la roba per grande.
1: Hai capito? Ma abbiamo appena
2: more,
1: avuto vicino la Giulia Cecchettin e dopo un po' anche lei, perché sono vicine, Vigo Novo,
2: esatto.
1: Campo Nogara, è vicino.
2: Adesso.
1: E che caspita, insomma, dai. Ma porca miseria.
0: Siamo sul
2: quando che ho visto per televisione, ti giuro, ho pianto dopo ho cambiato canale, se no mi qua voglio di testa.
0: Siamo su un brutto momento, siamo su un brutto periodo, niente da fare.
2: Perché guarda, qua l'uno anche l'altro giorno i garabaltà due anziani pariti che camminava con i carretti, ragazzi 14-15 anni che garabaltà i carretti indosso le ore, ma come si fa?
0: Pensati?
1: Ma porca miseria, ma vedo Gabriele dove...
2: Guarda, sono sincera, che cosa domandare, che ieri sono cattivi Mattia, no, hai detto, guarda, se sei che ieri ti scherzavo le gambe
0: certo,
2: mio,
0: certo.
1: Ma certo, ma scusa, adesso
2: hai detto, no,
1: mamma,
2: vattene qui, hai detto, gli era via con altri, che gli erano andati in montagna quel giorno là, dai nonni, va bene, ma se ieri anche Mattia, che scherzavo le gambe mie.
0: Pensati, meglio che mi tasa, mamma mia,
1: sì.
0: Sennò...
1: Certo.
0: Se no,
2: qua gli anziani non sei da fare.
0: Ma dice, appunto, già passato la giustizia, perdonai.
1: Gabriella, te tutto
2: adesso?
1: Bene? Tutto bene, te?
2: Sì, intanto mi vuoi fare 10 volte la settimana e fammi per l'euro del sangue.
0: Beh, la prossima volta vengo io per levarti il sangue.
2: Beh, allora vieni il giorno 2. Sono
0: bene,
2: qua.
0: Vengo il giorno 2.
1: Il giorno 2 settembre?
2: Sì, perché poi il 9 può andare dalla dottoressa, no?
1: Ah,
0: beh, ma che penso mi, cioè pensi mi.
1: Devo
0: sono
2: se ti vieni, ti penso mi poi i tuoi capelli.
0: Sì. Sono ancora più lunghi adesso.
2: Bene, bene, mi fa piacere.
0: Tiene bene a ramenarli ora?
2: Ah sì, il 27 di settembre arrivo, se sogno in vita.
0: Seduto in quel caffè, io non pensavo a te oggi.
1: Gabriella,
2: amore, te ne senti, tesoro, te ne senti tanto.
0: Chiunque può morire, oh.
1: Ciao. Esatto. Non possono essere più.
2: Comunque, dimmi. Le vostre famiglie stanno tutti bene?
0: Tutti bene.
1: Sì, che sappia io sì.
0: Tutti bene.
2: Ecco, mi fa piacere.
0: Anche a me mi fa piacere.
2: Anche dei saluti.
0: Certo, come no?
1: Vai.
2: Saluto la Renata, la Dunia, tutte le amiche di Vicenza, la Ugolina, la Gianna Canterina, la Ada.
0: Anna,
2: e dopo voglio dare un saluto anche a Clara della Gasera e due signore da Cusarolo che mi, come due amiche, la Flavia e la Silvana.
0: Va bene, ecco. Anche
1: ascoltami,
0: noi.
1: Ascoltami, e la Anna di Marghera non la saluti?
2: Anna di Marghera con Giorgio, Thomas, Ilario,
0: sì.
2: Neanche se tu Ilario ieri.
1: Oggi?
2: Cioè, oggi, scusa.
0: Oggi.
2: Sì, scusa,
1: preso
2: quel
1: un
2: giorno
1: di vacanza.
2: Neanche sabato scorso stava già poco bene, spero di no.
0: Ma speriamo.
2: Ilario, Lorenzo DJ, Lorenzo Spire, Anna del mio amore con Thomas.
0: Ecco, ciao.
2: Non avevo chiamato un po' perché se sera con cintura domani facciamo sentire come sta con successo.
1: Esatto.
2: Ascoltami, ti messo una canzone,
0: sì?
2: La dedico a tutti i bimbi del mondo.
0: Certo, d'accordo.
1: Adesso
2: un bacione a voi due, un abbraccio e tanta salute a tutti, vi voglio sempre bene.
0: Grazie.
1: Adesso dobbiamo fare una cosa importante. Tu dopo ascolta quello che stiamo per dire.
2: Mi ascolto sempre fino
1: Brava.
2: Alla fine.
1: Va bene.
2: Tutte le volte che siete fuori io ascolto sempre fino alla fine.
0: Va bene.
2: Ciao, bei ragazzi.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Ciao
1: Gabriella.
2: Ciao, bella ragazza.
0: Ciao, bella gioia.
2: Buon proseguimento.
0: Grazie. Ciao, bella gioia.
1: Ciao. No, aspetta un attimo. Grazie, sempre bello ascoltare Battisti. È l'Anna Rosa che ringrazia del brano.
0: Anna Rosa, sentirai dopo cosa ti ho messo.
1: Eccola qua. Boh, perfetto.
0: Dai, adesso,
1: allora,
0: dici
1: adesso
0: quello,
1: Non rispondo a telefonate, non rispondo a nulla, a messaggi e a niente.
0: Per
1: prima
0: momento.
1: Che non ho finito
0: sì.
1: Questo. Allora, qua no. Aspetta un attimo che mi organizzo. Eccoci qua. Pronti? Parto,
0: Sì, vai.
1: Via. Allora, oggi siamo 22 agosto 2026, giusto un anno fa, si veniva ad apprendere che Savino Girolimetto ci aveva lasciato. Noi lo abbiamo ricordato con un concerto dei Pensiero Pù alla fine di agosto. E stasera non possiamo dimenticarci di lui, per tutta l'amicizia che c'era, per la persona che era.
0: Sempre disponibile.
1: Esattamente, per la disponibilità che aveva e per tutto quello che ha dato e fatto per questa radio. La ricordo ancora per chi non lo sapesse.
0: Noi eravamo presenti.
1: Esattamente, e abbiamo vissuto davvero con lui e con i nostri della radio. E l'alluvione di Bovolenta, Casalserugo e paesi limitrofi.
0: Esatto.
1: Lui si è prestato con il suo camion di autotrasporti,
0: di traslochi,
1: esattamente, non autotrasporti, di traslochi. Lui ha messo a disposizione tre domeniche di fila, anche con la pioggia gelata, il suo camion più grande per portare aiuti assieme a noi
0: esatto
1: e a Bovolenta, Casalserugo, e con una disponibilità enorme. Lui non ha voluto neanche i soldi della nafta per il suo camion. E io adesso vi vado a leggere la lettera che i suoi due figli hanno dedicato a suo papà l'anno scorso, il giorno del funerale. E allora diceva così: ciao papi, percepisco una sensazione di vuoto, non so da dove cominciare. Grazie papi, è l'ultima frase che ti abbiamo detto. Grazie di tutto. È impossibile riassumerti in una semplice lettera. Ci vorrebbe un film di quelli belli dove avresti mandato via il regista e dettato tu le regole. La tua vita non facile, piena di sacrifici, con sempre accanto tua moglie, nostra mamma Nancy, proprio questa vita ti aveva temprato e reso una roccia, un rompighiaccio che costruisce la via anche dove non c'è. Il tuo sorriso, le tue battute, il tuo amore per la vita ti hanno sempre contraddistinto. Il tuo carisma resterà per sempre nei nostri cuori. Ti sei sempre fatto voler bene da tutti per la tua simpatia e generosità. E come dicevi tu, anche al Polo Nord troverò qualcuno che conosco. Un vulcano di energia con un coraggio da leone, la passione per i camion e per il tuo lavoro ti hanno portato a fondare la Castellana nel 1983. Partito da niente, con pochi soldi in tasca, una moglie meravigliosa e il tuo primo figlio appena nato. Nulla ti spaventava. Vivevamo in un piccolissimo appartamento che ricordiamo con nostalgia, ma la tua voglia di emergere e fare la differenza sono sempre state grandi. Ed ora la tua mitica Castellana è uno dei tuoi più grandi orgogli e te ne siamo immensamente grati. Hai insegnato a noi, i tuoi figli, dei valori insostituibili, valori che sono radici profonde per un uomo e che proprio in questo momento ti aiuteranno ad andare avanti. Noi sappiamo che dall'alto ci guardi e che ogni sera ci vedi in giardino a guardare le stelle con i tuoi nipotini. Ora sanno che tu sei la stella più brillante del cielo e che dall'alto li proteggi. Noemi, Eric, Leonardo, Lorenzo ed Emily credo siano il tuo più grande orgoglio e solo Dio sa quanta festa abbiamo fatto quando sono nati. Un posto d'onore ce l'hanno anche tutti gli amici che fanno parte della Castellana e che come noi da venerdì scorso provano

0: E
1: Eccoci
0: allora
1: qua,
0: non possiamo che dire ciao,
1: Savino.
0: Savino.
1: Eccoci, la prossima canzone è quella che ho detto io,
0: Sì,
1: per la Anna Rosa.
0: esattamente. No, no, non ce l'ho qua, ne ho un'altra. E senti,
1: No,
0: non ce l'ho, non ho mica avuto tempo di andare in
1: per
0: cerca.
1: esempio, la canzone del sole, dai.
0: Non ce
1: Cioè,
0: l'ho.
1: niente.
0: No, questa qua,
1: I
0: dai, questa.
1: giardini di marzo.
0: No, questa qua. Questa qua, pronti via.

0: attimo, devi ancora finire.
1: Ma dai, non è lo stesso.
0: Dai, va bene, dai, avanti. Dai.
1: Dillo ti, dai, dillo
0: no,
1: tu.
0: Dai, dai, dillo.
1: No, per la nostra ascoltatrice è una canzone che avevamo già pensato.
0: Ma perché devi correre così?
1: Tutta per lei.
0: Perché devi correre così?
1: Dai.
0: Puoi andare un po' più calmo.
1: Ma porca miseria.
0: Posso leggere il messaggio prima?
1: Allora, dimmelo c'è il messaggio.
0: E
1: dai,
0: allora?
1: Dai, leggilo.
0: Me lo invento io?
1: No, dai, leggi.
0: Allora, aspetta un attimo. E dopo Francesca, con il nastro rosa, è possibile? Sì, certo che è possibile.
1: Certo che è possibile. Eccolo qua.
0: Eccolo qua. Aspetta un attimo. Perfetto. Pronti qua, con il nastro rosa. Via.

0: di Lucio Battisti, indimenticabile.
1: Esattamente. Allora, ciao Nica e Maestro.
0: Ciao.
1: Saluto tutti, anche Gabriella. Buona trasmissione, Dunia.
0: Ciao Dunia.
1: Dopo una lettera si può soltanto dire a tutti i familiari grazie e un abbraccio da ascoltatori di Radio Gamma 5.
0: Certo.
1: Dunia. Esattamente, Dunia. Ciao Nica e Maestro, buona trasmissione e buon sabato sera. Mm-hmm. Questa sera vorrei ascoltare la canzone di Grazie e una preghiera per tutte queste giovani che hanno avuto la sfortuna di incontrare delle persone malate di mente.
0: Sì,
1: mandi da Rosa.
0: Certo.
1: E allora, bella bella, anche se non so quella che non mi piace di Lucio, forse emozioni.
0: No.
1: È quella più bella in assoluto per me. Grazie carissimi. Di nulla, Anna Rosa, di nulla.
0: Ma dopo ce n'è un altro, i Battisti, che io per
1: allora,
0: conto mio è una bellissima, la facciamo ascoltare.
1: Due secondi, per favore.
0: Prego, ne, posso...
1: Buonasera carissimi, volevo salutare Lady Brosema e DJ Brom, dedicare
0: qua
1: a loro I Like Chopin di Gazebo. Si può? Ciao.
0: Certo, certo che sì.
1: Mari.
0: Certo, Mari, I Like Chopin, I Like Chopin.
1: E allora, aspetta che ce n'è un altro qua.
0: Chi?
1: Ciao Nica e Rudy, vi sto ascoltando come penso e spero siano tanti i vostri fans. Fate ascoltare della musica e delle canzoni che come sempre fanno risvegliare i ricordi e felice il cuore.
0: Ben certo.
1: Io sono l'ascoltatore silenzioso che è anche misterioso e vi stimo per quello che fate, cioè rallegrate la vita.
0: Certo.
1: Vi chiedo un brano della mia cantante preferita, che è anche una cover, la canzone della... non ricordo l'artista che la canta. Saluto gli amici e chi sta ascoltando, e a voi auguro una buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ed esprimo tutta la mia solidarietà e compassione per Tania, che è stata l'ennesima vittima della bestialità dell'uomo sulla donna. Mi vergogno di far parte degli uomini infangati da questo infame individuo. Penso che questo mio pensiero sia compreso e condiviso. Portiamo nel cuore questo pensiero per questa creatura morta innocente. Ciao Tania.
0: Eh sì. Allora,
1: Intanto andiamo di qua e dopo piano piano
0: andiamo di qua.
1: Cosa
0: fai ascoltare?
1: Questa e dopo la pubblicità.
0: Già le 8 sono. Allora sì, come passa il tempo.
1: Sì.
0: Sì.
1: Eccola. Dove è andata?
0: Si è persa in...
1: qua.
0: Sì. Ecco, facciamo le statuine.
1: Pronti?
0: Dai.
1: Via. Mari?

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccoci qua.
5: Allora, riprendiamo con le richieste.
4: Sì.
5: Ciao Nico e Maestro, buona trasmissione e buon sabato sera. Questa sera vorrei ascoltare la canzone dei Air Supply. Grazie e una preghiera per tutte queste giovani che hanno avuto la sfortuna di incontrare delle persone malate di mente.
4: Esatto.
5: Mandi.
4: Certo.
5: Da Rosa. E allora, eccola
4: mandi,
5: qua.
4: Mandi, eccola qua.
5: Mandi, che vuol dire ciao.
4: Ciao.
5: Rosa.

0: Eccoci qua, questa è tutta Mandy Mandy, bellissima canzone anche questa. Adesso un'altra dedica, poi sì, ne con una
1: e
0: io.
1: Dopo facciamo un'altra importante.
0: Dopo.
1: Sì, e dopo andiamo con...
0: Con quella che avevi detto, sì. Sì, ma anche sì.
1: Sì, esattamente.
0: Sì, beh no.
1: Aspetta qua che scrivo. Eccola qua.
0: Questa qua è...
1: Aspetta un attimo. Aspetta. Là.
0: Sì.
1: Ferma là. Allora. Home Break My Heart, non mi ricordo chi è che la cantava, comunque questa è la Vanni Vabiola. Eccola qua, pronti? Chiudi maestro il microfono, pronti qua?

0: qua.
1: Eccoci, tira via la
0: prego.
1: Maschera.
0: Prego.
1: Allora, e adesso fra qualche momento andiamo con
0: una canzone per
1: no, aspetta un secondo. Eccola. Aspetta qua, questa, bene qua. Fermola. Bene. Allora. Guarda che adesso registro sta roba, eh?
0: Vai.
1: Quindi niente tosse.
0: Eh sì, me di scassea. Dai,
1: ecco qua. Parto.
0: Vai.
1: Ecco qua. E allora, giusto qualche giorno fa, seduta sul divano, apro il cellulare e vedo una foto di una ragazza che conoscevo. E c'era scritto: ciao Tania, scusa, ho appreso che Tania è stata soffocata dal suo ex. Penso che ognuno di noi in questi giorni abbia avuto a che fare con i giornali, con le TV, leggere di tutto e di più e sentire di tutto e di più dei patimenti di questa ragazza nel periodo in cui lei era stata assieme al suo uccisore. Non andiamo giù di brutto, assolutamente, però leggo questa frase: Tania è stata l'ennesima vittima della bestialità dell'uomo sulla donna e mi vergogno di far parte degli uomini infangati da questo infame individuo. Penso che questo mio pensiero sia compreso e condiviso. Portiamo nel cuore questo pensiero per questa creatura morta innocente. E scrive: ciao Tania. E allora, io, come vi ho detto, conoscevo Tania e una volta le avevo detto anche: invidio i tuoi occhi verdi. E lei mi dice: sono uguali a mia mamma. Ho detto: anche la mia ha gli occhi verdi, solo che io non ho avuto gli occhi verdi come te. E si rideva insieme. Chi sapeva che cosa stava provando questa ragazza dentro di sé? Comunque non ci sono parole per esprimere questo dolore, perché in ogni momento da 3-4 giorni a questa parte lei fa parte del mio pensiero in ogni momento, perché non so come fare. Adesso, quando io mi recherò nel posto dove l'ho conosciuta, vedere che c'è la sua sedia vuota sarà dura, sarà veramente dura. Comunque, cara Tania, sappiamo che il tuo papà conosce questa radio e tutti noi di Radio Gamma 5 siamo vicini alla tua famiglia e soprattutto a te, e ti stringiamo con un abbraccio forte forte. E vuoi dire qualcosa anche tu?
0: Che dica, non ho parole per questi fatti che succedono ogni giorno. È una cosa mai, esatto, mai da vergognarsi.
1: Esatto.
0: E oltre, meglio non dico niente perché sennò vado giù di brutto. Comunque il mio pensiero è sempre per queste povere donne che vengono uccise inutilmente.
1: Esattamente.
0: È una cosa pazzesca. Guarda, non riesco.
1: Allora io
0: a
1: dico
0: capire
1: solo una cosa: ha fatto bene ad uccidersi. Basta, mi fermo qua. E allora noi ti salutiamo così da questi microfoni e ti diciamo: cara Tania, ovunque sarai,
0: salutaci le stelle
1: e fa buon viaggio. Aspetta un attimo che faccio partire qua. Vai.

0: Eccoci qua.
1: Ciao Tania.
0: Ciao Tania. Ecco, bisogna andare avanti comunque, dai.
1: Sì.
0: Su questa canzone invece la dedico io a tutte le donne, con un abbraccio a tutte le donne, che non succeda mai più queste cose, che è una roba.
1: Parla tranquilla.
0: Vergognosa a dire poco.
1: Esattamente.
0: Vergognatevi invece.
1: E allora a tutte le donne e a tutte quelle donne che hanno lasciato la vita.
0: Esatto.
1: Per di uomini.
0: Sì,
1: lascia perdere, dai, via.
0: Questa per tutte le donne, vai.
2: Tu vestita

0: canzone del grande Lucio Battisti, comunque bella, questa è per tutte voi donne, da parte mia, che sono un uomo. Comunque.
1: E allora?
0: Adesso una, no, aspetta.
1: No, aspetta un attimo.
0: Leggi messaggio.
1: Da parte tua, che sono un uomo.
0: Sì, per le donne.
1: E che non.
0: Come?
1: E che non andrà mai a fare quei gesti.
0: Beh, certo, ma questa qua è una cosa che non. Cioè non posso dire certe cose, sennò vado giù di brutto, poi
1: basta.
0: Poi mi buttano fuori.
1: No.
0: So come sono, io dopo vado giù di brutto.
1: Non ho microfoni anche di più.
0: Esatto. Va allora, bene, questa canzone è una canzone del 66. L'ho riscoperta stamattina,
1: tranquillo,
0: per caso. Tra le mie cassette.
1: Se parli piano la faccio sentire,
0: sì.
1: Sennò
0: dal
1: no.
0: mio cassetto ho tirato fuori questa canzone.
1: Va bene.
0: Prego, vai, okay. Vada.
1: Pronti?
0: Molto
1: via.
0: Bella canzone.

0: Eccoci qua, loro erano i ribelli, erano, facevano parte del clan di Celentano.
1: Sì, va bene.
0: Per una lira, 1966.
1: L'hai detto anche prima.
0: Ripetere
1: 30 volte.
0: Qualche anno fa, no?
1: Sì, va bene. 60
0: anni fa, pensate
1: allora,
0: voi.
1: Allora,
0: adesso andiamo qui in moda.
1: No.
0: Tralala. Neanche?
1: No.
0: Con chi? Qui tralala. C'è un gruppo che chiama tralala.
1: Sì.
0: Ecco, allora andiamo con quella.

0: eccoci qua, questa è l'animodà. Questo sorriso volto.
1: Bellissima.
0: Adesso altra canzone memorabile. Tanto io spiego, no? Una canzone.
1: Aspetta. Dai.
0: Una canzone memorabile di del grande De Gregori.
1: Francesco De Gregori.
0: Mitico. A me piace tantissimo questa canzone.
1: Anche a me.
0: Mi ricorda qualcosa, certo.
1: E allora?
0: Certo.
1: Anche a me ricorda qualcosa. E allora, ragazzi, arrivo un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado e Maria, e buona serata a voi. Davide dall'Esiano.
0: Ecco, Davide, Davide, fra poco si parte con la musica di Hans.
1: Esatto.
0: Anni 2090.
1: Pronti?
0: Questa è bellissima, eh?
1: Pronti? Vado?
0: De Gregori, vada.
1: De Gregori.
0: De Gregori, sì. Francesco, signori.

0: Francesco De Gori è un grande mitico, Francesco.
1: Sì.
0: Adesso andiamo con una canzone. Posso dire?
1: Aspetta un secondo che la trovo.
0: Sì, intanto mettiamo su adesso una canzone del figlio dell'amico Filippo.
1: Esattamente.
0: Che dopo diremo se sono bravi. Comunque penso di sì, però ho sentito una mezza. Per la prima volta faremo ascoltare noi. Sì.
1: Allora, Saverio al drum.
0: Come si chiama il figlio?
1: Giacomo alla
0: drum, sai chi è?
1: Chitarra e vocalista. Axel al basso, Riccardo vocalist e Davide chitarra.
0: I drums cosa sono?
1: La batteria?
0: Certo, come siano.
1: Diciamo voi che proprio sia
0: proprio. Poi li ho letto tutti. Dai, facciamo ascoltare la canzone del nostro.
1: Parla tranquillamente.
0: Del figlio di Filippo. Ci stai ascoltando, dai, mettiamo su.
1: Esattamente.
0: Sennò poi mi dice parole.
1: Filippo, non so come si chiama tuo figlio.
0: Faccelo sapere, no? Come facciamo?
1: Esattamente, non me l'hai detto. Allora,
0: dai, rock.
1: Il brano numero 8 del loro CD, uscito da poco.
0: Yes.
1: Ok?
0: Sì.
1: Canopy of Dream.
0: Proprio Dream.
1: Pronti?
0: Sì.
1: Signori?
0: Vamos.

0: Eccoci qua. Allora, caro Filippo, adesso noi ti diamo la nostra. Per lei? Passato l'esame?
1: Certo.
0: Anche per me. Perché allora Filippo, dimmi che continuano così a suonare, che sono bravi. Però la nostra è. Comunque ce ne intendiamo di un po' di musica, no?
1: Boh, dai.
0: Adesso andiamo con la discoteca. È arrivato DJ Brombe, ciao. Beh, dove sei stato fino adesso? Ma che cosa hai in testa?
1: Dai,
0: falla partire.
1: Tira lì queste mani da qua.
0: Cosa hai in testa?
1: Caspiterina.
0: Passiamo con la musica dance anni 2000.
1: Pronti?
0: Via.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Eccoci qua, terminata la parte dance, adesso cambiamo completamente.
2: Allora, ha un patto.
1: Cosa?
2: Tranquillo e parlare tranquillamente.
1: So tranquillo. È stato anch'io.
2: Allora, quando cominci a andare in velocità, io chiudo i microfoni.
1: Sta bene. Io parlo tranquillo.
2: Vediamo se ti si trova.
1: Sì, parlo spagnolo, dai.
2: Caspita.
1: Adesso andiamo su Facebook.
2: Parlare anche in italiano, in spagnolo non
1: si. Sì. Adesso andiamo su Facebook. Va bene?
2: Sì.
1: Prego. A lei la parola. A lei il... trovare la...
2: Che parole vuoi che ci siano stasera?
1: Stasera, certo, lo so, ma purtroppo... cosa fai se no devi sempre andare avanti comunque? Lo so, è dura, lo so. Così perde la gente che si conosce.
2: Quando si perde?
1: La gente che si conosce.
2: No, così perde.
1: Purtroppo siamo
2: venuti per un bel casino.
1: Un bel casino?
2: Sì.
1: Si dice casino?
2: Sì.
1: Un casino? Casino. C'è un bel casino. La vi, se la vi. Senti che silenzio.
2: Bene, si sta bene col silenzio.
1: Ma che musica, musica.
2: Ah.
1: La music.
2: Qua?
1: Trasmetti in diretta. Tim plim plom.
2: Diretta,
1: ok. Sì, un attimo che mi sposto.
2: Trasmetti in diretta.
1: Ecco, trasmettimi in diretta. Signori, siamo in disdetta. Tutte...
2: No. Vuoi stare zitto? Ti avevo detto di stare zitto.
1: Zitto.
2: Vieni qua, dai.
1: Sì, vieni qua.
2: Vieni
1: qua. Dove che vai?
2: Ancora?
1: Sotto la tavola.
2: Se, no, se vuoi vederti. Sì,
1: mi ha spostare.
2: Bene,
1: il coso.
2: Allora, buonasera ragazzi, bellissima musica, buona trasmissione. E quando dite che andate su Facebook, posso vedervi anch'io?
1: Chi è?
2: O mi spiegate? Abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori di Gamma 5, Arianna da Vigonza.
1: Spiega.
2: Allora, Arianna, tu devi chiedere l'amicizia a lui,
1: sì,
2: perché è lui che fa le dirette su Facebook,
1: sì,
2: e quando hai l'amicizia ti arriva la notifica
1: che siamo in diretta,
2: e ci vedi e puoi commentare.
1: Di nome e cognome?
2: Dillo tu.
1: Il mio nome si chiama Rudy, con lei normale, Stangerlin.
2: Ecco, chiedi l'amicizia e vedrai che...
1: Ci vedrai in diretta,
2: quindi
1: vedi che siamo belli.
2: Fallo anche adesso se vuoi.
1: Così sentiamo anche bella, c'è bella musica che adesso comunque.
2: Ciao,
1: no?
2: Sofia.
1: Ciao Sofia.
2: Allora, noi abbiamo aperto, sì, un attimo.
1: Sono brutte notizie.
2: I microfoni questa sera.
1: Sì.
2: Un ricordo. Ricordando il nostro Zamiro.
1: Esatto.
2: Che lunedì ci
1: saluterà.
2: Viene salutato per l'ultima volta alle 15:30 alla chiesa di Zanè. Chiesa del centro.
1: Grande personaggio.
2: Esatto. Poi dopo abbiamo ricordato il nostro Savino.
1: Che anche lui.
2: Un anno.
1: La sua dipartita.
2: Parlo io o parli tu?
1: Ma posso parlare anch'io? No? Parli tu?
2: Ma quando ho finito io però.
1: Ah sì, dai.
2: Perché tu vai sempre a sormontare.
1: Ma che sormontare?
2: E allora, abbiamo ricordato il nostro Savino. A un anno esatto dalla sua dipartita. Che storie, ragazzi. E abbiamo ricordato Tania, giovane ragazza di 39 anni, che purtroppo...
1: Questi femminicidi...
2: Esattamente, vittima di dell'ennesimo femminicidio, anche lei, e vicino a quello di Giulia, che era di Vigonovo. Anche quello di Tania, di Camponogara. Vigonovo e Camponogara sono vicini, eh? Non c'è tanta strada,
1: sì,
2: per raggiungere un paese,
1: sì,
2: e l'altro.
1: Esatto.
2: Tania, io, come ho detto prima, la conoscevo. Conoscevo i suoi bellissimi occhi verdi, la sua gentilezza, la sua grazia, il suo essere speciale.
1: Sì.
2: Ed era per la gente,
1: Esatto.
2: E il dispiacere è, penso, enorme, soprattutto per i suoi genitori, che hanno perso una figlia in quel modo.
1: Noi non possiamo andare oltre, sennò andiamo fuori,
2: fuori dai binari.
1: Ci mettono dentro, perciò non possiamo.
2: Fuori dai binari.
1: Però.
2: Comunque, noi abbiamo salutato prima quando eravamo in diretta sui 94 MHz e l'abbiamo salutata con
1: Ovunque
2: sarai.
1: Rama.
2: Ovunque sarai. E la stringiamo forte a noi.
1: Sì. Sarà sempre
2: e ancora
1: con
2: una
1: comunque.
2: Volta le diciamo
1: salutaci
2: le stelle, Tania, fa buon viaggio, e quando io ritornerò dove tu lavoravi vedrò quella sedia vuota e mancherai Tania tanto. Vabbè, e partiamo
1: con della
2: musica, e non dimenticando di tenere nel nostro cuore Tania e tutte le donne che hanno sofferto come lei.
1: Sono state uccise, altro che sofferto.
2: Esattamente. E che sono
1: da quattro
2: state,
1: non si può neanche definire uomini.
2: Sì, lascia stare, non sono persone queste.
1: Sì, esatto, non si può dire cosa sono, ma
2: no.
1: Capirete.
2: No. Non ci sono parole per classificare certa gente.
1: Sì.
2: Non ci sono parole.
1: Rudy.
2: Allora Rudy, aspetta un attimo. Rudy con la I, non con la Y. Stangerlin. Hai capito, Arianna? Bene, chiedi l'amicizia a lui.
1: Ma viene fuori l'altro, potevi.
2: Esattamente, adesso se lei la chiede.
1: No, dai, subito tu devi togliere la connessione. Va bene, allora dai.
2: Ciao Sergio.
1: Signori, andiamo con.
2: Ciao Monica. Intanto noi partiamo con della musica. Stasera abbiamo scelto, nonostante tutto,
1: sì,
2: nonostante queste tragedie, abbiamo scelto di stare in compagnia di Giuliano.
1: Certo,
2: Turri,
1: certo.
2: Con delle canzoni un po'.
1: Allegre? Dall'altra parte cosa si
2: grazie.
1: Fa?
2: Grazie, aspetta un attimo.
1: E cosa si fa?
2: Faccio subito, ok. Fai subito.
1: Che noi ti mettiamo in diretta, dai. Su.
2: Esatto. Che dopo io ti do subito l'amicizia. Appena arriva.
1: Ma io dico, posso dire una cosa?
2: No.
1: Ma come si fa a fare certe cose? Come si fa? Ma cioè, io parlo da uomo, ma come si fa? Questi sono cavigliacchi confronto alle donne, scusa.
2: Non andare oltre.
1: No, vai, mi fermo qui, sennò. Trasbordo e dopo.
2: Posso dire una cosa?
1: Incazzo.
2: L'unica cosa che poteva fare è quello che veramente. Il gesto è veramente quello che ha fatto. Solo
1: ragazzi,
2: che doveva farlo prima.
1: Sì, senza. Va bene.
2: Invece c'è qualcuno che ha dato la vita.
1: Cos'è arrivato?
2: La richiesta.
1: Prova a vedere.
2: Aspetta un attimo, vediamo se posso andare giù.
1: Sono disconnettiti.
2: Allora. Sì, termino un attimo il video. E dopo
1: lo riprendiamo.
2: Lo riprendo.
1: Mettiamo metti sulla allora. Canzone intanto, no?
2: Sì, aspetta un attimo.
1: Mettiamo su Giuliano Turri intanto, ragazzi, per voi.
2: L'abbiamo già detto. Pronti?
1: Va bene,
2: qua.
1: Via.

0: Abbiamo un altro ascoltatore che ci sta ascoltando.
1: Allora, aspetta,
0: benvenuto
1: un
0: fra noi.
1: Un secondo solo.
0: Prego.
1: Aspetta un attimo.
0: Siamo in diretta, eh?
1: No, non siamo in diretta, adesso andiamo in diretta.
0: Sì, andiamo in diretta. Ecco, adesso ci vede.
1: Un secondo.
0: Benvenuta fra noi.
1: Allora. Eccoci qua.
0: Cosa fai?
1: Niente. Pronti?
0: Non è che vai giù per terra.
1: Guarda che siamo... Arianna, dovresti vederci adesso.
0: Siamo in diretta.
1: Allora, aspetta un attimo. Ciao ragazzi, che ricordi con questa canzone? Altri bei tempi. Sì. Grazie e buonanotte Ada di Asolo.
0: Ciao Ada!
1: Aspetta un secondo.
0: Qua.
1: Sempre bello questo brano, mette allegria. Davide D'Alesiano.
0: Sì, Davide,
1: e
0: certo.
1: Allora l'abbiamo inserito perché in una giornata come questa...
0: Triste, certo. Per dare un po' di...
1: una tristezza così...
0: Immaginabile, comunque bisogna andare avanti comunque...
1: Esatto.
0: Noi non possiamo dire niente, se siamo fuori ci diciamo, ma così no, in radio no, giusto?
1: Esatto. Allora, qua, aspetta un attimo.
0: Cos'è la seconda canzone? Sentiamo,
1: un
0: dai.
1: Un attimo solo.
0: Prego.
1: Actum. Il secondo brano è...
0: No, fammelo sentire, te lo dico io.
1: Aspetta, adesso lo tolgo qua.
0: Cosa fai?
1: Sì, perché non... metto sull'altra, eccola, quello, l'altro CD che ci ha regalato.
0: Ci ha regalato che CD, è venuto qui in radio, Giuliano dei Notturni dovrebbe ritornare con noi.
1: Esatto.
0: Ci ha promesso che ritornava.
1: Sì, ma ritornerà.
0: Certo.
1: Arianna. Ci vedi?
0: Sì, batti un colpo.
1: Pronti qua.
0: Andiamo.
1: Allora, aspetta che questo qua va qua.
0: Questo va qua, questo va là.
1: Ecco.
0: Questo,
1: Signori, questa
0: sentiamo.

0: Marina.
1: Sono bei tempi questi, sono andati gli anni, Non torneranno.
0: Dico sempre le stesse cose.
1: Sì, dico sempre le stesse cose.
0: Mamma mia, oh, che
1: ricordo. Dai, ripeti, parla a te, dai.
0: Non è che parlo io, è che dici sempre le stesse cose. Perché sono argomenti.
1: Sono mani
0: che
1: meravigliose.
0: Che lui ha fatto musica, che lui è andato in discoteca, che lui questo, che lui quello, perché noi non ho mai in discoteca.
1: Sì, ma io ho un curriculum lunghissimo.
0: Guarda, io non ho mai visto niente e mai sentito da nessuno che ti abbia visto.
1: Per caso, hai visto un diploma dove c'è scritto maestro?

0: Vagamente.
1: Che il cantante della bambolina fa no, no, no.
0: Sì,
1: Francese?
0: lo so, ma
1: Ah, è un bel
0: fisicamente
1: tipo, i capelli lunghi è un bel tipo.
0: parli
1: Si
0: tranquillo.
1: dice che era un bel
0: Guardi che li
1: tipo.
0: chiudo i
1: Sì,
0: microfoni.
1: ce l'ho in mano io.
0: No, non ha in mano
1: Sì, io
0: niente
1: sono in mano io. Dica.
0: lei. E allora, e adesso il terzo brano
1: Non
0: è.
1: dirlo, non dirlo, sentiamo.
0: Faccio partire?
1: Parta.
0: Pronti?
1: Vai.

0: avuto degli aneddoti pazzeschi. Siamo stati un po' di qua, un po' di là, a sentire cover di qua, cover di là, cantanti di qua. Ultimamente, cosa c'era ultimamente? Ma a giugno.
1: A giugno?
0: Cosa c'era a giugno?
1: Ma dove?
0: Qua in giro, che in un concerto, dove? Provincia di Vicenza.
1: A giugno?
0: Sì.
1: Ma no, a giugno.
0: Maggio? Giugno era.
1: Giugno?
0: Sì.
1: Non era luglio? Non era i primi di luglio?
0: Era luglio?
1: Ma per me sì.
0: E chi c'era? Non andava a vedere.
1: Loro!
0: Loro, c'erano loro. Chi erano loro?
1: Loro! E io li ho visti.
0: Chi erano loro?
1: Europe!
0: Ah, che quelli che fanno te fino a Candano.
1: Scusi, se parla tranquillamente, senza mangiarsi le parole.
0: Sono i quattro svedesi.
1: Va bene, sì, dai, via.
0: Dai, andiamo con la prossima.

0: sarà? Forse è la mia canzone preferita? Sentiamo. Sentiamo, dai.
1: No.
0: Te lo dico io, dai.
1: No, no.
0: Prego, please go no. Please.
1: No.
0: Please.
1: Ma Sofia, non sei a vedere lo spirito vagabondo stasera?
0: Non sei, Ma dov'è la spuncia?
1: Pronti qua.
0: Sentiamo, dai.

0: tradotto in italiano dei Dick Dick.
1: Ah sì.
0: Vamos.
1: È bella anche dei Dick Dick però, eh.
0: Sì, ma è proprio l'arma, ciao.
1: Eh beh.
0: Originale.
1: Ciao. Anche scantata in inglese.
0: Yes.
1: E allora?
0: Allora?
1: Arianna, non vedo che stai ascoltando, vedendo.
0: Come mai?
1: Boh. L'amicizia della data.
0: Esatto. Siamo sicuri che ce l'abbiamo?
1: Sì, sì.
0: Allora dai, la prossima canzone cos'è?
1: Prossima canzone?
0: Eh.
1: Vado.
0: Vai.

0: pure di quello che succederà il 6 settembre? Cosa succederà?
1: Sì, un attimo.
0: È una cosa molto importante il 6 settembre. Six.
1: Beh, importante.
0: Anche gli altri due
1: allora,
0: date.
1: Un attimo. Allora, 6 settembre, come ho detto prima, 2026, ore 12, ristorante Al Falco d'Oro, Curtarolo.
0: Qui vicino.
1: E si mangia?
0: Bene.
1: Si beve?
0: E si diverte.
1: E si ascolta della bellissima musica,
0: sì,
1: con la cover tribute band degli Allegri Vagabondi. Sono dei ragazzi meravigliosi che vengono da Bologna e dintorni.
0: Yes, sono emiliani.
1: Che verranno qua in terra veneta a rallegrare una domenica.
0: Sì.
1: Con i brani dei Nomadi.
0: Sì. Poi?
1: E poi dopo il 27 di settembre, sempre al ristorante Il Falco d'Oro, se mangia,
0: pomeriggio,
1: se beve, se canta,
0: sì,
1: con gli Estasi Tribute Band Ramazzotti.
0: Yes, sono bravi, anche
1: e
0: loro.
1: Poi dopo

0: Dicasi che Giuliano De Notturni abita in provincia di Vicenza, giusto? È di Vicenza, in provincia di Vicenza,
1: Ti
0: è
1: senti che
0: Veneto.
1: ha la
0: Sì, si sente quando
1: cittadinanza?
0: parla, beh sì.
1: Ah sì.
0: Qui che ho detto, sei di
1: Ma anche
0: Vicenza. No,
1: noi, sai, si sente, cioè.
0: io sono poliglotta.
1: Cosa?
0: Io sono poliglotta. Fuori
1: Mamma mia.
0: della glotta. Andiamo con la prossima? Cos'è? Andiamo. Vada.

0: sì, ben ben. La prossima cos'è?
1: Un attimo. Un abbraccio a voi due con affetto.
0: Chi è?
1: Agnese.
0: Ciao Agnese.
1: Ciao Agnese.
0: Agnese, dolce Agnese, color
1: anche
0: di cioccolata.
1: Noi ricambiamo.
0: Chi la canta questa canzone? Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata. Chi la canta? È morto, non c'è
1: sì,
0: più.
1: Sì, sì, mamma mia. Aspetta. Agnese, dolce Agnese. Quello che conoscevi anche tu.
0: Comincia per
1: Ivan Graziani.
0: Ivan Graziani. Grande successo con Lugano Addio.
1: Esattamente.
0: Pensa a te.
1: Un abbraccio Agnese.
0: Un abbraccio Agnese.
1: Pronti?
0: Aspetta.
1: No, non lo sapevo perché all'epoca seguivo la radio, ma avevo la mamma malata da seguire 24 ore. Arca miseria, Immagino Arianna.
0: Cioè, anch'io passo dei genitori.
1: Ciao Nedda.
0: Ciao Nedda. Oh Nedda.
1: Ciao.
0: Oh Nedda, dolce Nedda. Cucucucu. Sai cosa mi piacerebbe ascoltare adesso? La canzone di Kansas Roses.
1: No.
0: O di
1: adesso, Cina, adesso siamo qua, dai.

0: che cos'è?
1: Aspetta un secondo.
0: Ancora questa?
1: Ecco vi... un'altra Vicentina in ascolto. Un abbraccio da Renata. Ciao Renata!
0: Ciao Renata!
1: Ciao Renata, un abbraccio. Ciao Renata. Forte.
0: Un struconte più che altro.
1: Pronti? Allora, via. Dai, via, che siamo le ultime.
0: Ma tu.

0: arrivo, ultima canzone, poi ce ne andiamo. Ci sentiamo sabato prossimo alle 19. Ok?
1: Ok. Allora, vi salutiamo adesso, ma vi lasciamo sentire il brano.
0: Sì.
1: Poi dopo chiudiamo.
0: Esatto. E ce ne andiamo. E
1: vi lasciamo in compagnia di Massimo Conte con il suo notturno. E la trasmissione di oggi alle 12, naturalmente, che andrà in replica questa sera fino a domani mattina, quando qualche nostro collega verrà a riaprire i microfoni di questa
0: mitica
1: storica radio.
0: Radio.
1: E allora noi ancora una volta vi salutiamo e ci stringiamo forte, ma forte forte, alla famiglia di Tania per il dolore
0: immenso che stanno provando,
1: che stanno provando. A tutti quelli che la conoscevano, e diciamo: Tania, fa buon viaggio, sarai sempre il nostro ricordo.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: Sono un ragazzo di strada.
1: Esatto, via.

0: Buonanotte a
1: Notte,
0: tutti!
1: notte, da sabato!
0: Un attimo solo, pronti?
1: Via!
0: Parti o no?
1: Eccoci! Ci siamo, piano piano. Oggi è sabato 22 agosto 2023. Io sono Massimo e oggi, visto che c'è la possibilità, inizio qualche minutino prima. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Due parole appunto per preannunciarvi che questa mattina, come al solito, ci sono io. Sabato, dicevo, 22 agosto 2026. E vi tengo compagnia come di consueto per queste due o tre orette e mezza oggi. Va bene, va bene, va bene. Come di consueto la mia sigla iniziale, un pochettino di musica e poi intanto preparo le mie cosettine e state con le orecchie incollate perché anche oggi ne sentiremo delle belle. Pronti, partenza, via!
2: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
3: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
2: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

potere politico non si conquista alle urne. Si vince molto prima, in riunioni a porte chiuse dove i grandi investitori valutano i candidati come si valutano le azioni in borsa: potenziale di rendimento, rischio di esposizione, capacità di fornire risultati. Quando voti, la partita è già decisa. Il candidato che arriva a te è già stato filtrato, finanziato e modellato da interessi che non appariranno mai nei dibattiti televisivi. La democrazia che abbiamo funziona come un mercato dove si scommette sul futuro politico. Chi ha i soldi definisce chi sarà vendibile, chi avrà la struttura per competere, chi occuperà gli spazi di visibilità. Schopenhauer notò che ogni verità attraversa tre fasi. Prima viene ridicolizzata, poi violentemente combattuta e infine accettata come ovvia. La verità sul finanziamento politico è ancora nella seconda fase. Parlarne è scomodo perché espone il vero meccanismo. Il tuo voto non sceglie i governanti, si limita a dare validità a coloro che sono già stati scelti dal denaro. Il sistema non ha fallito, funziona esattamente come è stato concepito. Per mantenere l'elettore con la sensazione di partecipazione, mentre le decisioni reali avvengono fuori dalla sua portata, la versione ufficiale presenta il voto come lo strumento massimo del potere del popolo, come se mettere un foglio in un'urna fosse sufficiente per determinare il destino di una nazione. Questa è l'illusione meglio costruita della politica moderna: far credere al cittadino di scegliere, quando in realtà si limita a convalidare. Prima che avvenga qualsiasi elezione, un filtro economico ha già eliminato decine di possibilità. I candidati senza accesso a ingenti somme di denaro semplicemente non esistono nel radar pubblico. Non importa quanto siano rilevanti le loro proposte o quanto sia legittima la loro traiettoria, senza un forte finanziamento non c'è una campagna competitiva. Senza una campagna competitiva non c'è visibilità. Senza visibilità non ci sono voti. Il processo elettorale funziona come un imbuto dove il denaro è il primo e più efficace filtro. Chi controlla le risorse controlla chi sarà presentato come un'opzione valida. La popolazione vota tra alternative già scelte, credendo di esercitare una scelta libera quando sta solo scegliendo tra prodotti che hanno già superato il setaccio del denaro. Questo sistema si traveste da democrazia perché mantiene l'apparenza di un processo partecipativo. Ci sono urne, ci sono dibattiti, c'è propaganda elettorale, ma tutto questo è una messa in scena. Il palco è allestito, gli attori scelti, la sceneggiatura scritta. L'elettore entra nel teatro credendo che la sua presenza definisca lo spettacolo, quando la sua funzione reale è solo quella di applaudire alla fine. Dietrich Bonhoeffer avvertiva che la prova della moralità di una società è ciò che essa fa per coloro che sono nell'ombra. Nel sistema politico attuale, chi è nell'ombra sono proprio i finanziatori, coloro che non devono mai competere per i voti perché hanno già comprato i candidati che competeranno. La democrazia è diventata una facciata sofisticata per nascondere un vero governo di ricchi. Chi finanzia le campagne non fa beneficenza, fa investimenti, e ogni investimento si aspetta un ritorno. Quando un imprenditore o un gruppo di aziende inietta milioni in una candidatura, non sta sostenendo idee o principi. Sta comprando accesso, influenza e impegni futuri. Il politico eletto arriva al potere in debito di favori, e questi favori verranno riscossi sotto forma di leggi convenienti, contratti pubblici mirati, regolamentazioni allentate o controlli meno rigorosi. Il voto popolare diventa irrilevante in questa equazione, perché il governante non governa per chi lo ha votato, governa per chi ha finanziato la sua ascesa. La validità democratica è solo la vernice che copre una transazione commerciale. Credi di aver scelto un rappresentante, ma in pratica hai solo autorizzato qualcuno a rappresentare interessi che non sono i tuoi. Le moderne campagne elettorali spendono budget superiori al PIL di piccole nazioni. Questi valori astronomici non sono spesi per generosità o per fede in progetti politici. Sono investimenti strategici con una chiara aspettativa di profitto. Ogni euro investito in una candidatura porta con sé una promessa di pagamento occulta. Il politico che accetta finanziamenti sa esattamente cosa sta vendendo: la sua autonomia decisionale. In pratica, la morale diventa un concetto puramente decorativo che non resiste al primo assegno di campagna.
Il discorso pubblico parla di etica, trasparenza e impegno per il bene comune, ma dietro le quinte prevale una crudele logica di mercato. La lealtà politica è proporzionale al denaro ricevuto. Nessuno finanzia campagne milionarie per altruismo. Le banche non donano ai candidati perché credono nella democrazia. Le imprese di costruzione non sponsorizzano partiti per amore della patria. Le industrie non finanziano la propaganda elettorale per interesse nello sviluppo sociale. Tutti questi gruppi economici investono nella politica come in qualsiasi altro attivo, cercando un ritorno finanziario misurabile. Il ritorno si manifesta in molteplici forme. Arriva in concessioni pubbliche assegnate senza la dovuta gara d'appalto. Arriva in esenzioni fiscali che dissanguano il bilancio pubblico. Arriva in regolamentazioni ambientali ammorbidite per non ostacolare i profitti. Arriva in leggi sul lavoro rese più flessibili per ridurre i costi operativi. Arriva nel silenzio istituzionale di fronte a pratiche dubbie. Arriva nella protezione contro indagini scomode. Il politico finanziato diventa una risorsa controllata. Può avere l'apparenza di autonomia, ma le sue decisioni più importanti sono già ipotecate. La campagna elettorale funziona come un'asta sofisticata, dove le coscienze vengono messe all'asta al miglior offerente. Il candidato che raccoglie più fondi non è necessariamente il più competente o il più onesto, è quello che ha dimostrato la maggiore disponibilità a servire gli interessi di chi paga. Questo sistema crea una selezione al contrario e distorta. I più finanziati tendono a essere i più compromessi con interessi particolari, mentre coloro che si preoccupano veramente dell'interesse pubblico restano senza denaro per competere. Nietzsche notò che non ci sono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Nel momento di finanziare la politica, l'interpretazione morale serve solo da maschera. La realtà nuda e cruda è uno scambio. Il denaro compra l'accesso. L'accesso genera influenza. L'influenza determina le politiche pubbliche. L'elettore comune non percepisce questi meccanismi perché il sistema è fatto per mantenere la mancanza di chiarezza. Esistono leggi sulla trasparenza, è vero, ma funzionano come cortine fumogene. Mostrano abbastanza solo per far sembrare che ci sia supervisione, mentre il vero denaro circola attraverso canali oscuri, donazioni indirette, società di comodo e operazioni di fondi neri. Quando qualcuno ingenuamente chiede perché i politici eletti abbandonano rapidamente le loro promesse elettorali, la risposta è semplice: perché le promesse fatte agli elettori sono usa e getta, ma gli impegni assunti con i finanziatori sono contratti di ferro. Nessun candidato competitivo arriva al pubblico al naturale. Prima di apparire nei programmi elettorali, è già passato attraverso un processo di modellamento industriale che trasforma le persone in prodotti. Le agenzie specializzate in marketing politico funzionano come catene di montaggio. Prendono la materia prima umana e la trasformano in un prodotto elettorale appetibile, facile da accettare. L'immagine pubblica di un politico è costruita con la stessa logica usata per vendere saponi o automobili. Si identifica il pubblico di riferimento, si mappano i suoi desideri e le sue ansie, si sviluppa una narrazione che risuona emotivamente e tutto viene confezionato in una presentazione attraente. Il politico di oggi non comunica le sue convinzioni, comunica i risultati dei sondaggi d'opinione. Ogni discorso, ogni apparizione pubblica, ogni post sui social media passa attraverso sofisticati calcoli di coinvolgimento e accettazione. Nulla è spontaneo. Tutto è strategia. Se un candidato mostra indignazione, questa indignazione è stata prima testata per vederne l'impatto sui tassi di approvazione. Se adotta una certa postura nei dibattiti, è perché i dati hanno indicato che quella performance converte i voti degli indecisi. Se cambia opinione su temi controversi, è perché il termometro elettorale ha avvisato che la posizione precedente costava voti. L'autenticità diventa impossibile in questo contesto, perché l'autenticità non necessariamente vende. Ciò che vende è l'illusione di autenticità. Il candidato deve apparire vero senza esserlo realmente, deve simulare convinzione anche quando sta solo seguendo copioni scritti da consulenti. Le tecniche di persuasione utilizzate sono raffinate all'estremo. La neuroscienza
è usata per capire come il cervello elabora i messaggi politici. I principi della psicologia comportamentale sono applicati per creare comunicazioni che aggirano il pensiero critico e colpiscono direttamente le strutture emotive. Errori di pensiero noti, bias cognitivi, vengono sfruttati per manipolare le percezioni senza che l'elettore si accorga di essere manipolato. Il risultato di questo processo è che gli elettori non scelgono tra politici veri, scelgono tra versioni editate, tra personaggi creati per il consumo. Votano per ologrammi accuratamente proiettati, non per esseri umani con complessità e contraddizioni. La campagna elettorale diventa una sfilata di imitazioni, simulacri, dove il vincitore non è chi ha le migliori proposte, ma chi ha ingaggiato i migliori pubblicitari. Questa dinamica erode qualsiasi possibilità di un vero dibattito politico. Quando tutti i candidati sono prodotti di marketing, la contesa smette di essere sulle idee e diventa su quale confezione è più seducente. I programmi di governo diventano irrilevanti perché nessuno li legge veramente. Ciò che importa è se il candidato trasmette sicurezza, carisma, competenza o qualsiasi altro attributo che i dati indicano essere decisivo per quell'elettorato specifico. L'elettore crede di fare una scelta razionale, basata sull'analisi delle proposte, quando in realtà è guidato da stimoli emozionali accuratamente calcolati. Chi ha capito questo sull'illusione elettorale vorrà andare più a fondo. Ciò che l'algoritmo non ha permesso di inserire, qui si trova sul Patreon di The Observer. Il link è nel primo commento fissato. Schopenhauer affermò che l'uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Nel contesto elettorale, questo assume una dimensione concreta. Puoi votare chi vuoi, ma chi vuoi votare è già stato determinato da processi di condizionamento che agiscono al di sotto della tua coscienza. L'allontanamento dalla politica è l'effetto collaterale inevitabile di questo sistema. Quando la politica è ridotta a marketing e i politici sono ridotti a prodotti, il dibattito pubblico perde la sua essenza. Questioni complesse sono semplificate in slogan. Problemi strutturali sono ignorati a favore di temi che generano più coinvolgimento emotivo. La popolazione si abitua a consumare la politica come intrattenimento. Cerca il candidato più carismatico, il discorso più impattante, la narrazione più emozionante, senza chiedersi se ci sia un contenuto reale dietro la presentazione. I veri centri di potere politico non hanno volti pubblici né competono nelle elezioni. Sono grandi aziende, gruppi finanziari, holding multinazionali che agiscono dietro le quinte del processo democratico senza mai dover passare dallo scrutinio popolare, la valutazione del popolo. Questi gruppi economici esercitano più influenza sulle politiche pubbliche di qualsiasi parlamentare eletto, ma rimangono invisibili al cittadino comune. Le banche centrali determinano politiche monetarie che influenzano il costo della vita di milioni, ma i loro leader non sono scelti dal voto popolare. I fondi di investimento premono sui governi per adottare misure di austerità che distruggono i servizi pubblici, ma non devono rispondere agli elettori. Le aziende transnazionali negoziano trattati commerciali che annullano le leggi nazionali, ma non appaiono nei dibattiti elettorali. Il potere reale è migrato dalle istituzioni democratiche a strutture economiche che operano oltre la portata del controllo popolare. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. È stato il risultato di decenni di deregolamentazione finanziaria, globalizzazione economica e cattura dello Stato da parte di interessi privati. Il politico eletto è diventato un intermediario, un delegato che traduce le esigenze delle aziende in leggi ufficiali. Occupa formalmente la carica di potere, ma in pratica è solo un esecutore di piani elaborati nei consigli di amministrazione e nelle riunioni degli azionisti. L'influenza di questi gruppi economici è esercitata in molteplici forme, direttamente attraverso il finanziamento delle campagne e il lobbying esplicito, indirettamente attraverso il controllo dei media che plasmano l'opinione pubblica, strutturalmente dalla dipendenza che i governi creano nei confronti degli investimenti privati e dei mercati finanziari. Un governo può essere stato eletto con il sostegno popolare per implementare certe politiche, ma se queste politiche dispiacciono ai mercati finanziari,
il paese subisce fuga di capitali, svalutazione della valuta e crisi economica finché il governo non recede. Questo ricatto strutturale è più efficace di qualsiasi colpo di Stato. Non ha bisogno di carri armati per le strade. La speculazione finanziaria è sufficiente per rovesciare governi insubordinati. Il risultato è che le democrazie formali convivono con vere oligarchie economiche, dove pochi ricchi comandano. Puoi votare chi vuoi, ma le decisioni fondamentali su come il denaro viene distribuito, come le risorse pubbliche vengono utilizzate e quali sono le priorità nazionali, sono già state prese in luoghi che il tuo voto non raggiunge. Il Parlamento discute i dettagli e approva versioni annacquate di riforme che gli interessi delle aziende avevano già pianificato. Il potere esecutivo implementa misure che sono già state negoziate con rappresentanti del settore privato. Il potere giudiziario giudica all'interno di leggi che proteggono la proprietà privata al di sopra dei diritti sociali. Questa architettura del potere crea una democrazia a bassa intensità. C'è partecipazione popolare a livelli superficiali, ma le decisioni principali sono protette dall'interferenza democratica. Il cittadino può scegliere tra candidati, ma non può scegliere di mettere in discussione il sistema economico che determina le condizioni materiali della sua esistenza. Può protestare contro politiche specifiche, ma non può sfidare gli interessi che impongono.

differenza tra il fatto e l'interpretazione è mantenuta, perché fa comodo a tutti i soggetti coinvolti. I potenti mantengono il potere senza resistenza, i politici mantengono lavori lucrativi come intermediari e la popolazione mantiene l'illusione confortante di vivere in una democrazia. La storia comune tratta la corruzione come una deviazione, come un'anomalia, qualcosa fuori dal normale, che deve essere combattuta ed eliminata affinché il sistema funzioni correttamente. Questa prospettiva è confortante, perché suggerisce che il problema ha una soluzione. Basta punire i corrotti, eleggere persone oneste e rafforzare le istituzioni di controllo. Ma questa storia è fondamentalmente falsa. La corruzione non è un difetto dell'attuale sistema politico, è la sua modalità operativa. Il sistema non è rotto, funziona esattamente come è stato concepito. La dipendenza strutturale che i politici hanno dal finanziamento privato crea, per necessità, una dinamica corrotta. Un candidato che ha bisogno di milioni per essere eletto deve ottenerli da chi li possiede. Coloro che hanno queste risorse le offrono in cambio di considerazioni future, favori. Questo scambio non è corruzione nel senso legale stretto, ristretto, perché è codificato, registrato, nelle leggi sul finanziamento delle campagne, ma è corruzione nel senso sostanziale, reale. È la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi privati attraverso una compensazione, ricompensa. Il sistema legale legalizza la corruzione e poi finge di combatterla. Le leggi sulla trasparenza elettorale richiedono la dichiarazione delle donazioni, ma le permettono. Le regole di rendicontazione, accountability, monitorano le spese di campagna, ma non si chiedono perché le campagne debbano costare fortune. Esistono punizioni per la corruzione flagrante, evidente, ma ignorano la corruzione sistemica che è incorporata, insita, nel disegno istituzionale stesso. È come cercare di asciugare un'alluvione con i secchi mentre il rubinetto rimane aperto. Ogni scandalo di corruzione che emerge, paradossalmente, in modo contraddittorio, funziona come una valvola di sicurezza. Genera indignazione momentanea, produce alcuni arresti esemplari, alimenta la sensazione che ci sia supervisione, ma non tocca mai le strutture che generano continuamente corruzione. Il politico che ha accettato una tangente viene arrestato, ma il sistema che rende la tangente inevitabile non viene messo in discussione. La deviazione di risorse pubbliche viene indagata, ma non si indaga perché le risorse pubbliche sono sistematicamente, continuamente, dirette a beneficio di interessi privati, attraverso meccanismi legali. La corruzione spettacolarizzata sui titoli dei giornali è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte della subordinazione del pubblico al privato avviene entro i limiti della legge, attraverso il lobbying, le porte girevoli, revolving doors, tra i settori pubblico e privato, la cattura normativa e il finanziamento elettorale. Un politico che approva una legge che beneficia la sua base di finanziamento non ha commesso alcun crimine secondo l'ordine legale, ma ha corrotto la sua funzione pubblica legiferando per interessi particolari invece che per l'interesse collettivo. Dietrich Bonhoeffer notò che la prova di una società è ciò che essa fa per i suoi vulnerabili. Una società in cui il sistema politico è strutturalmente corrotto fallisce per necessità, questa prova, perché i vulnerabili, i più deboli, non hanno denaro per comprare rappresentanza. I loro interessi non vengono difesi perché non c'è un ritorno finanziario nel difenderli. Le politiche per i poveri vengono approvate solo quando convengono anche ai ricchi, sia come controllo sociale che come mercato di consumo. La riforma di questo sistema non verrà dall'interno, perché tutti coloro che hanno il potere di riformarlo beneficiano del suo mantenimento. I politici eletti devono le loro carriere al sistema corrotto, non distruggeranno la macchina che li ha prodotti. I finanziatori delle aziende traggono enormi profitti dall'attuale assetto, non rinunceranno volontariamente alla loro influenza. I media tradizionali dipendono dai ricavi pubblicitari delle stesse aziende. Non esporranno sistematicamente, continuamente, i meccanismi del sistema. La popolazione rimane nell'illusione, perché l'alternativa è affrontare una verità scomoda, che la democrazia in cui credi di abitare è in gran parte un teatro, che il tuo voto ha un impatto marginale.

0: reale, esiguo, e che il potere reale è nelle mani di coloro che non hai mai eletto e non potrai mai rimuovere con il voto. L'attuale sistema politico ha sviluppato una capacità sofisticata: trasformare le persone in risorse che possono essere sfruttate mentre le convince di esercitare potere. L'elettore comune crede di essere il protagonista della democrazia quando è solo la sua materia prima. Il suo voto non è un'espressione della sovranità popolare, il potere del popolo, è un input, contributo, che alimenta la validità di un sistema che lavora contro i suoi interessi. In ogni ciclo elettorale la stessa dinamica si ripete. I candidati appaiono facendo promesse, gli elettori si mobilitano credendo nei cambiamenti, si vota, il vincitore assume l'incarico e implementa politiche che servono coloro che hanno finanziato la sua campagna. L'elettore si frustra, ma alla prossima elezione il ciclo ricomincia con la speranza rinnovata che questa volta sarà diverso. Questa speranza ciclica è il combustibile essenziale per mantenere il sistema in funzione. Se gli elettori perdessero completamente la fede nel processo, il sistema perderebbe validità e sarebbe costretto a trasformarsi o sarebbe rovesciato. Ma finché ci sarà speranza, ci sarà partecipazione. E la partecipazione, anche se inefficace, genera l'apparenza di consenso. Anche la tua indignazione è una risorsa che può essere sfruttata. Quando ti rivolti contro un politico corrotto, non stai minacciando il sistema, lo stai rafforzando. La tua rivolta è canalizzata per chiedere la punizione di quel politico specifico, non per mettere in discussione la struttura che produce politici corrotti in serie. Il sistema ti permette e persino ti incoraggia a indignarti per casi individuali, perché questo distoglie l'attenzione dai meccanismi strutturali. Una persona corrotta viene arrestata, la popolazione applaude la giustizia e intanto altre 10 vengono prodotte dalla stessa macchina. Anche la tua fatica politica, stanchezza, è funzionale al sistema. Quando rinunci a seguire la politica, quando decidi che sono tutti uguali e smetti di coinvolgarti, il sistema non si indebolisce, si rafforza. La tua assenza dà ancora più spazio agli interessi organizzati per operare senza resistenza. L'elettore disilluso che si allontana dalla partecipazione politica sta, senza volerlo, cedendo tutto lo spazio a coloro che hanno un interesse diretto a catturare lo Stato. L'allontanamento politico della popolazione non è un fallimento del sistema, è un obiettivo raggiunto. Schopenhauer disse che gli uomini sono come bambini nel cui governo i folli hanno sempre successo. L'attuale sistema politico infantilizza l'elettore di proposito, offre storie semplici per problemi complessi, promette soluzioni magiche per questioni strutturali, presenta comodi cattivi affinché tu diriga la tua rabbia senza minacciare le vere strutture di potere. Sei mantenuto in uno stato di partecipazione superficiale che non genera trasformazione reale. L'elettore va alle urne, segue le notizie, discute di politica sui social media, si sente coinvolto, ma tutto questo coinvolgimento avviene entro parametri che non sfidano i fondamenti del sistema. Si può discutere all'infinito su quale partito sia migliore, quale candidato sia più onesto, quale proposta sia più fattibile, ma non ci si chiede mai perché le politiche pubbliche dipendano dall'approvazione di chi ha i soldi, perché la rappresentanza politica sia mediata dal denaro, perché la democrazia sia diventata sinonimo di scegliere tra opzioni preapprovate dal mercato. Alla fine l'elettore non sceglie il futuro, sceglie quale gruppo delle élite avrà il privilegio di gestire il suo presente. Non decide politiche strutturali, principali, decide chi firmerà le politiche che sono già state decise in altre sfere. Non esercita la sovranità popolare, il potere del popolo, fornisce il consenso minimo necessario affinché la dominazione continui a sembrare legittima. Il sistema non ha bisogno del tuo accordo attivo, ha solo bisogno che tu non ti rivolti in modo organizzato ed efficace. La tua partecipazione ritualistica ad ogni elezione, la tua indignazione controllata contro scandali puntuali, la tua stanchezza che ti allontana dalla lotta politica, tutto questo serve perfettamente agli interessi di coloro che governano realmente. Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. La democrazia rappresentativa è diventata una facciata sofisticata per nascondere una plutocrazia funzionale. E ora che hai visto...
1: Credi di giocare, ma sei solo una pedina morta. Mamma mia, anche oggi bella tosta. E quindi direte voi che si fa? Non so. Mica posso avere tutte le soluzioni, ha detto uno una volta. Wow, Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13 come di consueto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e poi quella che sentite in sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi avete sentito anche questo lungo audio, Chi finanzia la politica, come i politici arrivano al potere, Nietzsche. E che dire, non lo so se qualcuno dice che consapevolezza è già un buon punto, ma non so cosa dire. Ditemi anche voi, aiutatemi anche voi. Certo è che, mamma mia, da tagliarsele e vene par lungo, direbbe qualcuno. Su, dai, forza e coraggio. 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate un pochettino più tardi, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. E come di consueto diamo subito un'occhiata al meteo. Oggi ha rinfrescato alla grande, vero? Sabato oggi mi dà parzialmente soleggiato, così come domenica soleggiato, lunedì soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, venerdì per lo più nuvoloso, venerdì nuvoloso, sabato parzialmente soleggiato. Quindi per tutta la settimana in teoria non dovremmo avere sorprese di pioggia. Ha rinfrescato abbastanza, le temperature sono scese per tutta la settimana, 18 ai 28 30 gradi, 18 20 22 fino ai 28 30 gradi, insomma. E direi che se avevamo dubbi a metà fine agosto, come tutti gli anni, le cose cambiano. Quando si diceva una volta che pioggia di agosto raffresca il bosco, probabilmente la sapevano già. Ecco, quindi diciamo che per tutta la settimana potrebbe essere relativamente bel tempo, poco nuvoloso, forse qualche possibilità di pioggia verso giovedì o qualcosa del genere, insomma, staremo a vedere. Questo è per quel che riguarda il meteo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio. Stiamo avvicinando, abbiamo già passato il giro di boa del metà agosto e ci avviciniamo a settembre, e qui con bravi tutti gli organizzatori, quelli che si danno un gran da fare, siamo già tutti quanti in partenza, come si suol dire. Allora, cominciamo per quel che riguarda le iniziative della radio. Cine Gamma 5, bravi chi si dà da fare anche in questo senso. E martedì Gloria, ambientato in un college femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Therese, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Martedì 25 agosto, ore 21:30, in sede radio. Vi ricordo che da partire dalle 19:30 possibilità di cenare, e quindi venite un po' prima che ne vale da pena. Bravi. Ma è inutile dire che si tratta di cose, le cornie, come si suol dire, salutari, buone, chilometro zero, autoprodotte, e vi ricordo appunto che proviene dai semi del girasole, come come appunto come organizzazione, eccetera. Poi ancora GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, si ritacca a Lè, in sede radio dalle ore 11 alle 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presenti il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extraliste integratori. Il libro del dottor Zora giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. C'era una volta il lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebee di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 857 3609 348 857 3609. Per il menu andate sul sito della radio radiogamma5.it. Poi ancora No Governo Banane Day, amici di Radio Gamma 5. E sabato 5 settembre ore 10-11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, diciamo di fronte, di fianco al comune, caffè Pedrocchi eccetera eccetera, Alfredo Bellucco. E dobbiamo essere numerosi per cercare di contrastare questo progetto di legge, proposta di legge che diciamo la mette giù un po' dura. Che dire, anche qua è un fronte aperto, bisogna provare a darsi da fare, dobbiamo esserci e vedremo appunto che almeno potremo dire ci abbiamo provato. Alfredo Bellucco 346 361 4469. Ricordo che la problematica è legata alla questione dovuta al fatto che vorrebbero far passare una legge per la quale direttamente gli avvocati possano procedere ad espropri anche prima casa eccetera eccetera senza passare tramite tribunale, giudice e queste cose qua. Per carità, capite anche voi che si apre tutto quanto un mondo abbastanza problematico, perché che ne sappiamo noi, si velocizzerà, ma sicuramente quando queste cose qua non rispettano una determinata procedura andiamo tutti quanti verso un disastro. Proviamo a darci da fare almeno per capire un po' di più di che cosa si tratta. Poi ancora domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 e dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scappin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara, pranzo a sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 484 4351. Ripeto, per questa bellissima giornata in Vallata, per info 340 484 4351. AF Energia vi ricorda la disponibilità per rincontrarci qui in sede radio, però a partire da settembre, e giovedì di settembre, dall'ultimo giovedì di settembre, quindi per il momento siamo, diciamo, qui in radio non venite, magari sentiteli direttamente perché sicuramente loro sono operativi, se no dall'ultimo giovedì di settembre si riprende le consulenze qui in radio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre del 2026. Si può firmare online con SPID e OCIE, carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. 338-994-6575. Se qualcuno può dare qualche indicazione per questo nostro amico, zona Bassano e Marostica. E poi ancora, aspetta che ci arriviamo, ciaobei.org, date un'occhiata al sito www.ciaobei.org per questa interessante iniziativa. Con calma, datesi un'occhiata, ed è sicuramente molto molto interessante. Poi ancora, Franco, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info, Franco, 334-320-1392, 334-320-1392. Quindi, per se qualcuno può dare qualche indicazione a Franco, magari sappiate, appunto, 334-320-1392. Non è indicato quanto grande deve essere questa casa, eventualmente così potrebbe essere utile avere qualche indicazione in più, quante sono, eccetera eccetera. Aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartreggiatrici e impianti controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E anche cercano poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. È sempre pensato che mi sarebbe piaciuto aver fatto o fare il falegname, ma chissà, non è mai troppo tardi, vero? Comunque, Sonia, 392-528-5066, 392-528-5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049-9299-845. Però vi ricordate che vi ho parlato che questa iniziativa è un'iniziativa a livello, non ricordo se provinciale o addirittura regionale, regionale infatti, e quindi date un'occhiata anche voi, cercate, adesso non mi ricordo bene, però cercate su questa iniziativa, ed è già un po' di anni che viene proposta e ci sono un sacco di altri comuni che vi aderiscono, quindi non c'è solo il comune di Campodarsego, date un'occhiata, e c'è da fare la richiesta entro fine settembre, poi entro l'invernata eccetera, e vi vengono dati appunto queste piantine eccetera. Ci sono tre tipologie di piante, più grandi, più piccole, medie eccetera eccetera. Comunque date un'occhiata, perché ci sono anche delle belle indicazioni su come poterle scegliere e cose di questo tipo. Poi ancora vediamo se c'è qualcos'altro. Questo qua l'abbiamo già letto. Benissimo, ok. Direi... Ah no, aspettate, oh, ci mancherebbe altro. 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Questo è il codice fiscale 01 59 80 90 288. Prendetevi nota, fatelo presente al CAF, il vostro commercialista e quant'altro, e poi se ne occupano tutto quanto in automatico, eccetera eccetera. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora, sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, il conto corrente postale, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo o di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo prendiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. E direi che abbiamo visto tutto, e come di consueto una piccola pausa con indovinate. Beh, sono sicuro che aspettate, eccolo qua, no, non è questo, eccolo qua, con il nostro Luciano Pavarotti. Via.

0: Bellissimo, bellissimo anche l'applauso, così ci sentiamo più coinvolti, vero? Eccoci, eccoci ritornati, procediamo con il programma della mattinata. Adesso sapete già, è l'angolo filosofico, la frase del giorno. Vediamo un attimino da dove cominciare, vero? Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà, aspettate che mi sono perso, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua ci tengo a battere il chiodo, perché ecco, ne abbiamo già parlato abbondantemente tante altre volte. Vediamo che cosa vi posso ancora, anzi no, prima naturalmente i messaggi. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. Roberto da Milano, certo Roberto, più tardi ci sentiamo ben volentieri, grazie. E poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto sabato e a te e tutti da Marica. Aspettate che mi devo avvicinare qua, mi sa che ecco, vabbè, non aggiungo altro, avete già capito. Buongiorno Massimo, un consueto saluto a te e tutti da Marica in ascolto con i genitori. Per oggi ti regalo questo pensiero che non è mio, ma lo sento mio. L'anima non impara la sua nostalgia, la ricorda. Il suo richiamo ancestrale è una voce che ci chiama per nome in una lingua che non abbiamo mai studiato, ma che abbiamo sempre capito. Mamma mia Marica, sempre sempre bella, tosta. Un salutone a te e ai tuoi amici. Aspettate ancora, buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Pensieroso, pensieroso oggi, si parla troppo e si ama poco, nessuno fa niente per niente, ci siamo persi per strada, abbiamo perso valori e sentimenti che fanno la grande vita. Dunia, non so cosa dire Dunia, e sai che bisogna sempre, il bicchiere può essere mezzo pieno, anzi no, è sempre mezzo pieno o anche mezzo vuoto o anche mezzo pieno, e quindi dai, proviamoci. Proverbio del giorno: chi sempre tace ama la pace. Ella, che simpatica, grazie che oggi ci sei per noi Dunia, ci mancherebbe altro Dunia, un grandissimo salutone anche a te. E certo, ben volentieri Alfredo Bellucco, ci sentiamo dopo le 11, sai, e quindi avremo il piacere anche di avere il nostro carissimo Alfredo Bellucco dopo le 11, così per scambiare due parole per telefono, e ti chiamo io dopo, grazie Alfredo. Poi ancora, tra le cose sicure la più certa è il dubbio. Marco di Cittadella. Bello Marco, mi sembra come dire uno sciogli lingua, però com'è che si diceva, che l'unica certezza è il dubbio, com'era la storia. Grazie davvero. Anzi poi aspettate, Marco ci ha scritto ancora qualcos'altro. A questo mondo ci sono soltanto due tragedie: una, non avere ciò che si desidera; l'altra è ottenerlo, e quest'ultima è la peggiore. Lo sai Marco che mi sono veramente reso conto che è proprio così. E adesso non sto qua ad aggiungere altro, e sono sicuro che io e te ci siamo capiti. E vabbè, però giusto adesso, non per fare sermoni, robe, cose, quando te lo spiegano, te lo raccontano, uno non ci crede, e probabilmente funziona così, uno deve arrivarci da solo, che dire, così è. Aspettate, questo Adriano 68 mi scrive: vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Fernando Pessoa, questo è Adriano 68 da Schiavon. aspettate che la rileggiamo, perché vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Mamma mia, cioè, ragazzi, c'è poco da fare. C'è gente che ha come dire altri numeri, sono ad un altro livello. Vabbè, uno dice è gente che sta là tutto il giorno a pensare cosa scrivere, quindi almeno fanno scrivono cose belle. Così è, così funziona, basta, tutto là. Va bene. Allora giriamo, chiudiamo vediamo. Sì, appunto, chiudiamo la parentesi di oggi. Vediamo che cosa. Osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare significa perdere se stessi. Anche qua sembra profondo e ecco, basta. Abbi fiducia in ciò che senti, solitamente è giusto. E questo qua mi sembra che possa essere bello tosto, anche questo. La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Aia, anche questa è pesante, è vero? Quando cerchi di combattere il fuoco con il fuoco, ricorda che gli incendi si spengono con l'acqua. Ecco, basta. Direi che possiamo anche chiudere. Aspettate che mi organizzo e quindi... anzi, ecco, dai, oggi chiudo con questo. E sentite qua. Anche se agiti la clessidra, ogni granello cadrà a suo tempo. Non forzare, tutto arriva.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: Noi accettiamo sempre tutti i consigli, vero? Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci qua, stavo così pensando due cose, vediamo se riesco a, anzi facciamo così, vi faccio ascoltare questo bell'audio qua. Dove è andato? Eccolo qua, esatto, i problemi della vita, come affrontare i problemi della vita, ed è sempre, sì, ve l'ho fatto ascoltare diverse volte e ve lo faccio riascoltare, sentite.
2: Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita. Qualcuno deve aiutarmi a capire questo. Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare?
3: È più o meno questo.
2: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza, questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza, se fai quello, lo trasformi in sofferenza, è questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì? Se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
3: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
2: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
3: La felicità è solo uno stato d'animo.
2: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo. È semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
3: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
2: No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
0: Che dire, ci dobbiamo riflettere, vero? Ci dobbiamo pensare. Mamma mia. Vabbè dai, un'altra cosa che ho trovato, e poi aspettate, forse ve l'avevo fatta anche sentire, adesso mi sfugge. Però ci tengo, tutt'altra considerazione, tutt'altro campo, però sentite anche questo. Allora, dov'è? Non vi anticipo niente, ve lo faccio ascoltare direttamente.
4: Pensandoci. Seconda guerra mondiale. E se la coscienza non... Ti è mai capitato di guarire? Semplicemente pensandoci. Seconda guerra mondiale, Italia, 1943. Il medico militare Harry Beecher si piega su un soldato ferito gravemente. Il dolore è insopportabile, ma le scorte di morfina sono finite. Allora Beecher ordina all'infermiera di iniettare dell'acqua salata, fingendo che sia morfina. A quel punto il soldato si rilassa, il battito rallenta e il dolore scompare. Quel giorno, su un campo di battaglia sporco di fango e paura, nacque uno dei misteri più potenti della medicina moderna, l'effetto placebo. Quando crediamo in una cura, il cervello reagisce come se fosse già reale. Si attivano i circuiti della ricompensa e del sollievo, aree come il giro cingolato anteriore e il nucleo accumbens, che rilasciano endorfine e dopamina, delle sostanze che sono in grado di ridurre il dolore e migliorare l'umore. Alcuni studi assurdi sul Parkinson hanno evidenziato che un'iniezione fittizia ha portato a un aumento indotto dei livelli di dopamina, migliorando per un istante i movimenti. In realtà non è suggestione, ma è neurochimica della fiducia. La mente formula un'aspettativa e il corpo la esegue. Questo cosa ci dice? Che il cervello non è una macchina oggettiva, ma è un costruttore di significati. Quindi ogni esperienza non viene registrata così com'è, ma interpretata secondo le nostre convinzioni più profonde. È quello che viene chiamato bias di conferma. La mente cerca solo ciò in cui crede, esclude tutto il resto. Se pensi che un farmaco ti curerà, il cervello non aspetta tratta di verificarlo. Attiva subito i circuiti del sollievo, reagendo non alla realtà che c'è, ma a quella che si aspetta. E più quella convinzione è coerente, più la risposta biologica diventa reale. Così nascono le credenze di base, mappe mentali che guidano emozioni, decisioni e perfino processi immunitari. In fondo, ognuno di noi vive dentro la realtà che crede vera. E il corpo segue quella mappa con obbedienza silenziosa. Nelle culture sciamaniche, guarire significa ridare senso al corpo. Attraverso il canto e il rito, lo sciamano non cura la ferita, ma la convinzione che quella ferita non possa guarire. È un atto simbolico, ma biologicamente è reale. La mente, credendoci, riscrive il corpo. E se un pensiero può produrre dopamina, endorfine e sollievo, dov'è il confine tra ciò che è reale e ciò che crediamo tale? E se la prossima medicina non fosse una pillola, ma un'idea? Segui.
0: Ecco, se la prossima medicina non fosse una pillola, ma un'idea, credo che... ecco, basta. Ok, procediamo con la mattinata. Adesso vediamo se riesco a mettermi in contatto con il nostro carissimo Alfredo Bellucco. Ci provo, intanto metto un po' di musica.

0: Eccoci, pronto, pronto.
1: Sono Alfredo
0: Grazie
1: Bellucco, buongiorno.
0: Alfredo, va benissimo, ti sento benissimo, ti ringrazio della tua disponibilità a sentirci. Prenditi il tempo che riesci e ti do ben volentieri la parola. Dimmi tutto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Sono Alfredo Bellucco, naturalmente. E sabato l'altro, non sabato prossimo, sabato l'altro, in centro a Padova, nel pieno centro, ovvero tra l'università, il Pedrocchi e il comune, per capirci, faremo una grande manifestazione che abbiamo denominato No Governo Banane Day. Il programma prevede, diciamo, le rivendicazioni prevedono il ritiro del piano casa, perché secondo noi è un piano sfratti e abbiamo numerosi casi che lo attestano e possiamo documentarli. Dopodiché chiediamo che vengano tolte una parte delle accise sui carburanti, perché è giusto che sia, perché non si possono spendere decine e decine di miliardi per sostenere l'Ucraina, per pagare armi, per fare un canile in Albania, per fare un ponte di Messina che non serve a nessuno o a pochi, eccetera, eccetera, e non si hanno i soldi per sostenere l'economia delle
0: Soldi,
1: famiglie.
0: sottolineiamolo Alfredo, soldi che non ci sono, perché li dobbiamo prendere, cercare di qua e di là, quindi non è che
1: Sì,
0: uno, ricordiamo questa cosa. Chiedeli
1: o addirittura chiedeli a prestito, perché
0: a prestito, certo.
1: gli ultimi 14 miliardi e 900 milioni di euro, molti non sanno, che sono chiesti a
0: A
1: prestito,
0: prestiti?
1: che dobbiamo pagare in maniera rateale e anche con gli interessi che nessuno sa in che misura sono. Ecco, questo devono sapere gli italiani, gli ultimi 15, senza contare che solo nel 2025 di armi abbiamo speso qualcosina come 41.100 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di cifre enormi. Dopodiché dobbiamo tassare le banche. Non è possibile che la Lega un giorno sì e l'altro pure dica che bisogna tassare le banche, però non lo fanno. E per quale motivo non lo fanno? Perché all'interno del governo c'è Forza Italia che è contraria e che naturalmente se si andasse a votare in Parlamento cadrebbe il governo, cadrebbe la legislatura. E quindi anche l'opposizione o l'opposizione, perché io la chiamo così, è contraria perché perderebbero il vitalizio che andrà in essere dopo il 26 di marzo del 2027. Cioè, se la legislatura finisce prima di quella data, perdono anche il vitalizio. Molti non lo sanno, ma ci vogliono 4 anni, 6 mesi e un giorno perché
0: Per avere
1: abbia efficacia. Ecco.
0: questo
1: E quindi.
0: beneficio. Certo che
1: Ecco,
0: ti viene da pensare male, come direbbe qualcuno, vero?
1: no, guarda, io sono certo di questo, perché nella legislatura del 2018, quella che è finita nel 2018, io, proprio una parlamentare veneta, me l'ha detto chiaro e tondo che non, cioè, aveva proprio il problema che cadesse, il governo e quindi la legislatura finisse e
0: Certo.
1: perdeva il vitalizio. Dico il nome, anche perché non me lo ricordo il cognome, si chiamava Paola, va bene?
0: Sì.
1: Paola era un ex del Movimento 5 Stelle e me l'ha detto candidamente questa cosa qui. Non c'è nulla di nascosto, anche, cioè, ma c'è storia su questo, ci sono registrazioni,
0: Sì.
1: cioè, non invento nulla e neanche non accuso nulla a nessuno di qualcosa che non sia fondato.
0: Certo.
1: Quello che io però,
0: Ci
1: cioè,
0: tenevi a sottolineare, certo.
1: il vero motivo della manifestazione è quello che hai detto tu prima, giustamente. Io lo dico perché lo dico nella mia trasmissione, ma lo dico anche, l'ho detto ieri sera da Ettore Ruzza, lo dico in tutto, anche l'ho detto anche a Canale Italia, contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, odioso, schifoso, omertoso. Va bene, criminogeno, e questo non l'ho detto io, l'ha detto una parlamentare. Criminogeno, ecco, ma soprattutto incostituzionale, e questo non l'ho detto io, l'ha detto il professor Daniele Trabucco. docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ripetere, professor Daniele Trabucco. Il professor Daniele Trabucco ha fatto in un convegno che ho organizzato io a Padova, a Ponte San Nicolò per l'esattezza, il 3 luglio, in un'ora di relazione ha fatto il pelo e il contropelo dicendo tutta una serie di articoli che sono violati da questo disegno di legge, ma non solo, ma ha detto che ci vuole armonia tra debitore e creditore, perché questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima,

0: faremo anche il corteo naturalmente, e dobbiamo far vedere che siamo in tanti, perché se vedono che siamo quattro gatti ci ridono in faccia.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è quello che dobbiamo fare, perché altrimenti io ho 74 anni quest'anno, va bene? Ecco, non voglio vedere i miei figli e i miei nipoti, ne ho una che domani, dico domani, fa 20 anni esatti, ecco, e un altro ne fa 6 anni il 5 novembre. Non voglio vedere i miei nipoti che dovranno vivere in un paese dove ci sono leggi criminogene e criminali, perché questa è una legge criminogena e criminale. Ecco, è criminogena per un semplice motivo, perché andrà a creare molte malattie dovute alle aste. Se tu subisci un'asta, subisci tutta una serie di malattie, insonnia, pressioni alte,
1: certo,
0: tachicardie, infarti, ictus, eccetera, e anche il suicidio, naturalmente, e c'è anche il suicidio per questo. E dopo subisci quella che si chiama usura, perché se un pensionato gli arriva un'intimazione di pagamento di 500 euro o di 1000 euro che non li ha, pur di salvare i quattro muri che ha sopra la testa, il tetto che ha sopra la testa, è disposto ad andare anche dall'usuraio, quindi peggiora la situazione, si trova a dover pagare molto di più rispetto a quello che sarebbe il presunto debito, e naturalmente peggiora la situazione. Ma anche perché l'avvocato, eventualmente, se dovesse passare questa legge, non ti mette nelle condizioni di sapere che esiste la cosiddetta conversione del pagamento, del pignoramento, prevista dal codice di procedura civile, che prevede che tu debba pagare un sesto all'intimazione del debito e rimanente in 48 comodissime rate. Supponiamo che il debito sia di 5.800 euro, hai diritto di pagare 1.000 euro all'intimazione,
1: certo,
0: e 100 euro per 48 volte,
1: certo,
0: chiaro? Ecco, questo non ti viene detto. Naturalmente tu rischi di perdere la casa per un debito che puoi agevolmente pagare, ma se non sei informato e non hai tutto quello che è il supporto tecnico,
1: sì, sì,
0: e giuridico alle spalle,
1: ti
0: e
1: senti,
0: non hai anche i soldi per
1: ti senti abbandonato, ti senti abbandonato, ti senti
0: che così, hai capito? Certo. E la gente non è informata, perché di questa legge non ne parla nessuno.
1: Sì, sì, sì,
0: io,
1: sì,
0: ho avuto modo di parlare con tantissima gente, compreso 5 giornalisti di calibro, di grosso calibro, tra i quali Gian Antonio Stella. Ho parlato 2 volte con lui, 2 volte, una al telefono in diretta radiofonica su una trasmissione radio, prima pagina Rai 3 alla mattina, e anche di persona è venuto a Padova un mesetto fa a presentare un libro insieme a un suo collega giornalista, e ha detto: ma è mai possibile che una legge così importante non ne parli nessuno? E lui ha allungato il viso, come per dire: cosa vuoi che ci faccia? Come cosa vuoi che ci faccia? Sei tu giornalista, sei tu che devi parlare, sei tu che devi dire. Poi tra l'altro lui stesso parlando della questione della pericolosità del piano casa della Meloni, mi ha detto in una risposta che mi ha dato quella volta che l'ho chiamato, che un pensionato che aveva un professore in pensione che aveva 99 anni, dopo 73 anni di onorato pagamento dell'affitto, l'hanno sfrattato e non gli hanno dato nessuna possibilità di trovare un'alternativa. Io sto seguendo su un grosso centro veneto che ha, pensa, la popolazione superiore a dell'uno, a 42.000 abitanti in questa località. Vabbè, non posso dire quale perché sto trattando. Hanno perso l'abitazione per finita locazione a novembre. Persa l'abitazione per finita locazione, va bene? Ed è da novembre che vengono sbalzati da una parte e l'altra. Hanno vissuto il primo mese addirittura nei corridoi di una famiglia che li ha ospitati per pietà, perché non pagando per 25 anni.

0: l'affitto l'hanno pagato e adesso si trovano praticamente in strada, perché hanno vissuto in maniera, diciamo così, caritatevole da una,
1: certo,
0: sì, da una
1: hanno avuto una
0: ente religioso che li trattava anche male, da quello che mi dicono. Ah. Vabbè, comunque lasciamo stare. Ma adesso hanno il termine perentorio del 31 agosto di accettare una condizione che è assolutamente inaccettabile, che è quella di andare a convivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri. Pensate, amici di Radio Gamma 5, andare a vivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri con un'altra famiglia, 6 persone più altre, non so, non gli hanno neanche detto da chi è composta questa famiglia. E stiamo parlando di una famiglia di 6 persone con 2 bambine minori di 8 e 15 anni. Questo è il Veneto. Mettono a disposizione decine di miliardi per tutte le cose inutili. E per la casa mettono a disposizione
1: niente, non poco, niente.
0: Sì, no, sì. Con Alfredo no. È per quello che uso toni cattivi, Massimo.
1: Certo.
0: Non so se sono chiaro.
1: Certo. Ciao Alfredo, ticket sì e il tono. Aspetta che vediamo. Ciao Alfredo, ticket
0: pronto?
1: Sì. Pronto? Mi senti, Alfredo? Io ti sento bene. Pronto, pronto?
2: Mi
1: sento? Sì, ti sento bene io. No, stavo leggendo un messaggio. Ciao Alfredo, sì. Ticket sì e il tonno della scatola aperta nel Parlamento a suo tempo dal Movimento 5 Stelle. Che fine hanno fatto? Per andato, che se è andato a male o se lo sono diviso insieme ai compagni di merende? Questo qua
0: io
1: così.
0: Non, io non sono mai stato del Movimento 5 Stelle, no. Diga 5 Stelle qua. Ecco, io non sono mai stato del 5 Stelle, va bene? Ho avuto delle simpatie fino al 2015. Qua, ma simpatie, io non ho mai fatto attività.
1: Come con tanti altri, vero? Simpatie, diciamo,
0: no,
1: come con tanti.
0: Simpatia, però non,
1: esatto.
0: Io non ho mai fatto attività. Parliamo fino al 2015.
1: Sì,
0: il boom loro l'hanno avuto nel 2018. L'amico Barufaro, ma nel 2017. Tanto è vero che mi sono preso dalla Nuzzi. Da Elio Lannutti, senatore, eccetera, che io chiamo ancora tuttora Elio le storie tese, perché cioè, Elio le storie tese, e mi sono preso da stronzo, va bene? Ecco, con i testimoni. Quindi da lì devi capire che io non ho.
1: Nessuno.
0: Non ho, hai capito? Cioè, io non ho simpatie. Io non ho mai fatto attività. Tanto è vero, quando è venuto Di Maio qui a Padova, c'è stato un professore che mi ha tenuto sotto controllo perché aveva paura, insomma, che intervenissi, perché non ho peso a lingua. Ti pare che abbia peso a lingua, Massimo?
1: Certo, no. Io ti ho conosciuto a Campo San Piero tanti anni fa durante una conferenza una sera, e ancora prima di conoscere la radio, eccetera, in cui mi ricordo appunto che eri in una conferenza dove c'erano dei banchieri, eccetera, e li ho visti.
0: Li hanno visto tutti i colori.
1: Esatto. Ascoltami, Alfredo, due cose. Allora, intanto sabato prossimo, se tu riesci. Sabato prossimo, se ce la fai, ci sentiamo volentieri. Ma intendevo dire sabato 5, siccome io sarò sempre in diretta, se hai piacere, riesci a incastrare qualcosa, ben volentieri, chiamami, che
0: tu
1: possiamo.
0: Da che ora ci sei?
1: Io ci sono sempre sabato mattina dalle 10 alle 13.
0: Allora sicuramente sabato prossimo ti chiamo.
1: Esatto, quindi sabato prossimo, se hai piacere di ricordare questo appuntamento, bene. Ma dicevo, senza anche dubbio, per sabato 5, se tu o qualcuno riuscite a dire due parole in diretta, ben volentieri. Hai capito come?
0: Potremmo fare anche, siccome avremo, ci sarà Ferrari, avremo il microfono con una cassa acustica da 1000 watt, eccetera, sicuramente avremo modo di,
1: perfetto,
0: insomma, di
1: interagire, esatto. Se tu sarai vedi se riesci a organizzare qualcosa, nel senso che tu magari sarai preso da 50 altre cose e magari non so, con qualcuno che ti può dare un po' una mano, magari qualche minuto in diretta o qualcosa del genere, ben volentieri.
0: Certamente.
1: questo per...
0: Certamente, ti ringrazio tantissimo
1: per il 5.
0: Ecco, ti rendi conto la vastità di questo problema?
1: Ma veramente io, Alfredo, cioè, mi sembra ogni volta, uno dice, ma che sarà un limite come si fa ad arrivare e si va sempre oltre, voglio dire, cioè, no, io, per carità, uno dice, ma saranno casi e sporadici e cose di questo tipo, invece non è così, perché i soldi poi si trovano per quello che si vuole, e a torto o a ragione non lo so, però per queste cose qua, che insomma ci siamo capiti, e sembra che ogni volta ci si trova sempre a dover così non lo so, a sbattere la testa sul muro, un muro di gomma, queste cose qua.
0: Se tu pensi che hanno messo a disposizione 22 milioni di euro per tutto il territorio nazionale per la morosità incolpevole, che vuol dire uno perde il lavoro, si ammala, ha un incidente, la famiglia perde un reddito, eccetera, hanno messo a disposizione questi 22 milioni di euro, che sono divisi per 60 milioni di abitanti la bellezza di 37 centesimi a testa. Questo che ha fatto il governo Banane, anzi il governo Meloni, o meglio ancora il governo Banane, hai capito? Perché i soldi per forza non ci sono. Ci sono tutte le cose per i cazzi loro, lo dico, lo ripeto, hanno tutti i soldi sempre solo per i cazzi loro, hai capito? Ecco, certo. Perché io non sono né di destra né di sinistra, perché quando ci sono su quelli di sinistra, pseudo sinistra, che hanno fatto 16 decreti legge a favore delle banche, 16, va bene, 16 ne hanno fatte, ecco, io le ho dette di tutti i colori, non ho bandierine da
1: difendere da o da coprire, certo.
0: No, niente fare, sì. Non faccio sconti a nessuno, io Massimo. Sì, mi conoscono tutti ormai. Certo. Ecco, gli dirà che sono rompicoglioni, ma non me ne frega niente, io sono io. Hai capito? No, come quello che diceva, io sono io e tu sei quello che è. No, io sono io e certo. Basta, io quello che penso e lo dico. E se ritengo che sia giusto, vado fino alle estreme conseguenze e pago perché ne ho pagate nella mia vita
1: sulla pelle, vero?
0: Certo, sulla mia pelle ho pagato e non rimpiango perché quello che ho fatto l'ho fatto sempre perché ritenevo che fosse giusto e ho dimostrato che era giusto e vado avanti. Ho 74 anni e non me ne frega niente di tutto questo, perché quello che stanno facendo lo stanno facendo sulla pelle della povera gente, di quelli deboli, vulnerabili, fragili, hai capito quello che stanno facendo? È per quello che io lancio un appello accorato a tutti gli amici che possono e che vogliono avere questa società un po' più giusta. Essere presenti in centro a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, Università, Comune, eccetera, il 5 settembre,
1: sabato
0: alle ore 10. Mi raccomando, non dovete mancare.
1: Certo.
0: Va bene?
1: Grazie Alfredo, e poi ti mando un messaggino come promemoria. Sabato prossimo volentieri dalle 10 alle 13 io sono sempre qua, quindi se vuoi intervenire un altro momentino, e sabato 5 ricordiamo dalle 10 in poi vicino a Caffè Pedrocchi, municipio, eccetera, per la manifestazione. Se riesci anche a organizzare qualche intervento qui in diretta, e poi appunto ne parliamo, ed siamo sempre disponibili, va bene?
0: Sì. Ti ringrazio. L'ultima cosa che dico,
1: certo,
0: ecco, è quella che è riferita a questo, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, l'avvocato che commette un reato all'interno della operazione per dolo o colpa grave rischia solo dal punto di vista civile o disciplinare, cioè rischia la sospensione dall'ordine degli avvocati oppure una condanna civile. Tu quando sei stato rovinato da un avvocato truffatore, va bene, ecco, devi avere la forza psicologica, fisica, ma soprattutto economica per fargli causa con un altro avvocato, dimostrare che hai ragione e Magari sì. Dopo 5, 6, 8, 10 anni portare
1: esatto.
0: A casa
1: è quello il punto, perché tu insomma hai perso e quindi sei già a posto e ti devi come fai a mettere in piedi, ammesso sì. Che poi ti diano ragione, perché là sappiamo un po' tutta sì. Sta cosa qua, ma alla sì. Fine cosa hai concluso comunque, perché certo. il problema è tu ti capisco
0: certo,
1: benissimo.
0: Ma con la famiglia distrutta, certo. Con la casa persa, dimmi dove la trovi. Trovi solo la forza per trovare una corda per impiccarti, questa, certo. Quella è la forza, o puoi buttarti sotto treno, quello certo. È quello che vogliono. Quello che succederà purtroppo se non viene. Io sono 8 anni che sto combattendo contro questa legge, perché sono 8 anni che il senatore, avvocato della Lega di Padova, ora vice ministro della giustizia. È già presidente della commissione giustizia del Senato, Andrea Ostellari, tenta di fare approvare. Andrea Ostellari di Padova, è chiaro? E adesso dal 2023 la senatrice, avvocato della Lega Vicentina, Erika Stefani, capogruppo della Lega all'interno della commissione ingiustizia del Senato, che io chiamo così ingiustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, e quindi si stanno facendo la legge per i cazzi loro. Va bene? È chiaro?
1: Mamma mia, Alfredo, non so veramente
0: come sono accalorato, come sono informato di questa cosa qui. Cioè, certo. Loro devono per forza ritirarlo, perché non hanno difese. Ma sai perché ce l'ho su? Perché non c'è mezzo parlamentare, mezzo, non uno, mezzo parlamentare che abbia messo una virgola, un video, un qualcosa contro questa cosa qui. Stiamo parlando di 600 parlamentari, 400 parlamentari, 200 senatori. Tu hai sentito qualcosa di qualcuno?
1: No, è vero. Cioè io a livello oltre a questo, ma anche in qualsiasi altro ambito, il silenzio più assoluto. Non so cosa pensare, per carità, abbiamo tante altre cose uno vorrà dire, però è possibile che nessun altro si stia muovendo in questa direzione? Comunque dai, Alfredo,
0: te lo spiego io per quale motivo.
1: Di.
0: Perché c'è un rapporto, diciamo, di simbiosi. Te l'ho già detto prima, quando sono al governo quelli di pseudo-sinistra fanno il gioco, sempre il gioco di chi detiene il potere economico.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Quando è al governo la pseudo-destra, la falsa destra, fanno il gioco di chi detiene il potere.
1: Allo stesso modo.
0: Bancarie, assicurative, finanziarie.
1: Sempre là andiamo a finire,
0: sempre lì, farmaceutica naturalmente, sì. Dei fieri, cioè sempre lì, e cioè, leggi a favore del popolo non ne fanno questi figli di buona donna, leggi a favore della povera gente io non ne vedo, hai capito? È per quello che se fossi giovane, se avessi qualche soldone, non soldino, soldone, mi candiderei, perché avrei la possibilità di dirgliene talmente tanto, poi magari farei la fine non so, di qualche Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi, eccetera, ma non me ne fregheria niente, perché sono stato da 4 anni
1: almeno
0: giusto, no?
1: almeno una soddisfazione, uno dice, se proprio no. Certo,
0: ma mi pare impossibile che non sia nessuno che dica pane a pane, vino al vino, e dica le cose chiare come le ho dette io un attimo fa, giusto? Ti pare che c'è qualcuno che parla chiaro?
1: No, così è, Alfredo, ci fa piacere avere te che hai così anche queste conoscenze delle argomentazioni così approfondite, che le hai vissute sul tuo, e vediamo, dai, sabato 5 ore 10 Padova, vicino Caffè Predrocchi, municipio, eccetera. Intanto noi, se tu hai piacere, ci sentiamo anche sabato sabato prossimo, ok?
0: Sì, dimmi più o meno a che ora, che allora mi regolo.
1: Io sempre per le 11 dopo, diciamo, la, come si dice, la pubblicità, scusami, delle 11, esatto.
0: Bene, allora me lo segno.
1: Comunque, esatto, ti mando io un promemoria, ci riaggiorniamo. Grazie, sai,
0: ciao,
1: Alfredo.
0: Grazie mille a te. Ciao,
1: buone
0: ciao,
1: cose, ciao. E a presto. Ciao.
0: Altrettanto, ciao.
1: Ciao, grazie. Che dire, il nostro carissimo Alfredo si sta dando un gran da fare, e vediamo un po' di riuscire un po' a comunque dai, sabato 5 per le 10 in Prato della Valle in centro, e poi appunto dobbiamo essere in tanti. Facciamo così, piccola pausa e poi ritorniamo. Aspettate che mi sto perdendo. Ecco qua, qualcosina un po'... dove è andato? Eccola qua. Proviamo a sentire questa, vediamo se riesco. Eccola qua.

Eccoci, eccoci ritornati, Radiogamma 5 94 MHz. Vi dicevo, in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto, e continuiamo un po' con l'argomento, le argomentazioni di cui vi volevo parlare questa mattina. Aspettate, allora, un argomento sempre aperto riguarda, per ritornare, dicevo, riguardo alle mie argomentazioni delle tematiche di cui io mi occupo. Allora, vediamo da dove cominciare. Vi leggo questo articolo. Le scelte dell'intonaco, sto parlando dei capotti interni, quindi dell'isolamento dall'interno delle abitazioni. Alcuni concetti, questo è un po' il tema, diciamo. La scelta dell'intonaco interno apre un mare di opzioni, un po' quello che succede per l'isolamento interno. Appena si inizia a fare confronti e ricerche, senza dirvi prendi questo o prendi quello, prova a buttare giù una guida breve di principi da seguire, che valgono sia per l'intonaco interno che per gli isolamenti. E appena pensiamo di aver capito qualcosa dell'umidità ambiente, siamo subito tentati dal cercare o almeno tenere come riferimento un materiale o un isolante con ottima traspirabilità. Mentre tutti i tecnici ci dicevano di usare una barriera al vapore, ci siamo fatti un'opinione nostra informandoci meglio e da soli, per quel che riguarda il concetto di traspirabilità. Materiali troppo traspiranti, il paradosso dell'eccesso. Non è un'idea sbagliata la ricerca del materiale traspirante, ma la traspirabilità non basta. Avere una bassa resistenza al passaggio del vapore non è tutto. Il comportamento reale di un materiale isolante o di un intonaco o di un termointonaco è influenzato da molti altri fattori: la sua composizione, la sua struttura porosa o fibrosa, il suo spessore, eccetera. Per fare un esempio facile facile, molto comprensibile, quasi tangibile, il sughero tostato bruno ha permeabilità al vapore acqueo elevatissima. Cioè resiste molto poco al passaggio del vapore, non per questo il sughero è molto igroscopico. Invece il canapulo, parte legnosa interna del fusto della canapa, ha una microstruttura alveolare simile a quella del legno tenero che trattiene aria. La canapa può essere definita un materiale fibroso e poroso insieme e il canapulo un aggregato lignocellulosico. A struttura porosa. Capito perché la canapa può essere assorbire e rilasciare vapore, contribuendo a mantenere il comfort abitativo? Abbiamo appena imparato che la traspirabilità ad ogni costo non è tutto. Meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica. Ho il sospetto che tanti di voi avrebbero preferito di gran lunga una guida, prendi questo o prendi quello, ma credetemi, i principi da seguire valgono molto di più di una dritta. Non vi do il pesce e non vi dico dove pescarlo, perché altrimenti fioccano le mani le mail degli uffici tecnici. In Italia, lo sapete, non esiste libera di parola, ma vi sto insegnando a pescare sia l'intonaco interno che l'isolamento interno. Questo è il concetto. Quindi abbiamo capito che una cosa è la traspirabilità e una cosa è l'igroscopicità dei materiali. Per cui teniamo presente questo spunto. Andiamo un attimino avanti. Un altro fronte su cui si opera per quel che riguarda il discorso degli interventi sul lato interno, o in generale per quel che riguarda gli interventi per quel che il cappotto interno, sigillatura sì. Superiamo adesso questo concetto della traspirabilità
/ igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare tutto. Anche nei pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè gli strati che aggiungono allo strato di fatto un muro, un tetto, un sottotetto, un pavimento, più il pacchetto che abbiamo deciso, va gestito alla perfezione il passaggio del vapore. La migrazione del vapore. Il vapore migra continuamente, ma grosso modo si può dire che la spinta di vapore è verso l'esterno per tutto il periodo del riscaldamento. Riscaldamento interno si intende. La spinta di vapore è verso l'interno nella stagione estiva, perché succede il contrario, no? Perché essendo più caldo fuori e addirittura se raffreschiamo dentro, quindi la spinta del vapore è dall'esterno verso l'interno. Anche se non sappiamo progettare un pacchetto isolante o dobbiamo sceglierne uno senza capirsi molto, ricordiamo sempre due cose: meglio che l'isolamento ci sia, è meglio che permetta anche il passaggio, ma controllato, del vapore. Meglio senza spifferi, senza vuoti, dove si passa dal caldo al freddo, senza impianti che attraversano i spavaldi pacchetti che abbiamo appena menzionato. Se l'isolamento interno è a secco, quindi rivestito di cartongesso o fibrogesso o perline, allora ci sarà un freno al vapore specifico che si occuperà di tutto. Ma se parliamo semplicemente di intonaco interno o di termointonaco o di rasante di finitura sui pannelli isolanti e non di sigillatura ai freni a vapori tipici degli isolanti interno a secco, a chi affidiamo il controllo del vapore? Proprio all'intonaco interno, e il vapore potrà migrare sia verso fuori che verso dentro. Verso dentro, non capite male, significa che asciuga. Abbiamo appena imparato che devo lasciar passare il vapore e non bloccarlo mai del tutto, altrimenti rischio condense se ci sono strati freddi o strati che non possono asciugare nel periodo estivo. Devo non accettare che l'intonacatura lasci zona della muratura scoperte. La fascia bassa, il piede della muratura non deve restare grezzo e senza intonaco, perché dopo gli strati del pavimento lo nasconderanno. Anche le scanalature, gli impianti o per le scatole elettriche non vanno lasciati senza intonaco. E quindi anche qua è importante questo altro concetto dovuto al problema delle sigillature. Ma andiamo avanti perché non è finita. Stiamo sempre parlando di isolamento interno, dopo aver imparato che è sempre meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Oggi andiamo a scegliere il materiale e andiamo a pesca. Però prima di questo facciamoci un altro piccolo momento di pausa.

Ecco, sfumiamo, ritorniamo sull'argomento. Aspettate. Eccolo qua. Allora, dicevamo, superiamo adesso questo concetto della traspirabilità, igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare il tutto. Anche questi pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè state, la spinta del vapore verso l'esterno, ok. Avevamo usato il sughero, è sempre meglio trovare un equilibrio tra la permeabilità del vapore e la capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Andiamo a scegliere i materiali, andiamo a pesca. Avevamo usato il sughero tostato bruno come esempio di permeabilità al vapore, acqua elevatissima, ma non altrettanta igroscopicità. Disturbiamo ancora un attimo il sughero, che piace a tutti e anche a me, specialmente quando lo estraggo da quello strettissimo collo di vetro che lo tiene imprigionato per tanti anni. Okay. Il sughero ha una bassa igroscopicità rispetto alla fibra di legno o alla canapa, proprio per la sua struttura cellulare ricca di suberina, sostanza cerosa naturale. Quindi la sua capacità di assorbimento di umidità è molto limitata e non riesce a contribuire al comfort igrometrico degli ambienti interni. Praticamente si comporta un po' come un polistirolo, tanto per capirsi. E siamo talmente influenzati dai materiali moderni e dalla conducibilità termica sempre più bassa che abbiamo dimenticato di guardare cosa abbiamo sotto il naso. La funzione igroscopica non si fa al computer, si fa con facilità, con la semplicità, evitando materiali pericolosi per la salute. Ah, ma allora sei fissato con la bioedilizia tu? La bioedilizia non è contro di noi, è senza tanta fantasia. I materiali di questa nicchia assorbono, trattengono e rilasciano l'umidità senza tanti calcoli e senza tanti dubbi. L'igroscopicità è esattamente il superpotere nascosto dei materiali naturali, quali l'argilla, la calce, la canapa e il legno. Materiali vivi che regolano naturalmente l'umidità interna e migliorano il comfort abitativo. Conclusione: se non ci capisci niente di e non sei abituato a leggere una scheda tecnica, porti in cantiere solo i materiali naturali. Lì capirai davvero che il materiale funziona da solo, senza calcoli, senza software, senza laurea. Per esempio, l'argilla ha un'elevata salubrità e un'elevata igroscopicità. La calce ha anche questa altrettanto una elevata salubrità e una igroscopicità, diciamo, media. La canapa a sua volta ha una elevata salubrità e una igroscopicità elevata. Il legno una salubrità media e una igroscopicità media a sua volta. Per salubrità si intende quanto il materiale contribuisce ad un ambiente sano, ossia non emette sostanze nocive, è naturale, antimuffa, eccetera, eccetera. Per igroscopicità si intende la capacità di regolare l'umidità interna assorbendo e rilasciando vapore. Una buona edilizia si fa anche con la sensibilità che abbiamo dentro di noi, e meglio ancora con un po' di conoscenza della storia dei materiali. Anche ai tecnici non farebbe male un po' di equilibrio tra sapere tecnico e capacità empatica verso la casa che stiamo sistemando. La paglia. Ops, ho dimenticato la paglia. Oggi esiste confezionata in pannello, quindi si può installare con meno fantasia. Chiedete, vi sarà dato, dice questo articolo. Quindi c'è la possibilità di avere anche dei pannelli in paglia, sempre per rimanere sui materiali naturali, eccetera, eccetera. Andiamo avanti ancora un pochino. Isolamento interno. Stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo o bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna. Non ci resta che deciderci e fare il lavoro, ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine.
La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli e premiscelato di calze e canapa, andiamo un attimino avanti, chiudiamo un po' il... Allora, stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo e bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna, non ci resta che decidere di fare il lavoro. Ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine. La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli o premiscelato di calce e canapa, o insufflando l'isolante, proteggendo la stratigrafia con un freno a vapore se serve e con un pannello in fibrogesso, non c'è molto da preoccuparsi dell'umidità che portiamo in casa, perché sarà solo quella della stuccatura della pittura. Se non lavoriamo a secco, quindi incolliamo, rasiamo, intonacchiamo i pannelli o i blocchi di isolante. Le cose sono diverse. Porteremo molta acqua in casa durante la lavorazione. Dobbiamo tenerne conto. Al contorno finestre ed eventualmente alla sostituzione delle vecchie finestre dobbiamo pensare con largo anticipo. O per decidere come montare la nuova finestra o per decidere come attenuare il ponte termico nel contorno della finestra così come è oggi. Se cambiamo finestra ricordiamoci di ordinarla almeno 8 settimane prima e non ordinarla senza aver deciso o scelto lo schema di posa più adatto allo spessore dell'isolamento. Lo spessore dell'isolamento interno. Nessuno vuole buttare via spazio utile in casa, quindi scegliamo con molta cautela e molta attenzione lo spessore del lavoro finito ispezionando stanza per stanza. Per ricordare un dettaglio semplice ma spesso sottovalutato, se isoliamo a secco con un pannello da 4 cm di spessore, teniamo conto che la struttura metallica richiede 5 cm di spessore, quindi conteggiamo anche questo con centimetri imprevisto e non dimentichiamo che se ne aggiunge uno abbondante per la nostra lastra in fibrogesso. Se con 2 cm abbondanti nel caso ci sia una doppia lastra e questo isolante magari sarà scelto da 6 cm, allora il montante diventerà da 75 mm. La nicchia del calorifero nell'isolamento interno. Non dimentichiamoci cosa faremo della nicchia del radiatore solo nel momento in cui possiamo l'isolamento interno. Ci potremo trovare a corto di materiali e anche a corto di soluzioni. Come risolvere il ponte termico del davanzale? Il ponte termico lineare, orizzontale e verticale. Quasi sempre gli interventi di isolamento interno ragionano esclusivamente sulla soluzione per la parete fredda, disperdente, ignorando allegramente che il solaio del soffitto resta un fortissimo ponte termico. Idem per i divisori interni, che di fatto sono fortemente connessi alla muratura fredda. La ventilazione meccanica, recupero di calore, la VMC. Quasi sempre ci si avventura nell'isolamento interno perché si vuole risolvere una volta per tutte il problema delle superfici fredde, che portano sempre a condense nella stagione del riscaldamento, dove si tende ad arieggiare poco per mantenere più caldo all'interno. Inutile nascondersi dietro un dito, l'umidità interna è troppo elevata, le pareti perimetrali sono troppo fredde e la muffa diventa un coinquilino indesiderato che non se ne va più. È vero che con l'isolamento interno i muri freddi diventano caldi, ma se continuo a non far ventilazione rovinerò tutto il lavoro. Non c'è dubbio, questo è il momento migliore per immaginare di installare una VMC, ventilazione meccanica controllata. Il budget per l'isolamento interno. E per ultimo, il dolce viene sempre alla fine, e abbiamo i soldi. Per gli isolanti di per sé non costa, perché gli isolanti di per sé non costano molto, le superfici non sono immense, il lavoro lo possiamo fare a step, stanza per stanza, ma se paghiamo degli applicatori per fare il lavoro al nostro posto, le chiavi in mano si è impegnativo, in un batter d'occhio spendiamo anche 100 euro, oltre i 100 euro a metro quadro. Quindi anche questo qua, il vantaggio di poter intervenire all'interno, potrebbe essere anche questo una modalità per, come dire, un fai da te.
Andiamo un attimino avanti, qualche altro minuto. E sentite questo che ci tenevo a condividerlo con voi. Allora, vivere nella muffa solo per non voler ascoltare ragioni. E siccome io sono brutto, nessuno ascolta, ho pensato di diffondere... Ok. E credo che sia l'unico modo per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa, non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Vi ripeto questo punto qua fondamentale. Se, per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa, non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Sì, anche se piove, anche se c'è nebbia, anche se nevica. Umidità relativa e umidità assoluta. Mai confondere umidità relativa con umidità assoluta. Se fuori è freddo, è sempre molto umido. È sempre, scusatemi, se fuori è freddo è sempre molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima, quindi se la portiamo in casa quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Ok, ve lo ripeto, se fuori è freddo sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima, quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Continuerete a vivere nella muffa se continuate a credere il contrario. Continuerete a vivere nella muffa senza via di uscita. Muffa negli angoli, muffa sulle pareti, muffa dietro i mobili, muffa nei mobili, muffa nei vestiti, muffa in cucina, muffa dietro i pensieri. Muffa, muffa, muffa, perché dopo la condensa inizia a proliferare la muffa. I panni vanno sempre stesi fuori e non asciugati in casa. Il primo consiglio è usare un igrometro con punto di rugiada all'interno e uno all'esterno. Purtroppo costa di più degli altri. Come detto, se siamo in inverno l'acquisto è superfluo, un'estate invece torna molto utile perché è proprio la stagione dove è difficile capire se l'umidità esterna sia più bassa di quella interna. In Finlandia non usano i phone, è buon intenditore, poche parole. Ok, aspettate che ripetiamo questi passaggi. Se fuori è freddo e sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Ci tenevo a sottolineare questa cosa qua e poi tenetelo a mente. Se fuori è freddo e anche se sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, questa l'aria esterna, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente interno. Va bene. Vediamo che cosa ancora volevo raccontarvi. Aspetta, intonaco in argilla in bagno. Proviamo magari a dare un'occhiata a questo. Non posso mai essere veramente sincero con il committente quando si sta valutando la finitura interna del bagno, ma qui dove sono veramente libero di dire la mia posso anche affermare che un intonaco in argilla come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale sotto ogni aspetto, quasi ogni aspetto. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno e perché un intonaco in argilla in bagno sarebbe l'ideale? Prima di iniziare ci tengo a ricordare che l'argilla non isola. Lo dico perché alcuni lettori che prendono la loro prima cotta per i materiali naturali sono talmente accecati dall'amore che confondono le caratteristiche tecniche. In realtà l'argilla alleggerita nell'impasto può anche diventare uno strato leggermente isolante, ma questo lo vedremo in un prossimo articolo. Vabbè. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno?
Non posso mai essere veramente sincero con il committente perché mancano le maestranze. Non serve un master in argilla per fare un intonaco in argilla. Anzi, la terra cruda perdona ogni errore e anche ripetuti errori. Non è come la calce che asciugando torna dura come la montagna. La calce è minerale e torna ad essere minerale. Stagionando l'argilla non ha reazioni chimiche, semplicemente perde l'acqua dell'impasto, si asciuga, può manifestare grosse crepe e questo spaventa. Se proponi l'argilla a chi sta lavorando in cantiere, questo scappa come una lepre, specialmente se non l'ha mai utilizzata. Come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale perché è in grado di assorbire una grande quantità di vapore in poco tempo, quindi sarebbe alleata perfetta di una VMC che offre la bacchetta di ripresa in bagno, la bocchetta di ripresa in bagno. Tutto il carico improvviso di espellere il vapore di una doccia calda non cadrebbe sulla sola VMC, ma sarebbe diluito nel tempo. Man mano che la VMC lavora, l'intonaco di argilla ricomincia a cedere l'umidità assorbita. Farebbe un po' quello che il pannello in calcio silicato fa se abbiamo isolato il bagno sul lato interno, da far fronte alle condense e alle muffe. Quando l'intonaco di fondo crepa, e può succedere anche se è fibrato con la paglia, allargheremo le fessure più grandi. Bagneremo per bene l'argilla, torna morbida e appiccicosa, saldando il contorno con nuovo impasto e la stessa argilla rimescolata con acqua. E rattopperemo sempre bagnando. Teniamo presente che questo è lo strato di fondo e verrà coperto dallo strato sottile di granulometria più fine. Se in bagno vogliamo l'intonaco a piombo, possiamo aiutarci con le guide metalliche, le stecche, che è il metodo rapido e preciso. Le guide vengono fissate alla parete con l'argilla, una volta indurite fungono da binario per scorrimento della staggia, riducendo il rischio di errori in planarità. Al termine posso grattare con la spatola lungo la guida. Va bene. L'argilla che viene giù non la buttare via, va bene, e tutta l'argilla si raccoglie, si bagna un'altra volta e si rifiuta e si riutilizza. Eccolo qua. La possiamo tirare via dalla parete, la guida si può anche togliere. Bagniamo per bere tutta la riga e prendiamo gli arnesi. Ok, la tenaglia morde la stecca. Deponiamo la stecca e le armi. Eccola qua. Con l'impasto della stessa argilla possiamo riempire la fessura e vuota. Perché un intonaco in argilla in bagno è l'ideale? Perché l'argilla fa bene alla salute, perché è igroscopica, perché è bagnata, profuma di estate. Eccola qua, vediamo un'altra piccola pausa allora.

0: il fatto di Bellucco,
1: sì,
0: mi sembra un poco non Chisciotte contro i mulini a vento, vedi? Il fatto è che ai giorni d'oggi, una volta noi, quando si andava una manifestazione, io ero qua a Bassano, era il riferimento, noi avevamo dei comitati.
1: Sì.
0: Capito? E si organizzavano, in quasi tutto il mondo c'erano i comitati. E quando si organizzava una manifestazione, ce n'erano tanti partecipanti, capito? Basta aspettare aver passato parola a puttana miseria. E giorni d'oggi, poverino, si trova da solo. Perché a me mi sembra che giovani e cose come non vengono avanti a manifestare, capito? Non capiscono le cose come stanno.
1: Oppure sono presi da 50 altre mila distrazioni?
0: Ecco, per esempio, volevo fare un esempio. Sono presi da quelle cose che loro hanno impostato da sempre. Se prendi, per esempio, quelli che seguono il calcio, allora ci sono 22 ebiti che corrono dietro la palla,
1: sì, sì,
0: e 80.000 ebiti che si mangiano fra di loro perché venga uno o l'altra squadra.
1: Certo.
0: Stanno anche senza mangiare pur di andarsi a fare la partita. Cosa vuoi cambiare al mondo? Gli altri saranno sempre miliardari e noi stupidi, no? Io no, perché non ho mai seguito. Sono andato da giovane perché mi hanno portato, ero in collegio, no, a seguire la licenza con me. Cioè, quando ho visto che si davano tante di quelle cose, io non sono stato mai tifoso di nessuno, non so, me ne frego proprio, non mi interessa. Se gioco chi che gioca, io sono per quello che vincente, quello che gioca meglio. E così io sono sempre vincente.
1: E come hai fatto, Vito, arrivare a quest'età senza essere tifoso? Non so.
0: No, ma sono appunto per quello, ma pacifico proprio, non mi interessavo il caso proprio, non servivo. Ma se io ero la nazionale quando c'erano...
1: Sì, certo.
0: Però se vincevano le altre squadre io contento perché erano... Vuol dire che erano migliori, capito? Come la certo. squadretta che abbiamo i giorni d'oggi. E niente dove va, però là, capito? Ma quando vincevamo e mi piaceva che vinceva. Ma quando si trattava solo di giocare il campionato del mondo, cosa, ma le altre me ne fregavo, capito?
1: Sì.
0: E come anche quei cantanti, no? Vanno lì, pagano la banca dei soldi per andarsi a vedere un cantante e puttana miseria. Cosa vuoi cambiare a questo mondo? Qui si prendono milioni e miliardi, capito? Che cosa?
1: Sì.
0: Un po' con la volta, sempre c'è la gente che capisce che deve uscire, per esempio. Adesso vince lo scudetto l'Inter, il Napoli, escono tutti in massa, 70-80 mila persone, puttana miseria, ma per difendere i propri diritti non escono mica, non capiscono che è fatto apposta queste cose qua, capito?
1: Certo.
0: Perché la mente per non sia pensante e non difendere i propri diritti, capito? Beh, insomma, prima di morire volevo fare anche queste cose, dire queste cose.
1: Grazie Vito. Comunque dobbiamo provare a fare.
0: Non credere che io ho avuto a che fare quando organizzavo manifestazioni, cose come qui. Sai quante volte mi ha fermato a me la dico?
1: Sì.
0: Una volta mi ha detto, lei, guarda che se questa auto risulta rubata. Sì, dico, risulta rubata, va bene, dice. Ma cosa facciamo? Dice, devi venire in questura. Va bene, allora andiamo in questura. Voi mi mettete per iscritto che questa auto risulta rubata. Se non risulta rubata, io vi denuncio per diffamazione. Va bene? Ma detto, sì, allora lasciamo stare.
1: Lo stesso
0: sono andato a finire anche in tribunale, anche a Vicenza, ma non hanno potuto mai fare niente. Perché sì. Ero documentato, capite, quello che dicevo e quello che facevo.
1: Ho capito Vito, dai che comunque vediamo di sostenere Alfredo e chissà mai che a volte...
0: Appunto, dico, almeno, porca miseria, uscite, appoggiate questo uomo, porca miseria, se
1: certo,
0: io avessi
1: certo.
0: le forze, però io, ma cosa vuoi, sarei uno in più, non ci devo essere tanti e tanti, capito? Come cambiare mentalità, bisogna

0: Sono in massa a muoversi.
1: Sì.
0: Bon.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Vito.
0: Tante belle cose, stammi bene.
1: Ciao, sai, Vito, grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, pronto?
2: Ciao, carissimo Massimo, sono Marco.
1: Ciao, Marco, ciao.
2: Complimenti all'intervento di poc'anzi del saggio Vito.
1: Certo.
2: Di Bassano, veramente saggio Vito. Però, caro Vito, non disperiamo, dai. Non facciamoci la testa.
1: Almeno provarci dobbiamo.
2: Dobbiamo assolutamente, se non andremo tutti nel baratro, perché Alfredo Belluco non sta facendo una battaglia personale per se stesso, certo, per tutti certo. Noi, certo. Perché siamo milioni di cittadini italiani. Io non ho la casa, la prima casa, perché vivo in condominio, in affitto, a parte che stanno anche penalizzando anche i condomini, quindi va bene. Adesso voglio soffermarmi su quello che sta facendo Alfredo, no?
1: Certo.
2: Ci sono milioni di persone che hanno la prima abitazione. Se la fanno soffiare prima o poi, se non lottano, devono lottare tra i denti, devono anche lo so, il calcio, le distrazioni di massa purtroppo ci sono, e quelle
1: abbiamo tante teste, eccetera eccetera, certo.
2: Ecco, però la gente deve svegliarsi, soprattutto le giovani generazioni, perché toccheranno a loro. I mutui saranno sempre più difficili da mantenerli, da acquisirli, quindi rischiano, se passa questa nefanda legge, la 6, 7, 8 mi sembra, no? 9, 6, 8,
1: sì.
2: A questo punto molte persone saranno a spasso, saranno in mezzo ai ponti, non so dove andranno a finire. Addirittura si parla di abitazioni, cioè di famiglie plurime su uniche abitazioni, cioè
1: Stanno occupando
2: anche le abitazioni anche nelle case popolari, e potrebbero anche verificarsi casi in cui ci sono magari quelli che hanno perso la prima casa vanno a abitare con altre famiglie. Ma pensa a te, non c'è neanche più privacy, non c'è più niente.
1: No, guarda, no, Marco, però... dobbiamo provare a insistere, chissà mai che ne sai. A volte i miracoli possono anche succedere se uno ci crede.
2: Sì. No, infatti, bisogna lottare, sino qua siamo nella melma più completa, perché se non si lotta siamo
1: è pesante,
2: veramente pesante, perché siamo anche un popolo di risparmiatori, tra certo. I primi popoli al mondo, come insieme ai giapponesi,
1: sì.
2: E quindi lo sappiamo, no?
1: Certo.
2: Abbiamo una classe politica veramente infame in tutto e per tutto. Io non faccio più, non mi interesso più di schieramenti politici, non me ne frega niente, perché sono tutti della stessa pasta. Loro seguono i diktat, i dettami dell'economia liberista di certo. Davos, delle multinazionali, del Fondo Monetario e di tutto quello che consegue. La NATO non ne parliamo, l'Unione Europea ancora peggio. Basta.
1: È pesantino.
2: Di queste gabbie, oppure saremo un popolo
1: è pesantino.
2: Veramente sommerso di problemi, e andremo vicino al baratro. Così, insomma, va bene, Massimo. Grazie
1: della Marco.
2: Della tua presenza, della tua trasmissione.
1: A presto, sai.
2: Ciao.
1: Dai, forza e coraggio, non perdiamoci d'animo. Volevo chiudere un po' l'argomento anche con il discorso qua legato appunto al discorso leggendo appunto gli ultimi messaggi riguardo alla tematica di oggi dell'isolamento interno. Allora, rivestimento con pellicce di orso bianco polare. Va bene. Allora, puoi spiegare com'è questa argilla a palline e fogli? Grazie Mario. Il sughero mi pare che costa un patrimonio, migliaia di euro per una stanza. Allora, ti dico questo, aspettate che poi riunisco un po' queste... Buongiorno, l'intervento interno con pannelli in sughero è il più efficace, meno invasivo e meno costoso. poi ancora Hermes. Ciao Massimo, esatto, vivere la casa è stessa cosa di noi come viviamo, pulizia, igiene, traspirazione, materiali naturali e non chimici, eccetera. Anche l'aia, esempio Punaro, se si tiene pulito, disinfestato con la cenere della legna, che così galline pite si igienizzano con essa, tale che anche la loro vivono così senza ammalarsi. Hermes, allora io volevo chiudere con questo concetto qua. Sto seguendo diversi lavori che stiamo valutando operativamente come intervenire. Vi faccio l'esempio: edificio anni 70 con muratura in laterizio, con il classico muro da 26 in laterizio in blocchi semipieni, e, o il doppio 13, eccetera, eccetera. Quindi sono gli anni 70. Dobbiamo decidere come intervenire, e se all'interno, all'esterno, in funzione anche delle tipologie di intervento. In alcuni casi ci abitano dentro, in altri non ci abitano, cappotto interno, esterno, eccetera, eccetera. Vi terrò aggiornati, è per questo che ci tenevo appunto a parlarvi di queste tematiche. Vi terrò aggiornati con degli esempi concreti, con le tipologie di intervento e poi anche con il pacchetto e di conseguenza i costi e cose di questo tipo. Quindi tutte queste domande che vi avete anche fatto e quello che vi ho letto oggi è legato proprio a più avanti vi darò degli esempi concreti operativi in casi concreti, così da chiudere il cerchio ed avere le risposte di cui mi avete chiesto anche oggi. Va bene, va bene, va bene, dai. Chiudiamo l'argomento come per così dire tecnico, e poi appunto l'ultima mezz'oretta, 20 minuti, apriamo un po' la parentesi degli argomenti che mi hanno incuriosito, colpito in questa settimana. Comunque intanto ancora una piccola pausa.

0: Torniamo, vi dicevo, in questo sabato 22 agosto 2026, Radio Gama 5, 94 MHz. E vedo che ci sono delle altre chiamate, sentiamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Buongiorno architetto.
0: Ciao Roberto.
1: Per quanto riguarda le costruzioni, noi ci siamo totalmente dimenticati degli insegnamenti dei nostri avi. Quando costruivano le case, punto primo, le pareti perimetrali erano da 30 cm, in mattone pieno. Oggi facciamo pareti da 25, poi rettificati, quelle mille cazzate, che servono solo ad accelerare i tempi di costruzione, ma come isolamento sono zero.
0: Certo, beh. No, diciamo che oggi per normativa l'isolamento è spinto, per cui cioè comunque
1: sì, come no. Poi c'è un altro fatto, e quando costruivano le case i nostri avi seguivano i punti cardinali nord, sud, est, ovest.
0: Esatto.
1: A sud potevano esserci due finestre e due ingressi. A nord mettevano due finestre e un ingresso, a est una finestra e a ovest una finestra, e disponevano le stanze in questo modo. Lei provi a pensare, se noi prendiamo una casa del genere, la mattina apriamo tutto, arreggiamo la casa.
0: Certo.
1: Poi andiamo a chiudere, poi a mezzogiorno, prima di mezzogiorno, verso le 11, parlo dell'estate, chiudiamo le finestre e quelli che una volta erano gli scuri,
0: le imposte, certo.
1: Esatto, chiudiamo quelli a ovest.
0: Perché il sole tramonta, certo.
1: E a sud li teniamo, diciamo così, semi aperti. E teniamo aperto porte e le finestre a est e le porte a sud, le porte, ma anche le finestre a nord. Una casa così non ha bisogno del climatizzatore.
0: Certo.
1: Non c'è bisogno di farci il cappotto, non c'è bisogno di niente.
0: Assolutamente d'accordo.
1: In inverno si fa il contrario, si chiude le aperture a nord e si lascia aperte le aperture a ovest e a sud, e si chiude quelle a est. Hai un buon risparmio, diciamo, di calore.
0: Hai il contributo del sole che scalda a mezzogiorno, eccetera eccetera.
1: L'importante è l'isolamento delle pareti. Vogliamo ricominciare a fare pareti da 30 cm e non da 25.
0: Sì.
1: E la disposizione della casa.
0: La disposizione.
1: Perché adesso ti fanno quei condomini in linea, va bene, disposti come?
0: Girati a caso.
1: Ovest.
0: Certo.
1: Buttati là a caso, e dopo cosa succede? Che l'appartamento di mezzo ha in casa, in estate, come fino a 10 giorni fa, 40 gradi,
0: certo,
1: in casa. E te credo che dopo ti a metterti l'aria condizionata. Ovvio. Poi, visto gli argomenti che tirerà fuori adesso, da adesso fino a mezzogiorno,
0: sì,
1: fino a luna, prepariamoci il peggio, perché da ottobre avremo qualche sorpresa. Non so se hai sentito, architetto, l'Europa è in un mare di merda a livello economico, e continuiamo a dare soldi a Zelensky. Bene, bene. Naturalmente quei soldi noi li prendiamo a debito.
0: A debito.
1: Eh sì, la moneta, l'euro no, non è una moneta pubblica, è privata, è di privati che ce la prestano. La prestano all'Europa e poi l'Europa li spende come vuole.
0: Certo.
1: Ecco, buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, ciao. Qui Roberto l'ha messa giù pesante, vero? E proviamo intanto cominciamo da questa cosa qua, aspettate, eccolo qua. E io mi ero preparato, aspettate che lo trovo. Sentite, sentite questo, questo audio. Poi, beh, non, allora, e se la soluzione fosse lo sciopero fiscale? Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Questo lo diceva Gandhi. Sentiamo, sentiamo Gracis, che cosa si dice?
2: Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Fermi là, non l'ho detto io, ma un certo Mahatma Gandhi, durante le sue iniziative ed azioni di disobbedienza civile che poi portarono alla liberazione e all'indipendenza dell'India. Io non sono Gandhi, ma sono Matteo Gracis, sono un giornalista indipendente, un pensatore libero, e oggi voglio parlarvi di un qualcosa di cui non parla nessuno, sembra un tabù in Italia. E invece, secondo me, è importante iniziare a parlarne. Potrebbe essere importante, perché vedete, prima delle azioni, prima delle iniziative, ci sono le parole, i pensieri, le idee. Ecco, allora perché non mettiamo in circolo anche questa, magari come estrema razio, come ultima spiaggia? Voglio parlarvi di una cosa che si chiama sciopero fiscale. E lo voglio fare leggendovi un'email che ho ricevuto, anzi una PEC, inviata da un certo Leonardo, non vi dirò il cognome per tutelare la sua privacy, al governo italiano e alla quale sono stato messo in copia. Eccola qua. Aprite le orecchie e ascoltate un po' cosa ha scritto Leonardo al governo italiano. Oggetto: comunicazione unilaterale, sospensione, pagamento, tasse, tributi, contributi. Buongiorno. La presente per comunicare al Ministero di competenza che, mio malgrado, da oggi non provvederò più a versare nelle casse dello Stato, per mezzo di qualsivoglia strumento, quanto maturato di debito conseguentemente alla lavorazione della dichiarazione dei redditi. Questo finché non verranno presi provvedimenti concreti contro l'inefficienza del vostro Ministero, e non solo del vostro, e delle scriteriate politiche adottate dal governo in termini di politica internazionale. L'incapacità trasversale dei soggetti coinvolti nello svolgimento di ruoli chiave per l'interesse nazionale, inteso come interesse della cittadinanza e non come interesse dell'istituzione, è disarmante. Per un libero professionista preparato e competente come me, non è possibile tollerare l'ignoranza gretta e la perpetua dimostrazione di scarsa intelligenza di questi individui, chiamati a ricoprire cariche che oltremodo si dimostrano troppo ambiziose per le loro capacità intellettive. E qui viene il passaggio interessante. Perché io possa tornare a contribuire alla solvibilità delle casse dello Stato, perché di questo si tratta, ovvero pagare i debiti da voi generati, esigo che vengano adottate queste misure. Due punti. Riduzione del costo del carburante del 50%, autostrade gratuite, investimenti in sanità pubblica, investimenti in scuola e università pubblica, investimenti in ricerca scientifica, aumento dei salari del 25%, aumento dei salari delle forze dell'ordine, dell'esercito e dei vigili del fuoco del 35%, riduzione dei parlamentari e funzionari parlamentari del 50%, 50 anni di reclusione per i professionisti, ovvero medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, geometri, idraulici, elettricisti, che non emettano regolare ricevuta fiscale a fronte di una prestazione. 10 anni di reclusione per i ristoratori che non emettano regolare scontrino fiscale. 45 anni di reclusione per chi venisse trovato con una quantità superiore allo 0,1 grammi di cocaina. Scuola obbligatoria a prescindere dall'età per chi non ha concluso il ciclo di scuole superiori. Laurea obbligatoria in materie scientifiche, economiche o umanistiche per chi presiede il Parlamento della Repubblica Italiana. E infine, decremento della spesa bellica. Fate il vostro dovere ed io farò il mio. Diversamente cercate di capire che, se quanto richiesto risulta per voi impossibile, a noi cittadini viene chiesto quotidianamente di pagare spese insostenibili, impossibili se si ritiene che la nostra Costituzione abbia un valore. Cordialmente, Leonardo. Ora, alcune delle richieste, delle condizioni espresse da Leonardo sono sicuramente discutibili o non condivisibili, non è questo il punto. Il punto, secondo me, è che cosa rappresenta simbolicamente, no, un'email del genere. Vedete, lo sciopero fiscale è a tutti gli effetti uno strumento e una forma di disobbedienza civile. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una classe politica di ciarlatani fatti e finiti, di guerrafondai, che utilizzano le nostre tasse per comprare cacciabombardieri anziché degli aerei per spegnere gli incendi, per esempio, o per costruire grandi opere senza senso come il ponte sullo stretto di Messina, al posto invece di migliorare la sanità pubblica, la scuola o i servizi per i cittadini, molti dei quali sono ormai a livello da terzo mondo, capite bene che a noi cittadini rimane poco da fare se non azioni come questa. Ora, in molti di voi spesso mi chiedete sotto i miei video, nei miei contenuti o agli eventi dal vivo, alle conferenze: Matteo, ma che cosa possiamo fare per cambiare le cose? Perché se votare non serve più, se sono tutti uguali, destra, sinistra, centro, allora concretamente come possiamo intervenire? Ecco, io non lo so se l'idea di Leonardo sia effettivamente la soluzione ai nostri problemi o ai problemi dell'Italia. Però, se non altro, io penso che vada presa in considerazione. Attenzione, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Io con questo video non voglio assolutamente incitare al reato nessuno, né tantomeno mettervi nei guai, perché c'è da dire una cosa importante: iniziative come questa, così come tutte le iniziative di consumo critico, di disobbedienza civile, di boicottaggio, eccetera, hanno un senso e sono efficaci se vengono attuate da un numero cospicuo di persone, altrimenti i singoli che le mettono in atto rischiano di farsi male. E a tal proposito, qual è il nostro grande limite? L'incapacità di fare squadra, di unirsi, no? Di fare rete, di coordinarsi. Le élite dominanti sanno bene questa cosa e infatti alimentano le fazioni, le guerre tra poveri, con il solito strumento del dividite et impera che funziona da millenni. E allora mi permetto di segnalarvi un piccolo progetto che abbiamo avviato un anno e mezzo fa, che si chiama farerete.org, che ha un unico obiettivo: mettere in contatto nella vita reale, attraverso però gli strumenti web, persone che condividono gli stessi valori e le stesse battaglie per migliorare se stessi e il mondo in cui viviamo. Quindi, se la cosa vi può interessare, provate a fare un salto su www.farerete.org. Ecco, questo è tutto. Volevo semplicemente condividervi questa provocazione o riflessione, perché, come dicevo prima, io penso che prima delle azioni, prima delle iniziative concrete, bisogna iniziare a mettere in circolo idee, pensieri e soluzioni diverse da quelle che sono state percorse fino ad ora e non ci hanno portati a grandi risultati. Fatemi sapere cosa ne pensate.
0: Ecco, che dire, ecco. Allora, è vero che se si chiude la finestra e infissi si lascia fuori il caldo, ma quando il caldo persiste e i muri sono caldi e non c'è aria, anche se cerchi di fare un po' di corrente, hai voglia di rinfrescare casa. Devi avere la casa con alberi che la riparano dal sole. Allora sì, grazie Katia. Certo Katia, siamo d'accordo che purtroppo, e adesso non mi ricordo bene come si chiama questo fenomeno, da un po' di anni a questa parte la temperatura dell'aria esterna è tale per cui anche d'estate, cioè anche di notte, non si riesce a raffrescare gli ambienti interni. Quindi cosa vuol dire? Che se anche se apri non riesci effettivamente a raffrescare gli ambienti interni. Purtroppo, vabbè, allora ci sono, diciamo, due strade. Una è quella eventualmente di avere l'opzione, chiamiamola, io la chiamo del ventilatore. Anche se hai l'aria relativamente calda, perché comunque continua a essere relativamente calda, il fatto che ci sia un ventilatore che te la butta addosso, effettivamente tu hai la sensazione un po' più di fresco, perché quest'aria, avendo una certa velocità, contribuisce ad, a raffrescare, a raffreddare la pelle, perché favorisce l'evapotraspirazione. E questo qua è una soluzione, e l'altra è quella sempre del condizionatore usato con testa, eccetera eccetera. Comunque il fatto di avere un involucro con determinate caratteristiche assolutamente aiuta sempre. Sì sì, ci siamo d'accordo, Katia, anche su questo concetto. E mancano 5 minuti, vediamo che cosa ancora vi posso far sentire, vediamo un attimo. Allora, minorenne, questo qua, diciamo, anche la Svezia avvia il trasferimento di migranti in Italia dopo Germania, Austria, Svizzera e Finlandia. Mamma mia, non so neanche qua. Caos in UE, applicazione nuove norme sui migranti. Ora anche Finlandia e i Paesi Bassi, dopo Austria, Germania e Svizzera, procedono con rimpatri verso l'Italia. L'Unione Europea sempre più alle prese con la annosa questione del ricollocamento dei migranti. Dopo Austria, Germania e Svizzera, ora è la volta della Finlandia e dei Paesi Bassi ad annunciare di voler procedere con il rimpatrio verso l'Italia. Il problema riguarda nello specifico i migranti cosiddetti dublinati, ovvero coloro che hanno fatto primo approdo in Italia per poi spostarsi. Le nuove direttive europee ne prevedono ora il trattamento nel paese di primo approdo. All'Italia, secondo i dati Euro-Istat 2025, è stato richiesto di riaccogliere altri 24.000 persone. Al momento la vicina Francia, insieme con la Spagna, pare invece intendano gestire il problema in modo differente, senza forzare i rimpatri. Sbarco a Lampedusa un'ora fa circa di 68 migranti, tra l'incredulità dei turisti presenti in spiaggia. Si continua questo, poi vediamo ancora. L'Austria ora rispedisce in Italia i migranti grazie all'attuazione del nuovo patto europeo. E Israele costruisce un patibolo per assistere all'esecuzione dei palestinesi. Anche qua, la Gaza, la morte non è diventata soltanto una notizia, è diventata una realtà quotidiana, raccontata attraverso numerose immagini e testimonianze che rischiamo di assumere con la stessa velocità con cui scorriamo qualsiasi altro contenuto. Ed ora, davanti all'idea di costruire un luogo dove assistere alle esecuzioni, la domanda diventa ancora più inquietante: quanto può ancora espingersi l'essere umano prima che la violenza diventi completamente normale? Non possiamo accettare che la vita umana abbia un valore diverso a seconda di chi la vive. Non possiamo accettare che la morte dei civili a Gaza, dei bambini e delle famiglie, diventi qualcosa a cui semplicemente ci abituiamo. Non è possibile che l'umanità accetti tutto questo. Il vero risveglio comincia quando smetteremo di essere spettatori dell'orrore e torniamo a riconoscere in ogni vita spezzata il valore della vita stessa. Sembra che al peggio non ci sia mai fine, vero? Aspettate che è un altro messaggio qua. Quelli che le ONG ci hanno scaricato, dice ancora il nostro. Ah sì, aspettate, c'era anche un messaggio di Mario. Salve Massimo, la più importante legge che regola l'essere umano, se lo crediamo lo creo, è sempre così, sia per bene che per male. Per agire positivamente devo credere senza dubitare, o anche ripetere sempre quello che voglio, e la psiche si convince di ciò. Saluti per tutti, Mario Capellotto. Grazie Mario. Aspettate, cosa c'è ancora? Fode federale, segreto di One, abbraccio mamma mia, qua non ce n'è una di dritta. Anche la Svizzera, dopo la Germania, si allinea al nuovo patto UE sui migranti e rimanderà in Italia di chiedersi asilo con la sua, di sua competenza. Migranti, soccorso, life support, sbarco a Bari. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. E siamo arrivati alla conclusione, manca un minutino. Vi do appuntamento a sabato prossimo, anzi a martedì, e un paio d'ore anche questo martedì. E che dire, stiamo attenti perché il mondo è un postaccio. Ciao ciao, buone cose a tutti e buon fine settimana.

0: Eccoci, ci siamo piano piano. Oggi è sabato 22 agosto 2023. Io sono Massimo e oggi, visto che c'è la possibilità, inizio qualche minutino prima. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Due parole appunto per preannunciarvi che questa mattina, come al solito, ci sono io. Sabato, dicevo, 22 agosto 2022, sì, 2022, 2026, e vi tengo compagnia come di consueto per queste 2-3 orette, 3 orette e mezza oggi. Va bene, va bene, va bene. Come di consueto, la mia sigla iniziale, un pochettino di musica e poi intanto preparo le mie cosettine e state con le orecchie incollate perché anche oggi ne sentiremo delle belle. Pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto, della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Il potere politico non si conquista alle urne, si vince molto prima, in riunioni a porte chiuse dove i grandi investitori valutano i candidati come si valutano le azioni in borsa: potenziale di rendimento, rischio di esposizione, capacità di fornire risultati. Quando voti, la partita è già decisa. Il candidato che arriva a te è già stato filtrato, finanziato e modellato da interessi che non appariranno mai nei dibattiti televisivi. La democrazia che abbiamo funziona come un mercato dove si scommette sul futuro politico. Chi ha i soldi definisce chi sarà vendibile, chi avrà la struttura per competere, chi occuperà gli spazi di visibilità. Schopenhauer notò che ogni verità attraversa tre fasi. Prima viene ridicolizzata, poi violentemente combattuta e infine accettata come ovvia. La verità sul finanziamento politico è ancora nella seconda fase. Parlarne è scomodo perché espone il vero meccanismo. Il tuo voto non sceglie i governanti, si limita a dare validità a coloro che sono già stati scelti dal denaro. Il sistema non ha fallito, funziona esattamente come è stato concepito. Per mantenere l'elettore con la sensazione di partecipazione, mentre le decisioni reali avvengono fuori dalla sua portata, la versione ufficiale presenta il voto come lo strumento massimo del potere del popolo, come se mettere un foglio in un'urna fosse sufficiente per determinare il destino di una nazione. Questa è l'illusione meglio costruita della politica moderna: far credere al cittadino di scegliere, quando in realtà si limita a convalidare. Prima che avvenga qualsiasi elezione, un filtro economico ha già eliminato decine di possibilità. I candidati senza accesso a ingenti somme di denaro semplicemente non esistono nel radar pubblico. Non importa quanto siano rilevanti le loro proposte o quanto sia legittima la loro traiettoria, senza un forte finanziamento non c'è una campagna competitiva. Senza una campagna competitiva non c'è visibilità. Senza visibilità non ci sono voti. Il processo elettorale funziona come un imbuto dove il denaro è il primo e più efficace filtro. Chi controlla le risorse controlla chi sarà presentato come un'opzione valida. La popolazione vota tra alternative già scelte, credendo di esercitare una scelta libera quando sta solo scegliendo tra prodotti che hanno già superato il setaccio del denaro. Questo sistema si traveste da democrazia perché mantiene l'apparenza di un processo partecipativo. Ci sono urne, ci sono dibattiti, c'è propaganda elettorale, ma tutto questo è una messa in scena. Il palco è allestito, gli attori scelti, la sceneggiatura scritta. L'elettore entra nel teatro credendo che la sua presenza definisca lo spettacolo, quando la sua funzione reale è solo quella di applaudire alla fine. Dietrich Bonhoeffer avvertiva che la prova della moralità di una società è ciò che essa fa per coloro che sono nell'ombra. Nel sistema politico attuale, chi è nell'ombra sono proprio i finanziatori, coloro che non devono mai competere per i voti perché hanno già comprato i candidati che competeranno. La democrazia è diventata una facciata sofisticata per nascondere un vero governo di ricchi. Chi finanzia le campagne non fa beneficenza, fa investimenti, e ogni investimento si aspetta un ritorno. Quando un imprenditore o un gruppo di aziende inietta milioni in una candidatura, non sta sostenendo idee o principi. Sta comprando accesso, influenza e impegni futuri. Il politico eletto arriva al potere in debito di favori, e questi favori verranno riscossi sotto forma di leggi convenienti, contratti pubblici mirati, regolamentazioni allentate o controlli meno rigorosi. Il voto popolare diventa irrilevante in questa equazione, perché il governante non governa per chi lo ha votato, governa per chi ha finanziato la sua ascesa. La validità democratica è solo la vernice che copre una transazione commerciale. Credi di aver scelto un rappresentante, ma in pratica hai solo autorizzato qualcuno a rappresentare interessi che non sono i tuoi. Le moderne campagne elettorali spendono budget superiori al PIL di piccole nazioni. Questi valori astronomici non sono spesi per generosità o per fede in progetti politici. Sono investimenti strategici con una chiara aspettativa di profitto. Ogni euro investito in una candidatura porta con sé una promessa di pagamento occulta. Il politico che accetta finanziamenti sa esattamente cosa sta vendendo: la sua autonomia decisionale. In pratica, la morale diventa un concetto puramente decorativo che non resiste al primo assegno di campagna.
Il discorso pubblico parla di etica, trasparenza e impegno per il bene comune, ma dietro le quinte prevale una crudele logica di mercato. La lealtà politica è proporzionale al denaro ricevuto. Nessuno finanzia campagne milionarie per altruismo. Le banche non donano ai candidati perché credono nella democrazia. Le imprese di costruzione non sponsorizzano partiti per amore della patria. Le industrie non finanziano la propaganda elettorale per interesse nello sviluppo sociale. Tutti questi gruppi economici investono nella politica come in qualsiasi altro attivo, cercando un ritorno finanziario misurabile. Il ritorno si manifesta in molteplici forme. Arriva in concessioni pubbliche assegnate senza la dovuta gara d'appalto. Arriva in esenzioni fiscali che dissanguano il bilancio pubblico. Arriva in regolamentazioni ambientali ammorbidite per non ostacolare i profitti. Arriva in leggi sul lavoro rese più flessibili per ridurre i costi operativi. Arriva nel silenzio istituzionale di fronte a pratiche dubbie. Arriva nella protezione contro indagini scomode. Il politico finanziato diventa una risorsa controllata. Può avere l'apparenza di autonomia, ma le sue decisioni più importanti sono già ipotecate. La campagna elettorale funziona come un'asta sofisticata, dove le coscienze vengono messe all'asta al miglior offerente. Il candidato che raccoglie più fondi non è necessariamente il più competente o il più onesto. È quello che ha dimostrato la maggiore disponibilità a servire gli interessi di chi paga. Questo sistema crea una selezione al contrario e distorta. I più finanziati tendono a essere i più compromessi con interessi particolari, mentre coloro che si preoccupano veramente dell'interesse pubblico restano senza denaro per competere. Nietzsche notò che non ci sono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Nel momento di finanziare la politica, l'interpretazione morale serve solo da maschera. La realtà nuda e cruda è uno scambio. Il denaro compra l'accesso. L'accesso genera influenza. L'influenza determina le politiche pubbliche. L'elettore comune non percepisce questi meccanismi perché il sistema è fatto per mantenere la mancanza di chiarezza. Esistono leggi sulla trasparenza, è vero, ma funzionano come cortine fumogene. Mostrano abbastanza solo per far sembrare che ci sia supervisione, mentre il vero denaro circola attraverso canali oscuri, donazioni indirette, società di comodo e operazioni di fondi neri. Quando qualcuno ingenuamente chiede perché i politici eletti abbandonano rapidamente le loro promesse elettorali, la risposta è semplice: perché le promesse fatte agli elettori sono usa e getta, ma gli impegni assunti con i finanziatori sono contratti di ferro. Nessun candidato competitivo arriva al pubblico al naturale. Prima di apparire nei programmi elettorali, è già passato attraverso un processo di modellamento industriale che trasforma le persone in prodotti. Le agenzie specializzate in marketing politico funzionano come catene di montaggio. Prendono la materia prima umana e la trasformano in un prodotto elettorale appetibile, facile da accettare. L'immagine pubblica di un politico è costruita con la stessa logica usata per vendere saponi o automobili. Si identifica il pubblico di riferimento, si mappano i suoi desideri.

opinione su temi controversi è perché il termometro elettorale ha avvisato che la posizione precedente costava voti. L'autenticità diventa impossibile in questo contesto, perché l'autenticità non necessariamente vende. Ciò che vende è l'illusione di autenticità. Il candidato deve apparire vero senza esserlo realmente, deve simulare convinzione anche quando sta solo seguendo copioni scritti da consulenti. Le tecniche di persuasione utilizzate sono raffinate all'estremo. La neuroscienza è usata per capire come il cervello elabora i messaggi politici. I principi della psicologia comportamentale sono applicati per creare comunicazioni che aggirano il pensiero critico e colpiscono direttamente le strutture emotive. Errori di pensiero noti, bias cognitivi, vengono sfruttati per manipolare le percezioni senza che l'elettore si accorga di essere manipolato. Il risultato di questo processo è che gli elettori non scelgono tra politici veri, scelgono tra versioni editate, tra personaggi creati per il consumo. Votano per ologrammi accuratamente proiettati, non per esseri umani con complessità e contraddizioni. La campagna elettorale diventa una sfilata di imitazioni, simulacri, dove il vincitore non è chi ha le migliori proposte, ma chi ha ingaggiato i migliori pubblicitari. Questa dinamica erode qualsiasi possibilità di un vero dibattito politico. Quando tutti i candidati sono prodotti di marketing, la contesa smette di essere sulle idee e diventa su quale confezione è più seducente. I programmi di governo diventano irrilevanti perché nessuno li legge veramente. Ciò che importa è se il candidato trasmette sicurezza, carisma, competenza o qualsiasi altro attributo che i dati indicano essere decisivo per quell'elettorato specifico. L'elettore crede di fare una scelta razionale basata sull'analisi delle proposte, quando in realtà è guidato da stimoli emozionali accuratamente calcolati. Chi ha capito questo sull'illusione elettorale vorrà andare più a fondo. Ciò che l'algoritmo non ha permesso di inserire qui si trova sul Patreon di The Observer. Il link è nel primo commento fissato. Schopenhauer affermò che l'uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Nel contesto elettorale, questo assume una dimensione concreta. Puoi votare chi vuoi, ma chi vuoi votare è già stato determinato da processi di condizionamento che agiscono al di sotto della tua coscienza. L'allontanamento dalla politica è l'effetto collaterale inevitabile di questo sistema. Quando la politica è ridotta a marketing e i politici sono ridotti a prodotti, il dibattito pubblico perde la sua essenza. Questioni complesse sono semplificate in slogan. Problemi strutturali sono ignorati a favore di temi che generano più coinvolgimento emotivo. La popolazione si abitua a consumare la politica come intrattenimento. Cerca il candidato più carismatico, il discorso più impattante, la narrazione più emozionante, senza chiedersi se ci sia un contenuto reale dietro la presentazione. I veri centri di potere politico non hanno volti pubblici né competono nelle elezioni. Sono grandi aziende, gruppi finanziari, holding multinazionali che agiscono dietro le quinte del processo democratico senza mai dover passare dallo scrutinio popolare, la valutazione del popolo. Questi gruppi economici esercitano più influenza sulle politiche pubbliche di qualsiasi parlamentare eletto, ma rimangono invisibili al cittadino comune. Le banche centrali determinano politiche monetarie che influenzano il costo della vita di milioni, ma i loro leader non sono scelti dal voto popolare. I fondi di investimento premono sui governi per adottare misure di austerità che distruggono i servizi pubblici, ma non devono rispondere agli elettori. Le aziende transnazionali negoziano trattati commerciali che annullano le leggi nazionali, ma non appaiono nei dibattiti elettorali. Il potere reale è migrato dalle istituzioni democratiche a strutture economiche che operano oltre la portata del controllo popolare. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. È stato il risultato di decenni di deregolamentazione finanziaria, globalizzazione economica e cattura dello Stato da parte di interessi privati. Il politico eletto è diventato un intermediario, un delegato che traduce le esigenze delle aziende in leggi ufficiali. Occupa formalmente la carica di potere, ma in pratica è solo un esecutore di piani elaborati nei consigli di amministrazione e nelle riunioni degli azionisti.

L'influenza di questi gruppi economici è esercitata in molteplici forme, direttamente attraverso il finanziamento delle campagne e il lobbying esplicito, indirettamente attraverso il controllo dei media che plasmano l'opinione pubblica, strutturalmente dalla dipendenza che i governi creano nei confronti degli investimenti privati e dei mercati finanziari. Un governo può essere stato eletto con il sostegno popolare per implementare certe politiche, ma se queste politiche dispiacciono ai mercati finanziari, il paese subisce fuga di capitali, svalutazione della valuta e crisi economica finché il governo non recede. Questo ricatto strutturale è più efficace di qualsiasi colpo di Stato. Non ha bisogno di carri armati per le strade. La speculazione finanziaria è sufficiente per rovesciare governi insubordinati. Il risultato è che le democrazie formali convivono con vere oligarchie economiche, dove pochi ricchi comandano. Puoi votare chi vuoi, ma le decisioni fondamentali su come il denaro viene distribuito, come le risorse pubbliche vengono utilizzate e quali sono le priorità nazionali, sono già state prese in luoghi che il tuo voto non raggiunge. Il Parlamento discute i dettagli e approva versioni annacquate di riforme che gli interessi delle aziende avevano già pianificato. Il potere esecutivo implementa misure che sono già state negoziate con rappresentanti del settore privato. Il potere giudiziario giudica all'interno di leggi che proteggono la proprietà privata al di sopra dei diritti sociali. Questa architettura del potere crea una democrazia a bassa intensità. C'è partecipazione popolare a livelli superficiali, ma le decisioni principali sono protette dall'interferenza democratica. Il cittadino può scegliere tra candidati, ma non può scegliere di mettere in discussione il sistema economico che determina le condizioni materiali della sua esistenza. Può protestare contro politiche specifiche, ma non può sfidare gli interessi che impongono tali politiche. Può votare per il cambiamento, ma il cambiamento reale è fuori dal menu elettorale. Nietzsche avvertiva che non ci sono fatti, solo interpretazioni. L'attuale sistema politico inverte questo concetto. Esistono fatti di dominazione economica, ma solo interpretazioni democratiche che li mascherano. La realtà è un governo corporativo travestito da democrazia rappresentativa. L'interpretazione ufficiale è che viviamo in società libere, dove il voto popolare determina il destino collettivo. Questa dissonanza, differenza, tra il fatto e l'interpretazione è mantenuta perché fa comodo a tutti i soggetti coinvolti. I potenti mantengono il potere senza resistenza, i politici mantengono lavori lucrativi come intermediari e la popolazione mantiene l'illusione confortante di vivere in una democrazia. La storia comune tratta la corruzione come una deviazione, come un'anomalia, qualcosa fuori dal normale, che deve essere combattuta ed eliminata affinché il sistema funzioni correttamente. Questa prospettiva è confortante perché suggerisce che il problema ha una soluzione. Basta punire i corrotti, eleggere persone oneste e rafforzare le istituzioni di controllo. Ma questa storia è fondamentalmente falsa. La corruzione non è un difetto dell'attuale sistema politico, è la sua modalità operativa. Il sistema non è rotto, funziona esattamente come è stato concepito. La dipendenza strutturale che i politici hanno dal finanziamento privato crea, per necessità, una dinamica corrotta. Un candidato che ha bisogno di milioni per essere eletto deve ottenerli da chi li possiede. Coloro che hanno queste risorse le offrono in cambio di considerazioni future, favori. Questo scambio non è corruzione nel senso legale stretto, ristretto, perché è codificato, registrato, nelle leggi sul finanziamento delle campagne, ma è corruzione nel senso sostanziale, reale. È la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi privati attraverso una compensazione, ricompensa. Il sistema legale legalizza la corruzione e poi finge di combatterla. Le leggi sulla trasparenza elettorale richiedono la dichiarazione delle donazioni, ma le permettono. Le regole di rendicontazione, accountability, monitorano le spese di campagna, ma non si chiedono perché le campagne debbano costare fortune. Esistono punizioni per la corruzione flagrante, evidente, ma ignorano la corruzione sistemica che è incorporata, insita, nel disegno istituzionale stesso.
È come cercare di asciugare un'alluvione con i secchi, mentre il rubinetto rimane aperto. Ogni scandalo di corruzione che emerge, paradossalmente, in modo contraddittorio, funziona come una valvola di sicurezza. Genera indignazione momentanea, produce alcuni arresti esemplari, alimenta la sensazione che ci sia supervisione, ma non tocca mai le strutture che generano continuamente corruzione. Il politico che ha accettato una tangente viene arrestato, ma il sistema che rende la tangente inevitabile non viene messo in discussione. La deviazione di risorse pubbliche viene indagata, ma non si indaga perché le risorse pubbliche sono sistematicamente, continuamente, dirette a beneficio di interessi privati attraverso meccanismi legali. La corruzione spettacolarizzata sui titoli dei giornali è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte della subordinazione del pubblico al privato avviene entro i limiti della legge, attraverso il lobbying, le porte girevoli, revolving doors, tra i settori pubblico e privato, la cattura normativa e il finanziamento elettorale. Un politico che approva una legge che beneficia la sua base di finanziamento non ha commesso alcun crimine secondo l'ordine legale, ma ha corrotto la sua funzione pubblica legiferando per interessi particolari invece che per l'interesse collettivo. Dietrich Bonhoeffer notò che la prova di una società è ciò che essa fa per i suoi vulnerabili. Una società in cui il sistema politico è strutturalmente corrotto fallisce per necessità, questa prova, perché i vulnerabili, i più deboli, non hanno denaro per comprare rappresentanza. I loro interessi non vengono difesi perché non c'è un ritorno finanziario nel difenderli. Le politiche per i poveri vengono approvate solo quando convengono anche ai ricchi, sia come controllo sociale che come mercato di consumo. La riforma di questo sistema non verrà dall'interno, perché tutti coloro che hanno il potere di riformarlo beneficiano del suo mantenimento. I politici eletti devono le loro carriere al sistema corrotto, non distruggeranno la macchina che li ha prodotti. I finanziatori delle aziende traggono enormi profitti dall'attuale assetto, non rinunceranno volontariamente alla loro influenza. I media tradizionali dipendono dai ricavi pubblicitari delle stesse aziende, non esporranno sistematicamente, continuamente, i meccanismi del sistema. La popolazione rimane nell'illusione, perché l'alternativa è affrontare una verità scomoda, che la democrazia in cui credi di abitare è in gran parte un teatro, che il tuo voto ha un impatto marginale, esiguo, e che il potere reale è nelle mani di coloro che non hai mai eletto e non potrai mai rimuovere con il voto. L'attuale sistema politico ha sviluppato una capacità sofisticata: trasformare le persone in risorse che possono essere sfruttate mentre le convince di esercitare potere. L'elettore comune crede di essere il protagonista della democrazia quando è solo la sua materia prima. Il suo voto non è un'espressione della sovranità popolare, il potere del popolo, è un input, contributo che alimenta la validità di un sistema che lavora contro i suoi interessi. In ogni ciclo elettorale la stessa dinamica si ripete. I candidati appaiono facendo promesse, gli elettori si mobilitano credendo nei cambiamenti. Si vota, il vincitore assume l'incarico e implementa politiche che servono coloro che hanno finanziato la sua campagna. L'elettore si frustra, ma alla prossima elezione il ciclo ricomincia con la speranza rinnovata che questa volta sarà diverso. Questa speranza ciclica è il combustibile essenziale per mantenere il sistema in funzione. Se gli elettori perdessero completamente la fede nel processo, il sistema perderebbe validità e sarebbe costretto a trasformarsi o sarebbe rovesciato. Ma finché ci sarà speranza, ci sarà partecipazione. E la partecipazione, anche se inefficace, genera l'apparenza di consenso. Anche la tua indignazione è una risorsa che può essere sfruttata. Quando ti rivolti contro un politico corrotto, non stai minacciando il sistema, lo stai rafforzando. La tua rivolta è canalizzata per chiedere la punizione di quel politico specifico, non per mettere in discussione la struttura che produce politici corrotti in serie. Il sistema ti permette e persino ti incoraggia a indignarti per casi individuali, perché questo distoglie l'attenzione dai meccanismi strutturali. Una persona corrotta viene arrestata, la popolazione applaude la giustizia e intanto altre 10 vengono prodotte dalla stessa macchina. Anche la tua fatica politica, stanchezza, è funzionale al sistema.
quando rinunci a seguire la politica, quando decidi che